Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore

visto da molto lontano. Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto.

Come di mio nonno che non mi ha visto cantare, poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile cantare.

sto tremando, e che ci stiamo abituando, e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia

amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle. Dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: via.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Roma sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita ma di Fellini e mi sembra un sogno che poi diventa un

Sto sul ponte della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

0: rovinare l'anima.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Saronno inaugurato lo sportello Hauser al Centro per la Famiglia. E ancora a Saronno, ottobre rosa, parte la campagna di prevenzione. E ci spostiamo a Uboldo, Data Center Eco90 chiede un'assemblea. In ultimo Origgio, lotta al tarlo asiatico. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il nuovo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che entra nella rete dei partner del Centro per la Famiglia. Il servizio ha sede in via San Giuseppe 6, negli stessi spazi che ospitano il centro, e nasce con l'obiettivo di offrire un punto di ascolto e orientamento alle persone e ai nuclei familiari che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità. All'inaugurazione erano presenti l'assessore Matteo Fabris, la responsabile dell'ufficio di piano e dei servizi sociali Fortunata Zucchi e il presidente di Hauser Saronno, Antonio Caputo. Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Tra le attività previste ci sono l'ascolto delle esigenze delle famiglie, l'orientamento verso i servizi sociosanitari disponibili sul territorio e un supporto pratico per contribuire ad alleggerire il carico assistenziale. Una particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie che assistono una persona con Alzheimer o una forma di demenza correlata. Lo sportello sarà inoltre un punto informativo sulle attività e sui servizi promossi in generale da Hauser Saronno, in particolare quelle rivolte agli anziani e ai loro familiari. L'obiettivo ovviamente è favorire la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio e rafforzare una rete di vicinanza capace di intercettare i bisogni prima che le situazioni di fragilità diventino più difficili da gestire. Il nuovo servizio si inserisce nel progetto del Centro per la Famiglia dell'ambito territoriale sociale del Saronnese, una rete che riunisce diversi soggetti e competenze. Tra i partner figurano il Granello, Villaggio SOS, Mondovisione, Coop Lotta, Città di Smeraldo e Hauser, con interventi che spaziano dalla disabilità al sostegno ai giovani, dal supporto psicologico e psicoterapeutico all'accompagnamento delle persone fragili. La prevenzione oncologica femminile torna protagonista a Saronno con l'Ottobre Rosa, il mese promosso da ASST Valle Aulona per sensibilizzare le donne sull'importanza dei controlli e delle diagnosi precoci. Il programma coinvolge il presidio ospedaliero e la casa di comunità di Via Fiume, con appuntamenti sanitari e iniziative dedicate al benessere. Al presidio ospedaliero di Saronno il 7 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, sono in programma screening, visite senologiche ed ecografie. L'agenda prevede inoltre un percorso di mindfulness per pazienti il 7 e il 14 ottobre, ma anche un corso yoga rivolto agli operatori nell'ambito delle attività dedicate anche a chi si prende cura degli altri. Diversi appuntamenti sono poi previsti anche alla casa di comunità di Via Fiume. Il 21 ottobre, dalle 16 alle 18, si terranno visite senologiche e uno screening psicologico per pazienti e familiari. Spazio inoltre alla prevenzione attraverso gli stili di vita, con in particolare il 9 e il 16 ottobre, con attività dedicate al movimento, il 12 e il 16 ottobre quelle invece per la cessazione del fumo e il 27 ottobre un appuntamento sulla corretta alimentazione. L'Ottobre Rosa rappresenta un movimento di particolare rilevanza per ribadire quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali, sottolinea così la direttrice generale di ASST Valle Aulona, Daniela Bianchi. Il calendario nasce anche dalla collaborazione con l'ILT e Saronno Point, per i quali l'Ottobre Rosa rappresenta l'unione tra associazioni, cioè il fare rete, spiega così Mario Busnelle della Saronno Point. E ci spostiamo a Uboldo. Il probabile arrivo di un data center nell'ex Lazzaroni mette in allarme Eco90, storica associazione ambientalista del paese.
Una preoccupazione iniziata già a luglio, quando è stata approvata la trasformazione del sito dismesso da commerciale a produttivo. La decisione è stata presa in tempi brevissimi, pur trattandosi di un progetto impattante per il futuro del territorio e sul quale restano ancora molte domande, rimarca così Mario Martina, presidente del Sodalizio, che si chiede quanto sarà poi effettivamente il fabbisogno energetico e quanto l'inquinamento causato dai generatori, quanto poi il consumo d'acqua e il costo per tutto il territorio e quanto anche l'impatto acustico. Sono quindi troppe, secondo l'associazione, le questioni ancora aperte per una comunità che ha il diritto di essere coinvolta, informata e di poter incidere su decisioni così rilevanti. Per questo l'associazione d'iniziativa ambientale, lo ricordiamo, ha chiesto all'amministrazione comunale di convocare al più presto un'assemblea pubblica per mettere a confronto esperti, cittadini, amministratori e proponenti, permettendo a tutti di conoscere il progetto e comprenderne gli impatti. E ci spostiamo a Origgio. Il servizio fitosanitario regionale ha effettuato un intervento di contenimento del tarlo asiatico in alcuni boschi del parco dei Mughetti, al confine con Cerro Maggiore. La presenza dell'insetto nocivo è stata accertata grazie al costante monitoraggio del personale specializzato, che indaga la presenza dell'infestazione sulle piante sensibili come acero, betulla, carpino, nocciolo, platano e lauro ceraso, spiegano così dall'ufficio operativo. L'intervento effettuato ha visto l'abbattimento e la distruzione degli alberi infestati, per la maggior parte noccioli, in applicazione del protocollo di contenimento e di eradicazione. In un secondo momento, nell'area di intervento verranno messe a dimora un centinaio di piante forestali autoctone. I maggiori sintomi associati ad un'infestazione del tarlo asiatico includono appassimenti fogliari, ingiallimenti e imbrunimenti settoriali della chioma, il disseccamento dei rami e la deformazione della corteccia. Qualora si notasse la presenza dell'insetto, va fatta segnalazione al servizio fitosanitario della regione. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati, la giornata di lunedì 5 ottobre comincia alle 9.30 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella che, accompagnati come ogni lunedì da Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, avranno nel nostro spazio il confronto con la parola. La mattinata poi prosegue con Gianni Branca e Sara Giudici con il Saronno che ci daranno aggiornamenti e notizie del territorio alle 10.05, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point sarà alle 10.30 e vedrà Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare questa volta il Caronno Calcio. Alle 11.30 e poi replica alle 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune con ospite Mauro Lattuada. E poi anche la serata si accende con Radio Orizzonti alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: agent
1: d'hier,
0: d'incœur
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremmo Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: dalla parte del cittadino.
1: Lo sviluppo della sanità territoriale con la Casa di Comunità di Saronno.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto da Gianni ai microfoni di Radio Orizzonti con Antonella.
3: Buongiorno a tutti e bentrovati.
2: E abbiamo Antonio alla regia. Oggi il nostro ospite è il dottor Michele Mitaritonno, direttore del Pronto Soccorso di Saronno. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno e ben ritrovati dopo la pausa estiva.
2: Ecco, benissimo. Riprendiamo a parlare del nostro Pronto Soccorso di Saronno. Ecco, ci sono tanti temi su...

0: dalla parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Eccoci di nuovo in diretta, allora ancora buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni e Paola alla regia. Allora, oggi abbiamo ospiti, le persone che si occupano del FAI, che lavorano al FAI, abbiamo Marta Puzzoni del FAI del Seprio. Ciao, buongiorno.
2: Benvenuta. Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie di averci invitato anche questo autunno per presentare le giornate FAI d'autunno.
1: Perfetto.
2: Giunte alla 15ª edizione.
1: Benissimo. Poi abbiamo Laura Bianchi e Chiara Tapparo del FAI Varese invece. Buongiorno a entrambe.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
1: Bene, allora ti do la parola Marta e presenti tu. Cominci tu a presentare.
2: Quest'anno vi raccontiamo, come ormai consueto, le nostre aperture che saranno per voi visitabili il prossimo weekend, il 10 e 11 ottobre. In questo momento è un grande fermento per la fondazione, c'è grande corsa alla preparazione di queste giornate in cui aspiriamo ad accogliervi numerosissimi. La delegazione del Seprio quest'anno propone 7 aperture, come ormai solito, e si muove all'interno di tutto il territorio di competenza, quindi nella bassa provincia di Varese. Poi la delegazione del Seprio ci racconterà le aperture invece verso la parte alta. Io parto con raccontarvi le aperture nella città che abbiamo scelto come principale sede delle nostre aperture quest'anno. La città di Somma Lombardo. Vi aspettiamo a Villa Dolcimelzi, che è una realtà conosciuta anche dai sommesi, ma solo nella sua estetica esteriore. È poco conosciuta, anzi forse proprio sconosciuta all'interno. Questa è l'occasione per conoscerla in tutto il suo splendore. Villa Dolcimelzi è nata, è stata edificata nel XVII secolo come convento e nel XVIII e XIX secolo, grazie alla famiglia Dolci, ha assunto le caratteristiche della tipica villa lombarda. Qui, attraverso gli apprendisti ciceroni, come ormai solito nelle giornate FAI, potrete scoprire tutta questa realtà e potrete anche avventurarvi in 3 eventi speciali. Il sabato sera ci sarà un evento molto particolare che forse è già sold out, però provateci ancora, magari qualche posto lo aggiungiamo. Ci sarà un'esibizione in costume di balli ottocenteschi a cura dell'associazione dei balli di Varese. Sempre sabato, ma anche domenica, ci sarà l'opportunità per gli iscritti FAI di svolgere delle visite esclusive condotte dalla proprietà. E invece domenica gli apprendisti ciceroni, oltre ad accompagnarci nella visita della villa, ci allieteranno con musica e letteratura, quindi saranno delle visite un po' particolari. Queste visite sono su prenotazione, mentre per tutto il resto le giornate FAI sono aperte al pubblico, quindi vi aspettiamo liberamente.
1: È la prima volta per questa villa?
2: È la prima volta, sì, è un'esclusiva.
1: Bene.
2: Sempre a Somma ci ritroverete alla Secondo Mone S.p.A., che è un'azienda aeronautica, giunta alla 4ª generazione familiare, nata nel 1903 come officina di biciclette e diventata nel 1913 la vera e propria industria aeronautica del territorio varesino. Sì, sappiamo che il nostro territorio è forte da questo punto di vista, questa è una delle realtà più importanti e avremo l'opportunità di visitare il suo museo aziendale costruito all'interno dell'edificio storico dove la Secondo Mona ha avuto origine. Qui la sera del venerdì 9 ci sarà una conferenza di presentazione dell'azienda e della sua storia, anche questa è già sold out, questa sono sicura che non ci sono più posti, sono proprio certa, ma per far capire quanto possa essere interessante questa apertura, appunto l'evento speciale è andato sold out immediatamente. L'evento si svolgerà peraltro non nella Secondo Mona ma nella adiacente Villa Herman, la villa di proprietà della famiglia, che in giornate FAI aprirà il suo parco, quindi se vorrete potrete dedicare un pomeriggio o una giornata a una visita naturalistica proprio all'interno del parco di Villa Herman, 15.000 ettari di parco all'interno del parco del Ticino, dove apprendisti ciceroni anche in questo caso vi porteranno alla scoperta dell'anima inglese del parco e della parte più naturalistica con i due stagni. Somma Lombardo chiude le sue porte con queste 3 aperture. Ci spostiamo per far felice Gianni nel Saronnese. Quest'anno torniamo a Saronno con un'apertura dal carattere industriale, come piace alla delegazione, saremo alla SPI SPA e vi porteremo sia il sabato che la domenica alla scoperta della cabina di comando dei treni. Attraverso la visita della SPI potrete capire come si assemblano tra loro e si realizzano le componentistiche che tutti i giorni portano milioni di persone al lavoro, tutti i pendolari che vivono i treni in una maniera diversa, ma che possono scoprire non solo i treni ma anche le metropolitane, perché abbiamo scoperto che la SPI fornisce anche metropolitana inglese e francese, oltre che quella italiana, che è a noi più vicina.
1: Cosa produce? Componentistica elettronica?
2: Sì, elettronica, quindi comandi della piattaforma di comando, ma anche freni, e ci sarà la possibilità di accedere anche ai laboratori di test, dove faranno vedere come le varie componenti sono assemblate e sono messe sotto stress per poter essere utilizzabili quotidianamente. Quindi è un'apertura curiosa questa.
1: Curiosa, sì, sicuramente.
2: Torniamo verso, diciamo, Varese città, ci muoviamo verso Busto Arsizio, ci sarà il cimitero monumentale della città. Il cimitero monumentale è famoso anche per qualche video musicale, so che è comparso in video di cantanti famosi. Non facciamo nomi perché poi facciamo pubblicità. Il cimitero vive di due anime: l'anima più storica, che si richiama al cimitero monumentale di Milano, e l'anima brutalista, che è appunto quella un po' più curiosa, intervento del Ciapparella, che è diciamo l'anima più conosciuta. Qui gli studenti del liceo Tosi di Busto vi porteranno in un percorso tra liberty e brutalismo alla scoperta delle cappelle più famose e degli aspetti un po' più sconosciuti di questo luogo, che in realtà è sempre aperto al pubblico ma che viene raccontato in un modo totalmente diverso. Ci muoviamo verso Olgiate Olona, qui avremo la chiesa di Sant'Antonio Abate, è una chiesa che esternamente pare molto austera ma all'interno è molto ricca di affreschi e è diciamo ciò che rimane dello storico convento. Qui avremo la narrazione a cura degli apprendisti ciceroni del Collegio Rotondi, ma anche dei volontari FAI nella giornata di domenica, e la sera di domenica ci sarà un'esibizione musicale a cura degli studenti del liceo coreutico musicale di Busto Arsizio. Questo evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti, non è obbligatoria la prenotazione. Ultima apertura, la colonia elioterapica a Fagnano Olona, colonia elioterapica, torre dell'acqua e cappella di San Martino. È un'apertura molto strutturata, tra l'altro la colonia elioterapica, architettura del fascio, quindi molto austera nel suo aspetto, è stata restaurata e verrà aperta al pubblico per la prima volta sabato mattina, con un allestimento al suo interno di una mostra che racconta la storia della colonia. Qui saranno operativi gli apprendisti ciceroni del liceo Crespi di Busto Arsizio e del liceo Curi di Tradate, che vi condurranno alla scoperta di tutti questi tre edifici che costituiscono un unico complesso per gli abitanti di Fagnano, conosciuta come la zona del centro sportivo e non conosciuta per la sua storia invece, quella di colonia elioterapica nel passato. Spero di non aver dimenticato nulla e direi che posso lasciare.
1: Mi sembra bello corposo.
2: Bello corposo. Non dimentichiamoci il monastero di Torba, sempre aperto in giornate FAI.
1: Certo.
2: Oltre che nel corso di tutto l'anno. Certo, direi che lascio la parola a Chiara, che così presenta le realtà proposte dalla delegazione di Varese.
3: Sì, esatto, grazie Marta. Allora, io appunto mi faccio portavoce della delegazione, del gruppo giovani e anche del gruppo Valcuvia, Luino e Verbano Orientale. Allora, saremo presenti a Comerio con la ex Ignis, a Varese con il parco di Villa Muzzoni, Villa Andrea che fa parte delle Ville Ponti, e poi a Cocchio Trevisago con Villa Ida e il Museo Innocente Salvini. Mi concentrerò un po' a raccontarvi le aperture di Cocchio Trevisago, poi passerò la parola a Laura, coordinatore del gruppo Ricerche e Testi, che insomma farà un bel focus su Comerio e su Varese. Allora, Villa Ida è stata una dimora privata, è tuttora una dimora privata, normalmente non accessibile al pubblico, quindi insomma.
1: Dov'è Villa Ida?
3: A Cocchio Trevisago. Sì, quindi insomma una bella esclusiva. Ha oltre 400 anni di storia e insomma conosceremo quella che è veramente il centro di Villa Ida, quindi le sue origini agricole, passate poi a dimora signorile fino ad arrivare a essere una villa di villeggiatura nell'Ottocento. Nel Novecento l'architetto Mattioni, proprietario, ne curò il restauro. Parlando sempre dell'architetto Mattioni, venerdì 9 alle ore 18, sabato 10 ottobre, sempre a Villa Ida, ci sarà la presentazione del libro Luigi Mattioni, Innovare con Metodo, tenuto dalle curatrici Maria Grazia Marandola e Maria Teresa Feravoli, che appunto presenteranno questo libro che racconta il segno di Mattioni nel paesaggio urbano milanese. Quindi come si è poi distinto sia per quanto riguarda il restauro della villa che poi per quello che è stata la sua professionalità in ambito architettonico. Sempre a Cocchio Trevisago abbiamo il Museo Innocente Salvini, quindi il personale del museo vi condurrà attraverso la storia di un museo, di un mulino storico e della casa museo del pittore, quindi la visita partirà proprio dal mulino, dal suo funzionamento e passerà poi alla parte della casa museo con i dipinti, gli affreschi e i suoi disegni. Abbiamo un'altra iniziativa speciale, sempre a Cocchio Trevisago, questa sì, venerdì 9 alle ore 18 alla biblioteca. L'associazione Mente Rosmarino racconterà la storia del paese attraverso immagini, ricordi, storie, quindi sarà proprio un modo per iniziare le giornate d'autunno già dalla sera del venerdì, calandoci proprio nella storia di Cocchio Trevisago. Lascio ora la parola a Laura.
1: Ecco, prima di darti la parola facciamo un break musicale, però adesso continuiamo allora con...
4: Ok, perfetto. Allora, io appunto illustrerò le aperture quasi tutte su Varese, diciamo, e dintorni, perché la ex Ignis, ex Whirlpool, ex Beko, perché ha avuto una storia molto lunga l'edificio, appunto, dove negli anni 50-60 è nata quella che era chiamata appunto la Ignis, che si trova a Comerio. Nello stendere i testi, diciamo, delle varie visite, abbiamo individuato una sorta di filo conduttore nelle nostre aperture su Varese Comerio, appunto, perché è un po' una sorta di celebrazione di quello che è il genio industriale, culturale, artistico degli italiani, declinato ovviamente in diversi campi, in diversi settori. L'esempio dell'Ignis, beh, è tutto legato a Borghi, questo importantissimo imprenditore degli anni 50-60. Durante la visita si scopriranno molti aneddoti legati a lui e alla sua famiglia, ma in particolare appunto verrà celebrato il genio imprenditoriale che lo ha portato da una ditta con poco più di 10 persone come dipendenti a un impero incredibile che appunto negli anni 60 cambiò radicalmente anche proprio
1: del territorio,
4: ma anche dal punto di vista tecnologico, perché comunque vedrete poi nella visita, insomma, sentirete la storia anche molto legata all'innovazione dei frigoriferi, delle nuove tecniche, e diciamo che il Cumenda, come lo chiamavano all'epoca il signor Borghi, è stato abilissimo nel intercettare tutte queste nuove tendenze e creare poi l'impero. Durante la visita scopriremo anche però l'aspetto proprio umano di questa persona, perché è un aneddoto che posso già, come dire, spoilerare. Lui amava girare all'interno della sua ditta, che vedrete essere vastissima, con una bicicletta gialla. Lui tutte le mattine inforcava questa bici, magari arrivava in elicottero lì, poi però prendeva la bici gialla e girava all'interno di tutti i vari settori e reparti dell'industria. E quindi lì anche si spera in una giornata di bel tempo, perché c'è un panorama spettacolare. Gli edifici dell'Ignis, Whirlpool, chiamiamola un po' come vogliamo, hanno anche questa caratteristica proprio artistica da quel punto di vista notevole, ma soprattutto lì si parlerà appunto di questo genio all'interno dell'imprenditoria varesina e non solo.
1: Adesso è Beko?
4: Adesso in realtà no. No. Allora lì è quasi completamente non abbandonata, perché comunque continuano a mantenerla e tutto, ed è stata recentemente acquisita da una fondazione che comunque ha a che fare sempre con la famiglia Borghi, con gli eredi ovviamente, e ci sono tutta una serie di progetti, durante la visita si vedranno, con varie tipologie di interventi, quindi molto probabilmente verrà creata una RSA con anche collegamenti, spazi di riabilitazione, cose di questo genere, e ci sono anche progetti di co-working, quindi spazi di lavoro aperti a tutti, e anche parti invece legate a varie associazioni sempre inerenti al territorio, per cui stanno cercando di farne una ristrutturazione sempre più integrata all'interno del territorio, che era un po' quello che voleva fare Borghi, cioè che aveva fatto Borghi, perché poi vedrete lui aveva anche fatto interventi molto importanti nel sociale per i suoi dipendenti, ma aperti comunque alla popolazione di Comerio, che infatti lo venerano come se fosse stata decisamente una figura molto importante. E quindi lì parleremo principalmente di questo personaggio. Su Varese invece andremo ad aprire appunto Villa Andrea, che è comunemente conosciuta a Varese come Villa Ponti, all'interno di questo parco secolare molto molto particolare anche il parco, e immediatamente dietro c'è questa Villa Mozzoni, che è molto più intima, diciamo, e oltretutto una villa privata, quindi non c'è di solito possibilità di visitarla. In Villa Mozzoni non potremo entrare, ovviamente, essendo privata all'interno della casa, però l'ingresso è costituito da questo colonnato incredibile, un porticato composto da 40 colonne, infatti Villa Mozzoni è anche soprannominata la villa delle 40 colonne appunto, ma soprattutto lì con l'aiuto degli agronomi si percorrerà il parco, che è ricco di alberi particolari, specie molto, molto pregiate, diciamo molto, molto importanti, e quindi ci sarà questa doppia visita sia sull'architettura che sul parco. E invece alla Villa Ponti di nuovo andremo, tra virgolette, a celebrare il genio italiano, perché Andrea Ponti, che fu il committente, diciamo, della villa sorta sulle ceneri di un vecchio monastero, Ponti decise di far abbattere il monastero vecchio, di costruire questa villa, dando l'incarico all'architetto Balzaretto, che all'epoca, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, era uno molto, molto attivo sia su Milano che sulla nostra provincia, e quindi decise di costruire questa villa, che doveva essere principalmente la villa della sua famiglia, perché lui, fratelli, figli vissero lì molto, ma anche una villa di rappresentanza. E quindi le sale che noi visiteremo, che sono quelle al piano terra, diciamo, sono molto decorate e hanno questa particolarità, perché proprio Ponti chiese a Bertini, che fu il pittore che si occupò principalmente delle decorazioni all'interno di questa villa, di celebrare il genio dell'italiano, per cui troveremo all'interno una serie di raffigurazioni che vanno da Cristoforo Colombo a Volta a Galileo Galilei, insomma tutti con un filo conduttore, cioè l'aiuto concreto e l'innovazione che il popolo italiano, che l'Italia insomma ha saputo regalare al progresso scientifico e non. Quindi anche lì una celebrazione fatta da un imprenditore, perché comunque Ponti avevano grandi opifici loro come famiglia, quindi un imprenditore che però vuole anche dare questo accento sul genio e sulla cultura italiana. Quindi
1: la Ponti è già stata un luogo del FAI
4: in realtà
1: precedenza.
4: Chiara, mi sembra sia proprio la prima volta. È una villa molto conosciuta a Varese, perché comunque è aperta non al pubblico, ma per eventi, certo. Quindi più o meno tutti noi, o a un matrimonio, o a una festa, a Villa Ponti siamo andati, però appunto io, occupandomi del testo principalmente, ho scoperto tutta questa storia, che poi chiaramente durante la visita verrà sviluppata molto più precisamente, di questa famiglia che ha dato tantissimo a Varese e al nostro territorio. E vabbè, spoiler, un altro aneddoto sulla Villa Ponti, diciamo, è stata anche abitata citata, diciamo, per un certo periodo da Garibaldi. Come, perché poi lo scoprirete solo venendo alle nostre giornate FAI, però è un simbolo molto importante per Varese, anche oggi. Oggi è di proprietà della Camera di Commercio e oltre appunto a questi eventi privati ci sono una serie di convegni anche internazionali all'interno della villa, e oltretutto è esattamente di fronte alla nostra Villa Panza, e quindi diciamo che quella collina, la collina di Biumo, ricchissima di queste ville, prima gentilizie, poi della borghesia, sarà molto animata, diciamo, il giorno delle nostre aperture, il giorno delle giornate di autunno.
1: 10 e 11 di ottobre.
4: Esatto, sabato e domenica prossimo.
1: Ecco, queste sono le proposte di quest'anno della provincia di Varese, tutta la provincia di Varese. Ecco, no, quello che mi incuriosisce è questo Cocchio Trevisago, che... chi era questo Innocente Salvini? Era un personaggio...
4: Allora, sono un po'
1: impreparata
4: io sulla cosa, però credo, no, credo, è il pittore.
3: Sì, sì.
4: Allora, questo pittore nato e cresciuto nelle nostre zone di Varese, intendo, e lui in particolare usava la sanguigna, se non erro, come
1: per dipingere,
4: esatto. E quindi ci sono questi, sembrano quasi dei bozzetti. In realtà lui aveva una forte impronta rurale, diciamo, e quindi molto probabilmente anche la scelta di questa tipologia di tratto è legato a quello, perché effettivamente sono delle cose molto d'impatto, perché comunque guardando i suoi quadri immediatamente si capisce sia dove sono stati ritratti e che cosa voleva lui rappresentare con quel quadro. Quindi sembra una cosa proprio di getto, di istinto, ma in realtà lui, insomma, si è creato un'intera carriera su questa cosa.
1: Quindi
3: sì,
1: c'è,
3: diciamo,
1: la casa? No, prego.
3: No, mi stavo ricollegando alla questione dell'impronta rurale, proprio perché la sua casa museo è dove c'è un mulino storico, un mulino che tuttora può essere visto in azione, in funzione, quindi appunto mi ricollego a una visione poi rurale più...
1: Ma lui non aveva niente a che fare col mulino, oppure...
3: Aveva lì la sua casa, sì.
1: C'era
3: sì, sì,
1: casa,
3: sì.
1: Il mulino.
3: Esatto, esattamente. Sì, poi c'è appunto, ci accompagnerà il personale del museo che è, insomma, preparatissimo, potrà illustrare dipinti, affreschi, disegni di Innocente Salvini.
1: Certo. Mentre a Somma Lombardo ci sono tre siti.
5: Sì, ascoltando Chiara mi veniva in mente una precisazione da fare. Anche per due delle nostre aperture, io fino ad ora ho parlato delle narrazioni degli Appendici Ciceroni, ma anche nelle nostre aperture, sia in SPI SPA che a Saronno, che a Somma Lombardo, alla Secondo Mona, la visita sarà condotta anche dal personale aziendale, quindi essendo realtà un po' più tecniche, quindi meno narrative, abbiamo ritenuto preferibile far narrare addetti del settore. Quindi in questo caso avremo dei narratori o dei ciceroni che vivono l'azienda tutti i giorni. Quindi sarà possibile soddisfare anche quelle curiosità un po' più specifiche, diciamo.
1: Perché lì lavorano ancora.
5: In entrambe le realtà
1: sono settore aeronautico.
5: A Secondo Mona settore aeronautico, mentre SPI il settore della componentistica,
1: certo.
5: Terreni.
1: Sì,
5: esatto.
1: No, va bene, Villa Herman, ricordiamo, poi Villa Dolci
5: Melzi,
1: sempre lì. C'è anche un castello a Somma Lombardo. Non...
5: Il castello è esattamente di fronte, il castello Visconteo, a Villa Dolci Melzi, per capirci.
1: Ah, ecco, quindi è lì vicino.
5: Sì, sì, esattamente di fronte. È stato, l'abbiamo aperto,
1: aperto
5: per qualche evento locale l'anno scorso, sì, in primavera. Non è stata mai sede di giornate FAI, chissà che in futuro lo possa essere.
1: Certo. Poi abbiamo detto Busto al cimitero monumentale.
5: Corretto.
1: Corretto. Olgiate Olona alla chiesa di Sant'Antonio.
5: Esatto.
1: Ricordando tutto, Fagnano Olona.
5: La colonia elioterapica.
1: Elioterapica. Ecco, a chi era possibile accedere?
5: Allora, la colonia ha vissuto varie fasi. La fase centrale della sua esistenza è stata quella dedicata ai bambini. Sarà possibile infatti salire nella parte più alta, nella terrazza della colonia, quello che veniva definito il cosiddetto solarium, dove venivano portati proprio i più piccoli per far sì che potessero con la luce solare migliorare le proprie condizioni di salute. Oggi il restauro che ha interessato la colonia è volto a rendere rendere l'ambiente sia riavvicinarlo a quella che era la sua struttura originaria, la sua forma originaria, anche per quanto riguarda il parco, ma soprattutto renderlo fruibile alle associazioni locali, perché non sono ancora presenti, dato che l'inaugurazione avverrà proprio sabato prossimo, ma l'intento del comune è quello di renderlo uno spazio a disposizione della cittadinanza per fare culture, per fare attività che coinvolgano la popolazione. Ecco.
1: Adesso è di proprietà del comune.
5: Sì, corretto. Si trova proprio accanto al campo da calcio di Fagnano e alla biblioteca comunale.
1: No, mi veniva strano perché di solito le colonie elioterapiche erano al mare, di solito, normalmente, però insomma anche Fagnano.
5: Serve anche qui, noi abbiamo il Fiumolona, Supriamo al mare.
4: Ce n'è una anche a Barasso, anche quella abbandonata un po' a se stessa, però anche a Barasso potrebbe essere un gancio.
5: Una buona combinazione
4: esatto,
5: in futuro.
4: Esatto,
1: sì.
5: Noi dobbiamo sicuramente ringraziare i comuni che in tutte queste aperture ci sostengono, abbiamo certo. Patrocini del comune di Busto Arsizio, insomma Lombardo, Saronno, Fagnano e Olgiate, ringraziamo anche la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana che ci supportano nella gestione dei visitatori, nell'organizzazione delle aperture, gli istituti scolastici perché sono fondamentali, come dicevo su 6 delle 7 aperture avremo operativi gli apprendisti ciceroni per un totale di 180 studenti e poi i nostri volontari senza i quali non sarebbe possibile aprire tutte queste realtà. La delegazione del Sipriu quest'anno conta un numero di 130 volontari attivi in giornate FAI, quindi è una grandissima macchina operativa senza la quale non si potrebbe far nulla e soprattutto sono persone che hanno messo a disposizione il tempo non solo del weekend di giornate FAI ma anche nella precedente organizzazione e formazione. Proprio adesso abbiamo in corso i sopralluoghi e la formazione dei volontari, quindi diciamo che non si concentra tutto in un weekend, è un lavoro strutturato che ci occupa tutto il corso dell'anno. Ricordiamo i luoghi del cuore, visto che entrando ci hanno raccontato, ci hanno chiesto informazioni sui luoghi del cuore. La delegazione sostiene, tra l'altro, una delle aperture di giornate FAI, la chiesa di Sant'Antonio Abate, candidata come luogo del cuore a Olgiate Olona. Quindi in sede di giornate FAI vi chiederemo di firmare per questi luoghi. La chiesa di Sant'Antonio Abate è ovviamente uno dei beni candidati ai luoghi del cuore nel territorio del Seprio, ma visto che siamo a Saronno forse raccontiamo anche di Palazzo Visconti, anche questo è un luogo del cuore che magari ai saronnesi sta molto a cuore e quindi possono andare sul sito tutti i giorni e votare questo luogo. Magari lascio la parola a Chiara che ci racconta il loro luogo del cuore.
3: Sì, allora ai nostri banchi di accoglienza potrete firmare per appunto sostenere la fermata del tram di Viale Agugiari in Varese. Ormai fermata del tram abbandonata, era anche luogo di ricovero dei tram. Per la nostra storia cittadina in realtà è un luogo chiave perché tanti non lo sapranno, ma a Varese circolavano i tram. Poi sono diventati autobus, ma tant'è. Certo. Il tram collegava benissimo, per esempio, per quanto ci riguarda, la stazione ferroviaria al nostro conosciutissimo Grand Hotel del Campo dei Fiori. Quindi diciamo che a inizio Novecento si arrivava da Piazza Duomo al Grand Hotel del Campo dei Fiori in poco più di 1:20.
5: Più o meno quello che ci mettiamo ancora oggi, non è cambiato a livello di tempo.
4: Sì, però all'epoca tutto coi mezzi, esatto. Cioè potevi salire veramente in Piazza Duomo a Milano e arrivare al Campo dei Fiori solo con treni e tram, era meraviglioso.
1: Ci mettiamo di più perché forse Milano-Varese
3: è solo di treno, un'ora e
4: sì, io l'ho fatto ieri 1:12 e poi il traffico, esatto. Cioè,
3: quindi ecco, a Varese sosteniamo la nostra storia locale in questo modo.
1: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora ringrazio Laura Bianchi, Chiara Tapparo di Fai Varese.
4: Grazie a voi.
1: Con noi. E Marta Pozzoni, che è nostra ospite
5: abituale.
1: Abituale per i periodi primaverili e autunnali.
5: Va grazie bene. A te, poi Gianni, di averci invitato.
1: Grazie a tutti e una buona giornata.
5: Buona giornata,
3: grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Javier, batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. L'affluenza è stata del 79%. Nel nome di Francesco chiediamo la pace, così il Papa ieri nella solennità di San Francesco negli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Leone ha poi invitato a seguire l'esempio dei più piccoli nell'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario.
5: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
4: Ieri ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. La guerra non è un destino, dice il presidente della CEI, il cardinal Zuppi, nell'omelia. Gli fa ecco il presidente Mattarella. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Andiamo in Ucraina. Una persona è morta, 6 ferite in seguito ad un doppio attacco missilistico russo a Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina sotto le bombe. L'Ucraina, ha detto Merz, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Le esportazioni di petrolio greggio dai paesi medio orientali, escluso l'Iran, hanno superato la scorsa settimana i livelli prebellici nella regione, nonostante gli attacchi nello stretto di Hormuz. Sono i dati della società di monitoraggio marittimo Kepler. Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forza di razzismo, suscitando dure reazioni da parte delle organizzazioni ebraiche. Il ministero degli esteri israeliano ha annunciato la sua contromisura, ha vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi, Polanski. Legge elettorale, dopo il via libera del Senato, prosegue alla Camera l'iter del cosiddetto stabili, come giovedì il voto definitivo. Formula 1, Gran Premio del Bahrain, domina Verstappen, Antonelli secondo, agli europei di ciclismo in Slovenia vince il belga Evenepoel. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati, sì, siamo tornati dopo lunghissima pausa, però siamo di nuovo qua, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Un saluto e grazie a Daniele Caruso per accompagnarci anche per questa stagione in regia e come al solito tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. La formula è sempre quella, quindi nell'avvio di mattinata speriamo di informarvi e tenervi compagnia in modo piacevole. Poi in corso d'opera ci saranno anche delle novità, ma non vi anticipo niente. Vado invece subito sui quotidiani, così riprendiamo le care vecchie abitudini, perché è da qui che prendiamo le mosse del nostro Buongiorno in Blu. Giornali in edicola questa mattina che rispetto all'apertura variano, ci sono anche quotidiani che hanno proprio aperture molto specifiche, però possiamo dire che per la maggior parte i giornalisti si dividono tra chi ha aperture sulla

dell'insegnamento dell'italiano, non tanto e non solo agli studenti quanto ai genitori. Non so se avete sentito la polemica rispetto ai CPIA, vi ricordate cosa sono? Beh, insomma, restate con noi che tutto vi raccontiamo. Restando però entro i confini italiani, l'altro temone che occupa le pagine dei quotidiani è quello della legge elettorale, perché siamo ai giorni decisivi dello stabilicum o melonellum, come preferite, sempre con il latino su una mano e la fantasia sull'altra, se volete. Insomma, tutte le leggi elettorali ultime sono state ribattezzate in ossequio al latinorum, e legge elettorale che oggi dovrebbe prevedere dal governo la fiducia, ovvero l'esecutivo dovrebbe porre la fiducia sui primi 3 articoli dello stabilicum, e poi giovedì dovrebbe esserci il voto definitivo, staremo a vedere. In realtà c'è anche la cronaca sui giornali, o meglio un risvolto della cronaca. Ieri, dopo un lunghissimo silenzio, sono tornati a parlare i genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007, proprio rispetto agli sviluppi di un'inchiesta estremamente articolata, complessa, densa anche di polemiche piuttosto accese, e hanno espresso la loro stanchezza e soprattutto hanno ribadito come dopo 19 anni la memoria della figlia, insomma, richieda e pretenda pace. Quindi ricchissime le pagine dei giornali. Corriere della Sera: Mersa, Kiev, Putin bombarda. Zelensky dice: gli Stati Uniti vogliono un trilaterale a ottobre. L'appello alla pace è arrivato ieri anche da Mattarella, proprio in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco celebrati ad Assisi. C'è poi una riflessione, un commento di Giuseppe Sarcina che guarda al famoso Helsinki, o meglio Helsinki 2, quello che in questi anni più volte è tornato, no? Come possibilità di trovare una pace sostenibile con la Russia. E Sarcina dice: perché non serve una Helsinki 2 finché c'è lo zar? Che cosa vuol dire in questo titolo, che poi veramente è un'ottima sintesi del commento di Sarcina? Allora, sapete che Helsinki è il patto, è l'accordo che è stato siglato nel 75 in Finlandia, accordo multilaterale sulla sicurezza che doveva ridisegnare gli equilibri, i confini, i patti scritti e non scritti, per quello che poi è passata come espressione a garantire l'ordine mondiale, quindi garantire l'equilibrio anche nel disequilibrio o nelle relazioni internazionali imperfette di quella che poi ricordiamo come periodo, come la Guerra Fredda. E in molti è stato detto: quello che vuole veramente Putin è tornare a ridisegnare gli equilibri mondiali per la sicurezza e il riconoscimento della Russia come superpotenza. Però Sarcina dice che questo non ci potrà mai essere, perché ormai Putin si è spinto talmente oltre che nessun risultato nero su bianco può essere per Putin una carta valida da giocarsi e da presentare all'interno della Russia, se non appunto il raggiungimento dei suoi obiettivi massimalisti rispetto all'Ucraina. Assolutamente da leggere e riflettere il pezzo questa mattina di Sarcina. Voliamo direttamente a Roma. Legge elettorale, la maggioranza alla sfida decisiva, il governo porrà la fiducia, e Meloni che dice: si va fino in fondo, onoreremo il mandato. La Stampa, anche La Stampa apre sulla nuova giornata intensa di bombardamenti ieri russi sull'Ucraina. Putin bombarda anche Merz. Zelensky dice: gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. Abbiamo detto, i colloqui che ci sono stati finora, bilaterali sicuramente, non trilaterali, a meno non trilaterali che abbiano coinvolto i leader, perché poi colloqui, tavoli con rappresentanze ucraine e russe sedute ce ne sono stati, ma non hanno dato sicuramente risultati importanti, perché bisogna capire se sono tavoli per tenersi buono Trump oppure tavoli su cui veramente si decide di investire. E da parte russa, insomma, questi dubbi sono piuttosto evidenti. Io vi porto però nelle pagine interne della Stampa, siamo a pagina 8, dove si parla di politica economica, perché c'è un

0: focus sulla manovra, manovra che si restringe, imprese, taglio IRPEF, meno tasse sugli affitti. Sappiamo che da qui a fine anno sarà una ridda continua di notizie smentite rispetto alla manovra, perché così è, ormai siamo abituati, tanto più in un momento sicuramente complicato per i conti pubblici come questo. Ma vi porto a pagina 8 soprattutto per il pezzo di fondo pagina di Fabrizio Goria, che scrive: gli Stati Uniti sembrano sempre più come l'Italia, ma a dirlo non è Fabrizio Goria, è un editoriale del Financial Times, dove si scrive, virgolettato: l'America sta iniziando a somigliare all'Italia. Un paragone che giunge nel momento politico ed economico più delicato, cioè l'America con la sua instabilità somiglia sempre più al paese che noi rappresentiamo ora. Non è soltanto una questione di instabilità politica, perché sicuramente siamo di fronte a due sistemi politici completamente diversi, e vedremo dopo le mid term se veramente parleremo di un'amministrazione azzoppata o meno, ma in realtà si prende come esempio non solo la tradizione politica italiana, che nell'eccezione del governo Meloni è sempre stata molto molto ballerina, ma si guarda anche ai titoli di Stato, e questo, arrivando dal Financial Times, è più come dire di una nota politica antropologica, perché il Financial Times, che dica che gli Stati Uniti sono instabili da un punto di vista di titoli di Stato tanto quanto l'Italia, dunque riferimento allo spread, non ci fa molto piacere in un momento in cui, dopo una certa stabilità, in effetti per tanti motivi che già a luglio, prima di salutarci, avevamo indagato, insomma, vedono i nostri titoli, per la verità non soltanto i nostri, a tornare ad essere meno stabili. Allora, bisogna vedere quanto il Financial Times sarà in grado di condizionare i mercati e le agenzie di rating. Insomma, speriamo che perlomeno questo editoriale del Financial Times lo leggano in pochi. E a proposito di Italia e conti, è sempre La Stampa che ci ricorda: da oggi stop allo sconto sul gasolio, però verranno attivate le accise mobili, e questo rispetto a quello che viene definito price cap volontario, prima di Eni e poi sappiamo di altre compagnie e gruppi petroliferi. Con Repubblica andiamo in Spagna: battaglia per la casa, lo scontro sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi però è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia sono 3 milioni le persone in difficoltà. Nelle pagine interne Repubblica dedica un ampio approfondimento all'emergenza alloggi, ricordando appunto che in Italia sono addirittura 3 milioni le persone in crisi, quindi o senza casa o sotto sfratto, oppure che occupano, diciamo, quindi nella condizione di morosi, non lasciano casa. E a proposito di Berlino, viene giustamente e opportunamente ricordato che Elifi Eralp, eletta a Berlino, ha promesso di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari. Quello che, detta come dire come cultura della sinistra, si traduce appunto con socializzare, forse qualcuno da destra, volendo mantenere queste categorie, anche se poi col populismo vanno a mischiarsi sempre più, perché è anche un cavallo di battaglia dell'FD, che parla invece proprio di espropri, quindi parole che non risentivamo veramente da decenni stanno tornando. Quello che è certo è che la questione casa è sempre più deflagrante, forse perché politiche per la casa in Europa sono state abbandonate, convinte che il mercato avrebbe regolato tutto in modo autonomo. Così non è stato, e anzi con l'esplosione dei B&B questo è ancora più evidente nelle grandi città. Anche il Sole 24 Ore, nella pagina del lunedì, che sappiamo è una pagina fredda di riflessione, accompagnata, corredata sempre da dati molto molto puntuali, sta sulla questione casa, immobili, l'affitto. Qui parliamo di affitto, l'affitto a stanze, quindi parliamo dei studenti fuori sede o dei lavoratori fuori sede, quelli che fanno solitamente una settimana corta. L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 la crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. Siamo sul Messaggero. Mattarella d'Assisi, in tempi di guerra, faro per la pace, uccidere in nome di Dio, la colpa più grande, l'attualità della lezione di San Francesco. Quindi il Messaggero decide proprio di aprire sulle parole di Mattarella, riprendendo anche quelle del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, nell'omelia della celebrazione, della messa di celebrazione ieri ad Assisi. Siamo sul Fatto Quotidiano, i progressisti 5,5 punti sopra, questo fa abbastanza intrecciare la lingua, 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19. Sondaggio esclusivo del Fatto Quotidiano dell'istituto Cluster, che dice che i 5 Stelle AVS insieme vanno oltre i Dem, e questo ovviamente rispecchia le frizioni interne al campo largo per individuare il candidato premier Bannacci. Questo è l'altro dato interessante che arriva da questo sondaggio, si piazza al 9%. Il Giornale: Conte apre a Gualtieri, smaschera Elli e lei a bloccare tutto. Anche Il Giornale sta sulla maretta interna al campo progressista. Il Foglio: il paese della gogna, l'errore giudiziario, il suo brodo di cultura. Il Foglio torna sulle questioni di giustizia in Italia, lo fa con un pezzo a firma di Gian Domenico Cagliazza. Sapete che il lunedì Il Foglio, oltre ad avere una pagina di riflessione, spesso ha anche firme, diciamo, eccellenti o prestate. Gian Domenico Cagliazza è l'ex presidente delle Camere Penali, parla di errore giudiziario, guarda anche alla vicenda Garlasco e dice: un caso di scuola nell'Italia che subisce l'irresistibile fascino della forca. E proprio sul caso Garlasco, ripreso questa mattina da quasi tutti i quotidiani, stiamo su QN La Nazione, che come taglio centrale ripropone un frammento ieri dell'intervista televisiva dei genitori di Chiara Poggi. Sporcata la memoria di Chiara, i genitori in TV dicono: Stasi è l'assassino, perché questo ci ha detto la giustizia in 5 processi, poi anche ricorsi che ci sono stati fino alla Corte Europea. Stasi, lo ricordiamo, condannato in via definitiva a 16 anni, anche se adesso la Procura di Pavia ha aperto una nuova indagine che vede come unico indagato Andrea Sempio. Però dicono i genitori di Chiara Poggi: quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro, cioè rispetto a quello che ci ha dato con l'individuazione passata in giudicato di Alberto Stasi come colpevole, dice, ne prenderemo atto. Quindi veramente grande e ferma rispetto della giustizia e delle istituzioni. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Chimi prende più, il mondiale è vicino, secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, l'abbiamo detto, i quotidiani, molti quotidiani principali aprono proprio sulla domenica, un'altra domenica, un altro giorno di bombardamenti a tappeto della Russia sull'Ucraina. In modo particolare è stata colpita Kharkiv, è stato colpito anche una struttura elettrica, 22.000 persone sono rimaste al buio. Questo mentre Zelensky, che dice che gli Stati Uniti vorrebbero entro ottobre un incontro trilaterale, quindi Stati Uniti, Russia, Ucraina, ma i commentatori sempre più sono convinti che Putin non abbia intenzione di fermarsi adesso. Noi subito ci colleghiamo con Claudia Bettiol, giornalista, vive tra l'Italia e l'Ucraina, la leggiamo su Osservatorio Balcani Caucaso, Meridiano 13 e Valigia Blu. Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Claudia, ci aiuti a capire cosa significa oggi vivere in Ucraina e vivere anche proprio in città dove tu vivi, come Kiev, quindi anche lontane dal fronte, no? Eppure vediamo, ormai sono mesi, è stata un'estate terribile per l'Ucraina, perché i bombardamenti sono potenti, sono continui e sono chiaramente indirizzati anche contro e sempre più obiettivi civili.
1: Sì, diciamo che da agosto appunto la Russia ha cambiato decisamente il modo di bombardare, di attaccare non solo l'Ucraina in generale, ma soprattutto Kiev, nel senso che la capitale è un bersaglio, il primo bersaglio, ecco. Lo scopo è quello appunto di stravolgere semplicemente la vita dei civili, della popolazione ucraina, e riesce a fare sempre più morti. Perché? Perché un po' è cambiato anche il sistema di difesa della capitale, che non è più quello da primavera, diciamo, è cambiato perché non ci sono più i Patriot a difendere la città, e quindi chiaramente c'è difficoltà anche a difendere proprio le questi attacchi.
0: Quindi c'è un combinato,
1: questi droni, ecco.
0: C'è un combinato micidiale, sì. Perché da una parte, e sicuramente anzi per questo motivo, la Russia ha cambiato strategia proprio perché l'Ucraina si è ritrovata a corto di Patriot, quindi questi due fattori fanno sì
1: che di difesa, principalmente i Patriot. I Patriot sono quelli che abbattevano comunque i missili, e chiaramente c'è stato questa riduzione di abbattimento di droni e missili. I droni poi che usano adesso i russi sono anche dei droni a reazione, molto più potenti e molto più potenti proprio a livello di esplosivo, molto più veloci. E quindi chiaramente sono molto più difficili da abbattere e da reperire ecco, in aria. E la vita appunto della popolazione locale è cambiata, è stata stravolta. L'unica differenza è che allora sottolineiamo che non c'è assolutamente panico, nel senso tra la popolazione il panico non c'è, semplicemente c'è più paura e c'è un rispetto maggiore per il suono degli allarmi, che è anche cambiato anche quello perché da agosto il sindaco di Kiev ha deciso di cambiare il tipo di allarmi, quindi ci sono due tipi di allarmi, c'è l'allarme per il drone e l'allarme per la balistica. Quindi chiaramente sono due tipi di allarmi diverso e suonano praticamente ogni 10 minuti. Nel senso che non c'è assolutamente una pausa e l'allarme può durare anche 24 ore di fila, e quindi è abbastanza stancante, ecco.
0: Ma scusami Claudia, quindi, giusto per capire proprio concretamente poi questo che significa, cioè le persone suona l'allarme, non so, ovviamente cercheranno un riparo, oppure se l'allarme droni aspettano e cercano di continuare a fare quello che stanno facendo, oppure passano a quel punto tutta la giornata nei rifugi, proprio per capire questo come impatta nel quotidiano.
1: Il quotidiano è un po' cambiato perché chiaramente questi allarmi sono molto più frequenti e la città non era abituata a questo tipo di attacchi, perché i russi fino ad agosto appunto hanno attaccato principalmente di notte, quindi c'era il disagio dell'insonnia, però durante la giornata si tornava a lavorare e bene o male c'era magari qualche allarme, però era un falso allarme, diciamo. E quindi era anche vivibile la situazione, vivibile per quanto, sì, sì, certo, per quanto si può chiamare vivibile, ecco. Ora appunto è tutto un allarme, tutta una tensione, e i droni appunto o la balistica che arriva sono molto più pericolosi, sono droni difficili da intercettare, fabbricati comunque in maniera molto più potente, e quindi la gente ha paura, quindi la gente principalmente cerca di andare nei rifugi, di essere in una situazione di sicurezza, solo che la sicurezza non è più anche quella di prima, perché a meno che non si trovi un rifugio adatto come una metro molto profonda adesso i rifugi che c'erano anche prima, che venivano usati come ad esempio i sotterranei, i parcheggi sotterranei, sono molto pericolosi anche quelli, quindi,
0: sì, perché anzi c'è il rischio di rimanere intrappolati, no?
1: Sì, e il rischio appunto di, l'abbiamo visto con l'attacco all'Accademia delle Scienze che sì, ha preso fuoco, e era in pieno giorno, la gente continuava a lavorare perché chiaramente la città deve andare avanti. Il problema maggiore è anche che la città è sul fiume Dnipro, quindi ha due rive e la riva sinistra rimane, stanno cercando di, i russi stanno cercando di isolare la riva sinistra del Dnipro, che è quella che si trova a est del paese, e cercare di isolare completamente la città, perché dalla riva sinistra molto spesso la gente va a lavorare sulla riva destra o viceversa, certo, e quindi c'è questa voglia proprio di isolare completamente le due sponde del fiume e quindi della città. Gli ucraini non si fanno sicuramente molti problemi a crearsi altri metodi per arrivare da una riva all'altra, però abbiamo visto che i russi hanno cercato di abbattere il ponte nord più volte, perché hanno lanciato almeno 4-5 attacchi al ponte nord, che è quello principale, perché ovviamente è quello più trafficato tra auto e ferrovia, e quindi hanno tentato di buttarlo giù. Ovviamente quel ponte è difficilissimo da buttare giù con un semplice drone, nel senso che comunque
0: è lo stesso ponte che è stato è lo stesso ponte che è stato bombardato ieri anche durante la visita,
1: sì,
0: di Merz, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ma è vero, Claudia, che molti, cioè che Kiev, passami l'espressione così giornalistica da slogan quasi, che Kiev rischia di svuotarsi, perché proprio anzi con l'arrivo dell'inverno e vedendo che i bombardamenti si stanno intensificando, chi può si sposta in altre aree del paese, casomai più decentrate, oppure verso Leopoli, torno a dire, per chi può, poi non è che spostarsi, soprattutto se una famiglia diventa così semplice, il lavoro, la scuola, anche se c'è ovviamente l'istruzione a distanza.
1: Sì, chiaramente c'è questo pensiero, soprattutto in vista dell'inverno, perché chiaramente i russi stanno bombardando qualsiasi cosa, ormai non si distingue più tra infrastrutture critiche o meno, però ovviamente ci sono anche quelle. E c'è stato già un primo blackout, perché appunto come succede spesso i russi cercano di colpire le centrali elettriche anche per causare un disagio maggiore a livello di vita normale e quotidiana, quindi chiaramente la gente sta pensando di andarsene, soprattutto dal centro città, che ormai è praticamente impossibile da vivere normalmente, e quindi si va verso le periferie o nei villaggi. I villaggi sono decisamente più sicuri e anche un po' più comodi a livello di possibilità di avere delle risorse invernali migliori, diciamo, nel senso ci sono le stufe,
0: certo,
1: è meno dipendente dall'elettricità un villaggio, e quindi Ovviamente adesso l'obiettivo di Putin è proprio prendere di mira la capitale, isolarla completamente e anche rendere impossibile tutto quello che è fornitura sia dall'esterno che proprio dall'interno, nel senso che Kiev è comunque un polo importante a livello economico.
0: Certo.
1: Quindi se la vita economica non continua in città diventa difficile anche per l'intero paese andare avanti. Però appunto anche le scuole sono passate a distanza e all'inizio c'erano dei turni, facevano addirittura dei turni perché ci sono scuole con rifugi ben dotati eccetera, però ormai non è più possibile, ecco, perché appunto uscire di casa semplicemente diventa difficile.
0: Chiaro. Grazie Claudia, sì, per averci permesso di conoscere. Prego.
1: Se posso aggiungere un'altra cosa, c'è un problema ancora maggiore in Ucraina, perché abbiamo visto che appunto i russi si stanno concentrando sulla capitale, però in realtà allora la linea del fronte e le città addirittura sulla linea del fronte sono quasi meno pericolose a livello in confronto a Kiev, ma in realtà perché il fronte è praticamente stagno, nel senso gli attacchi sul fronte sono i russi non vanno avanti, gli ucraini non vanno avanti eccetera, quindi è più una guerra di cielo in questo momento. E il problema è che hanno isolato anche una zona di Kherson, nell'area di Kherson, e c'è un problema proprio di carestia, perché i russi vogliono cercare di isolare completamente quell'area, anzi l'hanno già isolata e nessuno ne parla, però a Oleshki, in questa cittadina a pochi chilometri da Kherson, c'è proprio in atto una vera e propria carestia
0: La tecnica medievale
1: non arrivano.
0: Certo, perché la tecnica medievale dell'assedio, no? Se non riesci con le armi, cerchi appunto di convincere le resistenze affamandole. Questo veramente è atroce.
1: Esatto, e giornalisti, volontari e operatori umanitari non riescono a entrare in quell'area e quindi nemmeno a fornire qualcosa a una comunità che comunque prima appunto dell'invasione aveva comunque 24.000 persone. Adesso appunto ci sono addirittura civili in condizioni disumane che non riescono neanche a scappare, ecco.
0: Grazie veramente Claudia per questo racconto, perché ci hai aiutato raccontandoci anche cose che non troviamo poi sui quotidiani o l'informazione generalista. Grazie sempre veramente a Claudia Bettiola, giornalista, vi ricordo, leggiamo su Meridiano 13, Osservatorio Balcani Caucaso e Valigia Blu.
2: Disco in Blu 2000.

0: 4, questo è sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000. A noi l'11 settembre causa ancora sospensione della trasmissione, non siamo andati in onda, quindi non abbiamo fatto approfondimenti, eppure ce ne sono stati tanti, tantissimi, non che l'informazione abbia risentito della nostra assenza, perché l'11 settembre sono ricorsi 25 anni, quindi un quarto di secolo, un bilancio uno con un quarto di secolo lo fa e come, dall'attentato alle Torri Gemelle, l'11 settembre del 2001. Intendiamoci, abbiamo sempre detto, no, momento assiale della storia americana, però è stato anche detto, ma in realtà poi l'America è rimasta la super grande potenza che conosciamo. Sicuramente il 12 settembre 2001 l'America era ancora la principale potenza mondiale da un punto di vista politico, economico, proprio di potenza, come capacità anche di condizionare altri contesti mondiali. Però è innegabile che qualcosa sia successo, o meglio, c'è stata un'accelerata rispetto a quello che forse a livello di ragioni seminali aveva già cominciato a succedere. Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni ad Andrea Muratore, analista di scenari geopolitici ed economici, cura la newsletter Italstrat e freschissimo di pubblicazione per New Compton Editori, ha scritto C'era una volta l'America. Buongiorno Andrea, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie mille per l'invito.
0: Che poi C'era una volta l'America motteggia il film imperdibile di Sergio Leone, C'era una volta in America. È carino anche vedere forse alcune affinità, un po' forzandole. Allora, c'era una volta l'America, non c'è più l'America, o stiamo parlando di un'altra America che non c'è e non ci potrà più essere?
1: L'America che non c'è più, e dovremmo capire se in fin dei conti è mai esistita, è l'America che poteva essere e voleva essere l'unica grande superpotenza globale, l'ordinatrice di tutte le regole degli scenari internazionali, quella che qualcuno ha definito addirittura l'iperpotenza dopo la caduta dell'Unione Sovietica e la fine del confronto bipolare, un evento che, per quanto ovviamente decisivo, seminale nella storia europea e soprattutto europea orientale, sul piano globale forse fu letto dagli Stati Uniti come un via libera al trionfo del loro modello. In questo senso, per circa un decennio, ma potremmo già pensare che su alcuni fronti si arrivò anche ben oltre l'11 settembre, gli Stati Uniti hanno pensato che la fine del bipolarismo aprisse la strada a un mondo gerarchizzato con gli Stati Uniti in testa, le organizzazioni internazionali a blindare l'ordine liberale e soprattutto il modello statunitense destinato a espandersi nel mondo, in un mondo sostanzialmente privo di sfide strategiche, avversari geopolitici e problematiche a tutto campo. Ecco, l'11 settembre ha avuto il ruolo di iperevento che ha in un certo senso mostrato la fallacia di certe previsioni ottimistiche e soprattutto costretto gli Stati Uniti a rifare i conti con la storia che al netto di certe profezie non era finita.
0: No, tutt'altro. Infatti l'espressione, no, che era stata ripresa per contestare la fine della storia, guardando appunto alla conclusione della guerra fredda, noi l'abbiamo ritirata fuori con l'invasione su vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina, no? È lì che abbiamo detto è finita la storia non è finita, però in realtà dovevamo già capirlo 25 anni fa, quindi nel 2001 con l'11 settembre, già quello era un segnale che la storia forse è più potente della volontà umana.
1: Assolutamente, anche perché a suo modo la storia è fatta della sommatoria delle scelte, delle decisioni, degli errori degli attori e in un certo senso è un processo che si autoalimenta e si consolida, anzi forse potremmo dire che questo quarto di secolo di storia ne ha prodotta fin troppo, guardiamo solo il nostro ultimo decennio, però ecco l'11 settembre in questo senso avviene come uno spartiacque proprio perché c'è un mondo di ieri fiducioso, ottimistica, progressivo anche nelle intenzioni di voler sdoganare un certo tipo anche di visione che pian piano si è deteriorato perché è arrivato dopo anche la crisi finanziaria, il ritorno delle guerre, per gli Stati Uniti anche l'ascesa cinese è stato uno shock importante, Covid e via dicendo, il resto ai noi in larga parte è cronaca.
0: Sì. Tu dici che è sempre affascinante scrivere un libro dalla fine, no? E per la fine ovviamente facciamo riferimento all'evento tellurico statunitense, ovvero Trump, soprattutto la seconda presidenza Trump.
1: Esatto, la seconda presidenza Trump si inserisce alla perfezione in questo film rouge, in questo romanzo a capitoli che sta raccontando un po' la storia dell'America ma anche la storia del mondo post 11 settembre, e questo ci conferma che certe dinamiche che il Trump 2, che è molto più politico, molto più strutturato del primo Trump, sta portando avanti, siano un po' i figli di questa difficoltà americana di venire a patti con il mondo nuovo. Un rinnovato nazionalismo economico, un unilateralismo politico volto a rimettere al centro ferocemente l'interesse nazionale, il rifiuto che qualsiasi attore, fosse la Cina, fosse la Russia, possa sfidare la gerarchia americana, il tentativo anche di difendere ciò che resta di questa primazia, ma anche un certo timore per ciò che dall'esterno viene percepito come invasivo, problematico, siano essi nella percezione della molta parte dell'elettorato trumpista, gli immigrati, gli stranieri, si torna a rimettere in discussione cosa vuol dire essere americani, ossia la conquista economica da parte di attori esterni di molti settori strategici su cui si basa la supremazia statunitense. Ecco, pensare che il trumpismo sia stato un accidente della storia, ossia qualcosa legato unicamente alla figura, per quanto maiuscola e importante, del suo portavoce più chiaro, sarebbe fuorviante. Trump e la svolta del Partito Repubblicano sono un prodotto di questi 25 anni di tensioni, introversioni e anche cambi di paradigma della politica americana.
0: Però Trump ha sicuramente determinato, no, un effetto acceleratore, anche perché forse quello, con un'analisi diciamo così un po' più attenta, quello che veramente stupisce e si nota della nuova presidente americana è che prima, bene o male, con tutte le differenze e le contraddizioni interne e esterne, su certi fondamentali c'era una sorta di identità e continuità tra un'amministrazione a guida democratica e un'amministrazione a guida repubblicana, no? Soprattutto se vogliamo rispetto al concetto strategico e quindi la politica estera. C'erano sicuramente invece differenze più interessanti e più evidenti a livello di politica interna. Ecco, con Trump invece c'è stato uno strappo completo anche rispetto alla linea repubblicana precedente.
1: Sì, l'intervento di Trump è soprattutto su questa parola chiave, strappi. In questo contesto in cui spesso l'America ha provato a reagire con cambiamenti adattivi, reattivi, Trump arriva provando ad accelerare i tempi, a cambiare nettamente i paradigmi, e quell'unilateralismo che tanti hanno applicato ora è sbandierato, e abbiamo in più in questa amministrazione un certo portato, potremmo dire, ideologico della supremazia statunitense. Guardiamo a certe scelte del Dipartimento di Stato, guardiamo a certe dinamiche plateali in America Latina, si è votato in Brasile sotto l'ombra delle influenze USA in queste ore qui, quindi è proprio qualcosa di mostrato esplicitamente. Gli Stati Uniti intendono adesso mostrarsi, presentarsi come una nazione diverso da tutte le altre, più capace di agire di tutte le altre. Trump vuole ribadire un eccezionalismo americano che però mostra chiaramente anche le difficoltà poi nell'applicare cambiamenti concreti. Ora potremmo vedere questo sia come uno sfoggio di potenza che una manifestazione di fragilità che ci mostra come in tanti casi il re sia nudo.
0: Ma infatti il tuo libro C'era una volta l'America, poi come sottotitolo ha dall'11 settembre a Trump, la crisi di una superpotenza fragile. Della fragilità ci è spiegato, ma comunque è e resta una superpotenza oggi l'America?
1: Sì, assolutamente, infatti ho voluto usare questo ossimoro della superpotenza fragile per mostrare come la fragilità stia nella capacità sempre più erosa di mantenere l'America baricentro del mondo. Ma se questo baricentro continua a essere vicino agli Stati Uniti, un motivo c'è. Hanno le prime forze armate del mondo, hanno una capacità di innovazione nella difesa e non solo, senza paragoni, stanno spingendo su frontiere come l'intelligenza artificiale, il dollaro non sta venendo pienamente smantellato come potere, come influenza, tutto sommato anche ora le borse continuano a parlare americano, anche se abbiamo dei problemi, delle tensioni, certo. Pensiamo al debito e pensiamo in passato a quello che è successo al dollaro. Gli Stati Uniti stanno cercando poi strategie nuove anche per provare a contenere quei problemi interni, il debito, il deficit commerciale, e in un certo senso quando l'America decide per degli strappi come Trump ha fatto, il mondo almeno per un breve periodo deve ballare al ritmo deciso da Washington. Il punto di fondo è che la fragilità arriva nel momento in cui questo non si inserisce in una strategia coerente, che magari potrebbe anche essere spregiudicata, ma deve trovare degli elementi di fondo e un punto d'arrivo. A me sembra che molto spesso gli Stati Uniti, ora ma anche nelle amministrazioni precedenti, abbiano ben compreso il punto di partenza. Non siamo più solo noi a dare le carte nell'ordine globale, ma non abbiano mai chiarito quale sia il punto d'arrivo che vogliono. Riaffermare quello che c'era negli anni 90 è ormai impossibile. Un sistema, quello dei primi anni 2000, dopo la grande crisi, le guerre in Medio Oriente, difficilmente tornerà. Come trovare un ordine sensato, razionale tra potente? In questo senso, quando Trump incontra Xi Jinping 3 volte in un anno, mostra che al contempo questo discorso negli apparati e nei vertici si sta ponendo. Come concretizzarlo sarà un'altra cosa.
0: Ecco, veniamo alla Cina, che è la potenza competitor degli Stati Uniti, non c'è dubbio, da un punto di vista economico, ma insomma la Cina è sempre più ingombrante, sta diventando ingombrante anche da un punto di vista proprio di potenza. E l'America ha sottovalutato la Cina, perché il primo presidente statunitense a dichiarare tranquillamente, no, che la strategia statunitense in qualche modo doveva cambiare, guardare all'Asia, è stato Obama col famoso pivot to Asia, e lo stesso Obama aveva declassato a potenza regionale la Russia, no? Che poi Putin se l'è legata al dito, come si dice, e tutto quello che ne è conseguito. Però è indubbio che se oggi la Cina è una potenza economica è anche perché l'America ha permesso, in qualche modo ha favorito l'economia cinese. Ecco, lì c'è stata una sottovalutazione, si era convinti che comunque la Cina più di tanto non si sarebbe scostata dall'essere la grande fabbrica del mondo e che quindi non sarebbe mai potuta divenire dimensionalmente, potenzialmente quello che è oggi?
1: Allora, qui c'è stata un'incentivazione e una sottovalutazione. Agli Stati Uniti andava benissimo, vuoi per contenere i costi dei prodotti, vuoi per ottimizzare l'economia verso servizi più avanzati, vuoi anche per espandere il commercio internazionale, che la manifattura si spostasse in larga parte verso la Cina. Il primo China shock, per così dire, è stato concordato, uso questa espressione un po' fuorviante, ma ben accetto anche da una certa elite politica, economica, industriale, tecnologica americana. Il quid che si perse tra fine anni 90 e primi anni 2000 fu innanzitutto la magnitudine del fenomeno, che con quei 5 milioni di posti di lavoro manifatturieri persi tra metà anni 90 e metà anni 2000 si manifestò in tutta la sua ampiezza. Ma al contempo, come dicevi giustamente tu, il problema emergente era che la Cina fu sottovalutata nella capacità di andare oltre questa dinamica e questo fenomeno. E il punto è che la Cina proseguì in parallelo le sue traiettorie di espansione, anche mentre poi il sistema mondo invitava negli ultimi anni 2000, negli anni 2010, a una maggiore convergenza. Pensiamo al ruolo che la Cina ebbe, come fu salutata durante la grande recessione, quasi come salvatrice dell'economia globale. I segni della competizione però stavano già germogliando, e in un certo senso l'amministrazione Obama lo manifestò, perché quando la Cina era una grande manifattura inserita in una globalizzazione saldamente a guida americana, poteva essere comunque considerato un problema relativo. Quando la globalizzazione diventa un po' meno americana, i surplus cinesi si espandono, la dipendenza anche in filiere critiche, tecnologie, automotive e via dicendo, diventa palese, ecco che emergono tutti gli altri nodi strategici da Taiwan, Lu Xinjiang e via dicendo, che non erano mai stati tolti dal tavolo, ma acquisiscono rilevanza perché la Cina era su una traiettoria che si palesò al mondo con le Olimpiadi del 2008 che gli americani pensavano avrebbe impiegato decenni a raggiungere.
0: E invece no, anzi, no, hanno avuto, come dire, una velocità algebrica, cioè non aritmetica, ma proprio geometrica nel rincorrere l'America e adesso nel rischio anche che venga superata. Sì, adesso è un po' da capire se c'è stata una sottovalutazione anche degli analisti, dei consiglieri, delle amministrazioni, oppure se sia stata una scommessa sbagliata, cioè in qualche modo sì, c'era il rischio di favorire troppo la Cina, di innescare la potenza cinese, però un rischio che si è voluto cogliere e adesso se ne raccolgono, come dire, le conseguenze.
1: Un po' entrambe le cose, a mio avviso, perché analisi di scenario ben documentate, attente, che guardavano la rilevanza del contesto cinese non mancavano. Diciamo che l'ottimismo del mondo globale ha anche un po' favorito l'idea di una svolta così progressiva e in un certo senso è stato il deterioramento della sicurezza internazionale nel suo complesso a rendere più entropica la relazione sino-americana, perché anche Obama, con il suo Pivot to Asia, pensava soprattutto all'idea di una concorrenza commerciale, di rafforzare la deterrenza americana, mostrare bandiera, ma indicava la Cina come un rivale prettamente economico da contrastare sicuramente, da sfidare con i trattati commerciali, gli accordi, ma senza la prospettiva di un confronto aperto. Fu poi il deterioramento dell'ordine internazionale dettato dalla rottura con la Russia, dall'entropia mediorientale e via discorrendo a far aprire discussioni su quel mondo sempre più multipolare in cui la Cina appariva un polo d'attrattore alternativo rispetto agli Stati Uniti in tanti teatri. Ed ecco che finché la Cina era una grande potenza asiatica, un grande colosso economico, era un conto. Quando la Cina diventa una superpotenza economica, ma anche un paese con raggio d'azione non solo di investimenti globale, ecco che gli Stati Uniti vanno un po' in cortocircuito. Questa seconda cosa, a giustificazione parziale delle amministrazioni, era molto difficile da prevedere, una svolta politica così strutturale. Quindi diciamo possiamo arrivare all'idea che fu un concorso di colpa.
0: Quello che è certo è che gli Stati Uniti, e questo è evidente sempre più da 2 anni a questa parte, però anche prima, che come dire, l'America col cambiamento devente del contesto ha cambiato lei stessa quelle regole, quegli ordinamenti, quelle linee che l'America stessa aveva proposto e imposto.
1: Esattamente, esattamente, questo è una svolta notevole, il fatto che a un certo punto gli Stati Uniti diventano revisori del loro stesso ordine globale. Credo non sia mai successo in precedenza di un paese che mette in discussione anche violentemente con i toni, la retorica, le azioni, pensiamo solo alla rottura tra gli Stati Uniti e il contesto internazionale guidato dall'ONU, le regole stesse su cui aveva fondato la propria egemonia. Rischiamo di arrivare a una contraddizione in termini: il multilateralismo è stato molto spesso un'infrastruttura del potere americano, il fatto che gli Stati Uniti cambino rotta da questo versante, cambino rotta sull'economia, sui dazi, su una serie di competizioni anche a livello di mercato, mostra quanto comunque siamo alla vigilia di un cambio di paradigma che però ancora non intravediamo, e la somma delle singole mosse ci darà un po' il quadro. Dovremo aspettare però la visione definitiva per capire dove sta andando questa America, che sicuramente su tanti temi è cambiata. Pensiamo come Trump, ad esempio, banalmente, faccio un esempio, nel mondo dell'IA mostri la mano pesante di un interventismo pubblico, andando addirittura nella velocità oltre gli stessi colossi della tecnologia che magari chiedono un freno a certe forme di innovazione. È tornato anche un'autorità politica dalla mano pesante nella condizionare anche la traiettoria del paese. questo è anche un unicum sicuramente agli Stati Uniti post seconda guerra mondiale, che sarà gravido di conseguenza.
0: Sì, poi c'è un altro discorso, casomai adesso il tempo a nostra disposizione sta terminando, è capire come l'America, questa America, sia arrivata a eleggere per la seconda volta Trump e capire cosa succederà adesso alle elezioni di mid term, però capire non soltanto come la strategia americana sia cambiata, si sia adattata ai cambiamenti, ma proprio anche come l'America in sé, la cosiddetta America profonda, sia cambiata e se l'America che vediamo oggi e che non riconosciamo in realtà un po' sempre questa è stata.
1: Assolutamente, in questo senso l'America è stata anche le sue polarizzazioni. Le polarizzazioni hanno sempre fatto parte della storia statunitense, anzi in un certo punto sono diventate anche un fattore di arricchimento della società americana con la spinta a superarle. Solo che adesso queste faglie interne che spesso abbiamo anche commentato non sono più viste come punti di contatto tra componenti diverse della società, ma da ogni parte, diciamo in maniera molto sfacciata da Trump, su alcuni fronti anche dal mondo progressista, sono viste come linee di faglia su cui è possibile produrre scossoni tellurici, no? Per consolidare chi sta da una parte contro chi sta dall'altra. Un po' il Trump 2.0 è la vittoria, un terremoto letterale di alcune di questi arcipelaghi della società americana a cui Trump dà la percezione di trovarsi su una fortezza assediata che si deve compattare, e l'America tutta che forse un po' si sente una fortezza assediata dall'interno e dall'esterno. Questo è il paradosso: ogni elezione sembra un Red Rationem, quando invece dovrebbe essere il compimento della vita democratica di un paese, invece ogni volta in America sembra che sia una spada di Damocle pronta a cadere sul sistema intero. Questo dovrebbe destare allarme.
0: Grazie Andrea Muratore, noi ci sentiamo prestissimo, intanto ricordo a tutte le persone che ci stanno seguendo, per New Compton Editori c'era una volta l'America. Grazie Andrea, a presto.
1: Grazie, a presto, buona giornata.
0: E arrivano le news.

0: Giorno in Blu 2000.
1: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
1: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000. Autentici per vocazione.
3: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
4: Il meglio di
3: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
4: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
5: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
4: Playlist in blu.
5: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
4: Playlist in blu.
6: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: In Blu 2000, news.
7: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Javier, batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%. Andiamo in Ucraina questa mattina, massiccio attacco russo a Odessa. Nella notte invece i missili russi sono caduti soprattutto su Kharkiv, un drone ha colpito l'infrastruttura energetica a Poltava lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ieri a Kiev visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz che ha detto l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Le esportazioni di petrolio greggio da parte dei paesi mediorientali, escluso l'Iran, hanno superato la scorsa settimana i livelli prebellici nella regione nonostante gli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Sono i dati della società di monitoraggio marittimo Kepler che uniti alla notizia del rilascio delle scorte petrolifere da parte dei paesi del G7 oggi sui mercati fa scendere il prezzo del petrolio con il Brent che è tornato sotto i $102 al barile. Legge elettorale: dopo il via libera del Senato prosegue la Camera l'iter del cosiddetto Stabilicum, giovedì il voto definitivo, oggi verrà posta la fiducia. Intanto dalla chiusura della Leopold a Firenze Renzi ha rilanciato il centro sinistra unito, Meloni a un bivio, dice o va al Quirinale o va a casa. Formula 1, Gran Premio del Bahrain, domina Verstappen, Antonelli secondo. Agli europei di ciclismo in Slovenia vince il belga Even Opel, la foto finish su Ciccone, azzurro anche il terzo gradino del podio con Scaroni. Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera nonostante abbia abbandonato il ritiro della nazionale, lo ha dichiarato il commissario tecnico Jorge Jesus dopo che la squadra ha battuto la Norvegia senza l'attaccante in squadra, raggiungendo quarti di finale alla Nations League. Questa era l'ultima notizia.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Anna De Fusco, che possedeva dei terreni in Campania, e qui Longo, nel 1876, diede avvio a quella che oggi è una vera e propria Casa del Rosario. Il fondatore morì nel 1926. Altri santi che oggi la Chiesa celebra sono Santa Maria Faustina Kowalska, la Santa della Misericordia, il Beato Alberto Marvelli e poi anche San Placido.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati, la giornata di lunedì 5 ottobre comincia alle 9.30 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella che, accompagnati come ogni lunedì da Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, avranno nel nostro spazio il confronto con la parola. La mattinata poi prosegue con Gianni Branca e Sara Giudici con il Saronno che ci daranno aggiornamenti e notizie del territorio alle 10.05, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point sarà alle 10.30 e vedrà Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare questa volta il Caronno Calcio. Alle 11.30 e poi replica alle 18.25 Agostino e Gianni

presentano In Comune con ospite Mauro Lattuada. E poi anche la serata si accende con Radio Orizzonti alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Saronno inaugurato lo sportello Hauser al Centro per la Famiglia. E ancora a Saronno, ottobre rosa, parte la campagna di prevenzione. E ci spostiamo a Uboldo, Data Center Eco90 chiede un'assemblea. In ultimo Origgio, lotta al tarlo asiatico. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il nuovo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che entra nella rete dei partner del Centro per la Famiglia. Il servizio ha sede in via San Giuseppe 6, negli stessi spazi che ospitano il centro, e nasce con l'obiettivo di offrire un punto di ascolto e orientamento alle persone e ai nuclei familiari che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità. All'inaugurazione erano presenti l'assessore Matteo Fabris, la responsabile dell'ufficio di piano e dei servizi sociali Fortunata Zucchi e il presidente di Hauser Saronno, Antonio Caputo. Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30. Tra le attività previste ci sono l'ascolto delle esigenze delle famiglie, l'orientamento verso i servizi sociosanitari disponibili sul territorio e un supporto pratico per contribuire ad alleggerire il carico assistenziale. Una particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie che assistono una persona con Alzheimer o una forma di demenza correlata. Lo sportello sarà inoltre un punto informativo sulle attività e sui servizi promossi in generale da Hauser Saronno, in particolare quelle rivolte agli anziani e ai loro familiari. L'obiettivo ovviamente è favorire la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio e rafforzare una rete di vicinanza capace di intercettare i bisogni prima che le situazioni di fragilità diventino più difficili da gestire. Il nuovo servizio si inserisce nel progetto del Centro per la Famiglia dell'ambito territoriale sociale del Saronnese, una rete che riunisce diversi soggetti e competenze. Tra i partner figurano il Granello, Villaggio SOS, Mondovisione, Coop Lotta, Città di Smeraldo e Hauser, con interventi che spaziano dalla disabilità al sostegno ai giovani, dal supporto psicologico e psicoterapeutico all'accompagnamento delle persone fragili. La prevenzione oncologica femminile torna protagonista a Saronno con l'Ottobre Rosa, il mese promosso da ASST Valle Olona per sensibilizzare le donne sull'importanza dei controlli e delle diagnosi precoci. Il programma coinvolge il presidio ospedaliero e la casa di comunità di Via Fiume, con appuntamenti sanitari e iniziative dedicate al benessere. Al presidio ospedaliero di Saronno il 7 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, sono in programma screening, visite senologiche ed ecografie. L'agenda prevede inoltre un percorso di mindfulness per pazienti il 7 e il 14 ottobre, ma anche un corso yoga rivolto agli operatori nell'ambito delle attività dedicate anche a chi si prende cura degli altri. Diversi appuntamenti sono poi previsti anche alla casa di comunità di Via Fiume. Il 21 ottobre, dalle 16 alle 18, si terranno visite senologiche e uno screening psicologico per pazienti e familiari. Spazio inoltre alla prevenzione attraverso gli stili di vita, con in particolare il 9 e il 16 ottobre con attività dedicate al movimento, il 12 e il 16 ottobre quelle invece per la cessazione del fumo e il 27 ottobre un appuntamento sulla corretta alimentazione. L'Ottobre Rosa rappresenta un movimento di particolare rilevanza per ribadire quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali, sottolinea così la direttrice generale di ASST Valle Olona, Daniela Bianchi. Il calendario nasce anche dalla collaborazione con l'ILT e Saronno Point, per i quali l'Ottobre Rosa rappresenta l'unione tra associazioni, cioè il fare rete, spiega così Mario Busnelle della Saronno Point. E ci spostiamo a Uboldo. Il probabile arrivo di un data center nell'ex Lazzaroni mette in allarme Eco90, storica associazione ambientalista del paese.
Una preoccupazione iniziata già a luglio, quando è stata approvata la trasformazione del sito dismesso da commerciale a produttivo. La decisione è stata presa in tempi brevissimi, pur trattandosi di un progetto impattante per il futuro del territorio e sul quale restano ancora molte domande, rimarca così Mario Martina, presidente del Sodalizio, che si chiede quanto sarà poi effettivamente il fabbisogno energetico e quanto l'inquinamento causato dai generatori, quanto poi il consumo d'acqua e il costo per tutto il territorio e quanto anche l'impatto acustico. Sono quindi troppe, secondo l'associazione, le questioni ancora aperte per una comunità che ha il diritto di essere coinvolta, informata e di poter incidere su decisioni così rilevanti. Per questo l'associazione d'iniziativa ambientale, lo ricordiamo, ha chiesto all'amministrazione comunale di convocare al più presto un'assemblea pubblica per mettere a confronto esperti, cittadini, amministratori e proponenti, permettendo a tutti di conoscere il progetto e comprenderne gli impatti. E ci spostiamo a Origio. Il servizio fitosanitario regionale ha effettuato un intervento di contenimento del tarlo asiatico in alcuni boschi del parco dei Mughetti, al confine con Cerromaggiore. La presenza dell'insetto nocivo è stata accertata grazie al costante monitoraggio del personale specializzato, che indaga la presenza dell'infestazione sulle piante sensibili come acero, betulla, carpino, nocciolo, platano e lauro ceraso, spiegano così dall'ufficio operativo. L'intervento effettuato ha visto l'abbattimento e la distruzione degli alberi infestati, per la maggior parte noccioli, in applicazione del protocollo di contenimento e di eradicazione. In un secondo momento, nell'area di intervento verranno messe a dimora un centinaio di piante forestali autoctone. I maggiori sintomi associati ad un'infestazione del tarlo asiatico includono appassimenti fogliari, ingiallimenti e imbrunimenti settoriali della chioma, il disseccamento dei rami e la deformazione della corteccia. Qualora si notasse la presenza dell'insetto, va fatta segnalazione al servizio fitosanitario della regione. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: L'arcivescovo, in qualità di caporito, ha concesso ieri qualche messa nel giorno di San Francesco e poi ha detto oggi di celebrare la festa di San Francesco. Ecco perché trovate anche sulla panca il testo della messa di oggi, così possiamo seguirlo nelle orazioni e nelle letture. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che in San Francesco d'Assisi, povero e umile, hai affidato alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi a noi di unirci a te in carità e letizia, seguendo nella via del Vangelo il tuo Figlio unigenito, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti.
1: Adesso affluiranno tutte le genti. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti. Adesso affluiranno tutte le genti. Davanti a Dio sono maestà e bellezza,
1: potenza e splendore nel suo santuario.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore e benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
1: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
1: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
0: Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore in sacri ornamenti, tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra i popoli: il Signore regna.
1: Sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono.
1: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
0: Giudicherà il mondo con giustizia, con verità tutte le genti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Davanti
0: a Dio sono maestà e bellezza, potenza e splendore nel suo santuario. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambi in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Cristo Signore, Verbo di Dio e luce del mondo, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, si innalzi la nostra voce.
1: Gesù, sapienza di Dio, generata prima degli abissi e prima delle montagne, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che ami quelli che ti amano e ti fai trovare da quelli che ti cercano, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai fissato la tua tenda in Giacobbe e hai preso in eredità Israele, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai sparso come scelta mirra il tuo profumo nel mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai il tuo trono su una colonna di nubi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, sapienza, quotidiana delizia di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Lettura profetica ci illumini e ci doni salvezza.
2: Lettura del profeta Sofonia. Così dice il Signore Dio: cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. In quei giorni si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore. In quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie
0: a Dio.
2: A te, Signore, la lode, la gloria e l'onore.
1: A te, Signore, la lode, la gloria e l'onore.
2: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Invocherò Dio, l'Altissimo. Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà.
1: A te, Signore, la lode, la gloria e l'onore.
2: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: A te, Signore, la lode, la gloria e l'onore.
2: Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà.
1: A te, Signore, la lode, la gloria e l'onore.
2: Benedicimi Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio carico leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Quando la Santa Madre Chiesa deve scegliere delle letture per un santo, lo fa con un criterio ben preciso: farci vedere come queste letture ci parlano del santo, perché in qualche modo con la sua vita il santo le ha realizzate. Ebbene, che cosa la parola di Dio oggi ci comunica di San Francesco? Io partirei anzitutto dal Salmo responsoriale. A te, Signore, la lode, la gloria e l'onore. Avete in mente il suo cantico? All'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, tu e sole laude, la gloria, l'onore e tonne benedizione. E aggiunge il poverello: e te nullo omo e ne digno te mentovare. Sì, i santi, e Francesco lo è in modo particolare, continuano a dire: non guardate a me. Questo bellissimo cantico inizia con la prima parola Altissimo e conclude ultima parola in Umilitate. Non guardate me, ma guardate Lui, l'Altissimo Buon Signore. Quante preghiere, Francesco, che sono proprio di lode. Pensate alle lodi di Dio Altissimo scritte proprio di suo pugno là alla Verna, dopo che ha ricevuto le stigmate. Primo. Secondo. Che cosa ha fatto Francesco nella sua vita? Prendete la prima lettura, molto bella, che inizia proprio con questo: cercate il Signore voi tutti poveri della terra. Potremmo dire che Francesco ha fatto questo: ha cercato il Signore, lo ha cercato con tutti i poveri della terra, scegliendo anche lui di essere come loro povero. Ma non è la povertà la prima cosa che bisogna mettere in luce, è la ricerca del Signore. Francesco è piccolo, è giovane, sta vivendo un momento di crisi, continuava a dire: cosa devo fare, o Signore? Ha cercato il Signore e lo ha trovato in quel lebbroso che ha abbracciato. Dice proprio: il Signore mi ha usato misericordia in quel momento. E infatti la lettura profetica si conclude proprio così: gioirà per te, il Signore ti rinnoverà con il suo amore. Proprio perché lo ha cercato, Dio lo ha rinnovato con il suo amore. Terzo, ma una volta che Francesco ha trovato il Signore, poi cosa ha cercato di fare? E mi sembra che la risposta più bella sia contenuta nel Vangelo di oggi. Che belle queste parole: imparate da me, che sono mite ed umile di cuore e troverete il ristoro. Sì, Francesco ha cercato di vivere questa mitezza, questa umiltà, questo essere minores, cioè ultimo, non giudicare nessuno. Mitezza, umiltà, ed il ristoro che ha trovato qual è? È la perfetta letizia. Anche noi, sapete, possiamo metterci alla sua scuola e cercare, anche noi che è la scuola di Cristo, ed è anche l'immagine che ho messo sul libretto, mi piace questo Francesco che abbraccia Cristo, è un tutt'uno con lui, mite e umile di cuore come Cristo. E questa intimità, quarto, porta Francesco addirittura ad essere conformato a Cristo, le stimmate. E San Paolo nella seconda lettura ce l'ha detto con molta chiarezza, io porto le stimmate di Gesù sul mio corpo. E anche Francesco nel suo corpo, più ancora nel suo animo, nel suo cuore, porta queste stimmate di Cristo, questi segni del suo infinito amore per noi. E allora questo Francesco che loda Dio, questo Francesco che lo cerca il suo Signore, questo Francesco che si mette alla scuola di Cristo mite e umile, questo Francesco che ormai è conformato a Cristo anche nel segno delle stimmate, è pronto a vivere la sua Pasqua. Non mi piace pensare che abbiamo ricordato gli 800 anni della morte di Francesco. No, della sua Pasqua, del suo transito, cioè del suo passaggio da questa vita alla vita che non muore. Ecco perché noi continuiamo a dire che Francesco vive. Si vive, continua ad essere per noi cristiani, ma non solo per noi cristiani, una forte provocazione. Però, carissimi, non facciamo di Francesco soltanto il santo ecologico, il santo della pace, neanche il santo della povertà. Facciamo di Francesco il santo innamorato di Cristo. E Francesco, concludo, sembra proprio dirci: guarda che se ce l'ho fatta io, Francesco d'Assisi, puoi farcela anche tu. Perché se noi i santi li allontaniamo dicendo loro sono bravi, non abbiamo capito niente della santità cristiana, non abbiamo capito niente di Francesco di Assisi. Infatti conclude la sua vita dicendo: io ho fatto la mia parte, Cristo, che c'è ancora oggi vivo, vi insegni la vostra.

0: Dopo il Vangelo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra.
1: Adesso pregheremo con le stesse parole di Francesco, con le lodi di Dio Altissimo. Con fiducia, preghiamo.
2: Diciamo insieme, benedici il tuo popolo, Signore.
1: Benedici il tuo popolo, o Signore.
2: Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose.
0: Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti che vivono con semplicità e letizia il Vangelo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei protettore, custode e difensore nostro.
0: Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei bellezza, umiltà e pazienza.
0: Rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature, canti la tua gloria. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità.
0: Insegnaci ad amare il tuo Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene.
0: Aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a San Francesco ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dèi.
0: Aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i defunti, e in particolare per Filomena e Giovanni, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore.
1: O Dio vive vero, la grazia che rese San Francesco luminoso esempio di virtù evangeliche arricchisca di santità la tua Chiesa. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Accogli i nostri doni, o Padre, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce che segnò l'anima e il corpo di San Francesco, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, oh Padre, di infinita misericordia. Cristo Salvatore nostro, a chi per Lui abbandona ogni cosa, promise il centuplo sulla terra. Così Francesco trovò nell'assoluta povertà la perfetta letizia e la capacità di amarti con cuore semplice e appassionato. Sopportando pazientemente ogni prova, abbracciò nell'umiltà il mistero della croce e poté donare a tutta la Chiesa il tesoro della sua evangelica testimonianza. Con questo tuo servo beato ci uniamo a tutte le creature e con gioia eleviamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dall'origine del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siamo riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci noi tutti, in comunione di fede e di amore, con il nostro Papa Leone ed il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi nella dimora del cielo, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, con i nostri fratelli defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo, vivente in eterno.

0: allo spezzare del pane. Per me non ci sia altra gloria che nella croce del Signore Gesù Cristo. Io porto le sue stimmate nel mio corpo.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Libraci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.

alla comunione. In verità vi dico, voi che avete lasciato ogni cosa e mi avete seguito, riceverete 100 volte tanto e avrete in eredità

0: Preghiamo. O Padre che ci hai accolto alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità apostolica di San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon lunedì 5 ottobre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me la regia Franco Pacini. Vi ricordo le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni di lunedì 5 ottobre. Subito dopo di noi alle ore 9.30 e 17.05 confronto con la parola. Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.40 il Saronno, aggiornamenti notizie, Gianni Branca con Sara Giudici. Alle 10.30 e 19.10 match point, lo sport locale e nazionale. Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistano il Caronno Calcio. Alle 11.30 replica alle 18.25 in comune con Agostino e Gianni. Ospite Mauro Lattuada. E per finire alle ore 21 viva tutto alla radio con Mattia Savioni.

0: Il santo del giorno, Bartolo Lungo. Da giovane avvocato divenne apostolo del Rosario. È questo il cammino compiuto dal beato Bartolo Lungo, un itinerario di conversione e un esempio di come la fede possa portare alle grandi cose partendo dal nulla, dal buio. Era nato nei pressi di Brindisi nel 1841 e nel 1863 si era laureato in diritto a Napoli, ma nella città partenopea Lungo aveva perso la vera luce, si era allontanato dalla fede. Poi, grazie ad alcuni amici, in particolare un domenicano, però l'avvocato ritrovò la via di Cristo anche grazie alla devozione per il Rosario e quindi per la Madre di Dio. Conobbe poi la futura moglie, la contessa Marianna De Fusco, che possedeva dei terreni in Campania. E qui Lungo, nel 1876, diede avvio a quella che oggi è una vera e propria casa del Rosario. Il fondatore morì nel 1926. Altri santi che oggi la Chiesa celebra sono Santa Maria Faustina Kowalska, la Santa della Misericordia, il Beato Alberto Marvelli e poi anche San Placido.
1: E vediamo il meteo per oggi: parzialmente soleggiato ma con estesi passaggi nuvolosi nel primo mattino. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi su rilievi associati a locali piovaschi su Valtellina e Orobie. Domani abbastanza soleggiato ma con presenza di nuvolosità irregolare. Asciutto, solo poche gocce nel pomeriggio sui rilievi. A Saronno oggi avremo una temperatura minima di 16 gradi e una massima di 24 gradi. La farmacia di turno oggi è a Turate, farmacia Bruschi, dottor Stefano Lucini, in piazza Alessandro Volta 24. Risponde al numero 02 968 8151. Al cinema Silvio Pellico oggi alle ore 21 potrete vedere Digger, un genere commedia. Invece al cinema Prealpi, sempre alle ore 21, andrà in onda Palestina 36 con collegato evento streaming, un genere dramma.

0: parole e immagini.
1: Dio ti dà il tuo volto, sorridere tocca a te. È un motto irlandese quello che guida il nostro pensiero di oggi. È una riflessione, una piccola parentesi di sapienza folclorica che prende spunto appunto dai detti irlandesi. Iniziamo con questo bel motto che ruota attorno a due realtà espressive. La prima è il volto, del quale effettivamente non siamo responsabili, con buona pace di Albert Camus, che nella Caduta diceva: dopo una certa età ognuno è responsabile della sua faccia. Tuttavia, se è vero che quest'unica faccia che abbiamo a disposizione, forse la sua non entusiasmante bellezza, non dipendono da noi, è vero altrettanto che non ha torto neppure Camus, ed è ciò che il proverbio irlandese afferma nella seconda parte. Noi possiamo trasfigurare il viso, è ciò che riesce a fare il sorriso. È stato detto che ridere è un'azione tipicamente umana, non però come una iena ridens, e ha in sé una forza dirompente perché riesce a dare luce a un profilo sgraziato. Allora, la necessità di non ridursi a persone sempre cupe, che sembrano inseguite per le strade da un avvoltoio. È possibile ritrovare anche nell'amarezza un filo di speranza, una scintilla di luce e farla sbocciare in un sorriso. Una battuta dello scrittore inglese Lawrence Stern, tradotta in italiano da Foscolo: un sorriso può aggiungere un filo alla trama brevissima della vita. Eh sì, un sorriso allunga la vita, nostra e certamente anche degli altri.
2: E vediamo ora qualche appuntamento di Saron del Saronnese. Saronno lunedì 5 ottobre alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario, incontro con Enrico Duranti del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio. Data center in arrivo del Saronnese, cosa sono e a cosa servono? Volete saperne di più? Partecipate all'incontro. Solaro lunedì 5 ottobre alle ore 20:45 presso la sala polivalente di via San Francesco, incontro a libera partecipazione rivolto a genitori, educatori e insegnanti con l'esperto Simone Lanza. Il tema: smartphone, nemico o specchio? Educare al digitale. Decanato di Saronno, mercoledì 7, 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 21 alle ore 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia di Oboldo in piazza Conciliazione, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 7 ottobre, Madonna del Rosario. Dalle ore 16, esposizione della reliquia della Beata Vergine Maria e Santo Rosario completo. Alle ore 18, Santa Messa e canto solenne delle litanie. Solaro, sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la sede del Parco delle Groane della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo. Eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ingresso con offerta libera e senza prenotazione. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a un nostro collaboratore della radio, tanti auguri a Giuseppe Basso. E con questa canzone finale, ricordando che ieri era San Francesco, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ucraina, una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Le forze di difesa ucraine fanno sapere di aver neutralizzato 172 dei 205 droni russi lanciati da ieri sera. In Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e diventa favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti. Il presidente uscente Lula il 45%, con una differenza di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Il Papa ieri dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello affinché cessino le guerre e si costruisca la pace. Appelli per la pace ieri da Assisi per le celebrazioni di San Francesco dal Cardinale Zuppi, presidente della CEI, e il presidente della Repubblica Mattarella. Ma ascoltiamo l'appello di Papa Leone.
2: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
1: In Spagna è attesa fra poco, in questi istanti, una dichiarazione istituzionale del premier spagnolo Sánchez dal Palazzo della Moncloa. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura, cioè luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. Torniamo in Italia. Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. Tragedia a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni ha prima tentato di uccidere la moglie di 31 dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa dal decimo piano. La donna, assieme alla figlia di un anno, è riuscita a rifugiarsi in un appartamento vicino. Pare che fosse il primo episodio di violenza da parte dell'uomo. Sul caso indagano i carabinieri. Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
5: all'ora del tè,
4: Elena e
5: Elena Maria
4: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
5: Vi aspettiamo.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te. Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Buongiorno a tutti, siamo in attesa del nostro prevosto che si è attardato un attimino nella celebrazione della messa di questa mattina. Nel frattempo magari sentiamo un po' di musica che ci rincuora nell'attesa.

0: pensieri.
1: Ed eccoci, il nostro Don Giuseppe è arrivato e possiamo cominciare la trasmissione. Di nuovo, buona settimana a tutti.
2: Buongiorno a tutti e buona settimana.
1: Di temi ne abbiamo tanti.
2: Tantissimi.
1: Talmente tanti che ho una gran confusione in testa. Oggi,
2: no, tranquillo.
1: Oggi sarò bocciato. Ma partiamo con il Vangelo. Io non ho avuto, come le dicevo poco fa, non ho avuto la possibilità di sentirla perché la trasmissione che ho sentito c'era Don Federico. No, non ancora, il diacono Federico. Per cui ho sentito le sue.
2: Quando? Ieri sera?
1: No,
2: sabato
1: sera.
2: Ora è con me, sì, perfetto.
1: Sì, ma però l'omelia l'ha fatta lui. E ieri invece c'era Don Luca, per cui non ho avuto il piacere di sentirla.
2: Gianluca, dici?
1: Don Luca ha detto la messa, sì, sì. Per cui ho sentito l'omelia di Don Luca, non ho sentito la sua.
2: Bene, allora nessuno ha sentito la mia omelia ieri perché io sul Vangelo della messa di domenica non ho tenuto l'omelia.
1: Nel senso che
2: ieri ho celebrato, secondo i permessi dell'arcivescovo, una messa in San Francesco di San Francesco e una messa in prepositura ancora di San Francesco, perché è un santo a cui sono particolarmente devoto. Però una parola la diciamo sul Vangelo di ieri. Un Vangelo, questa parabola del servo che deve fare tutto quello che gli è stato chiesto, e addirittura il datore di lavoro sembra non essere, come dire, obbligato a ringraziarlo, anzi.
1: Beh, diciamo che quel datore di lavoro lì si meriterebbe un epiteto.
2: L'importante è questo, che impariamo, ho già detto qualche altra volta, a leggere bene le parabole e a non cercare in tutta la parabola in tutti i significati, perché indubbiamente se Dio è questo padrone incontentabile, la parabola è davvero un pochettino irritante. L'insistenza invece del Vangelo, anche della seconda lettura dell'Apostolo Paolo, quando l'Apostolo, scrivendo a Timoteo, bello, sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi, dispensando rettamente la parola della verità. Ecco, dico solo questo. Tra l'altro noi sabato abbiamo partecipato in Duomo alla ordinazione di un nuovo servo. La parola diacono vuol dire proprio servo.
1: Infatti ce l'ha spiegato bene Don Federico, che fra l'altro ha dimostrato un certo,
2: una bella scioltezza,
1: una padronanza,
2: una bella
1: parola,
2: scioltezza, sì, una bella scioltezza ho visto, sì. Ecco, per cui il servo, come sta in questa parabola, non dimentichiamoci che Gesù si è umiliato lui, addirittura Paolo dice neanche a servo, non usa il vocabolo diaconos, si è umiliato e ha usato il vocabolo doulos, schiavo, lui che ha lavato i piedi ai discepoli, lui che ha detto non sono venuto per essere servito ma per servire e dare la mia vita per voi. Quindi senti bene, quindi cogliamolo dentro in tutto questo contesto. Ebbene, dice che noi dobbiamo essere servi inutili, non solo che non servi a niente, ma a me piace interpretarlo sempre così: servo senza utile, inutile, senza utile, perché l'utile, il guadagno, sta già nel poter essere a servizio di Cristo, a servizio del regno di Dio. Questo è il nostro guadagno, e dobbiamo quindi cercare di vivere in pienezza questo servizio. Potremmo anche dire così: agisci, sii un buon servo che lavora, che si impegna, un lavoratore degno del Vangelo, agisci in modo tale come se tutto dipendesse da te, sapendo però in realtà che tutto dipende da Dio, perché tutto è grazia. E se dovessimo in questo momento pensare a chi dopo Cristo, il servo, lo schiavo, il dulos, ho detto prima, per eccellenza, chi è stato servo? Francesco. Io ieri appunto ho detto le messe di San Francesco d'Assisi, come anche questa mattina, perché
1: è data
2: questa possibilità dal Caporito, che è il nostro arcivescovo, che aperta parentesi domani sarà qui a Saronno a celebrare con i ragazzi del collegio i 130 anni del nostro collegio. Ecco, quindi è un po' questo, quindi direi che sulle letture della messa della domenica, della sesta domenica dopo il martirio, mi fermerei qui. Semmai sottolineo.
1: Sì, quel povero Giobbe che gliene capitano di tutti i colori.
2: Tutti i colori, sì.
1: Ecco, mi fa tornare alla mente la volontà di Dio, ma la volontà di Dio può essere veramente quello che è capitato a Giobbe?
2: No.
1: E lei sembra che dica, no. Te lo fate allora, di tutti i colori.
2: Bisogna sempre imparare, prima leggere le letture, e noi le leggiamo da cristiani, dopo Gesù Cristo, è lui che ci dà la chiave di lettura, la lente per leggere questi testi. La volontà di Dio bisogna andare a prendere. Guarda, caro Giancarlo, per capire questa volontà di Dio, vai a prendere Giovanni capitolo 6, quando a un certo punto Gesù con molta chiarezza dice: questa è la volontà del Padre mio, che nessuno vada perduto, nessuno deve perdersi, ma tutti siamo destinati alla vita eterna. Questa è la volontà di Dio. E il fatto che questi nuovi diaconi abbiano proprio scelto come loro motto, no? Sia fatta la tua volontà, no? Fiat voluntas tua, no? Hanno scelto questo come motto. Ecco, lì hanno operato un discernimento sulla loro vita per dire che cosa il Signore vuole da noi, qual è la mia vocazione. Ecco.
1: Quello che ci capita non c'entra.
2: Facciamo
1: niente.
2: Una cosa, un esempio, che la volontà di Dio sembra terremoto, non è la volontà di Dio. Il tumore non è la volontà di Dio. Diciamo che il corpo umano, per quanto riguarda una malattia, piuttosto che il modo con cui il mondo ha le sue leggi, e non è che il buon Dio interviene e gira di qui, gira di là, perché poi così io dico sempre, che se il buon Dio, che è buono appunto, fosse quello che mi manda il cancro, ma io non lo voglio vedere neanche pitturato sul muro.
1: Mi viene una domanda impertinente, mi rendo conto, ma dico, se è vero che allora Dio con le nostre disgrazie non c'entra niente, perché ci capitano, perché invitiamo a pregare perché cessino le guerre, oppure preghiamo per avere un miracolo che incide sulla nostra vita, oppure invitiamo a pregare perché ci vada bene l'esame?
2: Questo qui dell'esame, studia.
1: Abbiamo San Carlo Acutis,
2: che non serve per passare gli esami, mi pare che ha avuto anche lui un esame di riparazione.
1: Ho capito, però è come viene posto.
2: Cioè, attenti bene a non lasciarci ingannare. Allora,
1: qualche disorientamento anche
2: che noi possiamo chiedere l'aiuto, sì, che però sia il supermarket, no? O addirittura meglio ancora la macchinetta che metto dentro la monetina e mi viene fuori la bibita, ecco, questo non è Dio, ok? Si può anche chiedere un dono e una grazia anche particolare, quelle che noi siamo soliti chiamare miracoli, certo. Quelle a quale noi corriamo qualche volta più il rischio di attaccare un pochettino il nostro cuore. Perché ascoltatemi.
1: No, fatalmente avviene, perché uno quando non sa più dove rivolgersi.
2: Certo. Però pensiamo adesso a San Francesco. San Francesco muore cieco, con questa malattia. Ha preso anche la malaria. Ha un tumore osseo. Perché questo hanno appurato dagli esami fatti sulle sue ossa. Scusatemi un attimo, ma un santo così, e che cosa arriva a cantare? Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria, l'onore, torni e benedizione. E lo canta in questa condizione. non lo canta come abbiamo visto nel film di Zeffirelli, un bel ragazzino giovane che corre in questo prato con i fiordalisi, il frumento e Chiara che gli corre anche lei insieme. No, non è questo il contesto vero in cui... No? E arriva a un certo punto a dire «Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare». Quindi questo è il messaggio che dobbiamo cogliere rispetto alla volontà di Dio. Però partendo da là, Dio vuole che nessuno si perda, ma che tutti, credendo nel suo figlio Gesù, si salvino.
1: Sì, però è San Francesco, è una roba inarrivabile.
2: No. Si no. Capisce che lei non ha ascoltato la mia omelia di ieri, quindi, perché ho proprio voluto concludere. Semmai Francesco è qui proprio a dirci: guarda che il Vangelo può essere vissuto, l'ho vissuto io. Ho cercato di viverlo io.
1: Vabbè, con le parole possiamo addomesticare tutto, però non mi dica che se uno pensa a voler, non dico imitare, ma voler essere, a seguire San Francesco... Cioè, ecco, dico inarrivabile perché ha fatto delle cose che sono,
2: allora,
1: dei comportamenti disumani quasi. No,
2: noi diciamo Francesco alter Christus, ma io non solo guardo l'alter Christus, io guardo il Christus, il Cristo. E c'è un versetto a me molto caro, Lettera degli Ebrei, capitolo 12, 1-2, dove in qualche modo si parla anche dei santi, di questa nube di testimoni, tra cui c'è anche Francesco, e quindi corriamo anche noi, no, incitati dai loro esempi, verso quale? Qual è la meta? Verso Cristo, infatti dice tenendo fisso lo sguardo, non alla copia, alter Christus Francesco, ma direttamente lì, a lui, al modello vero, tenendo fisso lo sguardo a Gesù. E qui c'è un'espressione greca di una parola che ha coniato lì l'autore in quel momento e che è composta da due, dal verbo ago, condurre, e dalla parola arche, l'archegos della fede, cioè colui che Cristo fa nascere in noi la fede, archè, ago, la conduce al compimento, alla pienezza. Non arriveremo a fare le opere di Francesco. Francesco è qui a dirci: si può prendere il Vangelo e viverlo in pienezza. Tanto è vero che dice ai suoi frati: andate a predicare il Vangelo e se serve, in seconda battuta, fatelo anche con le parole.
1: E anche i suoi frati, però, a un certo punto, non dico che l'hanno abbandonato, ma muore, mi sembra, di aver deluso anche.
2: Muore sicuramente anche con questa prova, vedi? Che c'è un'altra prova? Anche morale, non solo fisica, anche morale, povero Francesco d'Assisi, no? Però muore affidandosi al Padre sempre.
1: Bene, rispetto alla... lo sottolineo perché mi è piaciuto, Don Luca ieri ha detto, ma l'ha detto anche lei poco fa, di non, cioè la fede non va intesa come un rapporto contrattuale con Dio, cioè faccio il bravo per ottenere, cosa che invece è abbastanza frequente in noi e anche... non dico incoraggiata, ma beh, ai miei tempi quando ero bambino, cioè era tutto così, fa il bravo che Dio ti altrimenti vede. Dio ti vede, ti prendi di quelle sberle.
2: Ecco, no? abbiamo presentato.
1: Sono andato recentemente a Sacromonte sabato e ho voluto farlo tentando di pregare, eccetera, ma non ci sono riuscito. Ci sono riuscito a pregare, ma non è avvenuto nessun miracolo. Sono rimasto infedele come quando ho cominciato. Però mi sono ricordato quando salivo, ero bambino, e l'insegnamento era: guarda quei cattivi, vedi come erano cattivi. E
2: bravo,
1: siamo cresciuti con la.
2: Il giuderel dalla Madonna del Mund. Famminga il giuderel, mi dicevano anche a me quando ero piccolino, dalla Madonna del Mund. Chi è che è il giuderel? C'è un bambino nella cappella decima, no? Che tira il sasso a Gesù Bambino, eh? Ecco, per l'amor di Dio.
1: Siamo cresciuti con la paura.
2: Ecco, io però ringrazio che a un certo punto.
1: E da questo nasceva questo rapporto contrattuale.
2: Certo, molto contrattuale, sicuramente.
1: Che magari è stato anche incoraggiato e viene ancora incoraggiato, cosa che magari non dovremmo fare. Servi inutili, l'ha detto. La fregatura della nostra religione.
2: No. Si può dire questa cosa qui?
1: No,
2: è un'emittente cristiana, sì. Questa Radio Orizzonti, no, se parliamo di fregature.
1: Lo faccio perché lei mi consente di essere così abbastanza aperto. No, mentre i musulmani hanno la parola di Dio che è stata suggerita, scritta,
2: dettata,
1: per cui quella non si tocca, non è. Qui noi invece abbiamo le interpretazioni, per cui uno legge siamo servi inutili e uno dice cavolo ragazzi, mi sono dato da fare e poi mi sento dire che sei servo inutile. No, perché inutile vuol dire senza utile, vuol dire dal greco, ecco. Fregatura in questo senso, nel senso che non c'è una certezza a volte.
2: Perché dici,
1: ma c'è
2: fregatura?
1: Perché
2: quando invece
1: offre la possibilità dell'interpretazione.
2: No, perché vuol dire che il buon Dio si fida della tua e della mia intelligenza. Mentre nella dettatura sta scritto così, non si può cambiare, e si arriva al famoso fondamentalismo, e qualche volta abbiamo letto anche noi la Bibbia in modo fondamentalista, così, da fondamento con fondamentalismo. Pensa al buon Galileo Galilei, il quale ha detto giustamente: nella Bibbia non sta scritto come girano i cieli, ma come si va in cielo, il buon Galileo Galilei, no? Siamo, quindi abbiamo anche noi questo.
1: Quanti secoli hanno impiegato per capirlo?
2: Ecco, abbiamo corso anche noi questo rischio. Oggi, 2026, mi sembra che questo rischio l'abbiamo brillantemente superato.
1: Bene. E l'altra cosa che mi è piaciuta del diacono Federico, che ha messo molto in evidenza il mettersi a servizio. Cioè il fare.
2: Chiamando tutti a mettersi a servizio,
1: che
2: ricordando
1: essere operosi nella,
2: che era San Paolo,
1: nella fede.
2: Anche, e tutti ci ha ricordato. Io oggi sono diventato diacono, ha detto Don Federico. Però non dimentichiamo che tutti, a partire dal nostro battesimo, siamo chiamati a servire. Mi piace proprio questa immagine: siamo tutti presi a servizio, tutti. Con mansioni diverse. In questo momento siamo qui in tre in questo studio. C'è qui Franco, a cui facciamo i nostri auguri, ed è quello che dirige tutti i suoi collegamenti.
1: Ah, sì, che giù, se tocca un tasto si spegne.
2: Perfetto, no? Abbiamo qui Giancarlo che pone queste domande, e abbiamo qui il povero Don Giuseppe che cerca di rispondere alle domande. No? Come, e quindi ciascuno ha il suo servizio.
1: Povero Don Giuseppe, va bene. Il viaggio del Papa a Parigi, in Francia, come è stato? È stato un successo?
2: Già la seconda volta, la stessa cosa è successa anche in Spagna, no? Fondamentalmente.
1: Però Spagna viene detto un po' più cristiano, non è vero, ma comunque.
2: Non lo so, comunque venivano annunciati questi viaggi in un contesto in cui la Francia piuttosto che la Spagna non sono più quelle di una volta, eccetera. Mi verrebbe da dire, pensando anche a un'omelia di Leone, che fondamentalmente cor nostrum inquietum dona crequescant in te,
1: è
2: Sant'Agostino, no? Il nostro cuore è inquieto fin quando non trova riposo in Dio. Certo, dopo la visita del Papa in Francia e anche adesso in Spagna, vediamo questi due paesi che sono in subbuglio, no? Abbiamo tante inquietudini che sono anche di tipo concreto, da una parte il diritto allo studio, dall'altra parte il diritto alla casa, no? Quindi quello che stiamo vedendo nei giornali di questi giorni. Quindi è vero che l'uomo ha dentro tutti questi desideri, ansie, eccetera, però c'è un desiderio profondo insito nel cuore dell'uomo ed è il desiderio di Dio. E quindi quello che soprattutto lui ha incontrato, l'ha detto anche molto bene nella catechesi di mercoledì Santo Padre, no?
1: Sì, quando infatti l'ha concentrata su.
2: Quando ho riletto il viaggio in Francia, no? Ha detto come c'è appunto dentro questo desiderio di Dio. Desiderio di Dio che simbolicamente lui diceva lo si vede in questa meravigliosa basilica di Notre Dame restaurata eccetera, come un messaggio
1: di rinascita.
2: Ecco, ma lo si è visto qualche ora dopo, quando allo stadio ha incontrato i giovani con questa meravigliosa, io ho visto solo qualche immagine qua e là, ma con questa meravigliosa scenografia, ma uno stadio pieno di giovani, l'abbiamo visto alla messa il giorno dopo a Parigi. Ecco, quindi è qui dentro che si deve leggere, dentro, e vuol dire che c'è una Europa che noi continuiamo a dire sicuramente stanca, un'Europa che non vuole più, in qualche modo, che ha rifiutato le radici cristiane, perché
1: infatti, ma l'ha ribadito, senza le radici cristiane l'Europa fa fatica ad
2: vede,
1: esistere o stare insieme,
2: lo si vede, diventa questa piccola provincia del mondo che pensa di essere chissà chi, ma che alla fine toglie le radici.
1: Comunque è sottolineato appunto questo desiderio di rinascita. Lui ha un po', mi sembra, messo insieme il fatto della ricostruzione anche di Notre Dame,
2: certo,
1: il fatto anche di questo fenomeno che è stato messo in evidenza
2: dei ricomincianti, tanti catecumeni che chiedono il battesimo, certo, ma leggevo
1: dalla rinascita auspicata a questo punto,
2: sì.
1: Non
2: però leggevo che questi battesimi sono soprattutto legati ai monasteri e alle abbazie. Vuol dire che l'uomo d'oggi, e devono forse anche le nostre parrocchie imparare questo, le nostre parrocchie devono essere luoghi dove non andiamo a pagare la tassa, il precetto, ma luoghi dove veniamo educati, accompagnati nella preghiera, nella riscoperta di Dio, di quello che il Signore ci dice.
1: Ma io ho visto qui la sorpresa, cioè lo leggevo, ma l'ho sottolineato. Quello che è davvero interessante, parla proprio di questo aspetto, quello che è davvero interessante è ciò che molti catecumeni raccontano, e cioè che la fede è suscitata soprattutto grazie ad un incontro, l'incontro con una comunità. In una società dove i legami sono sempre più liquidi, la parrocchia, con tutte le sue imperfezioni, appare come uno dei pochi luoghi in cui si può ancora essere riconosciuti per nome.
2: È quello che stava, non avevo appunto quello che stava dicendo
1: di lei.
2: Ma è proprio questo, che noi dobbiamo fare in modo, no, che ogni incontro, anche l'incontro di unità adesso qui in studio radio, deve creare una relazione, un rapporto fra di noi.
1: Ma quello che è interessante, così mi è capitato fra i piedi questo, beh, per la verità sono andato a cercarlo, è il fatto che non sono, se vanno a scorrere la statistica dei 20.000 o dei 21.000 che sono stati, non sono di tutti di famiglie cattoliche, per cui hanno avuto un imprinting iniziale.
2: Quando dico il cuore dell'uomo, no? Ha dentro questa sete di Dio. L'anima mia, dice un salmo, sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Quindi c'è dentro questo desiderio, questo anelare a Dio, che in Agostino, che l'ha sperimentato prima sulla sua pelle, no? E nei suoi scritti, lui che è un agostiniano, c'era dentro proprio fortissimo. Per quello che ho citato la frase di Agostino, che mette all'inizio delle confessioni, no? Quando dice mio cuore è inquieto, no? Io che ho provato, cercato con la mia testa, con qui, ma alla fine quando ho trovato Dio, lì ho trovato la pace. Verrebbe da dire con Francesco, ho trovato la perfetta Letizia.
1: Infatti è frequente dire, quando uno cerca il senso della vita è più facile che incontri.
2: Sì, se sono un superficiale.
1: Cioè, glielo faccio una domanda banale, mi rendo conto, ma cosa vuol dire cercare il senso della vita?
2: Vuol dire qualche
1: se
2: modo.
1: Se lei dovesse invitare, cercate il senso della vita. Cosa?
2: Diventate riflessivi, interrogate quello che vi succede ogni giorno. Perché io di fronte a questa situazione ho avuto questa reazione? Perché di fronte a questa notizia ho avuto questa reazione? Cioè imparare a monitorare un pochettino se stessi. Se dovessi dirlo con un'espressione che per me è karma, ma perché l'ho imparata proprio? E l'ho imparata proprio qui a Saronno, nell'80, la famosa dimensione contemplativa della vita. se noi non sappiamo fare silenzio, entrare dentro di noi. Martini l'ha chiamata la dimensione contemplativa della vita, Giussani ha scritto un libro sul senso religioso, cioè è questo entrare un po' in noi stessi. Il viaggio più importante che dobbiamo fare nella nostra vita non è andare a New York piuttosto che Parigi, Berlino, non lo so dove. Il viaggio più importante sono 40 centimetri dalla nostra mente al nostro cuore, entrare lì dentro. Perché io oggi sono contento? Oppure perché io oggi sono triste? Perché io oggi ho incontrato una persona e questo incontro ha suscitato dentro di me, pensate, l'accadimento? Io stasera incontro i fidanzati e parlo dell'innamoramento come di un accadimento, una cosa che vi è accaduta quel giorno lì, ve lo ricordate quel giorno lì? No? Interrogarsi. Oh, certo che io il giorno dopo posso incontrare un'altra ragazza, magari anche più bella della prima, ma se è accaduto qualche cosa, questo è il senso della vita. Noi dobbiamo imparare a diventare riflessivi. Sabato hanno fatto per la seconda volta a Milano un convegno dal titolo Rallentare. Se noi continuiamo a mettere dentro una cosa dietro l'altra, non gustiamo niente di quello che viviamo. Io posso mangiare, no? Ingurgitando, come dice il buon Don Camillo, no? Ingurgitando il più possibile, o posso mangiare gustando, sentendo i sapori, parlando con la persona che ci sono accanto. Allora il fast food, che è questo, no? Questo mangiare in fretta, no? Il panino lì in piedi con una borsa da una mano, la giacca sull'altra.
1: Lo slow food invece è quello.
2: Io invece sarei per questo, per gustare proprio, no? Uno oggi, perché cosa vuol dire cantare il canto di San Francesco? Che io guardo il cielo oggi, adesso che lo vedo un po' velato di qualche nuvola, no? Dicono che dopo domani piove, ringraziamo per solo la nostra acqua, no? Di cui noi abbiamo come un grandissimo bisogno. Ecco, è questo quello di cui noi abbiamo un grande bisogno.
1: Abbiamo il tempo per un suggerimento sugli appuntamenti della settimana.
2: Ne ricordo due: il 7 in San Francesco, il Rosario, il Papa l'ha ricordato anche ieri all'Angelus, nel mese missionario, Rosario ha dato anche per l'intenzione per la pace.
1: Sì,
2: e poi ricordo un altro appuntamento francescano. Non ho molta idea di chiudere l'anno francescano, ci siamo, ed è questo appuntamento di domenica prossima al Moro alle ore 16 all'auditorium Aldo Moro, dove verrà questo Luca Frigerio e ci parlerà di San Francesco nell'arte, come gli artisti lo hanno visto e dipinto.
1: Raffigurato. Bene, abbiamo finito, avevo altre cose ma le toccheremo, intanto non sono puntuali della settimana. Grazie a tutti, buona settimana a tutti e alla prossima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per oggi per convocare elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio è in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa. La decisione di Sánchez di elezioni anticipate arriva dopo la bocciatura di venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. In Ucraina una persona è rimasta uccisa, 6 feriti in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. C'è stato anche un massiccio attacco russo sulla regione di Odessa. Intanto l'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese si prepara a una potenziale aggressione delle truppe di Mosca, lo scrive in esclusiva il Financial Times. In Brasile Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno delle presidenziali e si candida come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato di destra, figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45% con una differenza di circa 2,5 milioni di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze governative yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari di Times of Israel. Un giorno dopo che il governo riconosciuto a livello internazionale ha lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel e si fa sentire la stangata dell'inflazione sulle famiglie italiane.
2: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: giusto, buongiorno, mi dicono che Sara Giudice è in linea. Pronto?
1: Sì, ciao Gianni, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
0: Ciao Sara, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, stavolta siamo al telefono per ovvi motivi che ci siamo detti, quindi facciamo la nostra trasmissione comunque al telefono. Da dove
1: ok, vi ringrazio molto dell'opportunità. Iniziamo un po' da un tema che è stato molto caldo in questi giorni, quello dei data center. Oggi sul Saronno si trova la notizia della richiesta del comitato Nuove Prospettive Novartis, quindi quello di Origio, del grande stabilimento, quello alle porte del paese che ha sempre ospitato

0: voleva fare un polo logistico, ma che evidentemente da quello che emerge da questa richiesta di Aterna, che è la società, l'ente fornitrice di questo genere di servizi, vuole trasformarlo in un data center. Questo è uno dei due temi caldi in questo momento, l'altro è quello sul data center dell'ex Lazzaroni, ne abbiamo parlato diffusamente anche a Radio Orizzonti, tant'è che stasera Attac organizza un incontro in città per dare via quello che è l'osservatorio data center, quindi per cercare di capire dove si sta andando e quanti ne verranno fatti e con che rischi per il paesaggio, nonché per la fornitura e l'acqua nell'intero comprensorio, perché oltre a quello di Uboldo, evidentemente questo di Origio su cui si attendono risposte, c'è anche quello di Cesate.
1: Eh sì, difatti ne stanno sorgendo diversi, perlomeno a livelli di proposte, di progetti, eccetera. Poi nel concreto vedremo come andrà.
0: Assolutamente.
1: Va bene. Altro tema ultimo degli ultimi minuti? No.
0: Beh, guarda, ieri c'è stata la festa delle associazioni. Io per ovvi motivi non ci sono potuto stare, ma hanno detto che c'è stata una bella partecipazione. È stato un momento un po' ufficiale di inaugurazione del murales di Ravo, che è il murales che è stato realizzato su quella grande parete che è stata fatta come base arancione, prima era bianca, in piazza La Malfa, e rappresenta le nozze di Bacco e Arianna, che è uno dei teleri che si trovano in biblioteca e che sono stati realizzati dal Legnanino. È un po' un modo della città per riscoprire questo tesoro che abitualmente avevano solo gli studenti dell'aula studio della biblioteca, perché lì sono stati collocati, sono stati acquistati negli anni 90 dalla città di Saronno e sono stati collocati in biblioteca. Non ci dobbiamo dimenticare che sempre questo percorso di riscoperta del Legnanino, qualche mese fa, Gianni te lo ricorderai, era stato portato questo quadro in mostra Gianni Vecchioni, che era stato messo a Villa Gianetti, che aveva avuto un bel ricordo, sempre del Legnanino, ovviamente non una produzione legata alla città di Saronno, ma un modo per riscoprire un artista molto legato alla nostra città.
1: Certo. Senti, sì, in effetti insomma sta molto bene anche questo.
0: Io dal vivo non l'ho ancora visto, com'è Gianni? Raccontami.
1: Beh, certo. No, è molto bello, fatto bene, chiaro, poi è illuminato la sera, davanti c'è una bella aiuola con dell'uva bonsai, insomma direi che è diventato un angolino Piazza La Malfa, un angolino carino.
0: Peccato, sarà uno dei primi posti dove andrò quando potrò uscire,
1: senz'altro. Peccato che non ci sia un locale che tenga aperto e quindi che ci sia un po' di gente in più, insomma un afflusso di gente maggiore nella zona.
0: No. Chissà, magari potrebbe essere il modo per far riaprire quello davanti, magari potrebbe dargli nuova vita.
1: Certo, potrebbe essere, perché con una bella vista così sicuramente ne gioverebbe. Va bene, altro tema di oggi, perché oggi si incontrano a Roma i sindacati con i lavoratori dell'ex Electrolux, non dell'ex perché sì, c'è ancora, ma insomma è un po' in maniera precaria, e c'è sciopero e lavoratori a Roma appunto per il tavolo con il Ministero.
0: Sì, è l'ennesimo tavolo di confronto, diciamo che i sindacati recentemente hanno, guarda, si potrebbe usare il termine sbottato, perché comunque da parte dell'azienda ci sono questi due elementi altalenanti, quantomeno a Solaro, Ricordiamo che la crisi dell'Electrolux riguarda tutta Italia e sono stati preventivati 1700 esuberi. Si parla addirittura della chiusura totale dello stabilimento di Cerreto nelle Marche, e quindi comunque una crisi generalizzata. Il caso di Saronno è un po' il classico danno con l'aggiunta della beffa, nel senso che se da un lato si sono lasciati a casa un centinaio di lavoratori a termine e ci sono appunto questi posti a rischio anche fra quelli a tempo indeterminato, dall'altra l'azienda sta studiando tutto e chiedendo tutta una serie di cambiamenti per aumentare i ritmi di produzione, per esempio per passare da 100 a 108 pezzi all'ora. È chiaro che questa cosa assume un valore, come dire, molto amaro per i dipendenti, che non solo vedono i posti di lavoro a rischio proprio quelli dei colleghi, ma che anche, a cui anche viene anche richiesto di più per aumentare la produttività, e quindi questa cosa è molto sfibrante e stancante per i lavoratori, no? Quindi oltre alla trattativa, oltre alle difficoltà, oltre alle precarietà, alle incertezze per il futuro, c'è proprio questo aspetto di una

0: azienda che chiede di più in un momento in cui non garantisce neanche il posto di lavoro.
1: Sì, certo, ci sono delle cose che vanno chiarite, speriamo che si riesca, dai.
0: Assolutamente.
1: Senti, apre un nuovo sportello dell'Hauser?
0: Sì, si chiama SOS, è stato fatto pensato per le famiglie, per dare un servizio in più. Del resto Hauser è una realtà molto attiva in città, con tanti servizi, dai trasporti a, per esempio, anche tutto l'Hauser Caffè, cioè, per gli anziani, ma anche tutto l'aspetto sull'Alzheimer, per esempio.
1: Ah, sì,
0: hanno tutta una serie di volontari e di momenti con l'Alzheimer Caffè, che l'Hauser Caffè, che è un po' un modo per aiutare, dare un respiro sia ai malati sia alle famiglie, perché poi non dobbiamo mai dimenticarci, come ha ricordato qualche giorno fa anche l'assessore Matteo Fabris, che accanto a un malato o una persona che soffre, che non sta bene, c'è ovviamente tutta una serie di persone che si devono prendere cura di lui, e quindi anche dare delle tregue a queste persone, fare in modo che possano avere dei momenti liberi, banalmente per fare altre commissioni o semplicemente per tirare il fiato e prendersi del tempo per sé, è evidente che è importante tanto quanto occuparsi dei malati.
1: Indubbiamente è così. E ancora, Saronno riparte la lettura del martedì, primo appuntamento dedicato a Pier Giorgio Pulixi.
0: Sì, è il classico appuntamento che c'è a casa di Marta, il martedì, con l'occasione si scopre un libro, si legge, si chiacchiera, si fa un po' socialità. Sappiamo che casa di Marta è un centro dove trovano spazio moltissimi servizi diversi, e questo è un po', diciamo, un po' più l'aspetto culturale. È un'occasione molto, molto apprezzata, ci sono tantissime persone che partecipano, spesso vengono anche ospiti degli autori, ricordiamo il grande successo con la presenza di Daria Bignardi, insomma un bel momento di cultura e socialità che arricchisce Saronno.
1: Ok, una nuova casa per il Repair Caffè, domenica a Brindisi, pomeriggio di riparazioni, questo ieri.
0: Sì, è andato molto bene, a mezzogiorno uscirà l'articolo sul Saronno, quindi siete i primi a saperlo in anteprima. Ci sono state tante riparazioni, tavolino, anche uno Spider-Man di un bimbo che l'aveva rotto, e c'è stato il Brindisi, e al Brindisi hanno partecipato tante persone che hanno, sia persone che avevano già usato in passato il Repair Caffè, sia persone che non l'avevano mai utilizzato, quindi un modo per farlo crescere. Adesso la sede è in via Solferino, mentre prima è stata per un po' al centro sociale della Cassina Ferrara, e prima ancora era stata in via Don Monza, sempre nella sede del Tassello.
1: Ah, bene, hanno una nuova sede. Poi andiamo alla Cascina della Vigna, un autunno di eventi con degustazioni, musica, happy hour e incontri vari.
0: Sì, la Cascina della Vigna è un po' la novità.
1: Ha ripreso vita.
0: Ci sono stata quest'estate a fare una chiacchierata con una collega e devo dire che c'era un po' di via vai al mattino.
1: Sì.
0: Adesso non so, perché come dicevo da qualche giorno sono un po' bloccata a casa, ma come dire, mi sembra che la volontà dello IAL sia quella di organizzare, di tenere aperto non solo il bar, ma anche e soprattutto di organizzare eventi, e questa, diciamo, autunno lo dimostra, ci sono degustazioni, appuntamenti per scoprire le erbe, diversi momenti di musica, poi più avanti ci saranno anche momenti per scoprire cosa preparare per il Natale, insomma tante diverse proposte, un po' perché è un'occasione per capire cosa piace e dove andare, un po' perché lo IAL comunque con le diverse realtà che ha a disposizione e con i diversi ragazzi dei diversi settori ha un po' modo di esplorare e di fare proposte anche diverse, no? Per esempio il corso sulla pasticceria e tutto quanto. Non dobbiamo mai dimenticarci che la Cascina della Vigna è questo progetto nato proprio per dare uno sbocco ai ragazzi dello IAL, no? Quindi i ragazzi di sala, i ragazzi di cucina, che possano prepararsi e cimentarsi col mondo del lavoro. Ho visto su internet qualche lamentela per il fatto che non c'è ancora completamente l'aspetto di porta del parco con i servizi per il parco, secondo me arriveranno. Ne approfitto tra l'altro, Gianni, per fare un inciso, per raccontare anche che c'è stata la prima vendemmia della Cascina della Vigna, perché davanti c'è la vigna. È stata fatta la prima vendemmia sempre con i ragazzi dello IAL, questa volta in collaborazione con il Parco Lura, la prima ventennia un po' tardiva, nel senso che in realtà è stata fatta con un po' di anticipo, ma arriva tardi, nel senso che abitualmente la vendemmia si fa dopo 3 anni, invece questa è la prima arrivata dopo 5, perché sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, la grandine, gli insetti, e quindi, come dire, è stato un po' difficile, è stato un po' un percorso da arrivarci. Comunque la prima vendemmia è una cosa storica, anche un po' emozionante, perché non dobbiamo dimenticarci che fino all'Ottocento a Saronno, per esempio, via San Cristoforo era la via delle osterie, perché fino lì arrivavano le vigne, no? In realtà questa parte si è un po' persa e questo è stato un momento per recuperarla, e quindi ci saranno queste prime bottiglie di vino che saranno fatte in realtà in una a Villa Cortese.
1: Ah, certo. Sì, beh, è una bella, come dire, novità, no? Il fatto che ritorni, che Saronno ritorni a fare il vino, ad avere un suo vino, perché a me sembra che anticamente ci fosse, no? Mi sembra che ci fossero già state delle vendemmie in tanti anni fa. Va bene. Allora, altra cosa importante, Ottobre Rosa al presidio. Al presidio.
0: Come?
1: Mi stai parlando?
0: Sì, no, stavo ascoltando.
1: Al presidio ospedaliero di Saronno ci saranno 3 appuntamenti tra yoga, mindfulness, prevenzione, e queste sono le iniziative dell'ASST Valle Olona per la prevenzione,
0: sì,
1: anche in corso,
0: sì,
1: femminile, oncologica.
0: Sì, è una iniziativa organizzata in collaborazione con la Saronno Point, ci sono tanti appuntamenti, alcuni di approfondimento, alcuni molto pratici, tipo, come dicevi tu, di yoga, di mindful, è anche un modo scoprire per esempio la psiconcologia, che è questo ramo che aiuta i malati oncologici. A Saronno siamo fortunati che abbiamo questa realtà, la Saronno Point, che si impegna sempre per questi malati a fornire nuove iniziative, e diciamo questi progetti e queste iniziative si rincorrono in tutta la SST Valle Olona, quindi per esempio a Busto c'è una camminata che in passato c'è stata anche a Saronno, e diverse iniziative analoghe anche a Gallarate. Vi consiglio di guardare sul forum tutti gli eventi e le iniziative, perché sono numerose, con date, ci sono anche i modi per prenotarsi.
1: Certo. Saronno in festa anche con la voce di Francesca Visentin.
0: Sì, ieri sera c'è stato il concerto, che era un po' l'aspetto finale di Associazioni in Piazza, che è l'ultima versione della festa delle associazioni, che qualche anno fa è stata spostata in autunno proprio perché sia un po' all'inizio dell'anno. Quest'anno è stata un po', diciamo, catalizzata dal murales di cui abbiamo parlato.
1: Certo, ecco, per concludere una nota che mi sembra utile sottolineare: il parco dell'ex seminario richiama tanti giovani, sabato sera è stata una grande festa, il ritorno della riapertura del Pi Greco, insomma Saronno si rivive un po' anche alla notte.
0: La movida, sì, la movida. Diciamo così. Ma diciamo che era un po' un momento un po' di fermento che non vedevamo adesso. Gianni, aiutami se condividi, certo. Un po' dalla ripresa del dopo Covid, no?
1: Sì.
0: Un momento in cui fioriscono i bar e c'è un po' voglia di stare fuori all'aperto. Sicuramente il clima delle ultime settimane, dicono, decisamente fresco, e la possibilità di stare fuori anche dopo un'estate così calda che ci ha costretto a stare a casa con l'aria condizionata, ha sicuramente aiutato. Speriamo che sia un modo per far vivere la città di più in questo modo positivo, e non per esempio come con la rissa che c'è stata sabato sera.
1: Va bene, perfetto, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, grazie Sara, spero la settimana
0: grazie
1: prossima.
0: Grazie a te Gianni.
1: Sarai in diretta, se tutto.
0: Speriamo,
1: se
0: vediamo tutto come va.
1: Perfetto, tanti auguri
0: grazie
1: a te.
0: Grazie mille Gianni.
1: Grazie a te,
0: ciao.
1: Grazie ai nostri
0: ascoltatori.
1: Ciao.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Match Point, lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.

0: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Sono come l'amico Paolo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ci scusiamo con i nostri radioascoltatori. Oggi doveva essere ospite il Carlonese Calcio con l'avvocato Nitti e il mister, ma purtroppo un imprevisto impegno di lavoro ha portato l'avvocato ad andare in quel di Roma. Noi ci scusiamo, rimanderemo l'intervista quando saranno disponibili i dirigenti del Carone. Nel frattempo direi di passare ai risultati di calcio e siamo anche in attesa di collegarci con Roberto Banfi per sentire un po' un commento sulla partita di ieri. Cominciamo a dare un po' di risultati di calcio. Iniziamo, sentiamo la regia se dice che pronto siano Roberto. Pronto? Pronto c'è? Pronto? Raggiungiamo i risultati di calcio. Allora, della Serie D cominciamo con Arconatese Prosesto 1-1, Crema Varese 3-2.
1: Questa qui è una brutta sconfitta.
0: Sant'Angelo Castellanza 1-2, Varesina Propate 0-0. Paolo, un commento su questi risultati della Serie D. Guarda, ti aspettavi questa battuta del Varese a Crema?
1: Sì, infatti no, non me l'aspettavo, però sai, è un periodo molto probabilmente che ancora manca qualcosa al Varese. Però devo dirti che mi ha impressionato quell'altro pareggio della Propatia, che avendola vista la prima partita mi aveva dimostrato di essere una squadra forte, molto forte, però questo pareggio e poi la sconfitta di domenica scorsa in casa ridimensiona un po' tutto e credo che la Pistoiese ha vinto ancora.
0: Ebbe la mano Pistoiese, quindi è candidato a vincere, no?
1: Sarà dura.
0: È un'armata quella lì.
1: Per me.
0: Pronto? Scusa Paolo, c'è.
2: Sì.
0: Pronto?
2: Io ci sono.
0: Bravissimo, Carlo Roberto. Grazie.
2: Ciao.
0: Mi raccomando, se sei in macchina, fermati. Non devi prendere la multa per noi,
2: No, ma non guido io.
0: Stiamo citando i risultati di calcio. Abbiamo iniziato con la Serie D e Paolo stava facendo un commento su Varesina Propatria. E mentre è in evidenza la Castellanzese, che nessuno la dava così tra le prime, sta continuando a vincere. Ieri ha vinto la Sant'Angelo 2-1. Ma passiamo all'eccellenza.
2: Sì.
0: Diamo i risultati.
2: Sì, se posso fare una battuta sulla Serie D. Peccato che non ci sia anche il nostro Saronno, perché è una Serie D davvero bellissima,
0: bella.
2: Con tantissimi derby, tantissime squadre importanti, è quasi sarebbe un sogno poter approdare con una delle nostre squadre del Saronnese, non solo il Saronno ma anche la Caronnese, che ha ambizioni
1: in
2: questa meravigliosa Serie D.
1: Io penso che una possa vincere il campionato e l'altra possa vincere i playoff. E siamo
2: facciamo gli scongiuri.
0: Giro di 40 km c'è qua Arconate,
1: sì,
0: Castellanza, Propatria, Varese, certo. Sono tutti qua,
2: Sì, e poi gli inserimenti che vengono da fuori regione sono veramente importanti. Insomma, c'è la Pistoiese che è una delle grandi del campionato.
0: Del campionato.
1: Infatti ne parlavo prima con Ago.
0: Roberto, diamoci i risultati dell'eccellenza e poi tu fai un commento con l'amico Paolo del Saronno. Risultati: Sedriano Caronese 2-3, Saronno Assago 3-0, Lentatese Legnano 0-2, Ardo Lazzate Tribiano 1-2. Un commento della partita Saronno-Assago, vita 3-0. Prima la tua parte e poi quella di Paolo.
2: Ma guarda, è un commento quasi impossibile da fare, nel senso che una partita finita dopo pochi minuti nel modo di Saronno-Assago raramente si vede. Insomma, Saronno ha segnato 3 gol in 3 minuti,
1: Roby,
2: e quindi è calato sipario.
1: È una partita mai nata.
2: E infatti è un po' anche ingiudicabile. Perché a quel punto anche per il povero Assago, ultimo in classifica, squadra che certo non ambisce alle zone alte della classifica, ecco, riuscire a rimontare una situazione del genere diventava assolutamente impossibile.
0: Quindi per te e per Paolo è un solo non ancora da giudicare, però il test di ieri non è una prova
1: comportante. No, c'è stato un passo avanti del Saronno, ragazzi, le altre partite non le aveva giocate Paolino, in questo modo. Ieri abbiamo visto azioni su azioni, conclusioni, insomma potevano anche fare 10 gol, senza esagerare, perché portiere e difesa loro di Rifo di Rafa hanno tirato fuori tante palle gol. Sì. Però devo dire che c'è stato un bel passo avanti del Saronno.
0: Non è un caso che la Sago ha 0 punti, però.
1: Sì, no, ma con tutto il rispetto per la Sago, per carità, però il Saronno l'ha affrontato bene, l'ha affrontato nel modo giusto, vuol dire che anche mentalmente comincia a capire come bisogna comportarsi, il giocatore ce li ha, per me ci stiamo tirando fuori dall'inghippo in cui eravamo.
0: Mentre continua la marcia del Saronno che perdeva 2-0, è andato a vincere 3-2. Un vostro commento su questa vittoria? Forse nessuno si aspettava che perdesse 2-0, ma dopo è riuscito a tirare fuori la grinta e rimontare 3-2. Un commento tuo, Paolo, e di Roberto?
1: Ma il mio è che il Saronno ha una squadra che mentalmente può fare certe cose, poi ha dalla sua, che è anche una squadra giovane, e quindi è una squadra che atleticamente sta bene, è una squadra che si può permettere qualsiasi risultato, visto addirittura quello di Coppa che ha rifilato 5 gol alla Rodense, quindi vuol dire che è in uno stato di forma buono.
2: Sì, guarda, quando noi eravamo allo stadio di Saronno e abbiamo seguito la Caronnese dalla distanza, e quando abbiamo visto il risultato iniziale di 2-0 per il Sedriano abbiamo pensato, beh, insomma, la situazione si mette veramente male. Però la Caronnese evidentemente c'è certo. E quindi è riuscita in questa rimonta senz'altro non semplice, perché Sedriano non è il Sedriano dell'anno scorso, che già non era una squadra da buttare via, ma quest'anno si è ulteriormente rinforzata, e in più giocare sul loro campo, magari un po' piccolino, con pochi spazi, è complicato per tutti.
1: Sì, tutte...
2: E quindi questo valorizza ulteriormente l'impresa della Caronnese.
1: Certo.
0: Sì, cosa dite di questo successo, ennesimo successo del Legnano fuori casa 2-0, che oltre a vincere ha anche convinto?
2: Allora, il Legnano di Ferri evidentemente ci sta credendo. Tutti lo davano tra le possibili papabili.
1: Anche i giocatori, Roby.
2: I giocatori ci sono, però guardate, un dato che viene da questa quarta giornata di eccellenza è proprio questo fatto, cioè che le grandi tutto sommato si sono dimostrate tali, ecco. C'è stata anche la vittoria ampia del Calvairate, ha fatto bene la Baranzatese, cioè tutte le squadre, a prescindere di come della posizione attuale di classifica alto o bassa che sia in questo inizio, magari con risultati che lasciano un po' il tempo che trovano, però tutte le grandi stanno dimostrando di essere tali e di avere ingranato forse, diciamo, la marcia giusta per tornare, per essere nelle posizioni e nel ruolo che conta nella classifica nel campionato di eccellenza.
1: Roby, sai una cosa? Secondo me la Rodense è forse quella che ha ottenuto di più, ma poteva anche meritare di meno, perché non mi sembra quella squadra così da 4 partite di fila e 4 vittorie. Cioè,
2: sono perfettamente
1: fortunata,
2: d'accordo.
1: Perché non...
2: Sì, sono d'accordo, perché la Rodense io l'ho vista giocare anche in Coppa Italia mercoledì, quando ho perso a Caronno Pertusella, ed è una squadra secondo me buona per quanto riguarda gli 11 titolari, mentre la situazione cambia un po'.
1: Bravo.
2: Quando non tutti sono presenti, perché a Caronno mister Alessandro Marzio aveva deciso di fare giocare ovviamente un pochino le seconde linee
1: e si è vista subito la differenza.
2: Si è visto che la squadra ha delle difficoltà e ha dei limiti che magari invece non si intravedono quando in realtà giocano tutti i titolari, tutti stanno bene, è sicuramente una squadra molto in forma, però ecco, adesso il fatto che sia prima, allora, non la voglio assolutamente gufare, no, alla formazione di Rossi.
1: È una considerazione. Cioè,
2: però il fatto che sia prima in classifica.
1: I momenti difficili bisognerà vedere.
2: Ecco, esatto, bisognerà vedere se riuscirà comunque a tenere questo ritmo veramente elevato. Perché vincere tutte le partite, 4 partite su 4, insomma, non è un'impresa da poco. Ecco.
0: Roberto, però non è stato sufficiente all'Ardo Lazzate cambiare il mister. Ha perso in casa col Tribiano 1-2.
2: Sì, guarda, sai quanto io sia contrario a questi continui cambi di mister e un po' in tutte le categorie nella nostra eccellenza, quindi pure. Il Lazzate l'anno scorso sappiamo com'era andata, era partito malissimo, sembrava una stagione maledetta, aveva trovato poi in mister Mavillo Geller un grande condottiero, la squadra non solo si era salvata, ma fossero mancate qualche giornata in più, magari anche un pensierino ai playoff avrebbe potuto farlo, perché il girone di ritorno era stato straordinario.
1: Ma quindi, ha perso i giocatori,
2: c'era stata la conferma di Geller, sì, poi un pochino la squadra è cambiata quest'estate, perché... il fatto di cambiare mister dopo 3 giornate come è successo all'Lazzate mi è sembrato francamente, però, considerate anche le premesse, un po' precipitoso, Robby, e il fatto che abbia perso anche domenica forse conferma che insomma non era l'allenatore.
1: Il mister che hanno preso è un mister bravo.
2: È bravo, sì, tutti lo dicono, è un ottimo allenatore, certo.
1: È quell'allenatore che ha vinto il campionato primavera con la Propatria.
2: Sì, quindi in questo senso togliere nulla a chi è arrivato.
1: Ecco,
2: certo.
1: Quindi è uno che coi giovani soprattutto ci sa fare. Io penso che magari a lungo andare adesso, quando comincerà anche a inserirli eccetera eccetera, troverà un gioco, troverà un sistema, secondo me, avendo
2: e anche io credo che comunque il vero Lazzate non l'abbiamo ancora visto. E alla fine anche l'Ardo Lazzate ha un organico importante, sicuramente ci sono tutte le premesse perché faccio una stagione quantomeno tranquilla. Come dicevo, è stato un inizio di campionato un po' strano, un po' anomalo, nel quale ci sono stati tanti risultati a sorpresa, anche perché alcune delle grandi come Saronno hanno fatto fatica ad ingranare. Vediamo se adesso da qui a 2 o 3 giornate la situazione cambierà e magari anche la classifica tornerà ad equilibrarsi in base ai veri valori delle formazioni impegnate.
1: Dovrebbe esserci un crescendo da parte di tutte le squadre che puntano.
0: Cioè, domenica dici che è impegnato in quel di Magenta, è una trasferta difficile o tuo avviso è abbordabile?
1: Abbordabile,
2: però contro un avversario sicuramente più consistente della Sago, e quindi sarà un test già più interessante. Poi per il Saronno c'è anche la partita in casa con la Rodense, poi c'è di nuovo in casa con la Lentatese, insomma un po' di test che possono dirci se i problemi emersi nelle prime fasi della stagione sono stati davvero superati, oppure se dobbiamo magari ancora preoccuparci di qualcosa.
1: Hai sentito Tricarico ieri?
2: No, ieri per scelta, per un discorso di turnover in sala stampa, è venuto il capitano della squadra, Lazzaro, un uomo di grandissima esperienza, insomma, sia in campo che fuori dal campo, è stato lui insomma a parlare, ha fatto un'analisi del match, ha ricordato come sono le classiche partite in cui però, è vero, sono facili sulla carta, però hai tutto da perdere e poco da guadagnare, perché se vinci hai fatto il tuo e niente di più. Però se pareggio perdi è veramente pesante contro l'ultima in classifica. E quindi lui ha sottolineato questo aspetto, che gli è piaciuta la grinta di tutto il gruppo, il fatto di voler subito sbloccare la situazione. Ci sono riusciti e chiaramente a quel punto tutta la partita poi è stata in discesa. Vabbè,
1: una nota positiva è che è finito il silenzio stampa.
2: No, ma in realtà, guarda, ma di fatto non c'era mai stato, nel senso che a Baranzate non era stato un silenzio stampa rivolto ai giornalisti, quello che era stato che si era delineato nel dopopartita, ma era più che altro la volontà del gruppo di stare un po' assieme, di non di parlarsi fra loro e cercare di capire i problemi, ma non era un discorso, un problema verso l'esterno. Quindi non lo definirei neanche un vero e proprio silenzio stampa.
1: No, non era per un preambolo a dei cambiamenti, insomma, no?
2: Ma no, direi di no. Mi sembra che anzi adesso con questa bella vittoria il clima sia anche decisamente migliorato.
0: Roberto, sempre
2: era proprio quello che ci voleva.
0: Puoi ricordare ai nostri radioascoltatori l'appuntamento di questa sera al Matteotti?
2: Sì, giusto, alle 18.30 c'è la presentazione ufficiale di tutte le squadre dell'FBC Saronno al Centro Matteotti di Via San Pietro. Io suggerisco ai nostri ascoltatori, che magari lì non sono mai stati, di andare a curiosare, perché non solo sarà carina così l'evento di presentazione con la sfilata di tutte le squadre, ci saranno anche dei personaggi dello spettacolo a introdurre le varie formazioni, ma anche per vedere com'è diventato il centro sportivo Matteotti. Io credo che chi magari non ci va da 5-6 anni faccia fatica oggi a riconoscerlo, perché è nettamente migliorato, e questo è un grande merito del direttore generale del Saronno, Marco Proserpio, di tutto lo staff e i suoi collaboratori, che in questi anni ci hanno messo veramente tantissimo, hanno raggiunto dei risultati davvero eccellenti lì al Matteotti a livello di strutture.
0: È fatto bene sottolineare, perché è veramente un bellissimo impianto che c'è alle porte della nostra città.
2: Roberto, il primo era bruttissimo, adesso è diventato bellissimo e bisogna dare merito.
0: Adesso andiamo avanti con i risultati, se ti portiamo via con un po' di tempo. Promozione, sì. Gavirate United 1-1, Universo Solaro a base 96 0-0, un commento su questi due risultati. Un Solaro che non riesce a vincere ancora, eh?
1: Mi sa che...
2: Sì, ancora tanti pareggi da parte delle nostre formazioni locali. E anche lì io avvio un po' interlocutorio per tutti. Non malissimo, però neanche benissimo.
0: E Solaro è sotto le aspettative, però, eh?
2: Un po' sì. Effettivamente noi tutti ci attendevamo un po' la fotocopia del finale della scorsa stagione, fatto praticamente solo di vittorie, però anche qui siamo proprio alle primissime battute, stiamo un po' a vedere prima di arrivare a delle conclusioni.
0: Andiamo in seconda categoria, due belle novità e una un po' brutta. Sedriano Dal Pozzo 0-2, Amor Torino Club 1-0, Ardor Equipe Garibaldi 3-2, un Amor primo in classifica. Te lo aspettavi?
2: Sì, il gol di Cattaneo è stato quello decisivo per quanto riguarda l'Amor Sportiva, che vola. Sì, magari non succedeva da tanto, sicuramente il clima, ho avuto modo di incontrare e parlare con alcuni tesserati dell'Amor nei giorni scorsi, e ho visto che sono tutti molto sereni, anche nella consapevolezza che magari è un momento, però se lo stanno godendo. Il fatto di non avere particolari pressioni, non è certo una società che dice dovete andare in campo a vincere a tutti i costi. Penso che il concetto sia sempre andate in campo, divertitevi e fate del vostro meglio.
0: Sì.
2: Un po' diventata l'arma vincente per questa Amor, oltre all'amicizia di un gruppo molto consolidato.
0: La sconfitta delle Kick Garibaldi, ha perso l'ultimo minuto, ha perso 3-2.
2: Sì, è una neopromossa, le Kick Garibaldi, che tutto sommato sta cercando di strutturarsi per la categoria. La volontà è sicuramente quella di fare bene. Io credo che questo inizio sia migliorabile e sarà migliorato. Vedremo delle cose più importanti da parte dell'equipe, magari un pochino l'impatto con la nuova categoria insomma sta creando qualche piccolo problema, ma io sono certo che risaliranno e saranno una delle squadre protagoniste, perché la volontà della società è quella di non fermarsi alla seconda categoria.
0: Beh, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che chi volesse vedere l'equipe Garibaldi quando gioca in casa gioca al Centro Ronchi sul campo della Robur, ecco, per
1: Concerto.
0: Informazione. Roberto,
2: un'altra delle nostre squadre di Saronno.
0: Vogliamo approfittare della tua disponibilità cambiando sport e parlando di pallacanestro. E la nostra Robur era impegnata domenica sul campo della
1: Pavia.
0: Pavia, che dovrebbe essere la corazzata del girone, e ha perso anche in un modo molto pesante, 104-66. Tu hai visto la partita tramite streaming?
2: Sì, l'ho visto in streaming. Sì, l'ho visto in streaming perché, appunto, essendo la domenica pomeriggio, l'incontro a Pavia era per me impossibile esserci. Allora, si è visto un inizio, proprio le prime battute del match sono state piuttosto equilibrate, botta e risposta. C'è stato un momento anche che la Robur ci ha fatto sperare in qualcosa di importante, perché c'è stato un attimo di sorpasso. Ma è stato proprio un momento, perché poi il Pia ha ripreso le reni, i giovani, perché Saronno è una squadra giovanissima, i giovani del Saronno hanno faticato alla fine a tenere il ritmo di una formazione molto molto più esperta e con tutt'altri obiettivi. Gli obiettivi del Pavia sono quelli di salire, e quindi anche con investimenti economici importanti Saronno ha perso una miriade di palle. Questo sicuramente ha contribuito, bravi gli avversari a fargliele perdere, sicuramente qualcosa da migliorare che nella Robur, perché è vero, ha vinto la gara di debutto in casa settimana scorsa contro la Nervianese, e questa è già una cosa molto positiva, però questa battuta d'arresto non tanto per la sconfitta, ma io penso soprattutto per le dimensioni, perché risultati così pesanti si vedono raramente nella pallacanestro di questi livelli, devono fare un attimino pensare.
1: Robby però dovrebbe fare il confronto con quelli che sono a suo livello, perché se Pavia punta eccetera eccetera, è chiaro che ci possono essere dei risultati un po' pesanti. Però,
2: sì, su questo sono perfettamente d'accordo. Il Pavia probabilmente è fuori portata, esatto, per molte delle squadre
1: adesso
2: del girone.
1: Vedremo la prossima con chi gioca in casa.
0: Non lo so.
2: Prossima con il Borgo Maniero, che è una squadra forte. Comunque da non sottovalutare, sì, che però può essere una squadra ancora abbordabile, con cui provare a giocare.
0: Roberto, una curiosità: il nostro ex giocatore Pellegrini come ha giocato nel Pavia?
2: Il nostro Pellegrini, sì, l'ho sentito spesso citato dallo speaker durante lo streaming, perché un po' di punti li ha fatti, che la sua parte l'ha fatta, sì. E poi è un giocatore che c'è molto simpatico, perché certo, quando ha giocato diversi anni nella Robur è sempre stato molto disponibile anche a livello di interviste.
1: Che ruolo
0: ha? È un esterno.
2: Sì, è un giocatore secondo me di grandissime qualità, magari in parte inespresse. Ecco, quello che ricordo della sua esperienza a Saronno, magari un pochino di mancanza di continuità. Perché poi si vede nelle statistiche, c'è la partita che fa una marea di punti e un'altra partita magari un po' anonima. Spero per lui e anche per il basket che riesca a trovare questa continuità lì a Pavia, perché davvero a livello tecnico è un giocatore interregionale sembra un po' sprecato. Sì, è un giovane, sì.
0: Siamo sempre nella pallacanestro, seconda partita casalinga dal DR1, prima sconfitta contro il Cislago, ieri amaro in bocca perché ha perso i supplementari 86-77, una roba che è sempre stato in vantaggio per tre tempi,
1: mamma mia,
0: quarto tempo è andato insieme, si è fatta raggiungere a 74-74 e nel tempo supplementare, ahimè, hanno prevalso nettamente il Cugiono, dandogli 9 punti di differenza. Spieghi questo crollo del quarto tempo, Roberto? Se l'hai visto?
2: Sì, peccato, no, non l'ho vista. È un peccato, perché avrebbe fatto bene a tutto l'ambiente un'eventuale vittoria. Beh, è una squadra neopromossa, è una squadra tanto saronnese, tanto frutto del lavoro del settore giovanile del Saronno, che ha portato su questa squadra. L'anno scorso era stato bellissimo seguire le finali di DR2 col passaggio in DR1. Sono dei ragazzi per i quali tifiamo, perché sono proprio l'espressione più genuina del basket saronnese. È chiaro che la DR1 inizia già un campionato importante, dovranno prendere un po' anche loro le misure, ecco, contro squadre molto più esperte.
0: Pensato che io sono io dopo due tempi eravamo avanti di 7 punti, ho detto beh, oggi vinciamo tranquillamente.
2: Poi, quando vai all'overtime
1: è un calo fisico o un calo mentale?
0: Beh, loro devo dire che nei primi due tempi hanno sbagliato moltissimi canestri loro, no? A noi andava abbastanza bene. Poi c'è qualche giocatore un po' fuori posto, a mio avviso. Un po'
2: datato. Sì, poi è un campionato comunque competitivo, nel quale trovi anche giocatori che vengono magari di una certa età, che vengono dalle categorie superiori, quindi magari alla fine a livello di esperienza paghi un po' più.
0: Le candidate sono Luino e Cislago.
1: Il coach è nuovo oppure?
0: È nuovo, tutto lo centro. Beh, Roberto, senti, noi siamo arrivati al termine di questa prima parte, non ci rimane altro che ringraziarti e ti auguriamo.
2: Grazie a voi della chiamata.
0: Una buona giornata a te e ci sentiamo lunedì prossimo.
2: No, grazie, a lunedì prossimo. Certo, e ci vediamo di persona tutti alla presentazione del Saronno Calcio alle 18.30 al Matteotti.
0: Ricorda bene i nostri radioascoltatori, 18.30 al Matteotti, no? Giusto?
2: Centro Sportivo Matteotti, via San Pietro.
0: Va bene.
2: Ci vediamo lì.
0: Grazie Roberto, buona giornata.
1: Ciao Robby, ciao, grazie.
0: Bene, ormai diciamo il nostro regista che siamo al termine della prima parte e diamo spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto di Kharkiv. Un drone ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Un massiccio attacco russo anche sulla regione di Odessa. L'Estonia intanto fa sapere che sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si prepara a una potenziale aggressione da parte di Mosca, scrive il Financial Times. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate che si dovranno tenere il 29 novembre. L'annuncio in diretta televisiva questa mattina dal Palazzo della Moncloa arriva dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa in seguito a un fine settimana di approfondite consultazioni con i membri del suo governo. Le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Bubab, che domina lo stretto strategico di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riporta la Reuters. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi, milizie sostenute dall'Iran. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Londra aveva segnalato un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, circostanza smentita da Teheran, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale aumenta del 43,5%, 0,5 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Diminuisce quindi la propensione al risparmio delle famiglie al 6,7%, ridotta di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il collegio di giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area a caldo, rigettando la prima istanza della società Acciaierie d'Italia e Ilva. A Caivano si indaga sulla morte di un operaio caduto da un tetto e lasciato in strada agonizzante. L'uomo, 61 anni, era stato assunto il giorno prima, lavorava in nero. La moglie chiede giustizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.

0: radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Bene, torniamo nella seconda parte e diamo altre notizie sportive che si sono svolte sia sabato che domenica. Iniziamo col ciclismo, ancora belle soddisfazioni per il pedale salonese, in cui il nostro Tommaso,
3: le tre.
2: Tommaso Leotti secondo posto ancora, Martina Balestrini secondo posto ancora, da notare invece la Sebastian Rosa terzo posto, una nuova promessa.
3: Senti, ma perché non riusciamo a vincere? Sempre il secondo posto.
2: Beh, comunque Paolo
3: no,
2: è sempre sul podio.
3: Ti manca
2: lo sprint finale, porco cane. Specialmente
3: la qualità ce l'hanno.
2: Alle 8 tutte le domeniche si è venuto, anche la Martina.
3: È sempre sul podio.
2: Sempre. È iniziato anche il cambiamo sport, il tennis. È iniziato il torneo femminile di A2 che si gioca al Centro Ronchi, gioca il Ceriano Salonno, che ieri era impegnato nella prima partita giocando contro l'Arezzo. Ha fatto 2-2.
3: Come è andata?
2: Una bella Io ho visto la seconda partita, perché la prima è stata persa nettamente da un giocatore molto forte dell'Arezzo. La seconda partita, Paolo, il Salonno ha ingaggiato una francese che si chiama Alice Tubello, veramente molto
3: bravo,
2: nome
3: italiano,
2: è italiana, ha un nome italiano poi francese, che ha battuto la sua avversaria per 6-1 6-2, una partita veramente giocata molto molto bene. Ecco, poi abbiamo perso il terzo incontro, ma siamo riusciti a pareggiare la competizione con la vittoria al tie-break
3: del doppio
2: con Tubello Scotti, che abbiamo vinto 6-3, 3-6, 10-8.
3: Ma lì gli incontri come si svolgono?

0: Bene, i risultati per quanto riguarda gli eventi sportivi salonesi sono finiti. Io direi di passare un attimo alla nostra pubblicità, però in questo momento io
1: Paolo. Comunque ti dicevo, ma adesso con chi giocano al tennis?
0: Dovremmo essere impegnati in quel di Genova.
1: Ah, Genova.
0: Che ha perso, però stiamo a vedere, il campionato è lungo perché poi ci
1: ma
0: sono.
1: Ma questo altri. È A2 o
0: questo A2, siamo in A2, l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima domenica.
1: Ma noi non abbiamo mai fatto l'A1.
0: L'A1 mai. Ah. Abbiamo una squadra di B1 maschile molto, molto forte, che si è salvata anche quest'anno.
1: E però siamo sempre stati più bravi nelle donne.
0: Nelle donne, sì, questo è vero. Bene, avremo ospite fra qualche lunedì il tennis, che ci parleranno di questa loro esperienza.
1: No, anche per capire se ci sono dei miglioramenti.
0: Beh, hanno rinnovato la squadra, l'hanno ringiovanita.
1: Sì, perché avevano difficoltà soprattutto.
0: Ecco, adesso diamo spazio al nostro regista che ci metterà una bellissima canzone.

0: Bene, adesso non ci rimane altro che parlare e dare spazio alla nostra nazionale che è impegnata con questo torneo, mini torneo, in cui questa sera c'è la prima partita di ritorno, le altre due partite con Francia e Belgio si disputeranno nel mese di novembre. Paolo, un girone in cui si è visto l'esordio, giocato molto male, perso in casa col Belgio, una buona partita in Turchia, un buon pareggio in Francia e stasera c'è il ritorno.
1: Adesso ci dovrebbe essere la riconferma.
0: Ecco, un tuo commento sulle le tre partite che abbiamo visto.
1: Beh, quella che abbiamo visto è stato un crescendo, perché dalla prima che era proprio stata una partitaccia, poi ci sono stati...
0: È stata una giornata no o il Belgio è troppo forte?
1: No, il Belgio è forte, il Belgio perché l'abbiamo visto anche contro le altre squadre, è una squadra che è forte, ben inquadrata.

0: gioca bene, poi insomma agente di peso. Noi abbiamo giocato, ma era un esordio dei giovani, era una nazionale.
1: Chi ti ha convinto di questi giorni, Paolo?
0: Ma guarda, non è che puoi giudicarli tutti, perché è ovvio che questi qui fanno un esordio in nazionale, non hanno mai giocato nelle partite importanti e non puoi dare, dice, questo sì, questo no. Per esempio, mi è dispiaciuto per l'esclusione di Romano, perché dico, vabbè, non è colpa sua. La colpa
1: ti posso aprire una parola, ma Paolo, secondo te è giusto che un ragazzo che dopo aver fatto 5 partite in Serie A approdi subito in nazionale?
0: No, non è giusto, però visto che tutto
1: non è da scoprire ancora, questo ragazzo,
0: ma se tu vai a vedere, ma è tutto il clima, è quello, far giocare i giovani, far giocare, perché se non giocavano i giovani, guai. E poi visto che a lungo andare cominci, sì, fai giocare i giovani, ma sono quelli che vediamo e sono quelli più meritevoli, non sono quelli dell'under che facevano.
1: Però del segno De Lorenzo mi ha deluso, però
0: chi?
1: De Lorenzo del segno dei vecchi,
0: infatti secondo me bisogna anche fare qualche,
1: ecco, questo nuovo terzino di colore,
0: no, cosa no, bravo.
1: Ma lo conoscevi già tu questo?
0: No,
1: che non gioca nel campionato italiano.
0: No, ma infatti se tu vai a vedere sono 4-5 del campionato estero che giocano, e forse mancava anche quello, che noi ci fidavamo solo dei nostri perché pensavamo che il nostro campionato fosse l'elite, invece il nostro campionato si è ridimensionato molto rispetto agli altri campionati.
1: Di questa formula che hanno introdotto questa la federazione, di fare questa sospensione per 20 giorni, la ritieni giusta o innovativa? Come la giudichi?
0: Ma no, dipende dai campionati, dalle esigenze, che non puoi interrompere i campionati per tanti giorni. Quindi adesso giocheremo la quarta partita, cioè l'ultimo con la Francia, il ritorno.
1: E col Belgio?
0: Fra il mese prossimo. Quindi vedi che.
1: Ecco Paolo, con la Francia è una delle candidate, forse con la Spagna è migliore in Europa,
0: sì,
1: una buona prestazione dell'Italia.
0: Sì, ma non montiamoci la testa, perché anche la Francia aveva fuori Mbappé, ha fatto giocare tanti giovani, anche la Francia, tanti esordienti, come ieri ho visto per esempio Portogallo e la Germania, tutti hanno fatto giocare tutti i giovani.
1: Un tuo commento su questa esclusione e questo malessere che è esternato poi Ronaldo quando ha visto la sua esclusione?
0: Ma questo qui è stato uno che nel calcio
1: ha ricevuto, però.
0: Ma al di là di quello, però è uno che è stato uno dei migliori giocatori che abbiamo mai visto. Non lo puoi trattare come una pezza da piedi, cioè il dialogo ci deve essere.
1: Però anche lui pretende di giocare.
0: No, non è che pretende di giocare, la partita che non l'ha fatto entrare, poi anche digli no che lo fai scaldare e tutta
1: quello
0: la partita, dai.
1: È
0: diverso lui da quello normale,
1: quello
0: glielo dici.
1: Quello scaldare per non farlo entrare,
0: dai.
1: È quello
0: che mi dà fastidio, perché tu devi trattare le persone nel modo in cui loro hanno trattato te, perché quando era buono gli allenatori andavano bene perché ti faceva vincere. Adesso che è lui che ha bisogno, perché vabbè è giù, ma fargli fare 10 minuti, glielo dici, oppure ne parli con lui a parte, perché è ovvio che con questi giocatori deve avere un colloquio diverso,
1: certo,
0: che con gli altri, dai.
1: Tu Paolo, pensi che alla fine di questo torneo noi riusciremo a arrivare secondi, sì o no?
0: È un po' dura, sai.
1: La vedi dura?
0: La vedo dura perché Portogallo.
1: No, abbiamo vinto il Belgio. La Francia ormai dovrebbe essere prima.
0: E Belgio è dura.
1: Ecco, l'altra sorpresa, che non è soltanto l'Italia, anche la Germania è in crisi, Paolo.
0: E infatti la Germania ieri l'ho vista.
1: Non meritava di vincere, perché il portiere ha preso la parte di Dio.
0: D'accordo, però vedi che partono su come la Spagna, guarda che quando ha fatto i cambiamenti li ha fatti subito, ha fatto giocare subito i giovani, ha preso un allenatore di giovani, e ha fatto i cambiamenti subito, non è stato aspettare che ci fosse il popolo a chiederti di cambiare.
1: Sì.
0: Ma perché noi abbiamo una federazione che non dai.
1: C'è ancora un
0: ma non vedi che c'è un clima solo di che prevale è quello della sedia, poltrona. Lì la guerra non è tanto far rinascere il calcio, perché non è vero. E sono loro, sì, è business loro. Non vogliono andare via quelli che hanno sbagliato, ma figurati, questo qui non ci ha fatto andare a 4 mondiali e vuole ancora comandare, che è lì ancora, ma dai, ma per favore, i ricambi.
1: Una volta in pagina non è facile, Paolo.
0: Perché noi non siamo capaci. Perché noi purtroppo gli intrallazzi, tutti gli scheletri negli armadi,
1: e sono quelli che viene nella federazione.
0: Non è giusto.
1: Torniamo al calcio giocato, Paolo. La sorpresa invece d'Inghilterra, che è andata a vincere 7-0 in Croazia.
0: La Croazia è ridimensionata molto.
1: Non giocavo contro Malta.
0: Ma anche noi, guarda, che quando abbiamo perso con quelle squadre di terza fascia, non è che eravamo. Perché se non ricominci, ma davvero a selezionare, a fare, a lavorare per i giovani, si è finito.
1: Ecco, di chi ti ha sorpreso di questa nazionale tra la Danimarca, la Norvegia, l'Olanda, che si stanno qualificando quasi tutti? Chi ti ha sorpreso in positivo?
0: Ti dico, il Portogallo mi ha sorpreso bene, perché malgrado tutto l'assenza anche di Ronaldo, che ormai è ovvia, perché
1: è consensato, si trasforma una gioco nazionale
0: molto probabilmente, sai, si sente più appagato. Poi l'Olanda sta crescendo anche la Norvegia. Cacchio, ragazzi, e sono tutte nazioni che hanno giocatori che giocano all'estero,
1: sì.
0: Non hanno i loro campionati, eppure li vedi. Perché? Perché i campionati esteri ti danno una motivazione diversa, ti danno una preparazione diversa, la mentalità diversa. Non è il gioco nostro, che giochi sparagnino, ti metti lì davanti e poi riparti.
1: Paolo, a tuo avviso questa ferma di due settimane inciderà sul nostro campionato?
0: Diciamo che le squadre che avevano problemi di fisici, sì, perché chi aveva gli infortunati li può recuperare benissimo. Per il resto, cosa vuoi che influisca?
1: Tu pensi che il Napoli con questa sosta potrebbe
0: recuperare gli infortunati che aveva, no? Perché se no, cosa fai?
1: Ecco, si può ancora ritornare sul mercato, sì o no?
0: No,
1: con gli svincolati, mi sembra, no?
0: Sì. Quelli che non sono tesserati. E poi è a dicembre che riaprono ancora le liste,
1: la seconda lista.
0: Ma non è il caso che poi per esempio per la Juve, che è dovuta andare a prendere il portiere perché questo qui si è fatto male, ci sono quei casi qui che devi, ma per il resto non è che sia
1: bene. Siamo arrivati al termine della nostra puntata, chiediamo ancora scusa per la non partecipazione della Carolina, non dovuta a loro, perché motivi di lavoro
0: hanno fissato un'altra data.
1: Ecco, oggi ci ha telefonato l'avvocato Nitidi confermandoci che lunedì prossimo saranno i nostri studi,
0: lunedì, quindi questo
1: 12. Non c'è altro che ricordarvi l'appuntamento questa sera al Matteotti alle 18.30 per la presentazione del Salonno, e vi invitiamo sempre con Radio Orizzonti, in modo particolare la pagina sportiva, e a risentirci a lunedì prossimo.
0: Grazie. Buona giornata a tutti.
2: Il nome dà ad un sogno.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di una cosa che piace a moltissimi. Ma oggi non parliamo solo di mangiare questa cosa, ma ci sono altre proprietà. Parliamo del cioccolato, il suo gusto, il suo profumo, ma non solo. Bene, tra i trattamenti benessere, la cioccolatoterapia è senza dubbio una delle più efficaci per ridare massima serenità e relax al corpo e alla mente. Grazie ai benefici del cioccolato, infatti, è semplice ritrovare la tranquillità e staccare dalla routine e dalle tensioni della quotidianità. Il suo aroma, ad esempio, è tra i più potenti antistress in circolazione ed è per questo motivo che il trattamento corpo al cioccolato è in grado di garantire risultati straordinari sin dalle prime sedute. Senza dimenticare poi che il cioccolato è un ingrediente particolarmente afrodisiaco. Motivo in più per provare il famoso massaggio al cioccolato di coppia. Un toccasana per il proprio corpo e un alleato di gusto per migliorare l'armonia con il partner. La sua componente principale, la vitamina A, aiuta la pelle a rimanere costantemente elastica, soda e idratata, favorendo anche il massimo relax di tutto il corpo. Per questa ragione, le spa moderne propongono come efficace trattamento antistress il bagno al cioccolato. E dopo questo gustoso consiglio, vi aspetto alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao a tutti!

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Franco alla regia. Oggi è il nostro ospite Mauro Lattuada, assessore alle infrastrutture, al verde e allo sport. Buongiorno e benvenuto.
4: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Assessore. Buongiorno ai radioascoltatori.
3: Tre argomenti da trattare oggi. Speriamo che il tempo ce lo consenta in questi 25 minuti. Dobbiamo parlare di infrastrutture sportive, di verde e di lavori pubblici. Iniziamo subito con lo sport. La stampa locale e anche Facebook hanno pubblicato in questi giorni il ritorno alla discussione del centro Ronchi. Ricordiamo chi ci ascolta che il centro Ronchi, con una lettera fatta dal parroco di Saronno, diceva che la chiesa, la curia, era nelle condizioni di poter dover vendere questo centro perché gli impegni economici ormai non erano più sostenibili. Si è mosso un po' una certa interesse nella città. Tra le cose che sono sorte c'è stato questo voce di popolo che invita il comune a intervenire e far sì di acquistare questo spazio in modo da dotare la nostra Saronno di un altro impianto sportivo, visto che è molto carente. Sono passati 4 mesi, tutto sembra che tacere, tranne qualche iniziativa, leggendo nei giornali, di qualche privato che si è fatto avanti per acquisire questa area. Le persone, il vociare di Saronno, invitano ancora il comune a prendere una decisione se è interessato all'acquisto di questo centro sportivo o non è interessato. Oggi abbiamo il risponente dell'amministrazione, che è l'assessore, che ci può illustrare a che punto è questa cosa qua. Oramai ne avete masticato parecchio, poi sono 4 mesi che se ne parla. Domanda secca, con un sì o con un no. Questa amministrazione è interessata a valutare di acquisire questa area, sì o no?
4: Bene, diciamo che è una questione abbastanza, diciamo così, complessa, che non si può rispondere con un sì o con un no. Come giustamente diceva, in questi giorni in città si torna a parlare del centro sportivo Monsignor Ronchi, e da qualche tempo che c'è in ballo questa situazione, la possibilità di poter acquisire il palazzetto, il cosiddetto palazzetto. Chiaramente la curia intende venderlo e mette sul mercato questa struttura.
3: A 1.100.000, mi sembra
4: che sia quella la cifra, anche se diciamo è tutto in divenire, cioè potrebbe cambiare anche la situazione. Diciamo che in linea generale, ripeto, è una situazione che sta progredendo e comunque si stanno verificando tutte le possibilità e tutte le questioni attinenti. È indubbio che per una città acquisire una nuova struttura sportiva potrebbe essere positivo perché come sappiamo le richieste di spazi pubblici sono sempre più evidenti, le società sportive ci chiedono di aumentare gli orari di utilizzo delle palestre e delle strutture e in un periodo in cui alcune palestre pubbliche, nella fattispecie provinciali, cioè lo Zappa e il liceo scientifico Grassi, sono state oggetto di ristrutturazioni, in modo particolare lo Zappa, dove inizieranno dei lavori, anche queste palestre potrebbero venir meno perché la dirigenza ritiene di doverle eventualmente tenere per la didattica. Quindi da questo punto di vista avere un ulteriore spazio sportivo è sicuramente interessante, però come dicevo è una questione che deve essere, diciamo, valutata e dipanata nel tempo, per cui siamo ancora in una fase interlocutoria dove le parti interessate si stanno muovendo, si stanno interessando e quindi anche il comune farà le proprie valutazioni per capire cosa effettivamente convenga fare per la comunità, perché acquisire, diciamo così, un bene pubblico, un bene, diciamo così, che poi diventi patrimonio pubblico è sicuramente importante, però occorre valutare le condizioni dell'immobile, occorre valutare che se l'amministrazione comunale, un comune, acquisisce un bene privato che poi diventa pubblico, deve essere a norma con tutte le nuove disposizioni, quindi ci sono tante cose che devono essere valutate. Quindi siamo ancora in una fase di valutazione, diciamo così, dove tutte le parti devono, diciamo così, evidenziare le caratteristiche, le proprie richieste e mettere poi insieme i pro e i contro per arrivare ad una scelta definitiva.
3: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che chi volesse sottoporre le domande al nostro assessore, il nostro numero è 02 960 2728. Ritorniamo ancora a questo immobile.
4: Sì.
3: Facciamo una, paventiamo un certo scenario che questa area venga acquisita da alcuni privati. È chiaro che il privato, quando interviene, metterà le sue condizioni economiche alle attuali società che usufruiscono di questo centro. E queste società che oggi attualmente hanno delle condizioni economiche con la Chiesa nettamente vantaggiose si troveranno costrette, loro malgrado, a bussare alla porta del Comune dicendo: caro Comune, io sono una società storica di Salorno, di 70 anni, 80 anni che sono sul territorio, ho una funzione sociale, faccio giocare 400-500 ragazzi, non posso più giocare perché il privato ha acquisito la mia area, dammi un'area. A quel punto qua non è che il Comune abbia molte possibilità, non è forse l'occasione, chiediamo, di far proprio, di mettersi come un soggetto attivo, non solo di stare a guardare, perché c'è questo rischio che un eventuale passaggio a un privato metta nelle condizioni della società di bussare alla porta del Comune e dire: datemi una palestra per 400 ragazzi.
4: Sì, no, ripeto, ci sono diverse sfaccettature riguardo al problema. Comunque la cosa importante è che il Comune in questa fase non sta a guardare, diciamo, chiamiamolo come un spettatore attivo, perché
3: scusi,
4: si sta
3: in questi 4 mesi di riflessione. Cosa stiamo maturando in Comune?
4: No, stavo dicendo spettatore attivo perché l'ufficio tecnico ha già effettuato con i tecnici diciamo predisposti un sopralluogo presso la struttura per verificarne lo stato attuale, quindi ci sarà poi una relazione tecnica specifica da parte degli uffici che verrà prodotta e quindi verrà presa in considerazione, perché chiaramente le acquisizioni avvengono anche a seguito di relazioni tecniche che gli uffici preposti predispongono.
3: Una battuta che gira in città e dico: ma su un bilancio di 60, di oltre 60 milioni, possibile che non si trova un milione per dotare Salone di un'altra struttura sportiva? Questa è una battuta che gira per Salone.
4: Sì, diciamo
3: che il Comune come recepisce?
4: No, beh, diciamo che è una battuta, perché i soldi, come voi sapete, bilancio da 30, 40, 50 milioni di euro, ma mancano sempre, perché i servizi a 360 gradi sono sempre più, diciamo così, necessari, e quindi è proprio una battuta, perché anche 500.000 recuperare somme inferiori per l'amministrazione pubblica diventa sempre difficile, è stato l'esigenza e la necessità di programmare non solo le manutenzioni nel mio settore, che spesso ci troviamo a non avere la disponibilità per fare manutenzione. Questo non va bene, perché io dico sempre, ho sempre detto dall'inizio del mio incarico, del mio mandato, che preferisco che ci sia, diciamo così, una manutenzione fatta bene in tutta la città, e se poi ci sono soldi si possono fare altre acquisizioni, però avere delle strutture.
3: Stiamo sulle strutture sportive, abbiamo accennato del palazzetto, ma andiamo a quelle che sono attuali. Lei da un anno fa ha preso in mano questo incarico e lo stadio Gianetti non è ancora omologato, è ancora da 99 persone. Quando pensa di poter portare a termine queste pratiche per omologare questo bellissimo centro sportivo?
4: Come dicevo l'altra volta, il lavoro più grosso è stato fatto, così mi diceva anche il dirigente dell'ufficio tecnico, si tratta solo di arrivare alla rascia finale per far sì che lo stadio Colombo Giaretti possa avere una capienza di oltre 1000 persone come aveva all'origine. Quindi anche
3: manca
4: una documentazione tecnica di un ingegnere specializzato per definire la questione, però siamo veramente agli sgoccioli, per cui anche questa cosa dovrà determinarsi e concludersi a brevissimo. Lei giustamente diceva siamo in un contesto dove anche le strutture sportive devono essere mantenute e questo è effettivamente il tema un po' d'attualità, perché come voi sapete negli anni precedenti l'amministrazione precedente pensava di poter affluire alla Salerno Servizi la manutenzione delle strutture sportive. Ora noi stiamo ancora valutando quale sia la soluzione migliore, fare questo oppure poter, però occorre fare qualcosa di specifico, perché attualmente la manutenzione degli edifici sportivi è affidata all'ufficio tecnico, mentre sembra che sia più importante, ma anche qui occorre avere delle risorse, si stanno cercando di fare un accordo quadro specifico proprio per le strutture sportive, cioè avere una somma a disposizione, come c'è l'accordo quadro per le strade, l'accordo quadro per la manutenzione degli edifici comunali, un accordo quadro per gli impianti sportivi.
3: Mi perdoni assessore, però questo ritornello che lei sta dicendo ormai sono 3 anni che si sente.
4: No, ma perché sono scelte politiche che bisogna capire cosa convenga fare, quindi da questo punto di vista occorre che ci sia chiarezza da un punto di vista politico, dopodiché si può procedere a livello amministrativo.
3: Sulle strutture però abbiamo dei problemi, oggi le società sono in difficoltà perché non per volontà del comune 2 palestre sono venute a mancare, lo Zappa e anche quella della nuova della Rodari. Come si pensa di sopperire ed aiutare queste società che hanno bisogno di spazi?
4: Sì, questo è un problema attuale effettivo. Fortunatamente da quest'anno abbiamo a disposizione ancora la palestra del liceo scientifico del GB Grassi, che negli anni precedenti non si poteva utilizzare perché c'erano dei lavori in corso. Finalmente siamo riusciti da quest'anno a riavere questa palestra, anche ringrazio la dirigente scolastica che è stata molto attenta e vicina a noi per riavere la palestra a partire da questa stagione sportiva, per cui avendo nuovamente la palestra del GB Grassi, questo ci ha aiutato, però malauguratamente perdiamo in questa fase, non è utilizzabile la palestra dello Zappa per i motivi che vi ho detto, anche se la dirigente si è sempre dimostrata felice di poter risolvere il prima possibile la questione, ma anche lì col consiglio istituto stanno valutando ancora, e la provincia, la possibilità di avere delle aule, perché i lavori iniziano, c'è in corso un cantiere che sarà per diversi mesi, e quindi la dirigenza scolastica diceva che fino a dicembre occorrono circa 8-9 aule, da gennaio in poi altre 5, quindi effettivamente dice io darei molto volentieri la palestra, però nel caso in cui non tutte le aule siano disponibili io devo avere la palestra per la didattica.
3: La palestra della Rodari quando potrà essere utilizzata?
4: Allora la palestra della Rodari, come sapete la Rodari fortunatamente abbiamo aperto la scuola, anzi proprio oggi si entra dall'ingresso principale, quindi è stata sistemata la parte di ingresso principale, quindi un ottimo lavoro, e quello che avevamo detto dall'inizio, prima l'utilizzo della scuola, l'utilizzo del abbiamo terminato l'ingresso principale e ora iniziano i lavori per la palestra, che presumibilmente noi pensiamo di poterla avere entro fine anno.
3: Come sono i rapporti con la consulta sportiva?
4: Ma, che con la consulta sportiva
3: adesso vale anche un delegato allo sport, no?
4: Se certo, c'è anche il consigliere Matteo Sabatti che si sta bene adoperando per le varie questioni tecniche, anzi in questi giorni sta facendo dei sopralluoghi presso le palestre per avere un elenco di tutte le strutture che necessitano di interventi o devono essere omologate, perché vedete alcune volte quando non si ha la visione completa delle cose sembra che sia facile, però se noi purtroppo andiamo a vedere le nostre palestre che sono utilizzabili, ma ci sono diversi attrezzi che devono essere rivisti, che devono essere messi alla norma, devono essere cambiati, e per fare questo occorre avere un budget, perché attualmente non c'è un budget per queste cose.
3: Se lei avesse la bacchetta magica e avesse un portafoglio disponibile, qual è la prima opera che farebbe per lo sport a Saronno?
4: Ma la prima cosa è sistemare lo stadio in modo particolare, perché deve essere agibile per 1000 persone, perché chiaramente il gioco del calcio arrivano più persone, quindi deve esserci la possibilità, anche perché c'è la struttura, di poter utilizzare subito l'impianto per 1000 persone. Dopodiché sistemare tutte le palestre comunali che necessitano anche lì di interventi specifici, soprattutto per quanto riguarda nuovi attrezzi, tipo spalliere, tipo trapezzi, che ci sono, però andrebbero non solo sistemati ma anche cambiati.
3: Senta, io chiudo la parte sportiva degli impianti e do la parola a Gianni, che lui è l'esperto del verde, che
4: bene,
3: ha tante domande, cioè,
4: bene, grazie, ok.
2: Sul verde, no, ho notato, siccome passo quasi tutti i giorni per via Roma, eccetera, che una prima parte è stata, come dire, è stata potata.
4: Sì,
2: poi si sono fermati, devono continuare o si sono
4: fermati? Sì, no, devono continuare, sono fermati per ragioni, diciamo così, di impresa, però tutta la via Roma verrà sistemata. Roma. Noi siamo visti forse prima delle ferie qua da voi e parlevamo di questa cosa, no? Delle potature che continuano. Come vedete, la pubblica amministrazione si dice una cosa oggi e poi i risultati si vedono fra due o tre mesi, perché funziona così. Però da circa 10 giorni avete visto che su via Roma si stanno potando delle piante, penso che sia un bel lavoro, perché abbiamo alzato i rami, la pista ciclabile sotto è in, diciamo così, godibile, e soprattutto c'è più luce e c'è più aria, quindi da questo punto di vista le potature che avevamo previsto si stanno realizzando, continueranno su tutta via Roma e poi in altri punti della città, soprattutto dove ci sono passaggi e piste ciclabili.
2: Ma c'è un piano? C'è un piano sulle potature generali della città, nel senso che si fanno ogni sei mesi, ogni anno, ogni due anni, non so.
4: Allora, prima, diciamo così, le potature, non vi era un piano specifico per quanto riguarda le potature, infatti le ultime potature sono state fatte 5 anni fa più o meno. Dall'anno scorso si è pensato con gli uffici e con l'agronomo del comune di poter fare un piano di potature, e si prevede ogni anno la possibilità, come vi dicevo l'altra volta, abbiamo messo a disposizione un 200.000 euro ogni anno per le potature. Questo ci permette di poter fare diverse cose, cioè dal nulla, oppure da potature che venivano fatte racimolando a destra manca dai vari capitoli, ora l'intento, e per quest'anno ci siamo riusciti, di mettere a disposizione a bilancio 200.000 euro per le potature, che sembrano tanti, ma in realtà diciamo in una città come Saronno, dove abbiamo un censimento tanti di alberi, circa 9.000 alberi, cioè non sono poi così tanti, perché vedete, il problema del verde, molte volte si dice occorre piantumare, ripiantumare, mettere nuove alberature, benissimo, però poi se non si mantengono diventa problematico, quindi la manutenzione è fondamentale, cioè le nuove piantumazioni, e infatti questa è un'altra cosa importante che si è stabilita con l'agronomo, e che anche lì sono stati messi altri 130.000 euro oltre a quelli già esistenti per le nuove piantumazioni, e con l'agronomo si è detto magari piantiamo meno alberi, però quelli che vengono piantati sono piantati in un certo modo
3: e di qualità,
4: di qualità, e soprattutto deve essere garantito non solo il ciclo vegetativo ma una manutenzione almeno biennale, cioè le aziende che partecipano alla gara sono obbligate dal capitolato a effettuare una manutenzione oltre al ciclo vegetativo, che è circa 6 mesi, di 2 anni. Questo è importante, perché sennò vediamo delle piante messe a dimora negli anni precedenti, delle piante dove o per la siccità o perché non venivano bagnate erano solo degli arbusti secchi, e questo non è bello a vedersi.
3: Io voglio prendere lo spunto che dice l'amico Gianni, le piste ciclabili, se lei fa un giro per Saronno, le piste ciclabili parecchie, non dico qualcuna, parecchie sono invase dalle siepi che provengono o dai privati ma anche dagli spazi pubblici, che crea molti disagi a chi fa le piste ciclabili. Non è possibile curarle un po' di più? Se uno va vicino al parco, la ciclabile che c'è in via Cristoforo Colombo, c'è una siepe che esce dal parcheggio che non fa passare neanche le persone, neanche le biciclette. È un peccato, le piste ciclabili ce ne sono, È possibile fare un'attenta manutenzione su queste piste?
4: Allora,
3: anche da parte dei privati, eh?
4: Sì. Infatti ci sono due ordini di problemi. Vediamo, passando lungo i marciapiedi, di piante, di siepi che vanno oltre, siepi sia private soprattutto, e poi abbiamo anche delle aree pubbliche dove le siepi vanno oltre. E per quanto ci compete.
2: Ma sul privato si può intervenire per dire devi tagliare, non
4: sul privato
2: devi
4: si può,
2: il marciapiedi?
4: Sì, sul privato si può intervenire. Bisogna fare un'ordinanza, occorre che l'ufficio faccia un'ordinanza e ordini al privato se vi è chiaramente un'esigenza pubblica e se il marciapiede è invaso da un arbusto o da una siepe e impedisce, diciamo così, là si può fare un'ordinanza. Infatti sono state attenzionate alcune situazioni in diversi punti della città dove privati che non fanno manutenzione oppure magari case disabitate non è, dove le piante vanno oltre, lì bisogna fare un'ordinanza. Mentre nell'ambito pubblico no, è manutenzione ordinaria, quindi siamo noi che dobbiamo provvedere, per cui è stato detto al responsabile dell'azienda che effettua la manutenzione diciamo intervenire anche su queste
3: cose. Lei è contento della gestione del Verde Salano, sia come quantità, come qualità e come manutenzione? È soddisfatto sì o no? O ci sono dei punti da sistemare?
4: No, noi abbiamo, come dicevo, un patrimonio verde importante, si cerca di mantenerlo bene, però alcune volte non si riesce ad arrivare in tempo dappertutto, per cui diciamo che il verde viene mantenuto bene, però dobbiamo sempre migliorare e migliorarci, perché ci sono altre, diciamo così, necessità, come dicevate, le siepi che vanno sui marciapiedi, questo e quest'altro, e alcune volte non si arriva in tempo, per cui sicuramente dobbiamo
3: soprattutto i parchi pubblici frequentati dai bambini e dalle mamme.
4: I parchi pubblici, diciamo, abbiamo diversi parchi pubblici dove alcuni, diciamo la verità, sono meglio mantenuti, altri non vengono un po', diciamo così, lasciati in secondo piano. Il che non vuol dire che non vogliamo intervenire. Faccio un esempio pratico: non so se conoscete il parco di Via Valganna, dove alcuni cittadini sono venuti da me e hanno esposto le loro problematiche. E io condivido completamente quello che loro dicono. È un parco, una specie di parco dove ci sono delle panchine, ci sono dei cestini, ma è un po' a margine, dove non riusciamo sempre ad intervenire in modo preciso. E per quello dicevo che a fronte di nuovo verde, perché molti chiedono nuovo verde, mettiamo nuove piante, facciamo nuovi impianti, va benissimo, perché il verde aiuta sempre molto, però se poi non ci sono i soldi per mantenerlo, conviene prima mantenere bene quello che si ha e poi fare nuove cose.
3: Assessore, adesso io passo la parola a Gianni che sta fermentando veramente al massimo perché vuole entrare nel discorso lavori pubblici. È molto arrabbiato Gianni perché ha una situazione che
4: bisogna essere arrabbiati
3: a nome dei cittadini e da sottoporre. Poi la parola a Gianni che
4: bene.
3: Parla dei lavori pubblici.
2: Parlando dei lavori pubblici andiamo in piazzetta La Malfa. Che è stata un po' comunque rivisitata, rivista, sistemata, eccetera. Sta bene adesso, è venuta bene.
4: Sotto il murale abbiamo rivisto le aiole.
3: Una bella opera, anche se c'è stato anche un bel impegno economico.
2: Si potrà bere l'uva lì.
4: Volendo sì. Però evitiamo di coglierla in modo improprio.
3: È giusto, c'è
4: sempre dolce e amaro, è ovvio.
2: Sui lavori pubblici il programma che prevede il rifacimento dei manti stradali, delle buche, di queste cose
3: ti posso dare la mano, due cose che sono in crisi, la faccenda cimitero veramente c'è un degrado che è spaventoso, anche se ultimamente qualche intervento è stato fatto.
4: Sì.
3: Assessore, non si può però intervenire solo quando ci sono
4: certo, sono d'accordo, però voi sapete che saranno servizi che, che deve gestire il cimitero non è il comune, cioè il comune ha dato, saranno servizi la gestione cimiteriale, dei servizi, certo, noi sovrintendiamo, infatti a partire da agosto l'ufficio ed io abbiamo parlato con Saranno Servizi dicendo che dovevano effettuare il prima possibile il diserbo, dovevano sistemare alcune buche, dovevano fare alcune cose. Queste cose sono state fatte, penso in ritardo, forse in ritardo, soprattutto il diserbo, e quindi alcune erbacce sono prolificate ancora di più.
3: Per quello che c'è molto sporcizia in cimitero.
4: Noi segnaliamo queste cose perché anche da noi vengono i cittadini e ce lo dicono. Io ho fatto due sopralluoghi al cimitero, questo in agosto, fino a agosto e primi di settembre, e effettivamente c'erano delle problematiche che abbiamo subito comunicato al geometra, dico anche il nome perché non è un problema, al geometra Lazzarin di Saranno Servizi, che segue in modo specifico il cimitero. Per cui è un problema che con loro in questa fase, perché sono ancora loro i gestori dei servizi cimiteriali, stiamo affrontando, anche se, come sapete, potrebbe cambiare gestore.
3: Un'altra lamentela che arriva è il centro raccolto dei rifiuti e la discarica. Le persone che si lamentano, che dicono che qualche addetto al servizio, prima che l'utente butti i suoi rifiuti nel cassone, vengono aggrediti perché vogliono prendere le cose. È vero, sì o no? E allora, se è vero, cosa sta facendo il comune per intervenire e sistemare la situazione anomala?
4: Allora, ho sentito anch'io queste voci, non è competenza del mio assessorato, perché fa parte della transizione ecologica, rifiuti eccetera, che è l'assessore Ruffini, però anch'io ho sentito questa cosa e a conoscenza anche dell'ufficio che segue i rifiuti, e bisogna capire perché succede questo. Non dovrebbe succedere, però arrivano anche a me queste segnalazioni. Per cui abbiamo già riferito, io per quanto...
3: L'ultima, a Gianni arrivano molte lamentele di gente che ha preso le storte nelle buche. Gianni, puoi dire qualcosa su queste...
4: La manutenzione su strade e marciapiedi, allora
3: la
4: come... Allora, come avete visto, abbiamo iniziato ad asfaltare alcune strade, ce ne sono tante altre da asfaltare. Ci sono in programma col nuovo budget. Mentre una cosa particolare che stiamo facendo, a cui ci tengo molto, sono i marciapiedi. Cioè, ci sono veramente dei marciapiedi che non sono in condizioni, le radici, quindi c'è un lavoro importante da fare. E infatti ho detto al funzionario Cozzi dell'ufficio tecnico di vedere, diciamo così, i marciapiedi. Ne abbiamo visti diversi, sì, ma lì bisogna intervenire in modo drastico, cioè alcune radici hanno, faccio un esempio, via Piave, abbiamo visto via Piave, ci sono diverse, i marciapiedi di via Piave sono messi male, perché lì sono state messe delle piante che non dovevano essere messe allora, radici escono, ma lì bisogna fare un lavoro che non è solo di rifare il tappetino, lì bisogna rifare tutto, e quindi stiamo prima di tutto mappando tutti i marciapiedi, dopodiché non si possono fare tutti insieme, inizieremo a fare quelli più urgenti. Con i soldi che stiamo chiedendo, con una variazione di bilancio.
3: Sulle strade la prego, se può intervenire per la segnaletica sia orizzontale che verticale.
4: L'ho notato, e c'è proprio un discorso specifico. L'ufficio aveva già predisposto la segnaletica verticale, cioè in tutte le rotatorie verranno riviste le i cartelli verticali, e quindi lì verranno rifatti tutti, perché sono, diciamo, anche scoloriti. Dopodiché anche la segnaletica orizzontale è carente, cioè viene fatta un po' un po' per dire Cassina Ferraro, un po' il Matteotti eccetera. Invece ho chiesto proprio recentemente all'ufficio, cioè che venga fatta, cioè dobbiamo unire, cioè se si interviene sul Matteotti facciamo tutte le vie del Matteotti, perché sennò sembra sembra che non vengano fatte, no? Perché una di qui, una di là, loro dicono: ma le stiamo facendo, capito? Ma il senso è che non esiste. E dopodiché, proprio un argomento importante che volevo trattare, recentemente, se voi guardate Piazza Unità d'Italia, abbiamo due ordini di problemi, se notate. C'è un parchettino sopraelevato che anche lì va rivisto completamente. Però su Piazza Unità d'Italia ci sono, diciamo così, in prospettiva diversi interventi di riqualificazione urbanistica che potrebbero comportare tutto il rifacimento dalla piazzetta in avanti. E comunque, per chiudere, anche sulla segnaletica orizzontale ho chiesto che venga fatta per quartiere, cioè se si interviene a Cascina Ferrara anziché fare una via facciamo tutte le vie che occorre fare, poi ci spostiamo.
2: Perfetto.
4: Ok, grazie assessore, grazie a voi e grazie radioascoltatori.
3: Buon lavoro anche a voi.
4: Grazie anche
3: sempre
4: a voi.
3: Sempre su Radio Orizzonti, la pagina dello sport e la pagina della politica. Arrivederci a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora attacchi russi nella notte, colpita la regione di Kharkiv, 2 le vittime, diversi feriti, colpite infrastrutture energetiche che hanno lasciato 22.000 persone senza elettricità. L'Estonia intanto, secondo quanto scrive il Financial Times, sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, preparandosi ad una potenziale aggressione russa. In Spagna Pedro Sánchez convoca le elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del congresso dei decreti case e il dilagare delle proteste di piazza. L'annuncio del premier questa mattina in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa dopo un fine settimana di consultazioni con il Partito Socialista, membri dell'esecutivo. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027. Il Brasile al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Il candidato dell'estrema destra, figlio dell'ex presidente Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza fra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. L'affluenza è stata al 79%. Le tensioni nel Golfo, le forze yemenite stanno attaccando le postazioni Houthi nel distretto di Dubab, che si affaccia sullo strategico stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, lo riferiscono fonti militari. L'attacco arriva dopo che il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha annunciato di aver lanciato un'offensiva per riconquistare i territori in mano ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Sale la pressione fiscale, nel secondo trimestre si attesta al 43,5%, in aumento di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, dato che evidenzia una diminuzione della propensione al risparmio delle famiglie. Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegman e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnica che unisce genetica e ottica per controllare con estrema precisione l'attività di specifiche cellule, in particolare i neuroni, usando impulsi di luce. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, taglio del nastro alla casa di Marta per il nuovo ambulatorio Lilt. Saronno, Electrolux, incontro a Roma. Saronno Fashion Day 2026, due giorni di eventi nei negozi e nella città della provincia di Varese. Saronno, in centro, prove di rilancio. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Un nuovo spazio dedicato alla prevenzione oncologica nel cuore della casa di Marta. Venerdì 3 ottobre alle 11.30 è stato tagliato il nastro del nuovo ambulatorio della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'ambulatorio sarà dedicato allo screening e alle attività di prevenzione. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulla data di avvio del servizio e sulle modalità di accesso. All'inaugurazione hanno partecipato, insieme ai volontari, Ivano Pellerin, presidente della Lilt, Associazione Provinciale di Varese, Monica Muscarà, referente della delegazione di Saronno, Francesca Volontè, presidente della Casa di Marta, il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni ed Emanuele Monti, il presidente della nona Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia. Per la Lilt si tratta di un passo importante per rafforzare la presenza nel sarlonese. Pellerin ha ricordato come l'associazione disponga già di ambulatori in diversi comuni della provincia, sottolineando che quello di Saronno rappresentava un tassello ancora mancante. Il presidente ha rimarcato soprattutto il valore della diagnosi precoce e della prevenzione, che costituiscono il cuore dell'attività della Lilt. Il nuovo ambulatorio nasce anche dalla collaborazione costruita negli anni tra la Lilt e la Casa di Marta. Francesca Volontè ha ricordato la presenza ormai decennale dell'associazione nella struttura e il valore di realtà che, condividendo finalità simili, riescono a sviluppare nuovi servizi per rispondere alle fragilità e ai bisogni del territorio. Sul ruolo del volontariato

0: situazione. Mobilitazione nel Saronnese. Si riapre il tavolo Electrolux, che definirà il futuro italiano della multinazionale degli elettrodomestici, che pensa a drastici tagli di personale. Questione che interessa da vicino anche Saronno e circondario e direttamente centinaia di famiglie. Francesco Caruso, segretario generale di WIL Milano, Monza e Brianza, è molto diretto. Ci si confronti con scelte aziendali irresponsabili che calpestano la dignità di tante famiglie e impoveriscono un intero territorio. Si parla a livello nazionale di oltre 1.400 esuberi dopo che lo staff si è già ridotto per il mancato rinnovo di numerosi contratti a termine. Alla fine i tagli potrebbero riguardare quasi il 40% di tutto l'organico dell'Electrolux in Italia, che giustifica le proprie scelte con la crisi del mercato degli elettrodomestici e la sempre più forte concorrenza che arriva dall'Asia. A seguire da vicino gli sviluppi della vicenda anche la politica locale, a iniziare dai sindaci, quella di Saronno e quello di Cislago, rispettivamente Ilaria Pagani e Stefano Calegari, sono in stretto contatto con la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che ha direttamente partecipato anche ai precedenti tavoli romani che si sono svolti, purtroppo senza esito positivo, nel corso degli ultimi mesi.
1: Il 16 e 17 ottobre torna la manifestazione di Federmoda Confcommercio, coinvolte Varese, Busto, Gallarate, Saronno e numerosi altri comuni. Il tema dell'edizione unisce sostenibilità ed intelligenza artificiale. Negozi, vie e piazze, protagonisti per due giorni con eventi, spettacoli e iniziative dedicate al commercio di vicinato. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre tornano i Fashion Day, la manifestazione promossa da Federmoda Confcommercio provincia di Varese e dal sistema Confcommercio provinciale. La seconda edizione coinvolgerà Varese, Busto, Gallarate e Saronno, insieme a numerosi altri comuni. A Saronno, negozi ed attività di diverse categorie animeranno il centro storico con il verde come elemento caratterizzante di strade e piazze.
0: Il centro prova a ripartire, aprono nuovi locali e ci sono più eventi, ma i Maranza potrebbero rovinare tutto. È la constatazione di molti saronnesi dopo le ultime novità non tutte buone. Il pensiero va innanzitutto ad un evento in Piazza Libertà e via Garibaldi che si sono riempite di pattuglia, di carabinieri e di ambulanze. Poco prima un gruppetto di giovani, pare stranieri, se l'erano date di santa ragione e a terra erano rimaste due persone. È stato l'ennesimo episodio del genere in centro, un vero peccato. Pare che c'era stata una serata splendida per la rinascita del centro, che in tanti auspicano con l'affollata inaugurazione di un locale storico della Movida cittadina riaperto da poco e con l'evento musicale al parco dell'ex seminario, che aveva attirato tantissimi giovani. È proprio questo il binomio che ultimamente sta cambiando le carte in tavola in centro. Il problema delle strade sempre deserte, della mancanza di appuntamenti in grado di attirare tante persone, è negli ultimi anni sempre andato di pari passo con quello della mancanza di sicurezza. Nelle strade vuote restano solo i balordi.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Gabriele e Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero ritornare utili. La farmacia di turno è la farmacia Bruschi, dottor Stefano Lucini, in piazza Alessandro Volta 24. Il numero telefonico è 0296881151. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film di Ghera allora alle 21. Al Prealpi il film Palestina 36 alle 17:30 e alle ore 21.
2: Venerdì 9 ottobre a Saronno alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, Angolo dell'Avventura presenta Away, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva, ingresso libero e gratuito.
1: Domenica 11 ottobre, Trail dei Presidenti, camminata con partenza dall'Alpe del Viceré Alba Villa, lunghezza 19 km, partenza alle ore 9, riservato ad atleti con certificato medico agonistico. Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.endu.net.
2: Saronno, sempre Saronno, domenica 11 ottobre alle ore 16 presso Viale Santuario 13, conferenza con Luca Frigerio, giornalista e scrittore. Francesco, l'uomo e il santo nel racconto dell'arte.
1: Sabato 10 ottobre alle ore 18, a Solaro presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ingresso con offerta libera e senza prenotazione.
2: Saronno, sabato 10 ottobre in Piazza Libertà, primo appuntamento di 120 foglie morte, tutti in piazza a vedere il Giro Lombardia con il team Emirates. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale del team ed ammirare alcune biciclette e delle maglie utilizzate dalla squadra.
1: Uboldo, domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre, dalle ore 10 alle ore 16, presso Piazza degli Alpini, il mercatino del riuso. Per informazioni e prenotazione, chiamare il 339-785-9647.
2: Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 6 ottobre, la mattinata partirà alle 9.30 con Gigi Volpi che intervista Saronno Point, replica alle 17.05. Alle 10.05 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti e aggiornamenti sulle notizie locali, replica alle 17.40. A seguire Pinuccio e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30, replica alle 19.10, mentre alle 11.05 Nutrizione on air con Silvia Ambrogio e replica alle 19.40. Poi alle 11.30 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Lucia Saccardo, presidente Unitre, replica 18.25. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no, fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Pronto, ciao, sono al mascherone, raggiungimi, vieni per un aperitivo.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina ancora sotto attacco, 2 morti a Kharkiv, 22.000 persone senza elettricità, l'Estonia sposta le truppe al confine russo. Spagna, il premier Sánchez indice elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del decreto sull'emergenza case e il dilagare delle proteste di piazza. In Brasile Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, vince il primo turno delle presidenziali sul rivale Lula, i due si sfideranno al ballottaggio del 25 ottobre. Caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina ancora attacchi russi, 2 morti a Kharkiv, 22.000 le persone senza elettricità e l'Estonia intanto sposta le truppe al confine russo. Sentiamo Marco Burini.
2: Per l'Ucraina sarà un inverno durissimo, l'ennesimo di una guerra infinita che sfinisce la popolazione, presa di mira quotidianamente. La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti, la regione di Odessa e quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto in Israele la cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza del Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Bandiere abbassate, onori militari, riconoscimento da parte del capo di Stato Maggiore dell'ADF del fatto che quelli che lui definisce successi significativi in 3 anni di guerra non cancellano le responsabilità del fallimento del 7 ottobre 2023. La cerimonia in memoria dei caduti delle forze di sicurezza sul Monte Herzl a Gerusalemme apre le commemorazioni ufficiali del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. Il presidente israeliano Herzog ha affrontato il primo ministro israeliano e ha affermato che occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere. E quanto sia diviso Israele in questo anniversario che cade in piena campagna elettorale lo si vede non solo dalle commemorazioni alternative di protesta organizzate in diverse località colpite da familiari delle vittime, ma anche dal fatto che pochissimi colpiti nel sabato nero direttamente da un lutto che correranno per un seggio in Parlamento lo hanno fatto candidandosi sia nei diversi partiti di ultradestra che più numerosi in quelli di centrosinistra.
1: Il Papa inviò un messaggio a padre Romanelli, parroco della parrocchia cattolica di Gaza, dopo che un raid israeliano sono rimaste uccise 5 persone, fra cui 2 donne ortodosse. Sentiamo Paolo Fucili.
4: Fino a quando, Signore, implora Leone XIV supplicando pace per Gaza e la sua martoriata comunità cristiana, col messaggio inviato di persona a padre Romanelli, il missionario argentino parroco della piccola parrocchia cattolica della Striscia, al mattino presto di sabato l'ennesimo raid israeliano ha ucciso in casa loro un uomo e 4 donne, fra cui Meisa e Mary, madre e figlia, ortodosse. Prego Dio per loro, le loro famiglie e l'intera comunità di Gaza, assicura il pontefice, ringraziando per l'accompagnamento alla parrocchia e ai tanti che desiderano vivere nella pace invocata ieri anche dalla finestra dell'Angelus. I cristiani di Gaza hanno pagato un prezzo enorme di sangue in 3 anni di guerra. L'episodio più doloroso furono le bombe piovute proprio sulla parrocchia cattolica a luglio di un anno fa, con 3 morti e anche padre Romanelli ferito. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, scade oggi lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi. Il taglio fiscale lascerà posto alle accise mobili che potrebbero portare a rialzi dei prezzi del diesel, avvertono le associazioni dei consumatori. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Lo sconto che scade oggi verrà sostituito dal meccanismo dell'accise mobile e potrebbe portare ai rialzi dei listini. A sottolinearlo, il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e limiti di prezzo dei marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi. Per lo studio dell'associazione, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi di euro, quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Il meccanismo dell'accise mobili prevede che, salendo il prezzo del greggio, lo Stato incameri più IVA e possa compensare il rincaro diminuendo le imposte fisse. Il problema del caro carburanti non interessa solo i privati cittadini, ma anche le categorie produttive che proseguono le agitazioni, come la protesta degli agricoltori in Calabria e quella di numerosi pescherecci in Sicilia fermi all'ancora, che non accenna a rientrare. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E in Brasile, al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro batte Lula e diventa così favorito nel ballottaggio del 25 ottobre. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: Il risultato del voto di ieri in Brasile è stato inaspettato per i sondaggi e per il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che punta ad un quarto mandato. Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari, mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la Spagna va al voto il 29 novembre. Il premier Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e la convocazione di elezioni anticipate. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Dopo un intenso fine settimana di consultazioni con quasi tutto il Partito Socialista, i suoi ministri, i consiglieri e gli alleati chiave, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare, e infatti, annunciando dal palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui si dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il Collegio dei Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area caldo, rigettando la prima istanza delle società Acciaierie d'Italia e Ilva. Si celebrano oggi 100 anni della morte di San Bartolo Longo. Sua la supplica alla Madonna di Pompei, recitata anche ieri nel santuario da lui fondato. Sentiamo Elena Seno.
8: 100 anni dalla morte di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario, fondatore del santuario di Pompei, luogo di incessante pellegrinaggio e devozione a Maria. Di origini pugliesi, Bartolo Longo completò gli studi di giurisprudenza a Napoli, anni tormentati

0: novembre è stato proclamato santo da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per gli studi sull'optogenetica, una tecnologia che ha trasformato le neuroscienze permettendo agli scienziati di accendere e spegnere specifiche cellule nervose utilizzando impulsi luminosi. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: quasi quasi vado.
1: Tra parlarvi di musica nuova, parlarvi sì, ma non molto, perché lo spazio ovviamente va alle nostre canzoni, che quest'oggi sono 8 qui in questa puntata di Playlist in Blu. Benvenuti a tutti, io sono Gary, conduco questo appuntamento ormai da diverso tempo. La formula è quella di farvi capire che cosa selezioniamo. Ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro, che si occuperà della parte tecnica per questa mezz'ora e che adesso schiaccia play per il primo disco di quest'oggi, che come al solito è una piccola anticipazione di quello che noi amichevolmente definiamo disco in blu della settimana. Ci accompagnerà per la prossima settimana con questo bel pezzo, ho firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you

0: Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone in generale, internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, le ali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto le ali nel senso di volare e le ali, perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa, Le ali by Max Pezzali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Le Ali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Le Ali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

Immagino l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiro Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.

Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, quando meno me lo aspetto. Nuvole, Boss in Blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua e parte della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito che si chiama Cocktail Blu, che fa parte da Two Under This, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nel ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che mi è preso.

0: Ecco,
1: aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked, che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire. We

Allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di 2 ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025, insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni come sempre facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

0: con chi sei.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La popolazione ucraina si prepara a un nuovo durissimo inverno di guerra, mentre i raid russi colpiscono in maniera sempre più scientifica e mirata le città e gli snodi principali della vita economica e sociale del paese nemico.
2: La scorsa notte bombardate Kharkiv, 2 morti e diversi feriti. La regione di Odessa è quella di Poltava, dove un raid sulle centrali energetiche ha lasciato più di 20.000 persone senza elettricità. La campagna di sabotaggio delle raffinerie russe ha fatto infuriare Putin, che ha ordinato di colpire le città ucraine in modo da rendere la vita impossibile. Traffico paralizzato e lavoro rallentato per milioni di persone. La popolazione ucraina paga un prezzo sempre più alto. Nei primi 8 mesi del 2026 si contano 15.000 civili uccisi o feriti, il 55% in più dell'anno scorso. E l'aggressività russa spaventa altri paesi vicini. L'Estonia sposta truppe al confine, dove sta costruendo una nuova base militare. Marco Burini, linea allo studio.
1: Medio Oriente, nello Yemen, una studentessa sarebbe stata uccisa, altre 2 sarebbero rimaste ferite in un attacco saudita che ha preso di mira la zona di Bani Aish nel governatorato di Sana'a. Lo ha reso noto la TV degli Houthi dello Yemen, Al Jazeera, dopo che le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita hanno annunciato l'avvio di un'offensiva con obiettivo proprio la capitale Sana'a. Assegnato oggi ex aequo a 3 scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Carl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Torniamo in Italia con l'economia sulla difficile vertenza Electrolux, ore di confronto tra aziende e sindacati al Ministero delle Imprese. Secondo fonti sindacali, la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni ed una revisione delle produzioni. Bloccati i licenziamenti annunciati, il nuovo piano che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1.250 uscite volontarie in 3 anni con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Siamo insieme anche per quest'ora, inizio di settimana che si apre ufficialmente con le classifiche dalle 14 alle 15. Oggi avremo protagonista la Chart Italia con le 20 canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, ma c'è lui, il nostro Sabrino D'Alessandro, che come al solito quando si parla di musica, classifiche, notizie musicali, artisti in ogni dove, lui si trasforma in chartman, non ce n'è per nessuno, ragazzi. Quindi iniziamo subito dalla posizione numero 20, dove è stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Alla numero 19 è in discesa Anna Pepe con White Girl Wasted, mentre alla numero 18 è in salita una canzone che ha un titolo meraviglioso, anzi meraviglioso errore, Il ritorno di Gianna Nannini, in salita alla 18.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Poetica Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Questa settimana guadagna posizioni rispetto a 7 giorni fa. Si piazza alla 18 in salita nella chart Italia. La numero 17 è in discesa.

Protagonista nella classifica della Chart Italia, Tommaso Paradiso alla 17 in discesa con la sua Agitare Coca-Cola. Beh, ha passato, a proposito di agitazione, un'estate molto travagliata dal punto di vista della salute dopo la caduta brutta dal palco in Abruzzo, però si è ripresa alla grande, poi verso la fine di agosto è ritornata sul palco ringraziando tutti, non solo l'equipe medica che l'ha tra virgolette salvata e curata, ma anche tutti i suoi fan che sono stati ovviamente in apprensione per le sue condizioni. Parliamo di Noemi, che comunque mantiene una posizione più o meno stabile rispetto a 7 giorni fa, alla 16 con Tu cosa fai questa sera, e vi ricordo cosa farà invece nelle serate del 14 dicembre. Sarà protagonista ancora una volta a Milano al Teatro degli Arcimboldi per chiudere questo fortunato tour, anche una data a dicembre il 22 a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Queste sono in sintesi le ultime date prima delle novità targate 2027. La riascoltiamo, Noemi, Tu cosa fai questa sera alla 16. Stare con

Ligabue è qualcosa per te alla 14 in salita questa settimana nella classifica italiana dei più ascoltati in radio. E attenzione, 14 città per lui, 14 appuntamenti imperdibili che non prevedono repliche, per rendere davvero ogni notte speciale e ripetibile. La notte di certe notti, una grande festa che è partita lo scorso 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il prossimo 24 ottobre all'Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026, passando poi per un'altra data importante, già forse sold out nelle ultime ore, 18 ottobre, quella del Pala Florio di Bari. Insomma, sono tante le location per questa celebrazione per il trentennale di certe notti, anche dell'album Buon Compleanno Elvis, che nel 95 hanno segnato uno dei momenti più importanti proprio della carriera della Liga, il ventennale del primo campovolo, e poi continuano dunque a settembre e ottobre, sono continuate a settembre e continuano anche questo ottobre con un tour imperdibile per tutti i biglietti. Insomma, affrettatevi perché le date appunto sono disponibili, però sono quasi tutte sold out. Noi continuiamo la Chart Italia di questa giornata di lunedì pomeriggio, ben ritrovati, grazie per i vostri messaggi a diretta at radioinblu.it. Alla 13 stabile Partenope di Merck & Cremont.

Grande successo dell'estate 2026 alla 13 Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 12 troviamo l'unica nuova entrata di questa settimana, che ascolteremo anche più tardi, ovvero Spirituale, la collaborazione tra Biagio, Antonacci e Saif. Alla numero 11 è in discesa, ma rimane nei cuori dei genovesi e dei napoletani il duetto tra Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: ci dividerà.
1: Tra le canzoni italiane della settimana, le più ascoltate, numero 11, scendono Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e si passa a un'altra città, la sua, Roma. Lui è ultimo, in salita alla 10 con Tutto.

0: ha inaugurato la top 10 della Chart Italia in questo lunedì pomeriggio su In Blu 2000, ultimo con la sua Tutto, numero 10 in salita. Alla 9 salgono anche Ariete e Angelina Mango, è uscito il 2 ottobre il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, e questo è ovviamente il duetto che anticipa tutte le altre tracce, quindi una praticamente una storia, anche un accompagnamento anche per quanto riguarda la copertina del disco, quindi una valigia piena di vestiti per Ariete, con Ariete al suo interno, che diventa la metafora perfetta di un viaggio che più che verso un luogo conduce verso se stessi. E la casa a cui fa riferimento il titolo del disco non è infatti un posto fisico, ma davvero un luogo emotivo in cui ritrovare gli affetti, sentirsi al sicuro e capire che la casa è dove si sta bene. E lei sta bene con Che bella vita, insieme ad Angelina Mango. Ariete e Angelina Mango alla 9 in salita.
1: Ma quanto è piccola

0: pieno stile Saif, questo pop leggero e anche fischiettabile, perché no? Numero 8 in discesa, la sua Parlare d'amore, numero 7 della chart Italia questa settimana. Rimaniamo nello stesso mood più o meno, grazie al nuovo album di Giuli come produttore e con tanti featuring insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Musica di Julie e Bresh, la loro Serenamente numero 7 in salita questa settimana. Sale anche Annalisa insieme a Madame con Amica, la numero 6. Numero 5 scendono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, canzone che è stata alla numero 1 qualche settimana fa e che insomma perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Salutiamo Marzia, grazie per il tuo messaggio. Continuate a scriverci naturalmente a diretta@radiumblu.it. Lei ad esempio le piace Marrakesh, ti dico che è alla numero 4 con Casini, alla 3 c'è lei, Elisa in salita. Dio.

Se solo voi poteste vedere, noi facciamo anche le coreografie di queste belle canzoni. Io sono Alessandro, oggi non ci ferma nessuno. Elisa con Kintsugi, numero 3 in salita nella chart Italia. Alla numero 2 parliamo di lui, addio ai grandi palchi per il momento per Cesare Cremonini, l'artista bolognese chiuderà la sua stagione dei grandi numeri e prende atto, insomma, del grande successo anche di Prenotazioni per il suo nuovo disco, va a suonarlo davanti a poche migliaia di persone, si fa per dire, in un teatro di Londra il 20 ottobre prossimo, 02 Shepherd's Bush Empire, che ospiterà One Night in London, una serata sola e ripetibile costruita per far ascoltare proprio dal vivo per la prima volta Amateur, cioè il suo nuovo album. Ma in fondo chi conosce quella sala sa già cosa aspettarsi, quindi velluto rosso, legno, un palco a pochi metri dalle prime file e anche mezzo secolo di concerti alle spalle in questo locale, l'esatto opposto delle scalinate, dei maxi schermi, delle passerelle che attraversano il prato. Amateur prende forma allo studio 13 di Londra. Cremonini ha raccontato che ha lavorato gomito a gomito con alcuni tra i musicisti più rispettati della scena internazionale. L'idea di partenza, quella di rimettere gli strumenti al centro, lasciare che le canzoni si costruiscano nella stanza tra persone che si guardano negli occhi mentre registrano. È tutto, sa, di casalingo e molto affascinante. Il titolo del resto parla da solo, Amateur, e chi fa una cosa perché la ama prima ancora che per mestiere. Questa è l'anticipazione dell'album che è stato il nostro disco in blu 2000 della settimana, numero 2 stabile della chart Italia, Cesare Cremonini con Paparazzi.

Cesare Cremonini, la sua Paparazzi è stabile rispetto a 7 giorni fa alla numero 2 della Chart Italia, classifica che vi abbiamo raccontato oggi in questo pomeriggio su Blu 2000. Buon lunedì a tutti. E la numero 1 è in salita questa settimana, raggiunge la vetta Ernia con Dedica.

E con la nuova numero uno della settimana per quanto riguarda la chat Italia, Ernia con Dedica. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Ritorneranno domani puntuali. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Grazie a tutti voi, restate con noi. Tra poco le news e a seguire le parole di Imlu 2000 fino alle 16:30. Vi lascio con i Red Hot Chili Peppers.

0: classifiche. Classifiche con Max Occhiato.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni sociali e politiche in Spagna. Dopo un intenso weekend di consultazioni coi vertici del Partito Socialista e degli alleati, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi il ritorno anticipato alle urne a fine novembre.
3: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato stamani lo scioglimento delle Camere con 9 mesi di anticipo e la convocazione di elezioni anticipate il 29 novembre. La mossa, comunicata ieri al re Felipe, era stata caldeggiata da molti esponenti e collaboratori del PSOE dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla grande mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Il premier punta a ottenere dai cittadini un nuovo mandato più forte per approfondire le riforme ancora da fare, e infatti, annunciando dal Palazzo della Moncloa il ritorno anticipato alle urne, ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Vertenza Electrolux, sulla difficile appunto vertenza ora di confronto tra aziende e sindacati del Ministero delle Imprese, e secondo fonti sindacali la multinazionale svedese avrebbe presentato oggi un piano di investimenti in Italia per un totale di 90 milioni, ma anche una revisione delle produzioni bloccate, i licenziamenti annunciati. Ma il nuovo piano appunto che Electrolux ha presentato al Ministero prevede comunque in totale 1250 uscite volontarie in 3 anni, con un progetto di incentivazione all'esodo anticipato per circa 600 impiegati e 650 operai. Minuti di paura oggi sull'autostrada A14, dove un gruppo armato ha tentato un assalto a un portavalori nel tratto compreso tra Foggia, zona industriale e Cerignola. L'azione è scattata intorno alle 13.30, provocando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. Stando alle prime ricostruzioni, il comando avrebbe utilizzato più mezzi per creare sbarramenti sulla carreggiata. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme e una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo della polizia. Non è ancora stato chiarito se i rapinatori siano riusciti a portare via il denaro custodito nel furgone blindato. Calcio, lo stadio Dall'Ara di Bologna stasera alle 20.45 ospiterà la quarta partita dell'Italia nella fase a gironi della Nations League. Gli azzurri del CT Mancini affrontano nel match di ritorno la Turchia, già battuta 4-1 all'andata. Con Scamacca al centro dell'attacco sin dal primo minuto, la nazionale italiana cerca un'altra vittoria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Iniziamo con il sorriso, dai, le parole di Inblu 2000 anche per questo 5 ottobre. Buon lunedì pomeriggio, ben ritrovati in quello che è il contenitore ufficiale di Inblu 2000 delle prime ore del pomeriggio, che vi tiene compagnia al lavoro, mentre studiate, insomma, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento. Fatecelo sapere attraverso la posta elettronica. C'è il nostro Sabino che ci sta scrivendo un messaggio di prova. Diretta a radioinblu.it, ovviamente per tutti i vostri messaggi anche a Suon di Musica, con tutte le nostre belle canzoni, a cominciare dalle novità. Oggi iniziamo con una bella novità italiana. Parleremo anche di live, di artisti protagonisti anche in questa giornata e nella giornata di domani, con i concerti di questo inizio di settimana. Iniziamo, come detto, con una novità. Lei è Dito nella Piaga con la nuova Miss Italia.

0: Classico di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, che ci porta dritti dritti, salutando anche il nostro Lorenzo Sada che in regia starà con noi fino alle 16.30. Anche il live di questa giornata si inizia un po' in sordina, come capita solitamente il lunedì, e poi insomma via via, poi durante i giorni della settimana sempre più concerti. Oggi vi attendono Benji e Fede a Torino, sapete che è uscito anche questo nuovo progetto discografico, al Teatro Colosseo il loro live, mentre Mr. Rain sarà al Teatro degli Arcimboldi a Milano. Andiamo a spiare nella giornata di domani, 6 ottobre, Fiorella Mannoia, protagonista al Lido di Jesolo Venezia al Palazzo del Turismo, mentre Laura Pausini continua il suo tour, in questo caso ad Assago Milano, Unipol Forum. E vi ricordo ovviamente l'opportunità di segnalarci i vostri concerti live in zona. Parliamo anche di Ligabue a Firenze domani sera al Mandela Forum, e poi ci aggiorneremo ovviamente domani per tutti gli altri concerti della giornata e della settimana. E attenzione, perché tra poco invece ci concentreremo su quello che è la chiacchiera da bar principale. Che tempo fa oggi? Di solito quando ci si incontra, ah, il tempo di oggi, ancora caldo, quando arriva l'autunno o viceversa. Insomma, parleremo di una crisi climatica senza fine, purtroppo colpisce di più particolari categorie rispetto ad altre.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi,

Il ritorno di Aiello con Te l'ho mai detto qui su In Blu 2000. Allora, parliamo di crisi climatiche, in effetti senza fine, non colpisce tutti allo stesso modo. Ci sono le categorie che rischiano di più, la stessa persona può essere molto esposta a un rischio e relativamente protetta da un altro, come sottolineato anche da ActionAid Italia, che si occupa di partecipazione legata alla crisi climatica, ha lavorato a un progetto di inclusione in cui sono state raccolte le testimonianze di varie associazioni che operano con comunità in condizioni di fragilità. In ogni caso, questi dati raccontano, nella ricerca di ActionAid, coinvolgimento delle comunità in condizioni appunto particolari e su cui si poggia la cosiddetta bussola, che individua alcune condizioni che tendono ad aumentare la vulnerabilità appunto in un periodo molto difficile come quello che stiamo attraversando con le crisi climatiche. Ci sono innanzitutto le persone anziane, per le quali mobilità ridotta, isolamento sociale, dipendenza dall'assistenza altrui possono rendere molto più difficile affrontare un'ondata di calore oppure un'evacuazione. I bambini e le bambine, ovviamente maggiormente dipendenti dai più grandi, più sensibili allo stress termico e anche ad alcune patologie respiratorie, e poi le famiglie a basso reddito, che possono vivere in abitazioni meno efficienti, avere un accesso più difficile a servizi sanitari o semplicemente non avere le risorse necessarie per installare un condizionatore e mettere in sicurezza la casa. Poi ci sono le persone senza dimora, quelle con disabilità, chi vive nelle aree rurali più isolate, le persone anche con un passato da rifugiati, chi affronta problemi di salute mentale, i lavoratori anche precari o informali. E riguarda in modo molto concreto chi lavora soprattutto all'aperto, lo diciamo anche durante l'estate, sono state create delle fasce di lavoro ad hoc per evitare le ore più calde della giornata, e chi è esposto ovviamente direttamente al caldo estremo e ad altri eventi meteorologici senza adeguate protezioni. Quindi molte persone ovviamente non possono permettersi magari il condizionatore in casa, e allora le persone anziane devono uscire, spostarsi, raggiungere magari luoghi più freschi, ed è qui che poi sopraggiungono i problemi, giusto per fare un esempio. Una risposta a questi problemi arriva da uno degli strumenti più interessanti di questo studio, ovvero la ruota del potere, una rappresentazione grafica utilizzata per mostrare come privilegi e svantaggi non siano il risultato di strutture sociali e rapporti di potere. Al centro di questa ruota si trovano le condizioni associate a un maggiore accesso a potere, risorse e riconoscimento sociale, e verso poi l'esterno aumentano invece le condizioni di criticità e marginalizzazione. Quindi questa è una vera e propria lente che è stata istituita e serve a obbligarci a guardare ciò che normalmente rischiamo di non vedere, e che questo studio utilizza proprio per allargare il nostro sguardo oltre le categorie più evidenti, individuare invece le persone e le condizioni che potrebbero non emergere automaticamente nei dati o nelle decisioni pubbliche. Quindi bisogna realmente pensare a chi conta, a chi decide, chi beneficia e chi risponde, ovviamente in situazioni di emergenza per le amministrazioni e la società civile. Tutto questo è un report molto interessante che è stato fatto proprio negli ultimi giorni. Ritorniamo alla musica, ci sono gli Smoke City.

In ricordo di Sinead O'Connor, questa bellissima canzone che ha segnato gli anni 90, Nothing Compares to You, qui su Imlu 2000. Allora, restate con noi anche perché bussa all'uscio, diciamo così, la novità della settimana che sta per arrivare nel disco Imlu 2000 e poi naturalmente altri contenuti all'interno delle parole di Imlu 2000 con una mostra molto interessante dal titolo Attraverso i miei occhi. Attraverso le nostre orecchie invece capita il nuovo singolo di Filippo Graziani, si intitola Panico, Punk 77. A questo punto direi che ci si può scatenare senza dubbio.

0: un singolo per James Blunt, protagonista del nostro disco in blu 2000 della settimana, e adesso siamo pronti per parlare di una mostra veramente incredibile che ci fa entrare nel mito, è il caso di dirlo. C'è la curatrice di questa mostra, che è Vittoria Mainoldi, con noi. Vittoria, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Max, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, parliamo di un personaggio iconico, uno dei più rappresentativi anche del XX secolo, riproposto dappertutto in immagini che ormai sono diventate iconiche anche per questo suo autoritratto, Frida Kahlo e la costruzione del mito attraverso i miei occhi, una mostra imperdibile che parte tra qualche giorno l'8 ottobre e va avanti a Milano fino all'11 gennaio.
1: Esatto, a Super Studio Più.
0: A Super Studio Più, esatto, che si trova in via Tortona al numero 27, lo diciamo per quelli che arrivano a Milano giusto per questa mostra incredibile, che ci fa entrare nella fotografia che trasforma proprio il volto di Frida Kahlo e anche la sua intimità in qualche modo.
1: Sì, in qualche modo noi abbiamo ragionato sul concetto di iconicità di Frida Kahlo, che è innegabile che sia uno dei grandi amori della storia dell'arte, ma anche amata dal grande pubblico, è diventata una vera e propria icona popolare, no? E come tutte le icone sono un po' bidimensionali, noi abbiamo cercato con questa mostra di ridarle una tridimensionalità e di interrogarci su perché ci siano così tante immagini fotografiche di Frida Kahlo, considerando che appunto negli anni 20, 30, 40 del Novecento, quando Frida Kahlo ha vissuto e ha lavorato, il mezzo fotografico si stava ancora emancipando come strumento artistico.
0: Esatto, lei tra l'altro è portabandiera proprio dell'autoritratto, che è uno dei suoi strumenti espressivi maggiori, appartiene anche a un gruppo di figure ristretto la cui identità è stata elevata a icona. In che senso Frida Kahlo è diventata un'icona secondo te?
1: Beh, credo sia un dato un po' innegabile, no? Noi vediamo l'immagine di Frida Kahlo rappresentata anche su tantissimi gadget, su borsette quando camminiamo per strada, e vediamo il volto di Frida Kahlo, non vediamo le opere di Frida Kahlo. Ecco, questa è degli elementi che ci ha fatto partire questa riflessione che poi ha dato vita a questa mostra. E come dicevi tu, però, Frida Kahlo è giustamente un artista che ha fatto largo uso dell'autoritratto, quindi evidentemente Frida Kahlo aveva ben capacità di comprensione del potere dell'immagine e dell'autorappresentazione, anche molto in anticipo coi tempi.
0: Si può dire che lei era una sorta di precursore anche degli attuali esperti di immagine, no? Quelli che ti curano l'immagine, fotoritocco, eccetera, eccetera. Lei lo faceva già ai tempi,
1: Esatto, appunto, se pensiamo che nel corpus di opere di Frida Kahlo che è arrivato fino a noi circa un terzo sono autoritratti, questo è sicuramente un dato significativo. Dobbiamo anche ricordare il fatto che Frida Kahlo era figlia di fotografo di professione, il papà di Frida, Guillermo Kahlo, era un fotografo stimatissimo e che quindi evidentemente in qualche modo l'ha avviata al potere dell'immagine, della rappresentazione e dell'autorappresentazione.
0: Allora, cosa vedremo in questa bella mostra? Ci sono dei grandi maestri della fotografia del Novecento coinvolti e una selezione di immagini realizzate proprio da questi grandissimi fotografi.
1: Esatto, ci sono 11 fotografi internazionali e abbiamo cercato di rappresentare 11 Frida Kahlo diverse, perché una delle domande che ci siamo posti in questa mostra è: ok, Frida Kahlo aveva percezione di questo potere dell'immagine, ma quindi lo sfruttava anche? Noi lasciamo questa domanda aperta al pubblico, ma suggeriamo una risposta che è evidentemente affermativa e crediamo che da ogni fotografo Frida abbia avuto la capacità di rappresentare se stessa in modo diverso, e quindi ecco, abbiamo 11 Frida Kahlo molto diverse, abbiamo quella ritratta dagli occhi dell'amica, della confidente, ma poi quella del gallerista, del grande fotografo internazionale, uno dei grandi nomi laureati della fotografia, suoi colleghi, quindi abbiamo tante sfaccettature diverse durante tutta la biografia di Frida Kahlo, sebbene la mostra non segua un percorso cronologico.
0: Non è un percorso cronologico, ma a sentimento, diciamo così. Allora, è un percorso davvero emozionante che invita tutti noi a esplorare Frida Kahlo, come hai detto tu, in varie situazioni, varie immagini, ma anche la sua interiorità.
1: Esatto, perché appunto crediamo che lei attraverso l'immagine abbia espresso molte cose, non solo della sua interiorità ma anche della sua poetica artistica. Ricordiamoci che appunto Frida Kahlo era una pittrice e il mezzo fotografico l'ha utilizzato in altro modo e quindi crediamo che in qualche modo attraverso le fotografie lei abbia continuato a mettere in mostra elementi della sua poetica.
0: Che poi alla fine degli anni 40 lei ottenne finalmente ovviamente il riconoscimento che le dovevano, perché le sue opere vennero esposte a New York e Parigi, però diciamo che era una che non si faceva ingabbiare in etichette, anche in definizioni, perché non voleva essere definita, diciamo, un esponente del surrealismo, no? Lei rifiutava queste definizioni.
1: Esatto, i surrealisti sicuramente corteggiarono molto Frida Kahlo, ma lei rifiutò sempre questa etichetta. A ben dire, in realtà è vero, Frida Kahlo fece tre mostre mentre era in vita, ma tutte in gallerie private, non in sedi istituzionali pubbliche, e soprattutto considerando appunto la fama di altri artisti, a maggior ragione la fama che ha adesso Frida Kahlo, che è in assoluto l'artista donna più quotata sul mercato dell'arte, ecco, è evidente che in qualche modo non è il successo che in vita non è paragonabile a quello che ha avuto oggi.
0: Certo.
1: Per cui la mostra, ecco, ragiona anche su questo, sul fatto che la fortuna di Frida Kahlo, questa quasi sovraesposizione della sua immagine, in realtà avviene in tempi molto recenti, ecco, diciamo dalla fine degli anni 80 del Novecento.
0: Ci sono dei bellissimi importanti precedenti, non che questa di Milano sia minore, lo sottolineiamo, c'è una grande mostra che è anche la Tate Modern di Londra, dedicato all'immagine di Frida Kahlo.
1: Esatto, in realtà è una mostra che muove da delle istanze simili alla nostra, anche qui riflettendo sul potere dell'immagine di Frida Kahlo e su quanto Frida Kahlo abbia influenzato anche altri artisti. Questa è una delle tematiche della grande mostra di successo che c'è in questo momento alla Tate. La nostra è una mostra esclusivamente fotografica, ecco, è una mostra non di Frida Kahlo, ma su Frida Kahlo.
0: E ce l'abbiamo solo noi a Milano, lo diciamo, lo sottolineiamo ancora una volta.
1: Esatto, allora, ed è un po' inedito.
0: Esatto. Come possiamo prenotarci, se è possibile farlo? C'è un sito internet, gli orari anche della mostra, se ci puoi dare queste informazioni.
1: Assolutamente, sì. Il sito della mostra lo trovate su navigaresrl.com e ci sono tutte le mostre.
0: Fantastico. Un'ultima domanda in chiusura, Vittoria, visto che tu curi questa mostra meravigliosa, qual è la cosa che ti ha spinto a realizzare questa mostra e soprattutto qual è la caratteristica di Frida Kahlo che più ti piace?
1: Allora, non vi nego che la cosa che mi ha spinto è stato il fatto proprio che ero quasi stanca di questa sovraesposizione di Frida Kahlo, per quello sono stata costretta a riflettere sul ma perché c'è questa sovraesposizione. Quindi è quasi stato un moto polemico in realtà, e poi è stato molto interessante scoprire quasi come Frida abbia ricercato invece in modo molto intelligente e, come dicevo prima, molto avanti nei tempi appunto questa rappresentazione di se stessa, e credo che appunto sia una cosa molto molto potente, molto capace, e che dimostra che l'artista era, forse non ha avuto il successo enorme mentre era in vita, proprio perché stava lavorando su poetiche non ancora consolidate all'epoca. Sì. Ecco, pensiamo al corpo, al lavoro appunto sul sé, sull'io, evidentemente sono politiche poetiche molto vicine agli anni 70 e 80, quando di fatto Frida è stata riscoperta e poi è diventata amatissima.
0: Fantastico, e tutte queste caratteristiche te l'hanno fatta, poi insomma te ne sei innamorata, ecco, diciamo la verità.
1: Assolutamente. È stato un lavoro necessario.
0: È giusto. Vittoria Mainoldi, grazie davvero, ricordiamo attraverso i miei occhi Frida Kahlo, la costruzione del mito, al Super Studio Più di Milano dall'8 ottobre all'11 gennaio 2027. Grazie Vittoria, alla prossima.
1: Grazie mille, vi aspettiamo.
0: Buona giornata. Continuiamo in musica, grazie. Lorenzo Sada in regia, e noi continuiamo grazie a questo grande classico degli anni 90, Baby Bird, You're Gorgeous. Remember?

quelli più affezionati che ci hanno seguito anche nella precedente ora delle classifiche. Questa è la più alta nuova entrata della settimana nella chart Italia, ovvero Spirituale di Biagio Antonacci insieme a Saif. L'Italia continua a essere un magnete irresistibile per i grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Ricordiamo anche a farci visita in questa annata fortunata, soprattutto estiva, anche Anna Hathaway. Non sono da meno Ed Sheeran impegnato nello studio dell'Italiano, quindi visita spesso il nostro paese. Anche Madonna la troviamo puntualmente per le sue vacanze estive praticamente in ogni dove. Tra chi sceglie le nostre terre anche per eventi indimenticabili spicca poi Dua Lipa con Volata a nozze a Palermo, lo ricorderete questo matrimonio infinito di più giorni, un vivace anche dibattito tra gli abitanti della zona che forse non ne potevano più. L'ultima star ad aver scelto il nostro territorio di cui si parla in queste ore è Christina Aguilera, che insieme al compagno ha trascorso una parentesi da sogno in Liguria facendo tappa nella suggestiva Camogli. Ne ha parlato anche sui suoi canali social e con la sua presenza Christina ha finito per regalare una promozione incredibile proprio alla cittadina ligure, mostrando Camogli praticamente in 1000 fotografie sul suo Instagram. Il suo Instagram ha una platea, tanto per capirci, di 10 milioni di follower, quindi foto, filmati delle sue passeggiate catalogati con la didascalia appunto Camogli Exploring, un vero e proprio viaggio, un tour che Christina Aguilera ha voluto comunicare a tutti i suoi fan, un vero e proprio diario di viaggio nella zona di Camogli, quindi che è diventata immediatamente super famosa soprattutto tra i fan di Christina Aguilera nelle ultime ore. Ma lo diciamo, l'elenco è lungo, potremmo andare avanti per ore a citare i grandi protagonisti della scena internazionale che scelgono giustamente il nostro paese perché è il più bello del mondo e non lo nascondiamo. Noi continuiamo con la musica in attesa delle news dell'ultima mezz'ora insieme e ci gustiamo questa bella canzone dagli anni 80. Loro sono i Tears for Fears con Shout.

0: 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica italiana. Il governo ha posto oggi la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma alla legge elettorale della maggioranza. Sono previste nuove richieste di fiducia dell'esecutivo prima del voto finale di giovedì sul provvedimento. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha affermato Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra erano arrivati soltanto 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico, ha precisato Fornaro. Risultato a sorpresa nelle elezioni presidenziali brasiliane. Ieri, contrariamente ai pronostici, il presidente uscente Lula è stato superato di circa 2 punti percentuali dal candidato della destra liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti domiciliari dopo il tentato golpe del 2022. Si andrà quindi al ballottaggio tra i due candidati il prossimo 25 ottobre.
8: Le urne hanno detto che Lula, candidato di sinistra del Partito dei Lavoratori, si è fermato al 45,16% dei voti, mentre con il 47,03% delle preferenze ha vinto Flavio Bolsonaro, esponente di destra del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ora agli arresti domiciliari mentre sconta una condanna a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Tra i due candidati alla presidenza del Brasile c'è una differenza di poco superiore ai 2 milioni di voti. Dunque, non avendo superato il 50% delle preferenze, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
7: Israele, grazie al coraggio dei nostri combattenti abbiamo ribaltato la situazione, abbiamo allontanato il pericolo immediato di distruzione dei nostri cittadini e dello Stato. Lo ha affermato oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando durante la cerimonia commemorativa nazionale sul Monte Herzl in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023. Il premier israeliano ha poi aggiunto: abbiamo dei compiti da svolgere e intendiamo portarli a termine. A Gaza non ci sarà alcun governo di Hamas. Coloro che hanno tenuto in ostaggio i nostri concittadini vivranno di tempo preso in prestito. Karl Dieseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. I tre scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole
9: sono parole che si dicono
1: di In Blu 2000.

Ed è questa l'ultima mezz'ora del nostro appuntamento del pomeriggio. Ben ritrovati, naturalmente sempre qui su Imbro 2000, alle parole di Imbro 2000 fino alle 16.30 con tanta buona musica. Appena ascoltato anche il nuovo singolo di Tame Impala dal titolo Loser, lui che si è fatto conoscere al grande pubblico internazionale con una grande hit anche in versione remix dal titolo Dracula, mamma che paura. Allora, salutiamo Marika, grazie per il tuo messaggio a diretta at radioimblu.it. Naturalmente continuate a scriverci, buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci seguono accompagnati dalla nostra musica, magari mentre state studiando o lavorando proprio in questa giornata del 5 ottobre, che continua anche con questa bellissima canzone dei Radiohead.

0: con te.
1: Ed è questa la nuova canzone di Giorgia dal titolo Parafulmini qui su Blu 2000. Ha chiuso due anni di tour con un tutto esaurito all'Unipol Dome di Milano, perché sabato sera insomma ha fatto il punto della situazione dopo oltre 40 date in tutta Italia, 290.000 biglietti venduti con un sold out in due ore e mezzo di concerto. Giorgia, che lo sappiamo è una delle voci più amate del panorama italiano, ha interpretato i successi più recenti, le grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera, e sul palco insieme a lei anche tre ospiti speciali, ovvero Annalisa, Emma e Irama. Viaggio Live, che ha ispirato anche i brani contenuti in G+1, ne abbiamo parlato tra l'altro qualche giorno fa, questa nuova versione dell'album G con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live che uscirà il 16 ottobre. E ad accompagnare Giorgia sul palco ovviamente tutto il suo team musicale di fiducia, parlando nello specifico di G+1, contiene questo nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato anche qui su Blu 2000, Parafulmini. Oltre a nuovi brani, versione live, nel disco sono presenti tutti i brani di G, l'album certificato oro, che contiene tra gli altri La cura per me, grande successo di Sanremo che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto dello scorso anno, e anche Golpe, che ha raggiunto il primo posto nella classifica Airplay Radio Generale Italiana, Airplay TV, ed è stato il più alto debutto femminile della classifica radio proprio del 2025, ed è anche il primo caso, diciamo, di quest'anno di un'artista donna alla prima posizione nel primo giorno di programmazione ufficiale. Beh, grandi numeri che contraddistinguono e caratterizzano Giorgia, che lasciamo adesso per parlare di un'altra figlia d'arte, in questo caso figlia di un noto regista cinematografico. Lui è J.J. Abrams, la figlia si chiama Gracie Abrams, e questa è la sua nuova canzone dal titolo Good Reason.

Good Reason di Crazy Abrams qui su Blu 2000, ben ritrovati, buon pomeriggio. Il fatto che sia, che giorno è oggi, fammi guardare, il 5 ottobre, ecco, non ci risparmia, diciamo, la fatica nel dovervi dire che mancano 8 giorni a Natale. Ecco, non sappiamo quanti effettivamente, ma ci sono quelli che fanno il countdown fin dal mese di settembre o credo fin dall'estate scorsa per dirci che il Natale è sempre più vicino, anche dal punto di vista musicale. E c'è un artista che sta pensando di calcare un po' le orme che sono state di Michael Bublé, che continuano tutti gli anni anche con l'uscita del suo disco natalizio, anche una strenna tutta italiana, quella di Mario Biondi, che esce anche lui con il suo album natalizio. E un anno iniziato con il grande trionfo a Sanremo 2026 di questo artista potrebbe completarsi con una vera ciliegina sulla torta. Parliamo, l'avrete già capito, di Sal Da Vinci. Stando ai rumors delle ultime settimane, infatti, lui sarebbe intenzionato a lavorare a un disco di Natale, duettando proprio con alcuni dei grandi big della musica italiana e internazionale. Tra gli ospiti figurerebbe niente po' di meno che proprio lo stesso Michael Bublé, considerato uno degli artisti simbolo del Natale. Accanto al cantante canadese ci sarebbe anche Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più conosciuti all'estero grazie ai suoi successi ottenuti in Europa e anche America Latina. A completare questo quadretto di featuring nell'album natalizio di Sal Da Vinci potrebbe esserci Virginia Bocelli, che nonostante la giovane età, pensate, ha soltanto 13 anni, ha già partecipato a vari progetti musicali e televisivi insieme al papà. Quindi staremo a vedere se prenderà forma e concretezza questo album natalizio in arrivo di Sal Da Vinci con tutte queste belle personcine che vi abbiamo appena elencato. Ritorniamo alle atmosfere estive, quelle dei Beach Boys, questa è Surfing USA.

Salutiamo anche il nostro amico Paolo nel pomeriggio di Blue 2000, lui è che è curioso di poter scoprire anche riscoprire i nostri contenuti in podcast. Ti ricordo, e lo ricordo a tutti quelli che sono con noi oggi, che c'è l'app Play 2000 da scaricare gratuitamente per il vostro smartphone, totalmente gratuita. Da lì, caro amico, riascolti i tuoi podcast e contenuti preferiti e puoi richiedere on demand anche i contenuti di TV 2000. Stessa cosa puoi fare dal sito play2000.it a vostra disposizione. E con questa bella voce nasale che mi ritrovo oggi, vi ricordo che c'è anche la musica a tenerci compagnia in questo pomeriggio e continuiamo insieme sull'onda della musica, ma tra poco, insomma, faremo anche un po' di saluti e parleremo anche di altre cose molto interessanti. Restate con noi.

Grazie davvero di essere stati con noi all'interno delle parole di Blu 2000 anche per questo 5 ottobre. Vi ricordo che l'appuntamento si rinnova domani a partire dalle 15 per un altro appuntamento insieme, sempre qui su Blu 2000. E adesso vi lascio con la nostra musica e i nostri contenuti. Ciao a tutti e a domani.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla, ben ritrovati ai nostri ospiti. Oggi si ricomincia e torniamo a parlare proprio di quello che succede vicino a noi. I mass media riportano sempre notizie molto nazionali, a volte anche molto generiche. Noi andiamo a vedere invece cosa succede in quel punto dove tante cose hanno una grossa importanza. Iniziamo da Brescia, Radio CZ, ben ritrovata Stefania Brunelli.
2: Ben ritrovata anche a te Federica e ai nostri radioascoltatori.
1: E con te parliamo proprio di una notizia importante, perché stiamo parlando di salute, stiamo parlando di un nuovo ospedale che adesso insomma nascerà, ma è stato designato il progetto vincitore del concorso per questo ospedale che si chiama Main and Children Hospital a Brescia, ovviamente. Stefania.
2: Sì, un progetto avveniristico, è proprio il caso di dirlo, non così tanto, come dire, lontano, visto che i lavori dovrebbero iniziare nel 2028 con un investimento notevole anche da parte di Regione Lombardia, 274 milioni di euro, con la previsione di aggiungere risorse. E detto questo, il Main and Children Hospital già nel nome racchiude le tre caratteristiche, perché ci saranno tre strutture tutte collegate: il Main Hospital, che sarà l'ospedale principale, e l'ospedale pediatrico, quindi Children, e poi ci sarà una zona avveniristica, il Care Ring. Si tratta di un anello verde di oltre un chilometro che collegherà ospedale, campus e città, perché il collegamento con la ricerca e l'università
1: è molto stretto. Allora, tu hai sentito il direttore generale dell'AST, che è l'azienda sociosanitaria territoriale Ospedali Civili di Brescia, Luigi Cagliazzo, sentiamolo.
3: Sarà un ospedale innovativo, sostenibile, un ospedale che ridisegnerà i percorsi per i pazienti. È un grosso investimento. Partiamo dall'area nord con la costruzione di un main hospital, cioè un ospedale ad alta intensità di cura, il nuovo ospedale pediatrico, dove finalmente sarà unitaria l'offerta per i nostri bambini, l'offerta assistenziale, e poi tutta l'area dell'emergenza urgenza. Il tutto in una cornice di profonda integrazione con il tessuto urbano, in una cornice che valorizza molto il paesaggio e che facilita molto la vita dentro l'ospedale. Sarà un ospedale dove non si andrà più solo per curarsi, ci saranno spazi di ritrovo, ci saranno spazi di approfondimento di studio per i nostri specializzandi, ci sarà una forte integrazione, ancora più forte, con l'Università di Brescia.
1: Ecco, abbiamo nominato gli ospedali civili, che è il principale ospedale di Brescia, ospedale pubblico. Ingloberà questo progetto, come si pone nei confronti degli ospedali civili?
2: Sì, allora gli ospedali civili continueranno, la struttura esistente continuerà ad esistere, lì verrà afferirà tutta la ricerca e quant'altro, consideriamo che gli ospedali civili sono già un'eccellenza. Tutto il personale, naturalmente, che rende grande questo ospedale continuerà ad operare. Il concetto, il principio è quello che ispira la nuova struttura, è quella della One Health, cioè un modello incentrato su una visione sinergica di salute umana, ambiente e sistemi sociali, e quindi niente verrà dismesso, ma tutto verrà migliorato
1: anche,
2: e ampliato.
1: Certo, ampliato e rinnovato. Sentiamolo ancora Cagliazzo.
3: La logica è quella di migliorare l'offerta assistenziale. In questo momento il civile è già un'eccellenza, è già un grande ospedale, però la nostra offerta è frazionata, e allora abbiamo ragionato per rivedere tutta la logica assistenziale, riunire i vari segmenti dell'offerta in una logica più funzionale, più unitaria, e soprattutto con una alta complessità di cura a nord, e man mano che si arriva a sud si va verso il cosiddetto ospedale di giorno, cioè l'offerta ambulatoriale, il day week surgery. Quindi l'ospedale andrà da un'alta assistenza complessità a nord fino all'ospedale di giorno verso sud. Contiamo di iniziare i lavori nel 2028. Ovviamente questo non dipende da noi, la normativa ci impone una serie di passaggi vantaggi che sono, devo dire, pesanti, che garantiscono ovviamente il corretto utilizzo delle risorse e che a mio parere andrebbero anche semplificati, perché un'opera strategica come questa forse merita tempi più veloci.
1: Diciamo che il colpetto alla burocrazia c'è, perché insomma Cagliazzo ha sottolineato più volte il superamento della frammentazione, perché evidentemente gli ospedali, e evidentemente non solo quello di Brescia, hanno ancora una concezione non antica, ma insomma come era prima. Forse adesso, da quello che lui dice, bisogna un po' rendere le cose più agevoli, esatto.
2: Interagire, far interagire le varie, parlare, come si dice, i vari reparti, le varie specializzazioni specialistiche. Insomma, noi stiamo parlando di un nuovo complesso che avrà a disposizione 60.500 metri quadrati dedicati alle funzioni cliniche e oltre 745 posti letto, quindi stiamo parlando di una realtà che diventerà di riferimento per l'intera Lombardia. In questo regione è stata chiara nella presentazione, intende investire parecchio.
1: Sentiamo anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
0: Il testo teatrale è più duro sotto certi aspetti, questo invece ha una tenerezza incredibile. Perché? Perché la suddivisione, queste...
1: Allora, non era la sindaca, abbiamo avuto un problema, forse sono io che ho invertito i fogli, Castelletti, va bene, comunque era un brevissimo saluto, ovviamente contenta che questa cosa si faccia nella sua città. Stefania, mi sembra che l'essenziale l'abbiamo detto e io ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Stefania, allora passiamo alla Sardegna, da Cagliari Roberto Comparetti, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Allora, con te parliamo della 41esima edizione del premio letterario Giuseppe Dessì, che ha visto per diversi giorni, insomma diverse anche iniziative, si è svolto a Villa Cidro nel Medio Campidano. Intanto diciamo i vincitori, Roberto, e poi andiamo su quello che secondo te insomma poi è stato il focus di questo premio.
4: Sì, diciamo che Matteo Nucci per la narrativa, Isabella Leardini per la poesia sono i due vincitori della 41esima edizione del premio letterario Dessì, ma non ci sono solo vincitori, ce ne sono stati assegnati altri come il premio speciale della giuria a Rosa Olivia, il premio speciale della Fondazione di Sardegna ad Alessandro Cattelan e il nuovo premio speciale della provincia del Medio Campidano alla conduttrice Licia Colò. Questi sono un po' tutti i premiati che sono stati premiati nei giorni scorsi, ma come dicevi tu è stato un periodo molto intenso realizzato dalla Fondazione per 3 settimane di animazione culturale che ha riguardato anche i ragazzi della scuola che hanno presentato una pellicola portata poi a Venezia, un esito scenico teatrale, insomma diciamo che c'è stata una notevole attività nel corso delle ultime settimane a Villa Cidro non solo.
1: E quindi c'è stato anche il film Quasi Grazia.
4: Sì, esatto, è stato presentato a Villa Cidro il film Quasi Grazia di Peter Marcias, che è dedicato a Grazia Deledda, nel centenario del Nobel per la letteratura che è stato vinto proprio nel 1926 dalla scrittrice sarda, su un testo teatrale di Marcello Fois, che è portato in scena da Michela Mugia anche negli ultimi giorni della sua vita e che porta fondamentalmente in scena 3 momenti della vita di Grazia Deledda: quando decide di andare a Roma, quando vive a Roma e poi l'ultimo periodo quando la sua salute è precaria, interpretata tra l'altro da 3 attrici diverse, quindi un testo teatrale che diventa un film e che parteciperà tra le altre cose alla 99esima edizione degli Oscar nella selezione premio al film internazionale.
1: E però è un film che ancora non è stato distribuito?
4: In alcune sale è distribuito, ma sicuramente avrà una maggiore diffusione nelle prossime settimane, alla luce anche poi della vittoria del campiello da parte di Marcello Foïs.
1: Anche perché, insomma, Grazia Deledda non è mai ricordata abbastanza, perché è una scrittrice di una modernità che se la leggiamo, insomma, descrive poi la Sardegna, quindi un paese che nei primi anni del Novecento era ancora questi paesini, no, molto chiusi, e lei descrive in maniera proprio, possiamo dire, una scultrice proprio di queste realtà, anche con ironia, insomma, non è strano se la si legge capire perché a una donna nel 100 anni fa gli fu dato il premio Nobel per la letteratura. Tu hai intervistato Marcello Foïs, che abbiamo già citato, che ha vinto poi tra l'altro adesso il premio Campiello, sentiamolo.
0: Il testo teatrale è più duro sotto certi aspetti, questo invece ha una tenerezza incredibile. Perché? Perché la suddivisione, queste tre donne che debbono costruire una sola donna in mezzo a questa mamma, a questo perno, no? Continuo, girano. Ecco, io credo che questo rappresenti molto il nostro rapporto di sardi fuori dalla Sardegna, che devono fare letteratura e che debbono girare intorno ai propri fantasmi, perché questo è un film un po' ragionato così. La Deledda è stata una donna in primo piano, anche se noi lo ignoriamo questa cosa. Bisogna recuperare e bisogna riposizionare questa donna nel posto che gli spetta, che è un posto enorme. Io credo che la maggior parte, il 90% delle donne che hanno visto questo film, non si sono nemmeno poste la domanda, si sono dette: ecco, sono io, questa cosa la faccio io. Perché questo è un posto che ha autorizzato le donne a prendersi molte responsabilità, spesso anche responsabilità che non avrebbero voluto. Quindi credo che non sia molto cambiato da quel punto di vista, anzi che la Deledda sia moderna soprattutto in quel senso.
1: È veramente moderna. Poi tra l'altro andò a Roma e il marito praticamente si mise a seguire lei, gli fece un po' da, come possiamo dire, da curatore, da ufficio stampa,
4: da manager. Tant'è vero che aveva suscitato le ira di Pirandello, che aveva etichettato il marito come Grazio Deledda, nel senso che era veramente al fianco della moglie.
1: Hai capito? Siccome fosse stata una donna al fianco del marito, nessuno avrebbe detto niente.
4: Assolutamente.
1: Non lo sapevo che sarebbe chiamato Grazio Deledda. È bellissimo. Senti, intanto sentiamo anche sempre sul film Quasi Grazia l'attrice che poi è una delle protagoniste della serie L'amica geniale, Irene Maiorino.
5: Mi ha dato sicuramente grande gioia e grande responsabilità, come dico sempre, perché comunque sì, è un patrimonio nazionale, ma devo dire ancora troppo poco conosciuto, e quindi condivido con tutta la squadra del film proprio l'importanza di portare in auge di nuovo questa autrice, no? Poi questo è l'anno del centenario della consegna del Nobel, lei è l'unica scrittrice italiana, e la cosa più bella secondo me è che poi si va a rileggere i libri e si può, secondo me, capire quanto lei è moderna ancora oggi, e per la storia che lei ha fatto con la sua vita, con le sue scelte, e proprio per le cose che scrive. E quindi secondo me, appunto, non si tratta soltanto di riscoprire un grande classico, ma proprio qualcosa che ci può ancora tanto parlare della modernità.
1: E siamo veramente d'accordo con Irene Maiorino. Abbiamo proprio 5 secondi, chiudi tu.
4: Ma io credo che sia stato un peccato nell'anno del centenario non mettere una traccia della Deledda alla Matuta. Credo che questo sia un errore al quale secondo me bisognerebbe porre rimedio, Federica.
1: È vero, meno male che ci sono persone, vedi, che anche con il film possiamo tutti fare qualcosa, forse per non per ricordarla, per leggerla, perché veramente. Esatto. E allora Roberto, grazie veramente per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, un pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
6: Ciao Federica.
1: Allora, con te cambiamo decisamente argomento, parliamo di protezione civile, di esercitazioni di protezione civile, perché vicino a te nel 2003, ma adesso ce lo racconti tu anche perché hai coordinato anche tu questa operazione, l'11 aprile del 2003, Serravalle Scrivia, che cosa è successo?
6: Esattamente, perché come dicevi tu, il sabato scorso si è svolta una imponente esercitazione a livello provinciale sul rischio sismico, perché l'11 aprile 2003 un terremoto di magnitudo 4.8 aveva colpito con epicentro a Sant'Agata Fossili. Tra l'altro un terremoto devastante, perché 80 milioni di euro di danni, danni su 58 comuni, 5.000 abitazioni lesionate, 300 sfollati almeno. Era un vero disastro, anche perché quella zona, è vero che era una zona che dalle mappe si vedeva che c'era un rischio sismico, però ma non c'era mai stato nulla negli anni, se non secoli prima, per cui tutti la consideravano una zona sicura. E come sai bene, in Italia, se non abbiamo
1: degli eventi, non ci si rende,
6: non ci si, esatto.
1: Ecco, ma adesso in questi anni, adesso poi arriviamo all'esercitazione di adesso, ma in questi anni è stato fatto qualcosa o no?
6: In questi anni io ti posso garantire che questa zona ormai è praticamente sicura, perché tutti ormai hanno fatto opere per di messa in sicurezza, sia a livello delle abitazioni che a livello di infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Una grande fetta è stata fatta appunto nel 2003 e negli anni successivi con i fondi per la ricostruzione.
1: Sì.
6: Ma non bisogna dimenticare che negli ultimi anni c'è stato anche il sisma bonus al 110%, che ha fatto dei seri benefici, ha portato dei seri benefici ai palazzi, perché chi non aveva ancora fatto nulla, perché non aveva avuto lesioni, certo, e quindi non poteva accedere ai contributi, adesso l'ha fatto. E
1: immaginiamo secondo criteri antisismici, ovviamente, era stato dato per quello il bonus. Sono state già fatte esercitazioni o questa è la prima?
6: Questa è la prima esercitazione su larga scala, nel senso era già stata fatta un'esercitazione nei mesi precedenti solo per posti comando, quindi solo per i coordinatori e a livello di CCS, quindi della prefettura e i vari COM, cioè i centri operativi municipali e misti.
1: E adesso invece è stata fatta da tutti?
6: È stata fatta, sì, un'esercitazione di quelle belle coinvolgendo la popolazione.
1: Ecco, quindi dici due o tre cose, dai, che ci rende l'idea di come avviene un'esercitazione del genere.
6: Allora, senza fare pubblicità, ma a Serravalle Scriglia sappiamo perfettamente che c'è un mega centro commerciale dove ci sono tutti i brand dei vestiti.
1: Sì.
6: Ecco, quindi, alle 8.03, sì, di sabato,
1: sì,
6: c'è stata questa scossa di terremoto con epicentro proprio nel centro commerciale.
1: Sì, finta.
6: Finta.
1: No, perché vabbè, c'è stata una simulazione.
6: Giravamo con mezzi con scritto esercitazione,
1: sì, certo,
6: per non spaventare la gente. E quindi ci sono stati feriti, ovviamente, tra i simulatori che fingevano tutto ciò. Evacuazione del centro, evacuazione della scuola, perché si è ipotizzata una lesione dell'ala est della scuola di Serravalle Scriglia.
1: Sì.
6: Evacuazione della popolazione con tanto di censimento in una tendopoli montata ad hoc in fretta.
1: Ah, quindi tutto è stato, tutta la città è stata
6: un'esercitazione ben fatta.
1: Tutta la città è evacuata, no? Pensavo,
6: esatto,
1: che avreste preso 200 l'outlet.
6: 200 volontari di protezione civile, tra protezione civile, forze dell'ordine e Croce Rossa Italiana.
1: E qual è stato il tratto distintivo di tutto ciò? Ovvero, è ovvio che evacuare, però dipende anche da quali situazioni, in quali situazioni ti trovi. Non lo so, c'hai l'acqua che allaga tutto, in questo caso invece una scossa tellurica, una scossa sismica. Che cosa succede? Si evacua in un certo modo? Ci si muove in un certo modo?
6: Durante il periodo in cui suonava la sirena,
1: sì,
6: la gente aveva ricevuto istruzioni su come comportarsi, perché era il momento in cui c'era il terremoto in atto,
1: certo,
6: cioè lascia dove ci sono le finestre, allontanati, vai sotto archi di porte in modo da o sotto scrivania in modo da poter essere tranquillo.
1: Sì, quindi c'erano tutte indicazioni precise, appunto,
6: esatto,
1: di quando succede una cosa del genere, quindi impari anche a comportarti.
6: Dopodiché per l'evacuazione, appena finiva il suono della sirena, dovevi abbandonare il posto,
1: qualsiasi posto dove tu fossi. Allora, ben vengano queste cose. Luca, ti ringraziamo anche per averci ricordato un fatto che probabilmente solo chi vive lì ricorda bene. Grazie, alla prossima.
6: Grazie a te.
1: E noi per oggi ci fermiamo. Stefano Sciurpi in regia, grazie per averci seguito. Il Territorio Parla torna domani.

0: 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su Inblu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. L'aeronautica di Kiev ha iniziato a utilizzare armi robotizzate guidate dall'intelligenza artificiale per abbattere i droni russi, compresi i nuovi modelli più veloci e difficili da intercettare. Lo ha dichiarato il portavoce della Forza Aerea Ucraina, colonnello Yuri Ignat. Si stanno installando torrette robotizzate sui ponti, ha spiegato Ignat alla televisione nazionale, precisando che nella regione di Kiev ci sono già stati alcuni abbattimenti di droni d'attacco russi. Assegnato oggi ex aequo a tre scienziati il Nobel per la medicina 2026. Il prestigioso riconoscimento internazionale è andato allo statunitense Karl Deisseroth e ai suoi colleghi tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Col nuovo regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo arrivano anche in Italia norme innovative per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. La borsa personale, ad esempio, si potrà sempre portare gratis in cabina.
2: Per il trolley da sistemare nelle cappelliere invece la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali e chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di tre ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'insegnante come magister, maestro, colui che sa e che per questo merita rispetto. È il messaggio che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha affidato oggi in occasione della giornata mondiale degli insegnanti alla delegazione di docenti che ha incontrato in prefettura a Milano. Poco prima Valditara aveva visitato l'educandato statale Emanuele Assetti Carraro dalla Chiesa, intitolato alla moglie del prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morta insieme a lui nell'agguato mafioso del 3 settembre 1982. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero ritornare utili. La farmacia di turno è la farmacia Bruschi, dottor Stefano Lucini, in piazza Alessandro Volta 24. Il numero telefonico è 0296881151. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film di Ghera allora alle 21. Al Prealpi il film Palestina 36 alle 17.30 e alle ore 21.
5: Venerdì 9 ottobre a Saronno alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, Angolo dell'Avventura presenta Away, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva. Ingresso libero e gratuito.
4: Domenica 11 ottobre, Trail dei Presidenti, camminata con partenza dall'Alpe del Viceré Albavilla, lunghezza 19 km, partenza alle ore 9, riservato ad atleti con certificato medico agonistico. Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.endu.net.
5: Sabato Saronno, sempre Saronno, domenica 11 ottobre alle ore 16 presso Viale Santuario 13, conferenza con Luca Frigerio, giornalista e scrittore. Francesco, l'uomo e il santo nel racconto dell'arte.
4: Sabato 10 ottobre alle ore 18, a Solaro, presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ingresso con offerta libera e senza prenotazione.
5: Saronno, sabato 10 ottobre in Piazza Libertà, primo appuntamento di 120 foglie morte, tutti in piazza a vedere il Giro Lombardia con il team Emirates. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale del team ed ammirare alcune biciclette e delle maglie utilizzate dalla squadra.
4: Uboldo, domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre, dalle ore 10 alle ore 16, presso Piazza degli Alpini, il mercatino del riuso. Per informazioni e prenotazione, chiamare il 339-785-9647.
5: Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari.
4: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te. Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Buongiorno a tutti, siamo in attesa del nostro prevosto che si è attardato un attimino nella celebrazione della messa di questa mattina. Nel frattempo magari sentiamo un po' di musica che ci rincuora nell'attesa.

0: Ed eccoci, il nostro Don Giuseppe è arrivato e possiamo cominciare la trasmissione. Di nuovo, buona settimana a tutti.
1: Buongiorno a tutti e buona settimana.
0: Di temi ne abbiamo tanti.
1: Tantissimi.
0: Talmente tanti che ho una gran confusione in testa. Oggi,
1: no, tranquillo.
0: Oggi sarò bocciato. Ma partiamo con il Vangelo. Io non ho avuto, come le dicevo poco fa, non ho avuto la possibilità di sentirla perché la trasmissione che ho sentito c'era Don Federico, no, non ancora, il diacono Federico, per cui ho sentito le sue.
1: Quando? Ieri sera?
0: No,
1: sabato
0: sera.
1: Ora è con me, sì, perfetto.
0: Sì, ma però diciamo l'omelia l'ha fatta lui. E ieri invece c'era Don Luca, per cui non ho avuto il piacere di sentirla.
1: Gianluca, dici?
0: Don Luca ha detto la messa, sì, sì. Per cui ho sentito l'omelia di Don Luca, non ho sentito la sua.
1: Bene,

0: anzi, eh?
1: Beh, diciamo che col datore del lavoro lei si meriterebbe un epiteto.
0: Ecco, l'importante è questo, che impariamo, ho già detto qualche altra volta, a leggere bene le parabole e a non cercare in tutta la parabola in tutti i significati, perché indubbiamente se Dio sarebbe se Dio è questo padrone incontentabile, la parabola è davvero un pochettino irritante. L'insistenza invece del Vangelo, anche della seconda lettura dell'Apostolo Paolo, quando l'Apostolo, scrivendo a Timoteo, bello, sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi, dispensando rettamente la parola della verità. Ecco, dico solo questo. Tra l'altro noi sabato abbiamo partecipato in Duomo alla ordinazione di un nuovo servo. La parola diacono vuol dire proprio servo.
1: Infatti ce l'ha spiegato bene Don Federico, che fra l'altro ha dimostrato un certo,
0: una bella scioltezza,
1: una padronanza,
0: una
1: della
0: bella
1: parola,
0: scioltezza, eh? Sì, una bella scioltezza ho visto, sì. Ecco, per cui il servo, come sta in questa parabola, non dimentichiamoci che Gesù si è umiliato lui, addirittura Paolo dice neanche a servo, non usa il vocabolo diaconos, si è umiliato e ha usato il vocabolo doulos, schiavo, lui che ha lavato i piedi ai discepoli, lui che ha detto non sono venuto per essere servito ma per servire e dare la mia vita per voi. Quindi senti bene, quindi cogliamolo dentro in tutto questo contesto. Ebbene, dice che noi dobbiamo essere servi inutili, non solo che non servi a niente, ma a me piace interpretarlo sempre così: servo senza utile, inutile, senza utile, perché l'utile, il guadagno, sta già nel poter essere a servizio di Cristo, a servizio del regno di Dio. Questo è il nostro guadagno, e dobbiamo quindi cercare di vivere in pienezza questo servizio. Potremmo anche dire così: agisci, sii un buon servo che lavora, che si impegna, un lavoratore degno del Vangelo, agisci in modo tale come se tutto dipendesse da te, sapendo però in realtà che tutto dipende da Dio, perché tutto è grazia. E se dovessimo in questo momento pensare a chi, dopo Cristo, il servo, lo schiavo, il doulos, ho detto prima, per eccellenza, chi è stato servo? Francesco. Io ieri appunto ho detto le messe di San Francesco d'Assisi, come anche questa mattina, perché
1: ho sentito, infatti,
0: data questa possibilità dal Caporito, che è il nostro arcivescovo, che, aperta parentesi, domani sarà qui a Saronno a celebrare con i ragazzi del collegio i 130 anni del nostro collegio. Ecco, quindi è un po' questo. Quindi direi che sulle letture della messa della domenica, della sesta domenica dopo il martirio, mi fermerei qui. Semmai sottolineo.
1: Sì, quel povero Giobbe che gliene capitano di tutti i colori.
0: Tutti i colori, sì.
1: Ecco, mi fa tornare alla mente la volontà di Dio, ma la volontà di Dio può essere veramente quello che è capitato a Giobbe?
0: No.
1: E lei sembra che dica, no, te l'ho fatto allora, di tutti i colori.
0: Bisogna sempre imparare, prima leggere le letture, e noi le leggiamo da cristiani dopo Gesù Cristo, è lui che ci dà la chiave di lettura, la lente per leggere questi testi. La volontà di Dio bisogna andare a prendere, guarda caro Giancarlo, per capire questa volontà di Dio, vai a prendere Giovanni capitolo 6, quando a un certo punto Gesù con molta chiarezza dice: questa è la volontà del Padre mio, che nessuno

0: vada perduto, nessuno deve perdersi, ma tutti siamo destinati alla vita eterna. Questa è la volontà di Dio. E il fatto che questi nuovi diaconi abbiano proprio scelto come loro motto, no? Sia fatta la tua volontà, no? Fiat voluntas tua, no? Hanno scelto questo come motto. Ecco, lì hanno operato un discernimento sulla loro vita per dire che cosa il Signore vuole da noi. Qual è la mia vocazione? Ecco.
1: Per cui quello che succede.
2: Quello che ci capita non c'entra.
0: Facciamo
2: niente.
0: Una cosa, un esempio, che la volontà di Dio sembra terremoto, non è la volontà di Dio. Il tumore non è la volontà di Dio. Diciamo che il corpo umano, per quanto riguarda una malattia, piuttosto che il modo con cui il mondo ha le sue leggi, e non è che il buon Dio interviene e gira di qui, gira di là, perché poi cosa io dico sempre? Che se il buon Dio, che è buono appunto, fosse quello che mi manda il cancro, ma io non lo voglio vedere neanche pitturato sul muro.
2: Mi viene una domanda impertinente, mi rendo conto, ma dico, se è vero che allora Dio con le nostre disgrazie non c'entra niente, perché ci capitano, perché invitiamo a pregare perché cessino le guerre, oppure preghiamo per avere un miracolo che incide sulla nostra vita, oppure invitiamo a pregare perché ci vada bene l'esame?
0: Questo qui dell'esame, studia.
2: Abbiamo San Carlo Acutis,
0: che non serve per passare gli esami, mi pare che ha avuto anche lui un esame di riparazione.
2: Capito, però è come viene posto. Cioè,
0: attenti bene a non lasciarci ingannare. Allora,
2: qualche disorientamento
0: noi,
2: anche
0: che noi possiamo chiedere l'aiuto, sì, che però sia il supermarket, no? O addirittura meglio ancora la macchinetta che metto dentro la monetina e mi viene fuori la bibita, ecco, questo non è Dio, ok? Si può anche chiedere un dono e una grazia anche particolare, quelle che noi siamo soliti chiamare miracoli, certo. Quelle a quale noi corriamo qualche volta più il rischio di attaccare un pochettino il nostro cuore. Perché ascoltatemi.
2: No, fatalmente avviene, perché uno quando non sa più dove rivolgersi.
0: Certo. Però pensiamo adesso a San Francesco. San Francesco muore cieco, con questa malattia. Ha preso anche la malaria. Ha un tumore osseo. Perché questo hanno appurato dagli esami fatti sulle sue ossa. Scusatemi un attimo, ma un santo così, e che cosa arriva a cantare? Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu le sole laude, la gloria, l'onore, tonne e benedizioni. E lo canta in questa condizione. Non lo canta come abbiamo visto nel film di Zeffirelli, un bel ragazzino giovane che corre in questo prato con i fiordalisi, il frumento, e Chiara che gli corre anche lei insieme. No, non è questo il contesto vero in cui... No? E arriva a un certo punto a dire: laudato sì mi Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare. Quindi... questo è il messaggio che dobbiamo cogliere rispetto alla volontà di Dio. Però partendo da là, Dio vuole che nessuno si perda, ma che tutti, credendo nel suo figlio Gesù, si salvino.
2: Sì, però è San Francesco, è una roba inarrivabile.
0: No. Si no. Capisce che lei non ha ascoltato la mia omelia di ieri, quindi, perché ho proprio voluto concludere. Semmai Francesco è qui proprio a dirci: guarda che il Vangelo può essere vissuto, l'ho vissuto io, ho cercato di viverlo io.
2: Vabbè, con le parole possiamo addomesticare tutto, però non mi dica che se uno pensa a voler, non dico imitare, ma voler essere, a seguire San Francesco... cioè, ecco, dico inarrivabile perché ha fatto delle cose che sono,
0: allora,
2: dei comportamenti disumani quasi. No,
0: noi diciamo Francesco alter Christus, ma io non solo guardo l'alter Christus, io guardo il Christus, il Cristo. e c'è un versetto a me molto caro, Lettera degli Ebrei, capitolo 12, 1-2, dove in qualche modo si parla anche dei santi, di questa nube di testimoni, tra cui c'è anche Francesco, e quindi corriamo anche noi, no, incitati dai loro esempi. Verso quale? Qual è la meta? Verso Cristo, infatti dice tenendo fisso lo sguardo, non alla copia Alter Christus Francesco, ma direttamente lì, a lui, al modello vero, tenendo fisso lo sguardo a Gesù. E qui c'è un'espressione greca di una parola che ha coniato lì l'autore in quel momento e che è composta da due, dal verbo ago, condurre, e dalla parola arche, l'archegos della fede, cioè colui che Cristo fa nascere in noi la fede, arche, ago, la conduce al compimento, alla pienezza. Non arriveremo a fare le opere di Francesco. Francesco è qui a dirci: si può prendere il Vangelo e viverlo in pienezza. Tanto è vero che dice ai suoi frati: andate a predicare il Vangelo e se serve, in seconda battuta, fatelo anche con le parole.
2: E anche i suoi frati, però, a un certo punto, non dico che l'hanno abbandonato, ma muore, mi sembra, di aver deluso anche.
0: Muore sicuramente anche con questa prova, vedi? Che c'è un'altra prova, anche morale, non solo fisica, anche morale, povero Francesco d'Assisi, no? Però muore affidandosi al Padre sempre.
2: Bene, rispetto alla... lo sottolineo perché mi è piaciuto, Don Luca ieri ha detto, ma l'ha detto anche lei poco fa, la fede non va intesa come un rapporto contrattuale con Dio, cioè faccio il bravo per ottenere, cosa che invece è abbastanza frequente in noi e anche, non dico incoraggiata, ma ai miei tempi quando ero bambino, cioè era tutto così, fa il bravo che Dio ti altrimenti vede. Dio ti vede. Ti prendi di quelle sberle,
0: quindi no? abbiamo presentato.
2: Sono andato recentemente a Sacromonte sabato e ho voluto farlo con tentando di pregare eccetera, ma non ci sono riuscito, ci sono riuscito a pregare ma non è avvenuto nessun miracolo, sono rimasto infedele come quando ho cominciato, però mi sono ricordato quando salivo, ero bambino e l'insegnamento era guarda quei cattivi, vedi come erano cattivi, e
0: bravo,
2: siamo cresciuti con la
0: Ul Giuderel dalla Madonna dal Mund. Famminga Ul Giuderel, mi dicevano anche a me quando ero piccolino, dalla Madonna dal Mund. Chi è che è il Giuderel? C'è un bambino nella cappella decima, no? Che tira il sasso a Gesù bambino. Ecco, dall'amor di Dio.
2: Siamo cresciuti con la paura.
0: Ecco, io però ringrazio che a un certo punto.
2: E da questo nasceva questo rapporto contrattuale.
0: Certo, molto contrattuale, sicuramente.
2: Che magari è stato anche incoraggiato e viene ancora incoraggiato, cosa che magari non dovremmo fare. Servi inutili, l'ha detto. La fregatura della nostra religione.
0: No. Si può dire questa cosa qui?
2: No,
0: è un'emittente cristiana, questa Radio Orizzonti, parliamo di fregature.
2: Lo faccio perché lei mi consente di essere così abbastanza aperto. No, mentre i musulmani hanno la parola di Dio che è stata suggerita, scritta,
0: dettata,
2: per cui quella non si tocca, non è. Qui noi invece abbiamo le interpretazioni, per cui uno legge siamo servi inutili e uno dice cavolo ragazzi mi sono dato da fare e poi mi sento dire che sei servo inutile, no, perché inutile vuol dire senza utile, vuol dire dal greco, ecco. Fregatura questo, in questo senso, nel senso che non c'è una certezza a volte.
0: Perché dici
2: ma c'è
0: fregatura?
2: Perché invece offre la possibilità dell'interpretazione.
0: No, perché vuol dire che il buon Dio si fida della tua e della mia intelligenza. mentre nella dittatura sta scritto così, non si può cambiare, e si arriva al famoso fondamentalismo. E qualche volta abbiamo letto anche noi la Bibbia in modo fondamentalista, così, da fondamento con il fondamentalismo. Pensa al buon Galileo Galilei, il quale ha detto giustamente: nella Bibbia non sta scritto come girano i cieli, ma come si va in cielo, il buon Galileo Galilei, no? Siamo, quindi abbiamo anche noi
2: questo. Quanti secoli hanno impiegato per capirlo?
0: Ecco, abbiamo corso anche noi questo rischio. Oggi, 2026, mi sembra che questo rischio l'abbiamo brillantemente superato.
2: Bene. E l'altra cosa che mi è piaciuta del diacono Federico, che ha messo molto in evidenza il mettersi a servizio. Cioè il fare,
0: chiamando tutti a mettersi a servizio, ricordando
2: a essere operosi nella,
0: che era San Paolo, nella fede. Anche, e tutti ci ha ricordato. Io oggi sono diventato diacono, ha detto Don Federico, però non dimentichiamo che tutti, a partire dal nostro battesimo, siamo chiamati a servire. Mi piace proprio questa immagine, siamo tutti presi a servizio, tutti, con mansioni diverse. In questo momento siamo qui in tre in questo studio, c'è qui Franco, a cui facciamo i nostri auguri, ed è quello che dirige tutti i suoi collegamenti.
2: Ah, sì, che giù, se tocca un tasto si spegne.
0: Perfetto, no? Abbiamo qui Giancarlo che pone queste domande, e abbiamo qui il povero Don Giuseppe che cerca di rispondere alle domande, no? Come, e quindi ciascuno ha il suo servizio.
2: Povero Don Giuseppe, va bene. Il viaggio del Papa a Parigi, in Francia, come è stato? È stato un successo?
0: Già la seconda volta, la stessa cosa è successa anche in Spagna, no? Fondamentalmente.
2: Però Spagna viene detto un po' più cristiano, non è vero, ma comunque.
0: Non lo so, comunque venivano annunciati questi viaggi in un contesto in cui la Francia piuttosto che la Spagna non sono più quelle di una volta, eccetera. Mi verrebbe da dire, pensando anche a un'omelia di Leone, che fondamentalmente cor nostrum inquietum dona crescant in te, è Sant'Agostino, no? Il nostro cuore è inquieto fin quando non trova riposo in Dio. Certo, dopo la visita del Papa in Francia e anche adesso in Spagna, vediamo questi due paesi che sono in subbuglio, no? Abbiamo tante inquietudini che sono anche di tipo concreto, da una parte il diritto allo studio, dall'altra parte il diritto alla casa, no? Quindi quello che stiamo vedendo nei giornali di questi giorni. Quindi è vero che l'uomo ha dentro tutti questi desideri, ansie, eccetera, però c'è un desiderio profondo insito nel cuore dell'uomo ed è il desiderio di Dio. E quindi quello che soprattutto lui ha incontrato, l'ha detto anche molto bene nella catechesi di mercoledì Santo Padre, no?
2: Sì, quando infatti l'ha concentrata su.
0: Quando ho riletto il viaggio in Francia, no? Ha detto come c'è appunto dentro questo desiderio di Dio. Desiderio di Dio che simbolicamente lui diceva lo si vede in questa meravigliosa basilica di Notre Dame restaurata, eccetera, come un messaggio
2: di rinascita,
0: ecco. Ma lo si è visto qualche ora dopo, quando allo stadio ha incontrato i giovani con questa meravigliosa, io ho visto solo qualche immagine qua e là, ma con questa meravigliosa scenografia, ma uno stadio pieno di giovani. L'abbiamo visto alla messa il giorno dopo a Parigi. Ecco, quindi è qui dentro che si deve leggere dentro, vuol dire che c'è una Europa che noi continuiamo a dire sicuramente stanca, un'Europa che non vuole più, in qualche modo, che ha rifiutato le radici cristiane, perché
2: infatti, ma l'ha ribadito, senza le radici cristiane l'Europa fa fatica ad esistere o stare insieme.
0: Lo si vede, diventa questa piccola provincia del mondo, che pensa di essere chissà chi, ma che alla fine toglie le radici.
2: Comunque ha sottolineato appunto questo desiderio di rinascita. Lui ha un po', mi sembra, messo insieme il fatto della ricostruzione anche di Notre Dame,
0: certo,
2: il fatto anche di questo fenomeno che è stato messo in evidenza
0: dei ricomincianti, tanti catecumeni che chiedono il battesimo, certo, ma leggevo
2: dalla rinascita auspicata a questo punto,
0: sì.
2: Non
0: però leggevo che questi battesimi sono soprattutto legati ai monasteri e alle abbazie. Vuol dire che l'uomo d'oggi, e devono forse anche le nostre parrocchie imparare questo, le nostre parrocchie devono essere luoghi dove non andiamo a a pagare la tassa, il precetto, ma luoghi dove veniamo educati, accompagnati nella preghiera, nella riscoperta di Dio, di quello che il Signore ci dice.
2: Ma io ho visto qui la sorpresa, cioè lo leggevo, ma l'ho sottolineato. Quello che è davvero interessante, parla proprio di questo aspetto, quello che è davvero interessante è ciò che molti catecumeni raccontano, e cioè che la fede è suscitata soprattutto grazie ad un incontro, l'incontro con una comunità. In una società dove i legami sono sempre più liquidi, la parrocchia, con tutte le sue imperfezioni, appare come uno dei pochi luoghi in cui si può ancora essere riconosciuti per nome.
0: È quello che non avevo appunto questo passaggio di lei. Ma è proprio questo, che noi dobbiamo fare in modo, no, che ogni incontro, anche l'incontro di unità adesso qui in studio radio, deve creare una relazione, un rapporto fra di noi.
2: Ma quello che è interessante, così mi è capitato fra i piedi questo, beh, per la verità sono andato a cercarlo, è il fatto che non sono, se vanno a scorrere la statistica dei 20.000 o dei 21.000 che sono stati, non sono di tutti di famiglie cattoliche, per cui sì, hanno sì, avuto sì. Un imprinting iniziale.
0: Quando dico il cuore dell'uomo, no? Ha dentro questa sete di Dio. L'anima mia, dice un salmo, sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Quindi c'è dentro questo desiderio, questo anelare a Dio, che in Agostino, che l'ha sperimentato prima sulla sua pelle, no? E nei suoi scritti, lui che è un agostiniano, c'era dentro proprio fortissimo. Per quello che ho citato la frase di Agostino, che mette all'inizio delle confessioni, no? Quando dice mio cuore è inquieto, no? Io che ho provato, cercato con la mia testa, con qui, ma alla fine quando ho trovato Dio, lì ho trovato la pace. Verrebbe da dire con Francesco, ho trovato la perfetta Letizia.
2: Infatti è frequente dire, quando uno cerca il senso della vita è più facile che incontri.
0: Sì, se sono un superficiale.
2: Cioè, glielo faccio una domanda banale, mi rendo conto, ma cosa vuol dire cercare il senso della vita?
0: E vuol dire qualche
2: se
0: modo.
2: Se lei dovesse invitare, cercate il senso della vita.
0: Cosa? Diventate riflessivi, interrogate quello che vi succede ogni giorno. Perché io di fronte a questa situazione ho avuto questa reazione? Perché di fronte a questa notizia ho avuto questa reazione? Cioè imparare a monitorare un pochettino se stessi. Se dovessi dirlo con un'espressione che per me è karma, ma perché l'ho imparata proprio? E l'ho imparata proprio qui a Saronno, nell'80, la famosa dimensione contemplativa della vita. Se noi non sappiamo fare silenzio, entrare dentro di noi, Martini l'ha chiamata la dimensione contemplativa della vita, Giussani ha scritto un libro sul senso religioso, cioè è questo entrare un po' in noi stessi. Il viaggio più importante che dobbiamo fare nella nostra vita non è andare a New York piuttosto che Parigi, Berlino, non lo so dove, ma il viaggio più importante sono 40 centimetri dalla nostra mente al nostro cuore, entrare lì dentro. Perché io oggi sono contento? Oppure perché io oggi sono triste? Perché io oggi ho incontrato una persona e questo incontro ha suscitato dentro di me, pensate, l'accadimento? Io stasera incontro i fidanzati e parlo dell'innamoramento come di un accadimento, una cosa che vi è accaduta quel giorno lì, ve lo ricordate quel giorno lì? No? Interrogarsi. Oh, certo che io il giorno dopo posso incontrare un'altra ragazza, magari anche più bella della prima, ma se è accaduto qualche cosa, questo è il senso della vita. Noi dobbiamo imparare a diventare riflessivi. Sabato hanno fatto per la seconda volta a Milano un convegno dal titolo Rallentare. Se noi continuiamo a mettere dentro una cosa dietro l'altra, non gustiamo niente di quello che viviamo. Io posso mangiare, no? Ingurgitando, come dice il buon Don Camillo, no? Ingurgitando il più possibile, o posso mangiare gustando, sentendo i sapori, parlando con la persona che ci sono accanto. Allora il fast food che questo, non questo mangiare in fretta e non il panino lì in piedi con una borsa da una mano e la giacca sull'altra.
2: Lo slow food invece è quello.
0: Io invece sarei per questo, per gustare proprio, no? Uno oggi, perché cosa vuol dire cantare il canto di San Francesco? Che io guardo il cielo oggi, adesso che lo vedo un po' velato di qualche nuvola, no? Dicono che dopo domani piove, ringraziamo per solo nostra acqua, no? Di cui ne abbiamo come un grandissimo bisogno. Ecco, è questo quello di cui noi abbiamo un grande bisogno.
2: Abbiamo il tempo per un suggerimento sugli appuntamenti della settimana.
0: Ne ricordo due: il 7 in San Francesco, il Rosario, il Papa l'ha ricordato anche ieri all'Angelus, nel mese missionario, Rosario ha dato anche per l'intenzione per la pace.
2: Sì,
0: poi ricordo un altro appuntamento francescano. Non ho molta idea di chiudere l'anno francescano, ci siamo, ed è questo appuntamento di domenica prossima al Moro alle ore 16 all'auditorium Aldo Moro, dove verrà questo Luca Frigerio e ci parlerà di San Francesco nell'arte, come gli artisti lo hanno visto e dipinto.
2: Raffigurato. Bene, abbiamo finito, avevo altre cose ma le toccheremo, intanto non sono puntuali della settimana. Grazie a tutti, buona settimana a tutti e alla prossima.
1: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
4: Completamente guariti? Perfettamente curati.
5: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
6: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
7: Il Saronno. Storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca.

0: Pronto, buongiorno, mi dicono che Sara Giudice è in linea. Pronto?
1: Sì, ciao Gianni, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
0: Ciao Sara, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bene, stavolta siamo al telefono per ovvi motivi che ci siamo detti, quindi facciamo la nostra trasmissione comunque al telefono. Da dove
1: cominciamo? Ok, vi ringrazio molto dell'opportunità. Iniziamo un po' da un tema che è stato molto caldo in questi giorni, quello dei data center. Oggi sul Saronno si trova la notizia della richiesta del comitato Nuove Prospettive Novartis, quindi quello di Origgio, del grande stabilimento, quello alle porte del paese, che ha sempre ospitato la sede dell'azienda farmaceutica e da qualche anno è vuoto, e che chiede appunto all'amministrazione comunale di fare chiarezza su questo progetto di un grande data center lì, anche perché recentemente è stata scoperta la richiesta terna per lo stabilimento di una fornitura elettrica che sarebbe sufficiente a fornire corrente a un grande data center. Basti dire che la fornitura sarebbe più grande di quella dell'intero paese, e quindi da parte del comitato arrivano una serie di domande al comune affinché renda noto cosa vuole fare la proprietà, perché poi lo stabilimento è stato acquistato un po' di anni fa da questa grande multinazionale che originariamente voleva fare un polo logistico, ma che evidentemente, da quello che emerge da questa richiesta di Aterna, che è la società, l'ente fornitrice di questo genere di servizi, vuole trasformarlo in un data center. Questo è uno dei due temi caldi in questo momento. L'altro è quello sul data center dell'ex Lazzaroni. Ne abbiamo parlato diffusamente anche a Radio Orizzonti, tant'è che stasera ATAC organizza un incontro in città per dare via quello che è l'osservatorio data center, quindi per cercare di capire dove si sta andando e quanti ne verranno fatti e con che rischi per il paesaggio, nonché per la fornitura e l'acqua nell'intero comprensorio, perché oltre a quello di Uboldo, evidentemente questo di Origgio su cui si attendono risposte, c'è anche quello di Cesate.
0: Sì, difatti ne stanno sorgendo diversi, perlomeno a livelli di proposte, di progetti, eccetera. Poi nel concreto vedremo come andrà.
1: Assolutamente.
0: Va bene. Altro tema ultimo degli ultimi minuti? No.
1: Beh, guarda, ieri c'è stata la festa delle associazioni. Io per ovvi motivi non ci sono potuto stare, ma hanno detto che c'è stata una bella partecipazione. È stato un momento un po' ufficiale di inaugurazione del murales di Ravo, che è il murales che è stato realizzato su quella grande parete che è stata fatta come base arancione, prima era bianca, in piazza La Malfa, e rappresenta le nozze di Bacco e Arianna, che è uno dei teleri che si trovano in biblioteca e che sono stati realizzati dal Legnanino. È un po' un modo della città per riscoprire questo tesoro che abitualmente avevano solo gli studenti dell'aula studio della biblioteca, perché lì sono stati collocati, sono stati acquistati negli anni 90 dalla città di Saronno e sono stati collocati in biblioteca. Non ci dobbiamo dimenticare che sempre questo percorso di riscoperta del Legnanino, qualche mese fa, Gianni te lo ricorderai, era stato portato questo quadro in mostra Gianni Vecchioni, che era stato messo a Villa Gianetti, che aveva avuto un bel ricordo sempre del Legnanino, ovviamente non una produzione legata alla città di Saronno, ma un modo per riscoprire un artista molto legato alla nostra città.
0: Certo. Senti, sì, in effetti insomma sta molto bene anche questo.
1: Io dal vivo non l'ho ancora visto, grande. Com'è Gianni? Raccontami.
0: Certo. No, è molto bello, fatto bene, chiaro, poi è illuminato la sera, davanti c'è una bella aiuola con dell'uva bonsai, insomma direi che è diventato un angolino Piazza La Malfa, un angolino carino.
1: Peccato, sarà uno dei primi posti dove andrò quando potrò uscire.
0: Senz'altro. Peccato che non ci sia un locale che tenga aperto e quindi che ci sia un po' di gente in più, insomma un afflusso di gente maggiore nella zona.
1: No. Chissà, magari potrebbe essere il modo per far riaprire quello davanti, magari potrebbe dargli nuova vita.
0: Certo, potrebbe essere, perché con una bella vista così sicuramente ne gioverebbe. Va bene, altro tema di oggi, perché oggi si incontrano a Roma i sindacati con i lavoratori dell'ex Electrolux, non dell'ex perché sì, c'è ancora, ma insomma è un po' in maniera precaria, e c'è sciopero e lavoratori a Roma appunto per il tavolo con il Ministero.
1: Sì, è l'ennesimo tavolo di confronto, diciamo che i sindacati recentemente hanno, guarda, si potrebbe usare il termine sbottato, perché comunque da parte dell'azienda ci sono questi due elementi altalenanti, quantomeno a Solaro. Ricordiamo che la crisi dell'Electrolux riguarda tutta Italia, sì, e sono stati preventivati 1700 esuberi. Sì, sì, sì. Si parla addirittura della chiusura totale dello stabilimento di Cerreto nelle Marche, e quindi comunque una crisi generalizzata. Il caso di Saronno è un po' il classico danno con l'aggiunta della beffa, nel senso che se da un lato si sono lasciati a casa un centinaio di lavoratori a termine e ci sono appunto questi posti a rischio anche fra quelli a tempo indeterminato, dall'altra l'azienda sta studiando tutto e chiedendo tutta una serie di cambiamenti per aumentare i ritmi di produzione, per esempio per passare da 100 a 108 pezzi all'ora. È chiaro che questa cosa assume un valore, come dire, molto amaro per i dipendenti, che non solo vedono i posti di lavoro a rischio, proprio quelli dei colleghi, ma che anche, a cui anche viene anche richiesto di più per aumentare la produttività. E quindi questa cosa è molto sfibrante e stancante per i lavoratori, no? Quindi oltre alla trattativa, oltre alle difficoltà, oltre alle precarietà, alle incertezze per il futuro, c'è proprio questo aspetto di un'azienda che chiede di più in un momento in cui non garantisce neanche il posto di lavoro.
0: Sì, certo, ci sono delle cose che vanno chiarite, speriamo che si riesca, dai.
1: Assolutamente.
0: Senti, apre un nuovo sportello dell'Auser?
1: Sì, si chiama SOS, è stato fatto pensato per le famiglie, per dare un servizio in più. Del resto Auser è una realtà molto attiva in città, con tanti servizi, dai trasporti a, per esempio, per anche anziani, tutto l'Auser Caffè, cioè, per gli anziani, ma anche tutto l'aspetto sull'Alzheimer, per esempio.
0: Ah, sì,
1: hanno
0: certo,
1: tutta una serie di volontari e di momenti con l'Alzheimer Caffè, che l'Auser Caffè, che è un po' un modo per aiutare, dare un respiro sia ai malati sia alle famiglie, perché poi non dobbiamo mai dimenticarci, come ha ricordato qualche giorno fa anche l'assessore Matteo Fabris, che accanto a un malato o una persona che soffre o che non sta bene c'è ovviamente tutta una serie di persone che si devono prendere cura di lui, e quindi anche dare delle tregue a queste persone, fare in modo che possano avere dei momenti liberi, banalmente per fare altre commissioni o semplicemente per tirare il fiato e prendersi del tempo per sé, è evidente che è importante tanto quanto occuparsi dei malati.
0: Indubbiamente è così. E ancora, Saronno riparte la lettura del martedì, primo appuntamento dedicato a Pier Giorgio Pulixi.
1: Sì, è il classico appuntamento che c'è a casa di Marta, il martedì, con l'occasione si scopre un libro, si legge, si chiacchiera, si fa un po' socialità. Sappiamo che casa di Marta è un centro dove trovano spazio moltissimi servizi diversi, e questo è un po', diciamo, un po' più l'aspetto culturale. È un'occasione molto, molto apprezzata, ci sono tantissime persone che partecipano, spesso vengono anche ospiti degli autori, ricordiamo il grande successo con la presenza di Daria Bignardi, insomma un bel momento di cultura e socialità che arricchisce Saronno.
0: Ok, una nuova casa per il Repair Caffè. Domenica a Brindisi, pomeriggio di riparazioni, questo ieri.
1: Sì, è andato molto bene, a mezzogiorno uscirà l'articolo sul Saronno, quindi siete i primi a saperlo in anteprima. Ci sono state tante riparazioni, tavolino, anche uno Spider-Man di un bimbo che l'aveva rotto, e c'è stato il Brindisi, e al Brindisi hanno partecipato tante persone che hanno, sia persone che avevano già usato in passato il Repair Caffè, sia persone che non l'avevano mai utilizzato, quindi un modo per farlo crescere. Adesso la sede è in via Solferino, mentre prima è stata per un po' al centro sociale della Cassina Ferrara, e prima ancora era stata in via Don Monza, sempre nella sede del Tassello.
0: Ah, bene, hanno una nuova sede. Poi andiamo alla Cascina della Vigna, un autunno di eventi con degustazioni, musica, happy hour e incontri vari.
1: Sì, la Cascina della Vigna è un po' la novità.
0: Ha ripreso vita.
1: Ci sono stata quest'estate a fare una chiacchierata con una collega e devo dire che c'era un po' di viavai al mattino.
0: Sì.
1: Adesso non so, perché come dicevo da qualche giorno sono un po' bloccata a casa, ma come dire, mi sembra che la volontà dello IALA sia quella di organizzare, di tenere aperto non solo il bar, ma anche e soprattutto di organizzare eventi, e questa, diciamo, autunno lo dimostra: ci sono degustazioni, appuntamenti per scoprire le erbe, diversi momenti di musica, poi più avanti ci saranno anche momenti per scoprire cosa preparare per il Natale, insomma, tante diverse proposte, un po' perché è un'occasione per capire cosa piace e dove andare, un po' perché lo IAL comunque, con le diverse realtà che ha a disposizione e con i diversi ragazzi dei diversi settori, ha un po' modo di esplorare e di fare proposte anche diverse, no? Per esempio il corso sulla pasticceria e tutto quanto. Non dobbiamo mai dimenticarci che la Cascina della Vigna è questo progetto nato proprio per dare uno sbocco ai ragazzi dello IAL, no? Quindi i ragazzi di sala, i ragazzi di cucina, che possano prepararsi e cimentarsi col mondo del lavoro. Ho visto su internet qualche lamentela per il fatto che non c'è ancora completamente l'aspetto di porta del parco con i servizi per il parco. Secondo me arriveranno. Ne approfitto, tra l'altro, Gianni, per fare un inciso, per raccontare anche che c'è stata la prima vendemmia della si chiama Cascina della Vigna, perché davanti c'è la vigna. È stata fatta la prima vendemmia sempre con i ragazzi dello IAL, questa volta in collaborazione con il Parco Lura. La prima vendemmia un po' tardiva, nel senso che in realtà è stata fatta con un po' di anticipo, ma arriva tardi, nel senso che abitualmente la vendemmia si fa dopo 3 anni, invece questa è la prima arrivata dopo 5, perché sappiamo tutti i problemi che ci sono stati, la grandine, gli insetti, e quindi, come dire, è stato un po' difficile, è stato un po' un percorso da arrivarci. Comunque la prima vendemmia è una cosa storica, anche un po' emozionante, perché non dobbiamo dimenticarci che fino all'Ottocento a Saronno, per esempio, via San Cristoforo era la via delle osterie, perché fino lì arrivavano le vigne, no? In realtà questa parte si è un po' persa e questo è stato un momento per recuperarla, e quindi ci saranno queste prime bottiglie di vino che saranno fatte in realtà in una a Villa Cortese.
0: Ah, certo. Sì, beh, è una bella, come dire, novità, no? Il fatto che ritorni, che Saronno ritorni a fare il vino, ad avere un suo vino, perché a me sembra che anticamente ci fosse, no? Mi sembra che ci fossero già state delle vendemmie in tanti anni fa. Va bene. Allora, altra cosa importante, Ottobre Rosa al presidio.
1: Come?
0: Mi stai parlando?
1: Sì, no, stavo ascoltando.
0: Al presidio ospedaliero di Saronno ci saranno 3 appuntamenti tra yoga, mindfulness, prevenzione, e queste sono le iniziative dell'ASST Valle Olona per la prevenzione,
1: sì,
0: anche in corso,
1: sì,
0: femminile oncologico.
1: Sì, è una iniziativa organizzata in collaborazione con la Saronno Point, ci sono tanti appuntamenti, alcuni di approfondimento, alcuni molto pratici, tipo, come dicevi tu, di yoga, di mindful, è anche un modo per scoprire per esempio la psiconcologia, che è questo ramo che aiuta i malati oncologici. A Saronno siamo fortunati che abbiamo questa realtà, la Saronno Point, che si impegna sempre per questi malati a fornire nuove iniziative, e diciamo questi progetti e queste iniziative si rincorrono in tutta la SST Valle Olona, quindi per esempio a Busto c'è una camminata che in passato c'è stata anche a Saronno, e diverse iniziative analoghe anche a Gallarate. Vi consiglio di guardare sul forum tutti gli eventi e le iniziative, perché sono numerose, con date, ci sono anche i modi per prenotarsi.
0: Certo. Saronno in festa anche con la voce di Francesca Visentin.
1: Sì, ieri sera c'è stato il concerto, che era un po' l'aspetto finale delle associazioni in piazza, che è l'ultima versione della festa delle associazioni, che qualche anno fa è stata spostata in autunno proprio perché sia un po' all'inizio dell'anno. Quest'anno è stata un po', diciamo, catalizzata dal murales di cui abbiamo parlato.
0: Certo, ecco, per concludere una nota che mi sembra utile sottolineare: il parco dell'ex seminario richiama tanti giovani, sabato sera è stata una grande festa, il ritorno della riapertura del Pi Greco, insomma Saronno si rivive un po' anche alla notte.
1: La movida, sì, la movida. Diciamo così. Ma diciamo che era un po' un momento un po' di fermento che non vedevamo. Adesso Gianni, aiutami se condividi, certo, un po' dalla ripresa del dopo Covid, no? Sì. Un momento in cui fioriscono i bar e c'è un po' voglia di stare fuori all'aperto. Sicuramente il clima delle ultime settimane dicono, decisamente fresco e la possibilità di stare fuori anche dopo un'estate così calda che ci ha costretto a stare a casa con l'aria condizionata, ha sicuramente aiutato. Speriamo che sia un modo per far vivere la città di più in questo modo positivo e non per esempio come con la rissa che c'è stata sabato sera.
0: Va bene, perfetto, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora grazie Sara, spero la settimana
1: grazie
0: prossima.
1: Grazie a te Gianni.
0: Sarai in diretta se tutto
1: speriamo,
0: se
1: vediamo tutto come va. Bene.
0: Perfetto. Tanti auguri.
1: Grazie
0: a te.
1: Mille Gianni.
0: Grazie a te, ciao. Grazie ai nostri ascoltatori. Ciao.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao
0: Blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: In Blu 2000, news.
1: I fermenti sociali e politici surriscaldano le piazze europee dopo le proteste in Spagna sul diritto alla casa. Il premier Sanchez indice elezioni anticipate per fine novembre. Intanto la Francia continua a essere scossa dalle agitazioni degli studenti. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai Gaza. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale proposta dalla maggioranza. Previste altre fiducie prima del voto finale di giovedì alla Camera. Insorgono le opposizioni. Intanto l'Istat certifica le progressive difficoltà di tante famiglie italiane. Buonasera da Andrea Domaschio. Dopo giorni e giorni di pesanti proteste di piazza a Madrid e in altre città della Spagna per la bocciatura in Parlamento della riforma sul diritto alla casa proposta dal governo, il premier Pedro Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere e di indire elezioni anticipate che si terranno a fine novembre. Federico Plotti.
2: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna, dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutuo e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E la tensione sociale cresce da giorni anche in Francia, dove continuano e si fanno sempre più pesanti le manifestazioni degli studenti in strade e piazze di Parigi e di altre località. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Antonio Suviero.
3: A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, la polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un 15enne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia nel caos per la rivolta degli studenti. Almeno 5.000 ragazzi arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse. Continueremo a manifestare e bloccare tutto finché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro i tagli all'istruzione pubblica. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani promette anche peggio. Sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina. L'aeronautica di Kiev fa sapere di aver iniziato a utilizzare sistemi di intercettazione guidati dall'intelligenza artificiale per colpire i droni russi d'attacco con più precisione e efficacia. Intanto la tensione sale anche nei paesi baltici e in Polonia. Vito De Torre.
4: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E anche l'area del Golfo Persico è sempre a alta tensione. L'esercito yemenita annuncia annunciato la riconquista della città portuale di Mocha sul Mar Rosso, lo rende noto l'agenzia di stampa Saba, affiliata al governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Massimiliano Cocchi.
5: Lo Yemen torna a bruciare saldando i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti. All'alba il presidente Al-Halimi ha lanciato l'offensiva Alba dello Yemen, un attacco su vasta scala sostenuto da 100 caccia della coalizione saudita per strappare ai ribelli Houthi filo iraniani la capitale Sana'a e alcune zone nel sud del paese, in particolare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno degli snodi strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. I governativi hanno annunciato di averlo ripreso, i ribelli hanno smentito, rivendicando anzi l'abbattimento di caccia sauditi e dichiarando lo spazio aereo dell'Arabia Saudita non sicuro per i voli civili. È un'escalation che sembra affondare la diplomazia. Solo ieri, nelle trattative con gli Stati Uniti, Teheran aveva subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla pace sul fronte yemenita e su quello libanese. Ora lo stallo rischia di trasformarsi in un incendio regionale incontrollabile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni sul Monte Herzl, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai a Gaza. Alessandra Buzzetti.
6: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente. Disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu, che anche oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e che non meritano di vivere. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati in edificio, tra cui una madre con la figlia cristiana e ortodosse. Ecco per loro, fino a quando, signore? Ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Politica e governo. Ha posto oggi la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale, appunto proposta dalla maggioranza. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni. Intanto crescono le difficoltà per tante famiglie italiane e da domani finisce il bonus accise sul diesel. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2, 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie, una terza mercoledì, poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma a scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbero le dimissioni dell'esecutivo. Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale. Governo alle prese anche con il dossier economico legato anche al caro carburanti. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale, un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quasi 1 milione quelli che lavorano nella scuola statale italiana e fanno i conti con difficoltà crescenti. Per tutti loro il ministro dell'istruzione Valditara chiede maggiore rispetto. Raffaella Frullone.
8: Non siamo un governo repressivo, ma vogliamo educare alla responsabilità e al rispetto. L'autorità va rispettata sempre e comunque. Così il ministro dell'istruzione Valditara nella giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO. Al centro il tema dell'autorevolezza, messa alla prova anche dalle condizioni in cui oggi gli insegnanti si trovano a lavorare. Stipendi che negli anni hanno perso, potere d'acquisto, contratti bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, un rapporto sempre più complesso con studenti e famiglie e in casi sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali. A loro è andato il ringraziamento del ministro.
9: Insegnante ha un nome antico, che deriva dal latino, magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Con regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo, arrivano anche in Italia nuove norme per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. Elena Seno.
10: Più tutele in Europa per chi viaggia in aereo, a cominciare dalla borsa personale che, se rispetta le dimensioni richieste, potrà essere portata a bordo gratuitamente. Per il trolley da sistemare nelle cappelliere, invece, la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione, la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali. E chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il premio Nobel 2026 per la medicina va a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 statunitense, le cui ricerche aprono nuove, incredibili strade per la conoscenza del nostro organo più importante e complesso, il cervello. Lucia Scione.
11: I tedeschi Karl Desroff e Peter Hagmann, l'americano Georg Nagel, sono i 3 vincitori del premio Nobel per la medicina. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
2: E Franco alla regia. Oggi è il nostro ospite Mauro Lattuada, assessore alle infrastrutture, al verde e allo sport. Buongiorno e benvenuto.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Assessore. Buongiorno ai radioascoltatori.
3: Tre argomenti da trattare oggi. Speriamo che il tempo ce lo consenta in questi 25 minuti. Dobbiamo parlare di infrastrutture sportive, di verde e di lavori pubblici. Iniziamo subito con lo sport. La stampa locale e anche Facebook hanno pubblicato in questi giorni il ritorno alla discussione del centro Ronchi. Ricordiamo chi ci ascolta che il centro Ronchi, con una lettera fatta dal parroco di Saronno, diceva che la chiesa, la curia, era nelle condizioni di poter dover vendere questo centro, perché gli impegni economici ormai non erano più sostenibili. Si è mosso un po' una certa interesse nella città. Tra le cose che sono sorte c'è stato questo voce di popolo che invita il comune a intervenire e far sì che di acquistare questo spazio in modo da dotare la nostra Saronno di un altro impianto sportivo, visto che è molto carente. Sono passati 4 mesi, tutto sembra tacere, tranne qualche iniziativa, leggendo nei giornali, di qualche privato che si è fatto avanti per acquisire quest'area. Le persone, il vociare di Saronno, invitano ancora il comune a prendere una decisione se è interessato all'acquisto di questo centro sportivo o non è interessato. Oggi abbiamo il risponente dell'amministrazione, che è l'assessore, che ci può illustrare a che punto è questa cosa qua. Oramai ne avete masticato parecchio, poi sono 4 mesi che se ne parla. Domanda secca, con un sì o con un no: questa amministrazione è interessata a valutare di acquisire queste aree, sì o no?
4: Bene, diciamo che è una questione abbastanza, diciamo così, complessa, che non si può rispondere con un sì o con un no. Come giustamente diceva, in questi giorni in città si torna a parlare del centro sportivo Monsignor Ronchi, e da qualche tempo che c'è in ballo questa situazione, la possibilità di poter acquisire il palazzetto, il cosiddetto palazzetto. Chiaramente la curia intende venderlo e mette sul mercato questa struttura.
3: A 1.100.000,
4: mi sembra che sia quella la cifra, anche se diciamo è tutto in divenire, cioè potrebbe cambiare anche la situazione. Diciamo che in linea generale, ripeto, è una situazione che sta progredendo e comunque si stanno verificando tutte le possibilità e tutte le questioni attinenti. È indubbio che per una città acquisire una nuova struttura sportiva potrebbe essere positivo, perché come sappiamo le richieste di spazi pubblici sono sempre più evidenti. Le società sportive ci chiedono di aumentare gli orari di utilizzo delle palestre e delle strutture, e in un periodo in cui alcune palestre pubbliche, nella fattispecie provinciali, cioè lo Zappa e il liceo scientifico Grassi, sono state oggetto di ristrutturazioni, in modo particolare lo Zappa, dove inizieranno dei lavori, anche queste palestre potrebbero venir meno, perché la dirigenza ritiene di doverle eventualmente tenere per la didattica. Quindi da questo punto di vista avere un ulteriore spazio sportivo è sicuramente interessante, però come dicevo è una questione che deve essere, diciamo, valutata e dipanata nel tempo, per cui siamo ancora in una fase interlocutoria dove le parti interessate si stanno muovendo, si stanno interessando, e quindi anche il comune farà le proprie valutazioni per capire cosa effettivamente convenga fare per la comunità, perché acquisire, diciamo così, un bene pubblico, un bene, diciamo così, che poi diventi patrimonio pubblico è sicuramente importante, però occorre valutare le condizioni dell'immobile, occorre valutare che se l'amministrazione comunale, un comune, acquisisce un bene privato che poi diventa pubblico, deve essere a norma con tutte le nuove disposizioni, quindi ci sono tante cose che devono essere valutate. Quindi siamo ancora in una fase di valutazione, diciamo così, dove tutte le parti devono, diciamo così, evidenziare le caratteristiche, le proprie richieste e mettere poi insieme i pro e i contro per arrivare ad una scelta definitiva.
3: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che chi volesse sottoporre le domande al nostro assessore, il nostro numero è 02 960 27 28. Ritorniamo ancora a questo immobile.
4: Sì.
3: Facciamo una, paventiamo un certo scenario che questa area venga acquisita da alcuni privati. È chiaro che il privato, quando interviene, metterà le sue condizioni economiche alle attuali società che usufruiscono di questo centro. E queste società che oggi attualmente hanno delle condizioni economiche con la Chiesa nettamente vantaggiose si troveranno costrette, loro malgrado, a bussare alla porta del Comune dicendo: caro Comune, io sono una società storica di Salorno, di 70 anni, 80 anni che sono sul territorio, ho una funzione sociale, faccio giocare 400-500 ragazzi, non posso più giocare perché il privato ha acquisito la mia area, dammi un'area. A quel punto qua non è che il Comune abbia molte possibilità, non è forse l'occasione, chiediamo, di far proprio, di mettersi come un soggetto attivo, non solo di stare a guardare, perché c'è questo rischio che un eventuale passaggio a un privato metta nelle condizioni della società di bussare alla porta del Comune e dire: datemi una palestra per 400 ragazzi.
4: Sì, sì, no, ripeto, ci sono diverse sfaccettature riguardo al problema. Comunque la cosa importante è che il Comune in questa fase non sta a guardare, diciamo, chiamiamolo come spettatore attivo, perché
3: si sta... Scusi, in questi 4 mesi di riflessione, cosa stiamo turando in Comune?
4: No, stavo dicendo spettatore attivo perché l'ufficio tecnico ha già effettuato con i tecnici diciamo predisposti un sopralluogo presso la struttura per verificarne lo stato attuale, quindi ci sarà poi una relazione tecnica specifica da parte degli uffici che verrà prodotta e quindi verrà presa in considerazione, perché chiaramente le acquisizioni avvengono anche a seguito di relazioni tecniche che gli uffici preposti predispongono.
3: Una battuta che gira in città e dico: ma su un bilancio di 60, di oltre 60 milioni, possibile che non si trovi un milione per dotare a Salone di un'altra struttura sportiva? Questa è una battuta che gira per Salone.
4: Sì, diciamo
3: che il Comune come recepisce?
4: No, beh, diciamo che è una battuta, perché i soldi, come voi sapete, bilancio da 30, 40, 50 milioni di euro, ma mancano sempre, perché i servizi a 360 gradi sono sempre più, diciamo così, necessari, e quindi è proprio una battuta, perché anche 500.000 recuperare somme inferiori per l'amministrazione pubblica diventa sempre difficile. È stato l'esigenza e le necessità di programmare non solo le manutenzioni nel mio settore, che spesso ci troviamo a non avere la disponibilità per fare manutenzione. Questo non va bene, perché io dico sempre, ho sempre detto dall'inizio del mio incarico, del mio mandato, che preferisco che ci sia, diciamo così, una manutenzione fatta bene in tutta la città, e se poi ci sono soldi si possono fare altre acquisizioni, però avere delle strutture.
3: Fermo, stiamo sulle strutture sportive, abbiamo accennato del palazzetto, ma andiamo a quelle che sono attuali. Lei da un anno fa ha preso in mano questo incarico e lo stadio Gianetti non è ancora omologato, è ancora da 99 persone. Quando pensa di poter portare a termine queste pratiche per omologare questo bellissimo centro sportivo?
4: Come dicevo l'altra volta, il lavoro più grosso è stato fatto, così mi diceva anche il dirigente dell'ufficio tecnico, si tratta solo di arrivare alla rascia finale per far sì che lo lo stadio Colombo Giaretti possa avere una capienza di oltre 1000 persone come aveva all'origine. Quindi anche
3: manca
4: una documentazione tecnica di un ingegnere specializzato per definire la questione, però siamo veramente agli sgoccioli, per cui anche questa cosa dovrà determinarsi e concludersi a brevissimo. Lei giustamente diceva siamo in un contesto dove anche le strutture sportive devono essere mantenute e questo è effettivamente il tema un po' d'attualità, perché come voi sapete negli anni precedenti l'amministrazione precedente pensava di poter affluire alla Salerno Servizi la manutenzione delle strutture sportive. Ora noi stiamo ancora valutando quale sia la soluzione migliore, fare questo oppure poter, però occorre fare qualcosa di specifico, perché attualmente la manutenzione degli edifici sportivi è affidata all'ufficio tecnico, mentre sembra che sia più importante, ma anche qui occorre avere delle risorse, si stanno cercando di fare un accordo quadro specifico proprio per le strutture sportive, cioè avere una somma a disposizione, come c'è l'accordo quadro per le strade, l'accordo quadro per la manutenzione degli edifici comunali, un accordo quadro per gli impianti sportivi.
3: Mi perdoni assessore, però questo ritornello che lei sta dicendo, ormai sono 3 anni che si sente.
4: No, ma perché sono scelte politiche che bisogna capire cosa convenga fare, quindi da questo punto di vista occorre che ci sia chiarezza da un punto di vista politico, dopodiché si può procedere a livello amministrativo.
3: Sulle strutture però abbiamo dei problemi, oggi le società sono in difficoltà perché, non per volontà del comune, 2 palestre sono venute a mancare, lo Zappa e anche quella della Nuova della Rodari. Come si pensa di sopperire e da aiutare queste società che hanno bisogno di spazi?
4: Sì, questo è un problema attuale, effettivo. Fortunatamente da quest'anno abbiamo a disposizione ancora la palestra del liceo scientifico del GB Grassi, che negli anni precedenti non si poteva utilizzare perché c'erano dei lavori in corso. Finalmente siamo riusciti da quest'anno a riavere questa palestra, anche ringrazio la dirigente scolastica che è stata molto attenta e vicina a noi per riavere la palestra a partire da questa stagione sportiva, per cui avendo nuovamente la palestra del GB Grassi, questo ci ha aiutato, però malauguratamente perdiamo in questa fase, non è utilizzabile la palestra dello Zappa per i motivi che vi ho detto, anche se la dirigente si è sempre dimostrata felice di poter risolvere il prima possibile la questione, ma anche lì col consiglio istituto stanno valutando ancora, e la provincia, la possibilità di avere delle aule, perché i lavori iniziano, c'è in corso un cantiere che sarà per diversi mesi, e quindi la dirigenza scolastica diceva che fino a dicembre occorrono circa 8-9 aule, da gennaio in poi altre 5, quindi effettivamente dice io darei molto volentieri la palestra, però nel caso in cui non tutte le aule siano disponibili io devo avere la palestra per la didattica.
3: La palestra della Rodari quando potrà essere?
4: La palestra della Rodari, come sapete, la Rodari fortunatamente abbiamo aperto la scuola, anzi proprio oggi si entra dall'ingresso principale, quindi è stata sistemata la parte d'ingresso principale, quindi un ottimo lavoro, e quello che avevamo detto dall'inizio, prima l'utilizzo della scuola, l'utilizzo del abbiamo terminato l'ingresso principale e ora iniziano i lavori per la palestra, che presumibilmente noi pensiamo di poterla avere entro fine anno.
3: Come sono i rapporti con la consulta sportiva?
4: Ma, che con la consulta sportiva
3: c'è anche un delegato allo sport, no?
4: Se certo, c'è anche il consigliere Matteo Sabatti che si sta bene adoperando per le varie questioni tecniche, anzi in questi giorni sta facendo dei sopralluoghi presso le palestre per avere un elenco di tutte le strutture che necessitano di interventi o devono essere omologate, perché vedete, alcune volte quando non si ha la visione completa delle cose sembra che sia facile, però se noi purtroppo andiamo a vedere le nostre palestre che sono utilizzabili, ma ci sono diversi attrezzi che devono essere rivisti, che devono essere messi alla norma, devono essere cambiati, e per fare questo occorre avere un budget, perché attualmente non c'è un budget per queste cose.
3: Se lei avesse la bacchetta magica e avesse un portafoglio disponibile, qual è qual è la prima opera che farebbe per lo sport a Salorno?
4: Ma la prima cosa è sistemare lo stadio in modo particolare, perché deve essere agibile per 1000 persone, perché chiaramente il gioco del calcio arrivano più persone, quindi deve esserci la possibilità, anche perché c'è la struttura, di poter utilizzare subito l'impianto per 1000 persone. Dopodiché sistemare tutte le palestre comunali che necessitano anche lì di interventi specifici, soprattutto per quanto riguarda nuovi attrezzi tipo spalliere, tipo trapezzi che ci sono, però andrebbero non solo sistemati ma anche cambiati.
3: Senta, io chiudo la parte sportiva degli impianti e do la parola a Gianni, che lui è l'esperto del verde, che
4: bene,
3: avrà tante domande, cioè, da
4: fare. Bene, grazie. Ok,
2: sul verde, no, ho notato, siccome passo quasi tutti i giorni per via Roma eccetera, che una prima parte è stata, come dire, è stata potata,
4: sì,
2: una parte,
4: sì.
2: Poi si sono fermati, devono continuare o si sono
4: sì,
2: fermati?
4: No, devono continuare, sono fermati per ragioni, diciamo così, di impresa, però tutta la via Roma tutta verrà via sistemata Roma. E come noi siamo visti forse prima delle ferie qua da voi, e parlevamo di questa cosa, no? Delle potature che continuano, come vedete la pubblica amministrazione si dice una cosa oggi e poi i risultati si vedono fra due o tre mesi, perché funziona così. Però da circa 10 giorni avete visto che su via Roma si stanno potando delle piante, penso che sia un bel lavoro, perché abbiamo alzato i rami, la pista ciclabile sotto è in, diciamo così, godibile, e soprattutto c'è più luce e c'è più aria, quindi da questo punto di vista le potature che avevamo previsto si stanno realizzando, continueranno su tutta via Roma e poi in altri punti della città, soprattutto dove ci sono passaggi e piste ciclabili.
2: Ma c'è un piano? C'è un piano sulle potature generali della città, nel senso che si fanno ogni sei mesi, ogni anno, ogni due anni, non so come
4: allora
2: funziona.
4: Prima, diciamo così, le potature non vi era un piano specifico per quanto riguarda le potature, infatti le ultime potature sono state fatte 5 anni fa più o meno. Dall'anno scorso si è pensato con gli uffici e con l'agronomo del comune di poter fare un piano di potature, e si prevede ogni anno la possibilità, come vi dicevo l'altra volta, abbiamo messo a disposizione un 200.000 euro ogni anno per le potature. Questo ci permette di poter fare diverse cose, cioè dal nulla, oppure da potature che venivano fatte racimolando a destra manca dai vari capitoli, ora l'intento, e per quest'anno ci siamo riusciti, di mettere a disposizione a bilancio 200.000 euro per le potature, che sembrano tanti, ma in realtà diciamo in una città come Saronno, dove abbiamo un censimento di circa 9.000 alberi, cioè non sono poi così tanti, perché vedete il problema del verde, molte volte si dice occorre piantumare, ripiantumare, mettere nuove alberature, benissimo, però poi se non si mantengono diventa problematico, quindi la manutenzione è fondamentale, cioè le nuove piantumazioni, e infatti questa è un'altra cosa importante che si è stabilita con l'agronomo, e che anche lì sono stati messi altri 130.000 euro oltre a quelli già esistenti per le nuove piantumazioni, e con l'agronomo si è detto magari piantiamo meno alberi, però quelli che vengono piantati sono piantati in un certo modo
3: e di qualità,
4: e soprattutto deve essere garantito non solo il ciclo vegetativo ma una manutenzione almeno biennale, cioè le aziende che partecipano alla gara sono obbligate dal capitolato a effettuare una manutenzione oltre al ciclo vegetativo, che è circa 6 mesi, di 2 anni. Questo è importante, perché sennò vediamo delle piante messe a dimora negli anni precedenti, delle piante dove o per la siccità o perché non venivano bagnate erano solo degli arbusti secchi, e questo non è bello a vedersi.
3: Io voglio prendere lo spunto che dice l'amico Gianni, le piste ciclabili, se lei fa un giro per Salorno, le piste ciclabili parecchie, non dico qualcuna, parecchie sono invase dalle siepi che provengono o dai privati ma anche dagli spazi pubblici, che crea molti disagi a chi fa le piste ciclabili. Non è possibile curarle un po' di più? Se uno va vicino al parco, la ciclabile che c'è in via Cristoforo Colombo, c'è una siepe che esce dal parcheggio che non fa passare neanche le persone, neanche le biciclette. È un peccato, le piste ciclabili ce ne sono, È possibile fare una attenta manutenzione su queste piste?
4: Allora,
3: anche da parte dei privati, eh?
4: Sì, infatti ci sono due ordini di problemi. Vediamo, passando lungo i marciapiedi, di piante, di siepi che vanno oltre, siepi sia private soprattutto, e poi abbiamo anche delle aree pubbliche dove le siepi vanno oltre. E per quanto ci compete.
2: Ma sul privato si può intervenire per dire devi tagliare, non
4: sul privato si può,
2: il marciapiedi?
4: Sì, sul privato si può intervenire. Bisogna fare un'ordinanza, occorre che l'ufficio faccia un'ordinanza e ordini al privato se vi è chiaramente un'esigenza pubblica e se il marciapiede è invaso da un arbusto o da una siepe e impedisce, diciamo così, là, si può fare un'ordinanza. Infatti sono state attenzionate alcune situazioni in diversi punti della città dove privati che non fanno manutenzione oppure magari case disabitate non è, dove le piante vanno oltre, lì bisogna fare un'ordinanza, mentre nell'ambito pubblico no, è manutenzione ordinaria, quindi siamo noi che dobbiamo provvedere, per cui è stato detto al responsabile dell'azienda che effettua la manutenzione diciamo intervenire anche su queste cose.
3: Assessore, lei è contento della gestione del Verde Salono, sia come quantità, come qualità e come manutenzione? È soddisfatto sì o no? O ci sono dei punti da sistemare?
4: No, noi abbiamo, come dicevo, un patrimonio verde importante, si cerca di mantenerlo bene, però alcune volte non si riesce ad arrivare in tempo dappertutto, per cui diciamo che il verde viene mantenuto bene, però dobbiamo sempre migliorare e migliorarci, perché ci sono altre, diciamo così, necessità, come dicevate, le siepi che vanno sui marciapiedi, questo e quest'altro, e alcune volte non si arriva in tempo, per cui sicuramente dobbiamo
3: soprattutto i parchi pubblici frequentate dai bambini e dalle mamme.
4: I parchi pubblici, diciamo, abbiamo diversi parchi pubblici dove alcuni, diciamo la verità, sono meglio mantenuti, altri non vengono un po', diciamo così, lasciati in secondo piano. Il che non vuol dire che non vogliamo intervenire. Faccio un esempio pratico, non so se conoscete il parco di Via Valganna, dove alcuni cittadini sono venuti da me e hanno esposto le loro problematiche e io condivido completamente quello che loro dicono. È un parco, una specie di parco dove ci sono delle panchine, ci sono dei cestini, ma è un po' a margine, dove non riusciamo sempre ad intervenire in modo, in modo preciso. E per quello dicevo che a fronte di nuovo verde, perché molti chiedono nuovo verde, mettiamo nuove piante, facciamo nuovi impianti, va benissimo, perché il verde aiuta sempre molto, però se poi non ci sono i soldi per mantenerlo, conviene prima mantenere bene quello che si ha e poi fare nuove cose.
3: Assessore, adesso io passo la parola a Gianni che sta fermentando veramente al massimo perché vuole entrare nel discorso lavori pubblici. È molto arrabbiato Gianni perché ha una situazione che
4: bisogna essere arrabbiati
3: a nome dei cittadini era da sottoporre. Per la parola Gianni che parla dei lavori pubblici.
2: Parlando dei lavori pubblici andiamo in piazzetta La Malfa. Che è stata un po' comunque rivisitata, rivista, sistemata, eccetera. Sta bene adesso, è venuta bene.
4: Sotto il murale, se abbiamo rivisto le aiole.
3: Una bella opera, anche se c'è stato anche un bel impegno economico.
2: Si potrà bere l'uva lì.
4: Volendo sì. Però
3: non dire cose belle, dire cose che persone.
4: Però evitiamo di coglierla in modo improprio.
3: Gianni ha cominciato col dolce.
4: Ma è giusto, c'è sempre dolce e amaro, è ovvio.
2: Sui lavori pubblici il programma che prevede il rifacimento dei manti stradali, delle buche, di queste cose.
3: Ti posso dare la mano? Due cose che sono in crisi. La faccenda cimitero, veramente c'è un degrado che è spaventoso, anche se ultimamente qualche intervento è stato fatto.
4: Sì.
3: Assessore, non si può però intervenire solo quando ci sono lamentele, bisogna prevenire le lamentele.
4: Certo, sono d'accordo, però voi sapete, che saranno servizi che deve gestire il cimitero, non è il comune, cioè il comune ha dato a saranno servizi la gestione cimiteriale, dei servizi, noi sovrintendiamo, infatti a partire da agosto l'ufficio ed io abbiamo parlato con saranno servizi dicendo che dovevano effettuare il prima possibile il diserbo, dovevano sistemare alcune buche, dovevano fare alcune cose. cose. Queste cose sono state fatte, penso, in ritardo, forse in ritardo, soprattutto il diserbo, e quindi alcune erbacce sono prolificate ancora di più.
3: Per cui c'è molta sporcizia in cimitero.
4: Noi segnaliamo queste cose perché anche da noi vengono i cittadini e ce lo dicono. Io ho fatto due sopralluoghi al cimitero, questo in agosto, fino agosto e primi di settembre, e effettivamente c'erano delle problematiche che abbiamo subito comunicato al geometra, dico anche il nome perché non è un problema, al geometra Lazzarin di Saronno Servizi, che segue in modo specifico il cimitero. Per cui è un problema che con loro in questa fase, perché sono ancora loro i gestori dei servizi cimiteriali, stiamo affrontando, anche se, come sapete, potrebbe cambiare gestore.
3: Un'altra lamentela che arriva è il centro raccolto dei rifiuti, la discarica. Le persone che si lamentano, che dicono che qualche addetto al servizio, prima che l'utente butti i suoi rifiuti nel cassone, vengono aggrediti perché vogliono prendere le cose. È vero, sì o no? E allora, se è vero, cosa sta facendo il comune per intervenire e sistemare la situazione anomala?
4: Allora, ho sentito anch'io queste voci, non è competenza del mio assessorato, perché fa parte della transizione ecologica, rifiuti eccetera, che è l'assessore Ruffini, però anch'io ho sentito questa cosa e a conoscenza anche dell'ufficio che segue i rifiuti, e bisogna capire perché succede questo. Non dovrebbe succedere, però arrivano anche a me queste segnalazioni. Per cui abbiamo già riferito, io per quanto...
3: L'ultima, a Gianni arrivano molte lamentele di gente che ha preso le storte nelle buche. Gianni, puoi dire qualcosa su queste...
2: No, se, nel marciapiedi, la manutenzione su strade e marciapiedi.
4: Sì, la manutenzione su strade e marciapiedi, allora
3: la
4: come... Allora, come avete visto, abbiamo iniziato ad asfaltare alcune strade, ce ne sono tante altre da asfaltare...
2: Sì,
4: ci sono in programma col nuovo budget. Mentre una cosa particolare che stiamo facendo, a cui ci tengo molto, sono i marciapiedi. Cioè, ci sono veramente dei marciapiedi che non sono in condizioni, le radici, le piante,
2: morte,
4: sì. Quindi c'è un lavoro importante da fare. E infatti ho detto al funzionario Cozzi dell'ufficio tecnico di vedere, diciamo così, i marciapiedi. Ne abbiamo visti di diversi, ma lì bisogna intervenire in modo drastico, cioè alcune radici hanno, faccio un esempio, via Piave, abbiamo visto via Piave, ci sono diverse, i marciapiedi di via Piave sono messi male, perché lì sono state messe delle piante che non dovevano essere messe allora, radici escono, ma lì bisogna fare un lavoro che non è solo di rifare il tappetino, lì bisogna rifare tutto, e quindi stiamo prima di tutto mappando tutti i marciapiedi, dopodiché non si possono fare tutti insieme, inizieremo a fare quelli più urgenti, con i soldi che stiamo chiedendo, con una variazione di bilancio.
3: Sulle strade la prego, se può intervenire per la segnaletica sia orizzontale che verticale.
4: Effettivamente, l'ho notato, e c'è proprio un discorso specifico. L'ufficio aveva già predisposto la segnaletica verticale, cioè in tutte le rotatorie verranno riviste i cartelli verticali, e quindi lì verranno rifatti tutti, perché sono, diciamo, anche scoloriti. Dopodiché anche la segnaletica orizzontale è carente, cioè viene fatta un po' un po' per dire Cassina Ferraro, un po' il Matteotti eccetera. Invece ho chiesto proprio recentemente all'ufficio, cioè che venga fatta, cioè dobbiamo unire, cioè se si interviene sul Matteotti facciamo tutte le vie del Matteotti, perché sennò sembra che non vengano fatte, no? Perché una di qui, una di là, loro dicono: ma le stiamo facendo, capito? Ma il senso è che non esiste. E dopodiché, proprio un argomento importante che volevo trattare, recentemente, se voi guardate Piazza Unità d'Italia abbiamo due ordini di problemi, se notate, c'è un parchettino sopraelevato che anche lì va rivisto completamente. Però su Piazza Unità d'Italia ci sono, diciamo così, in prospettiva diversi interventi di riqualificazione urbanistica che potrebbero comportare tutto il rifacimento dalla piazzetta in avanti. E comunque, per chiudere, anche sulla segnaletica orizzontale ho chiesto che venga fatta per quartiere, cioè se si interviene a Cascina Ferrara anziché fare una via, facciamo tutte le vie che occorre fare, poi ci spostiamo.
2: Perfetto.
4: Ok, grazie assessore, grazie a voi e grazie ai radioascoltatori.
3: Buon lavoro anche a voi.
4: Grazie anche
3: sempre
4: a voi.
3: Sempre su Radio Orizzonti, la pagina dello sport e la pagina della politica. Arrivederci a tutti.

0: Orizzonti.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero ritornare utili. La farmacia di turno è la farmacia Bruschi, dottor Stefano Lucini, in piazza Alessandro Volta 24. Il numero telefonico è 0296881151. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato il film di Ghera allora alle 21. Al Prealpi il film Palestina 36 alle 17.30 e alle ore 21.
3: Venerdì 9 ottobre a Saronno alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15, Angolo dell'Avventura presenta Away, un viaggio nell'Eden, una proiezione a cura di Alessia Lazzaretti e Giulio Seva. Ingresso libero e gratuito.
2: Domenica 11 ottobre, Trail dei Presidenti, camminata con partenza dall'Alpe del Viceré, Alba Villa, lunghezza 19 km, partenza alle ore 9, riservato ad atleti con certificato medico agonistico. Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.endu.net.
3: Saronno, sempre Saronno, domenica 11 ottobre alle ore 16 presso Viale Santuario 13, conferenza con Luca Frigerio, giornalista e scrittore. Francesco, l'uomo e il santo nel racconto dell'arte.
2: Sabato 10 ottobre alle ore 18, a Solaro presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo, eventi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ingresso con offerta libera e senza prenotazione.
3: Saronno, sabato 10 ottobre in Piazza Libertà, primo appuntamento di 120 foglie morte, tutti in piazza a vedere il Giro Lombardia con il team Emirates, possibilità di visitare il motorhome ufficiale del team ed ammirare alcune biciclette e delle maglie utilizzate dalla squadra.
2: Uboldo, domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre, dalle ore 10 alle ore 16, presso Piazza degli Alpini, il mercatino del riuso. Per informazioni e prenotazione, chiamare il 339-785-9647.
3: Saronno, giovedì 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, taglio del nastro alla casa di Marta per il nuovo ambulatorio Lilt. Saronno, Electrolux, incontro a Roma. Saronno Fashion Day 2026, due giorni di eventi nei negozi e nella città della provincia di Varese. Saronno, in centro, prove di rilancio. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Un nuovo spazio dedicato alla prevenzione oncologica nel cuore della casa di Marta. Venerdì 3 ottobre alle 11.30 è stato tagliato il nastro del nuovo ambulatorio della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'ambulatorio sarà dedicato allo screening e alle attività di prevenzione. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulla data di avvio del servizio e sulle modalità di accesso. All'inaugurazione hanno partecipato, insieme ai volontari, Ivano Pellerin, presidente della LILT, Associazione Provinciale di Varese, Monica Muscarà, referente della delegazione di Saronno, Francesca Volontè, presidente della Casa di Marta, il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni ed Emanuele Monti, il presidente della nona Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia. Per la LILT si tratta di un passo importante per rafforzare la presenza nel sarlonese. Pellerin ha ricordato come l'associazione disponga già di ambulatori in diversi comuni della provincia, sottolineando che quello di Saronno rappresentava un tassello ancora mancante. Il presidente ha rimarcato soprattutto il valore della diagnosi precoce e della prevenzione, che costituiscono il cuore dell'attività della LILT. Il nuovo ambulatorio nasce anche dalla collaborazione costruita negli anni tra la LILT e la Casa di Marta. Francesca Volontè ha ricordato la presenza, ormai decennale, dell'associazione nella struttura e il valore di realtà che, condividendo finalità simili, riescono a sviluppare nuovi servizi per rispondere alle fragilità e ai bisogni del territorio. Sul ruolo del volontariato si è soffermato anche Emanuele Monti, evidenziando l'importanza della collaborazione tra sistema pubblico e terzo settore nelle attività di prevenzione oncologica. Nel suo intervento ha inoltre anticipato un percorso regionale dedicato proprio alle forze del terzo settore. A chiudere il momento inaugurale è stata la benedizione di Monsignor Giuseppe Marinoni, che ha rivolto un pensiero particolare ai volontari, definiti la vera forza delle realtà di servizio. Con il taglio del nastro Saronno dispone così di un nuovo spazio interamente rivolto alla cultura della prevenzione.
1: Mobilitazione nel Saronnese. Si riapre il tavolo Electrolux, che definirà il futuro italiano della multinazionale degli elettrodomestici, che pensa a drastici tagli di personale. Questione che interessa da vicino anche Saronno e circondario e direttamente centinaia di famiglie. Francesco Caruso, segretario generale di WIL Milano, Monza e Brianza, è molto diretto. Ci si confronti con scelte aziendali irresponsabili che calpestano la dignità di tante famiglie e impoveriscono un intero territorio. Si parla a livello nazionale di oltre 1.400 esuberi dopo che lo staff si è già ridotto per il mancato rinnovo di numerosi contratti a termine. Alla fine i tagli potrebbero riguardare quasi il 40% di tutto l'organico dell'Electrolux in Italia, che giustifica le proprie scelte con la crisi del mercato degli elettrodomestici e la sempre più forte concorrenza che arriva dall'Asia. A seguire da vicino gli sviluppi della vicenda anche la politica locale, a iniziare dai sindaci, quella di Saronno e quello di Cislago, rispettivamente Ilaria Pagani e Stefano Calegari, sono in stretto contatto con la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che ha direttamente partecipato anche ai precedenti tavoli romani, che si sono svolti, purtroppo senza esito positivo, nel corso degli ultimi mesi.
2: Il 16 e 17 ottobre torna la manifestazione di Federmoda Confcommercio, coinvolte Varese, Busto, Gallarate, Saronno e numerosi altri comuni. Il tema dell'edizione unisce sostenibilità ed intelligenza artificiale. Negozi, vie e piazze, protagonisti per due giorni con eventi, spettacoli e iniziative dedicate al commercio di vicinato. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre tornano i Fashion Day, la manifestazione promossa da Federmoda Confcommercio provincia di Varese e dal sistema Confcommercio provinciale. La seconda edizione coinvolgerà Varese, Busto, Gallarate e Saronno, insieme a numerosi altri comuni. A Saronno, negozi ed attività di diverse categorie animeranno il centro storico con il verde come elemento caratterizzante di strade e piazze.
1: Il centro prova a ripartire, aprono nuovi locali e ci sono più eventi, ma i Maranza potrebbero rovinare tutto. È la constatazione di molti saronnesi dopo le ultime novità non tutte buone. Il pensiero va innanzitutto ad un evento in Piazza Libertà e via Garibaldi, che si sono riempite di pattuglia, di carabinieri e di ambulanze. Poco prima un gruppetto di giovani, pare stranieri, se l'erano date di santa ragione e a terra erano rimaste due persone. È stato l'ennesimo episodio del genere in centro, un vero peccato. Pare che c'era stata una serata splendida per la rinascita del centro, che in tanti auspicano con l'affollata inaugurazione di un locale storico della Movida cittadina riaperto da poco e con l'evento musicale al parco dell'ex seminario, che aveva attirato tantissimi giovani. E proprio questo, il binomio che ultimamente sta cambiando le carte in tavola in centro, il problema delle strade sempre deserte, della mancanza di appuntamenti in grado di attirare tante persone, è negli ultimi anni sempre andato di pari passo con quello della mancanza di sicurezza. Nelle strade vuote restano solo i balordi.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Gabriele e Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Oggi doveva essere ospite il Carlonese Calcio con l'Avvocato Nitti e il mister, ma purtroppo un imprevisto impegno di lavoro ha portato l'avvocato ad andare in quel di Roma. Noi ci scusiamo, rimanderemo l'intervista quando saranno disponibili i dirigenti del Carone. Nel frattempo io direi di passare ai risultati di calcio e siamo anche in attesa di collegarci con Roberto Banfi per sentire un po' un commento sulla partita di ieri. Cominciamo a dare un po' di risultati di calcio. Iniziamo, sentiamo la regia se dice che è pronto siano Roberto. Pronto? Pronto c'è? Pronto? Raggiungiamo i risultati di calcio. Allora, della Serie D cominciamo con Arconatese Prosesto 1-1, Crema Varese 3-2.
1: Questa qui è una brutta sconfitta.
0: Sant'Angelo Castellanza 1-2, Varesina Propatria 0-0. Paolo, un commento su questi risultati della Serie D. Guarda, ti aspettavi questa battuta del Varese a Crema?
1: Sì, infatti no, non me l'aspettavo, però sai, è un periodo molto probabilmente che ancora non c'è, manca qualcosa al Varese. Però devo dirti che mi ha impressionato quell'altro pareggio della Propatria. Avendola vista la prima partita, mi aveva dimostrato di essere una squadra forte, molto forte. Però questo pareggio e poi la sconfitta di domenica scorsa in casa ridimensiona un po' tutto e credo che

0: 2-1. Ma passiamo all'eccellenza.
1: Sì.
0: Andiamo al risultato.
1: Se posso fare una battuta sulla Serie D, peccato che non ci sia anche il nostro Saronno, perché è una Serie D davvero bellissima.
0: Bella, molto bella.
1: Con tantissimi derby, tantissime squadre importanti. È quasi, insomma, è quasi ecco, sarebbe un sogno poter approdare con una delle nostre squadre del Saronnese, non solo il Saronno, ma anche la Caronnese, che ha ambizioni.
2: Infatti, Roberto,
1: in questa meravigliosa Serie D.
2: Io penso che una possa vincere il campionato e l'altra possa vincere i playoff. E siamo su
1: adesso, facciamo gli scongiuri.
0: Nel giro di 40 km c'è qua Arconate.
2: Sì, sì,
0: Castellanza, Propatria, Varese. Certo. Sono tutti qua,
1: Sì, e poi gli inserimenti che vengono da fuori regione sono veramente importanti. Insomma, c'è la Pistoiese, che è una delle grandi del campionato.
2: Infatti ne parlavo prima con Ago.
0: Roberto, diamoci i risultati dell'eccellenza e poi tu fai un commento con l'amico Paolo del Saronno. Risultati: Sedriano Caronese 2-3, Saronno Assago 3-0, Lentatese Legnano 0-2, Ardo Lazzate Tribiano 1-2. Un commento della partita Saronno Assago vittoria 3-0. Prima la tua parte e poi quella di Paolo.
1: Ma guarda, è un commento quasi impossibile da fare, nel senso che una partita finita dopo pochi minuti nel modo di Saronno Assago raramente si vede. Insomma, Saronno ha segnato 3 gol in 3 minuti,
2: Robby,
1: e quindi è calato sipario.
2: È una partita mai nata.
1: E infatti è un po' anche ingiudicabile, perché a quel punto anche per il povero Assago, ultimo in classifica, squadra che certo non ambisce alle zone alte della classifica, ecco, riuscire a rimontare una situazione del genere diventava assolutamente impossibile.
0: Quindi per te e per Paolo è un Saronno ancora da giudicare. Il test di ieri non è una prova confortante.
2: No, c'è stato un passo avanti del Saronno, ragazzi. Le altre partite non le aveva giocate in questo modo. Ieri abbiamo visto azioni su azioni, conclusioni. Insomma, potevano anche fare 10 gol, senza esagerare, perché portiere e difesa loro di rifo di Rafa hanno tirato fuori tante palle gol. Però devo dire che c'è stato un bel passo avanti del Saronno.
0: Non è un caso che la Sago ha 0 punti, però.
2: Sì, no, ma con tutto il rispetto per la Sago, per carità, però il Saronno l'ha affrontato bene, l'ha affrontato nel modo giusto. Vuol dire che anche mentalmente comincia a capire come bisogna comportarsi, il giocatore ce li ha. Per me ci stiamo tirando fuori dall'inghippo in cui eravamo.
0: Mentre continua la marcia del Saronno, che perdeva 2-0, è andato a vincere 3-2. Un vostro commento su questa vittoria? Forse nessuno si aspettava che perdesse 2-0, ma dopo è riuscito a tirare fuori la grinta e a rimontare 3-2. Un commento tuo, Paolo, e di Roberto?
2: Ah, il mio è che il Saronno ha una squadra che mentalmente può fare certe cose, poi ha dalla sua, che è anche una squadra giovane e quindi è una squadra che atleticamente sta bene, è una squadra che si può permettere qualsiasi risultato, visto addirittura quello di Coppa che ha rifilato 5 gol alla Rodense, quindi vuol dire che è in uno stato di forma buono.
1: Sì, guarda, quando noi eravamo allo stadio di Saronno e abbiamo seguito la Caronnese dalla distanza, e quando abbiamo visto il risultato iniziale di 2-0 per il Sedriano, abbiamo pensato, insomma, la situazione si mette veramente male. Però la Caronnese evidentemente c'è e quindi è riuscita in questa rimonta, senz'altro non semplice, perché Sedriano non è il Sedriano dell'anno scorso, che già non era una squadra da buttare via, ma quest'anno si è ulteriormente rinforzata. E in più giocare sul loro campo, magari un po' piccolino, con pochi spazi, insomma, è complicato per tutti.
2: Sì,
1: e quindi questo valorizza ulteriormente l'impresa della Caronnese.
2: Certo.
0: Cosa dite di questo successo, ennesimo successo del Legnano fuori casa 2-0, che oltre a vincere ha anche convinto?
1: Allora, il Legnano di Ferri evidentemente ci sta credendo. tutti lo davano tra le possibili

0: i papabili.
1: Anche i giocatori, Roby.
0: I giocatori ci sono. I giocatori ci sono, però guardate, un dato che viene da questa quarta giornata di eccellenza è proprio questo fatto, cioè che le grandi tutto sommato si sono dimostrate tali, ecco. C'è stata anche la vittoria ampia del Calvairate, ha fatto bene la Baranzatese, cioè tutte le squadre, a prescindere di come della posizione attuale di classifica alto o bassa che sia in questo inizio, magari con risultati che lasciano un po' il tempo che trovano, però tutte le grandi stanno dimostrando di essere tali e di avere ingranato forse, diciamo, la marcia giusta per tornare, per essere nelle posizioni e nel ruolo che conta nella classifica nel campionato di eccellenza.
1: Roby, sai una cosa? Secondo me la Rodense è forse quella che ha ottenuto di più, ma poteva anche meritare di meno, perché non mi sembra quella squadra così da quattro partite di fila, quattro vittorie. Cioè,
0: sì, sono perfettamente
1: fortunata,
0: d'accordo.
1: Perché non...
0: Sì, sono d'accordo, perché la Rodense io l'ho vista giocare anche in Coppa Italia mercoledì, quando ha perso a Carano Pertusella, ed è una squadra secondo me buona per quanto riguarda gli 11 titolari, mentre la situazione cambia un po'. Bravo. Quando non tutti sono presenti, perché a Caronno mister Alessandro Marzio aveva deciso di fare giocare ovviamente un pochino le seconde linee
1: si è visto
0: che la squadra ha delle difficoltà e ha dei limiti che magari invece non si intravedono quando in realtà giocano tutti i titolari, tutti stanno bene, è sicuramente una squadra molto in forma, però ecco, adesso il fatto che sia prima, non lo voglio assolutamente gufare formazione di Rocco.
1: È una considerazione. Cioè,
0: però il fatto che sia prima in classifica,
1: i momenti difficili bisognerà vedere.
0: Ecco, esatto, bisognerà vedere se riuscirà comunque a tenere questo ritmo veramente elevato.
1: Certo,
0: vincere tutte le partite, quattro partite su quattro, non è un'impresa da poco. Ecco.
2: Roberto, però non è stato sufficiente all'Ardo Lazzate cambiare il mister. Ha perso in casa col Tribiano 1-2.
0: Sì, guarda, sai quanto io sia contrario a questi continui cambi di mister e un po' in tutte le categorie nella nostra eccellenza, quindi pure. Il Lazzate l'anno scorso sappiamo com'era andata, era partito malissimo, sembrava una stagione maledetta, aveva trovato poi in mister Mavillo Geller un grande condottiero, la squadra non solo si era salvata, ma fossero mancate qualche giornata in più, magari anche un pensierino ai playoff avrebbe potuto farlo, perché il girone di ritorno era stato straordinario.
1: Ma quindi ha perso i giocatori,
0: c'era stata la conferma di Geller, sì, poi un pochino la squadra è cambiata quest'estate, perché... il fatto di cambiare mister dopo tre giornate, come è successo all'Lazzate, mi è sembrato francamente, però, considerate anche le premesse, un po' precipitoso.
1: Roby,
0: e il fatto,
1: Roby,
0: che abbia perso anche domenica forse conferma che insomma non era l'allenatore.
1: Il mister che hanno preso è un mister bravo.
0: È bravo, sì, tutti lo dicono, è un ottimo allenatore, certo.
1: È quell'allenatore che ha vinto il campionato primavera con la Propatria.
0: Sì, quindi in questo senso togliere nulla a chi è arrivato.
1: Ecco,
0: certo.
1: Quindi è uno che coi giovani soprattutto ci sa fare. Io penso che magari a lungo andare, adesso quando comincerà anche a inserirli eccetera eccetera, troverà un gioco, troverà un sistema, secondo me, avendo
0: e anche io credo che comunque il vero Lazzate non l'abbiamo ancora visto. E alla fine anche l'Ardo Lazzate ha un organico importante, sicuramente ci sono tutte le premesse perché faccio una stagione quantomeno tranquilla. Come dicevo, è stato un inizio di campionato un po' strano, un po' anomalo, nel quale ci sono stati tanti risultati a sorpresa, anche perché alcune delle grandi come Saronno hanno fatto fatica ad ingranare. Vediamo se adesso da qui a due o tre giornate la situazione cambierà e magari anche la classifica tornerà ad equilibrarsi in base ai veri valori delle formazioni impegnate.
1: Dovrebbe esserci un crescendo da parte di tutte le squadre che puntano.
2: Cioè tu Domenica dici che è impegnato in quel di Magenta, è una trasferta difficile o a tuo avviso è abbordabile?
0: Insomma, sì, abbordabile, però contro un avversario sicuramente più consistente della Sago, e quindi sarà un test già più interessante. Poi per il Saronno c'è anche la partita in casa con la Rodense, poi c'è di nuovo in casa con la Lentatese. Insomma, un po' di test che possono dirci se i problemi emersi nelle prime fasi della stagione sono stati davvero superati, oppure se dobbiamo magari ancora preoccuparci di qualcosa.
1: Hai sentito Tricarico ieri?
0: No, ieri così per scelta, per un discorso di turnover in sala stampa, è venuto il capitano della squadra, Lazzaro, un uomo di grandissima esperienza, insomma, sia in campo che fuori dal campo. È stato lui, insomma, a parlare, ha fatto un'analisi del match, ha ricordato come sono le classiche partite in cui, però, è vero, sono facili sulla carta, però hai tutto da perdere e poco da guadagnare, perché se vinci hai fatto il tuo e niente di più, però se pareggi o perdi è veramente pesante, certo, contro l'ultima, certo, in classifica, e quindi lui ha sottolineato questo aspetto, che gli è piaciuta la grinta di tutto il gruppo, il fatto di voler subito sbloccare la situazione, ci sono riusciti, e chiaramente a quel punto tutta, quindi, la partita poi è stata in discesa. Vabbè,
1: una nota positiva è che è finito il silenzio stampa.
0: No, ma in realtà, guarda, ma di fatto non c'era mai stato, nel senso che a Baranzate non era stato un silenzio stampa rivolto ai giornalisti, quello che era stato così, che si era delineato nel dopopartita, ma era più che altro la volontà del gruppo di stare un po' assieme, di non così, di parlarsi fra loro e cercare di capire i problemi, ma non era un discorso, un problema verso l'esterno. Quindi non lo definirei neanche un vero e proprio silenzio stampa.
1: No, non era per un preambolo a dei cambiamenti, insomma, no?
0: Ma no, direi di no, mi sembra che anzi adesso con questa bella vittoria il clima sia anche decisamente migliorato.
2: Roberto, sempre
0: era proprio quello che ci voleva.
2: Puoi ricordare ai nostri radioascoltatori l'appuntamento di questa sera al Matteotti?
0: Sì, giusto, alle 18.30 c'è la presentazione ufficiale di tutte le squadre della FBC Saronno al Centro Matteotti di via San Pietro. Io suggerisco ai nostri ascoltatori, che magari lì non sono mai stati, di andare a curiosare, perché non solo sarà carina così l'evento di presentazione con la sfilata di tutte le squadre, ci saranno anche dei personaggi dello spettacolo a introdurre le varie formazioni, ma anche per vedere com'è diventato il centro sportivo Matteotti. Io credo che chi magari non ci va da 5-6 anni faccia fatica oggi a riconoscerlo, perché è nettamente migliorato, e questo è un grande merito del direttore generale del Saronno, Marco Proserpio, di tutto lo staff e i suoi collaboratori, che in questi anni ci hanno messo veramente tantissimo, hanno raggiunto dei risultati davvero eccellenti lì al Matteotti a livello di strutture.
2: È fatto bene sottolineare, perché è veramente un bellissimo impianto che c'è alle porte della nostra città.
0: Roberto, sì, prima era bruttissimo, adesso è diventato bellissimo, e bisogna dare merito.
2: Adesso andiamo avanti con i risultati, se ti portiamo via ancora un po' di tempo. Promozione, sì. Gavirate United 1-1, Universo Solaro a base 96 0-0, un commento su questi due risultati. Un Solaro che non riesce a vincere ancora,
1: Mi sa che...
0: sì, ancora tanti pareggi da parte delle nostre formazioni locali. E anche lì avvio un po' interlocutorio per tutti, non malissimo, però neanche benissimo.
2: E Solaro è sotto le aspettative, però,
0: Un po' sì, effettivamente noi tutti ci attendevamo un po' la fotocopia del finale della scorsa stagione, fatto praticamente solo di vittorie, però anche qui siamo proprio alle primissime battute, stiamo un po' a vedere prima di arrivare a delle conclusioni.
2: Andiamo in seconda categoria, due belle novità e una un po' brutta. Sedriano Dal Pozzo 0-2, Amor Torino Club 1-0, Ardor Equipe Garibaldi 3-2, un Amor prima in classifica, te lo aspettavi?
0: Sì, il gol di Cattaneo è stato quello decisivo per quanto riguarda l'Amor Sportiva, che vola. Prima magari non succedeva da tanto, sicuramente il clima, ho avuto modo di incontrare e parlare con alcuni tesserati dell'Amor nei giorni scorsi e ho visto che sono tutti molto sereni, anche nella consapevolezza che magari è un momento, però se lo stanno godendo. Il fatto di non avere particolari pressioni, non è certo una società che dice dovete andare in campo a vincere a tutti i costi. Penso che il concetto sia sempre andate in campo, divertitevi e fate del vostro meglio.
2: Sì.
0: Un po' diventata l'arma vincente per questa Amor. Oltre all'amicizia di un gruppo molto consolidato.
2: La sconfitta delle Kick Garibaldi. Ha perso l'ultimo minuto, ha perso 3-2.
0: Sì, è una neopromossa. Le Kick Garibaldi che tutto sommato sta cercando di strutturarsi per la categoria. La volontà è sicuramente quella di fare bene. Io credo che questo inizio sia migliorabile e sarà migliorato. Vedremo delle cose più importanti da parte dell'equipe, magari un pochino l'impatto con la nuova categoria insomma sta creando qualche piccolo problema, ma io sono certo che risaliranno e saranno una delle squadre protagoniste, perché la volontà della società è quella di non fermarsi alla seconda categoria.
2: Beh, ricordiamo il nostro raggio ascoltatori che chi volesse vedere l'equipe Garibaldi quando gioca in casa gioca al Centro Ronchi sul campo della Robur, ecco, per
1: Conciato.
2: Informazione. Roberto,
0: un'altra delle nostre squadre di Saronno.
2: Vogliamo approfittare della tua disponibilità cambiando sport e parlando di pallacanestro. E la nostra Robur era impegnata domenica sul campo della
1: Pavia,
2: che dovrebbe essere la corazzata del girone, e ha perso anche in un modo molto pesante, 104-66. Tu hai visto la partita tramite streaming?
0: Sì, l'ho visto in streaming. Sì, l'ho visto in streaming perché appunto essendo la domenica pomeriggio l'incontro a Pavia era per me impossibile esserci. Allora, si è visto un inizio proprio, le prime battute del match sono state piuttosto equilibrate, botta e risposta. C'è stato un momento anche che la Robur ci ha fatto sperare in qualcosa di importante, perché c'è stato un attimo di sorpasso. Ma è stato proprio un momento che poi il Pia ha ripreso le reni, i giovani, perché Saronno è una squadra giovanissima, i giovani del Saronno hanno faticato alla fine a tenere il ritmo di una formazione molto molto più esperta e con tutt'altri obiettivi. Gli obiettivi del Pavia sono quelli di salire e quindi anche con investimenti economici importanti Saronno ha perso una miriade di palle. Questo sicuramente ha contribuito, bravi gli avversari a fargliele perdere, sicuramente qualcosa da migliorare che nella Robur, perché è vero, ha vinto la gara di debutto in casa settimana scorsa contro la Nervianese e questa è già una cosa molto positiva, però questa battuta d'arresto non tanto per la sconfitta, ma io penso soprattutto per le dimensioni, perché risultati così pesanti si vedono raramente nella pallacanestro di questi livelli, devono fare un attimino pensare.
1: Robby però dovrebbe fare il confronto con quelli che sono a suo livello, perché se Pavia punta eccetera eccetera è chiaro che ci possono essere dei risultati un po' pesanti. Però,
0: sì, su questo sono perfettamente d'accordo, il Pavia probabilmente è fuori portata per molte delle squadre
1: adesso
0: del girone.
1: Vedremo la prossima con chi gioca in casa.
2: Non lo so.
0: Prossima con il Borgo Maniero, che è una squadra
1: forte.
0: Comunque da non sottovalutare, però. Sì, che però può essere una squadra ancora abbordabile, con cui provare a giocare.
2: Roberto, una curiosità, il nostro ex giocatore Pellegrini come ha giocato nel Pavia?
0: Il nostro Pellegrini, sì, l'ho sentito spesso citato dallo speaker durante lo streaming, perché un po' di punti li ha fatti, che la sua parte l'ha fatta, sì. E poi è un giocatore che c'è molto simpatico, perché quando ha giocato diversi anni nella Robur è sempre stato molto disponibile anche a livello di interviste.
1: Che ruolo ha?
0: È un
2: è un esterno.
1: Esterno.
0: Sì, è un giocatore secondo me di grandissime qualità, magari in parte inespresse. Ecco, quello che ricordo della sua esperienza a Saronno, magari un pochino di mancanza di continuità.
2: Ecco, spero che non è molto costante.
0: Perché poi si vede nelle statistiche, c'è la partita che fa una marea di punti e un'altra partita magari un po' anonima. Spero per lui e anche per il basket che riesca a trovare questa continuità lì a Pavia, perché davvero a livello tecnico è un giocatore che interregionale sembra un po' sprecato. Sì, è un giovane, sì.
2: Siamo sempre nella pallacanestro. Seconda partita casalinga dal DR1, prima sconfitta contro il Cislago, ieri amaro in bocca perché ha perso i supplementari 86-77, una roba che sembra stato in vantaggio per tre tempi,
1: mamma mia,
2: quarto tempo è andato insieme, si è fatta raggiungere a 74-74 e nel tempo supplementare, ahimè, hanno prevalso nettamente il Cugiono dandogli 9 punti di differenza. Come spieghi questo crollo del quarto tempo, Roberto? Se l'hai visto?
0: Sì, peccato, no, non l'ho vista. È un peccato perché avrebbe fatto bene a tutto l'ambiente un'eventuale vittoria. Beh, una squadra neopromossa, una squadra tanto saronnese, tanto frutto del lavoro del settore giovanile del Saronno, che ha portato su questa squadra. L'anno scorso era stato bellissimo seguire le finali di DR2 col passaggio in DR1. Sono dei ragazzi per i quali tifiamo, perché sono proprio l'espressione più genuina del basket saronnese. È chiaro che la DR1 inizia già in un campionato importante e dovranno prendere un po' anche loro le misure, ecco, contro squadre molto più esperte.
2: Pensato che io sono io dopo i due tempi eravamo avanti di 7 punti, ho detto beh, oggi vinciamo tranquillamente.
0: Poi, quando vai all'overtime
1: è un calo fisico o un calo mentale?
2: Beh, loro devo dire che nei primi due tempi hanno sbattuto moltissimi canestri loro, no? A noi andava abbastanza bene. Poi c'è qualche giocatore un po' fuori posto, a mio avviso. Un po'
0: datato. Sì, poi è un campionato comunque competitivo, nel quale trovi anche giocatori che vengono magari di una certa età, che vengono dalle categorie superiori, quindi magari alla fine a livello di esperienza paghi un po' più.
2: Le candidate sono Luino e Cislago.
1: Il coach è nuovo oppure?
2: È nuovo, tutto allora. L'accento. Beh, Roberto, senti, noi siamo arrivati al termine di questa prima parte, non ci rimane altro che ringraziarti e ti auguriamo.
0: Grazie a voi della chiamata.
2: Una buona giornata a te e ci sentiamo lunedì prossimo.
0: No, grazie, a lunedì prossimo. Certo, e ci vediamo di persona tutti alla presentazione del Saronno Calcio alle 18.30 al Matteotti.
2: Ricorda bene i nostri radioascoltatori, 18.30 al Matteotti, no? Giusto?
0: Centro Sportivo Matteotti, via San Pietro.
2: Va bene.
0: Ci vediamo lì.
2: Grazie Roberto, buona giornata.
1: Ciao Robby, ciao, grazie.
2: Bene, ormai diciamo al nostro regista che siamo al termine della prima parte e diamo spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Bene, torniamo nella seconda parte e diamo altre notizie sportive che si sono svolte sia sabato che domenica. Iniziamo col ciclismo, ancora belle soddisfazioni per la Salonese, in cui il nostro Tommaso... Tommaso Leotti, secondo posto ancora. Martina Balestrini, secondo posto ancora. Da notare invece la Sebastian Rosa, terzo posto, è una nuova promessa.
3: Senti, ma perché non riusciamo a vincere? Sempre il secondo posto.
2: Beh, comunque Paolo
3: no,
2: è sempre sul podio.
3: Ti manca
2: lo sprint finale, porco cane. Specialmente
3: la qualità ce l'hanno.
2: Alle 8 tutte le domeniche si è venuto, anche la Martina.
3: È sempre sul podio.
2: Sempre. È iniziato anche il cambiamo sport, il tennis. È iniziato il torneo femminile di A2 che si gioca al Centro Ronchi, gioca il Ceriano Salonno, che ieri era impegnato nella prima partita giocando contro l'Arezzo. Ha fatto 2-2.
3: È andata
2: una bella partita. Io ho visto la seconda partita, perché la prima... è stata persa nettamente da un giocatore molto forte dell'Arezzo. La seconda partita, Paolo, il Salonno ha ingaggiato una francese che si chiama Alice Tubello, veramente molto
3: bravo.
2: È italiana, ha un nome italiano, poi è francese, che ha battuto la sua avversaria per 6-1-6-2. Una partita giocata molto, molto bene. Ecco, poi abbiamo perso il terzo incontro, ma siamo riusciti a pareggiare la competizione con la vittoria al tie break
3: del doppio
2: con Tubello Scotti, che abbiamo vinto 6-3, 3-6, 10-8.
3: Ma lì gli incontri come si svolgono? Quanti singoli ci sono?
2: Ci sono tre singoli e un doppio.
3: Tre singoli e un doppio. E il doppio viene fatto.
2: Allora, sono due singoli che sono di senior, poi c'è un singolo riservato ai giovani.
3: Ah.
2: E poi c'è il doppio. E ieri noi abbiamo perso la prima del senior e la seconda quella dei giovani. Abbiamo compensato con la vittoria di questa francese e col doppio che abbiamo vinto. Un buon punto. Il campionato è appena iniziato, sono quattro squadre. Speriamo che.
3: Ma i giovani hanno un'età.
2: Non l'ho vista questa cosa, quelle giovani non l'ho vista.
3: No,
2: beh, comunque magari... un buon esordio, Paolo, no? Bene, i risultati per quanto riguarda gli eventi sportivi salonesi sono finiti. Io direi di passare un attimo alla nostra pubblicità. Però in questo momento
3: Paolo. Comunque ti dicevo, ma adesso con chi giocano al tennis?
2: Dovremmo essere impegnati in quel di Genova.
3: Ah, Genova.
2: Che ha perso, però stiamo a vedere, il campionato è lungo perché poi ci
3: ma
2: sono.
3: Ma questo altri. È A2 o
2: questo A2. A2. Siamo A2. A2 l'anno scorso, ci siamo salvati all'ultima domenica.
3: Ma noi non abbiamo mai fatto l'A1.
2: L'A1 mai.
3: Ah.
2: Abbiamo una squadra di B1 maschile molto, molto forte, che si è salvata anche quest'anno.
3: E però siamo sempre stati più bravi nelle donne.
2: Nelle donne, sì, questo è vero. Bene, avremo ospite fra qualche lunedì il tennis, che ci parleranno di questa loro esperienza.
3: No, anche per capire se ci sono dei miglioramenti.
2: Beh, hanno rinnovato la squadra, però. L'hanno ringiovanita.
3: Sì, perché avevano difficoltà soprattutto...
2: Ecco, adesso diamo spazio al nostro regista che ci metterà una bellissima canzone.

0: Bene, adesso non ci rimane altro che parlare e dare spazio alla nostra nazionale che è impegnata con questo torneo, mini torneo, in cui questa sera c'è la prima partita di ritorno. Le altre due partite con Francia e Belgio si disputeranno nel mese di novembre. Paolo, un girone in cui si è visto l'esordio, giocato molto male, perso in casa col Belgio, una buona partita in Turchia, un buon pareggio in Francia e stasera c'è il ritorno.
1: Adesso ci dovrebbe essere la riconferma.
0: Ecco, un tuo commento sulle le tre partite che abbiamo visto.
1: Beh, quella che abbiamo visto è stato un crescendo, perché dalla prima che era proprio stata una partitaccia, poi ci sono stati...
0: È stata una giornata o il Belgio è troppo forte?
1: No, il Belgio è forte, il Belgio, perché l'abbiamo visto anche contro le altre squadre, è una squadra che è forte, ben inquadrata, gioca bene, poi insomma agente di peso. Noi abbiamo giocato, ma era un esordio dei giovani, era una nazionale...
0: Chi ti ha convinto di questi giovani, Paolo?
1: Ma guarda, non è che puoi giudicarli tutti, perché è ovvio che questi qui fanno un esordio in nazionale, non hanno mai giocato nelle partite importanti. E non puoi dare questo sì, questo no. Per esempio, mi è dispiaciuto per l'esclusione di Romano, perché dico, vabbè, non è colpa sua, la colpa
0: ti posso aprire una parola, ma Paolo, secondo te è giusto che un ragazzo che dopo aver fatto 5 partite in Serie A approdi subito in nazionale?
1: No, non è giusto, però visto che tutto...
0: Non è da scoprire ancora, questo ragazzo.
1: Ma se tu vai a vedere, ma è tutto il clima è quello, far giocare i giovani, far giocare, perché se non giocavano i giovani, guai. E poi visto che a lungo andare cominci, sì, fai giocare i giovani, ma sono quelli che vediamo e sono quelli più meritevoli, non sono quelli dell'under che facevano.
0: Però De Senio, De Lorenzo mi ha deluso, però
1: chi?
0: De Lorenzo, De Senio, dei vecchi.
1: Infatti secondo me bisogna anche fare qualche,
0: ecco, questo nuovo terzino, cosa di Colombo,
1: bravo.
0: Ma lo conoscevi già tu questo?
1: No,
0: che non gioca nel campionato italiano.
1: No, ma infatti se tu vai a vedere sono 4-5 del campionato estero che giocano, e forse mancava anche quello, che noi ci fidavamo solo dei nostri perché pensavamo che il nostro campionato fosse l'elite. Invece il nostro campionato si è ridimensionato molto rispetto agli altri campionati.
0: Di questa formula che hanno introdotto questa la federazione, di fare questa sospensione per 20 giorni, la ritieni giusta o innovativa? Come la giudichi?
1: Ma no, dipende dai campionati, dalle esigenze, che non puoi interrompere i campionati per tanti giorni. Quindi adesso giocheremo la quarta partita, cioè l'ultimo con la Francia, il ritorno,
0: e col Belgio,
1: fra il mese prossimo. Quindi vedi che
0: ecco Paolo, con la Francia è una delle candidate, forse una delle, con la Spagna, delle migliori in Europa.
1: Sì,
0: buona prestazione dell'Italia.
1: Sì, ma non montiamoci la testa, perché anche la Francia aveva fuori Mbappé, ha fatto giocare tanti giovani anche la Francia, tanti esordienti, come ieri ho visto per esempio il Portogallo e la Germania, tutti hanno fatto giocare tutti i giovani.
0: Un tuo commento su questa esclusione e questo malessere che è esternato poi Ronaldo quando ha visto la sua esclusione?
1: Scusa, questo qui è stato uno che nel calcio
0: ha ricevuto, però.
1: Ma al di là di quello, però è uno che è stato uno dei migliori giocatori che abbiamo mai visto. Non lo puoi trattare come una pezza da piedi, cioè il dialogo ci deve essere.
0: Però anche lui pretende di giocare.
1: No, non è che pretende di giocare, la partita che non l'ha fatto entrare, poi anche digli no che lo fai scaldare e tutta
0: quello
1: la partita,
0: sì.
1: Dai,
0: è
1: diverso lui da quello normale, glielo dici,
0: quello scaldare, quello fa
1: l'entrare, è quello che mi dà fastidio, perché tu devi trattare le persone nel modo in cui loro hanno trattato te, perché quando era buono gli allenatori andavano bene perché ti faceva vincere, adesso che è lui che ha bisogno, perché vabbè è giù, ma fargli fare 10 minuti, glielo dici, oppure ti ne parli con lui a parte, perché è ovvio che con questi giocatori deve avere un colloquio diverso, certo, che con gli altri. Dai.
0: Tu Paolo, pensi che alla fine di questo torneo noi riusciremo a arrivare secondi, sì o no?
1: È un po' dura, sai.
0: La vedi dura?
1: La vedo dura perché Portogallo.
0: No, no, abbiamo vinto il Belgio, la Francia ormai dovrebbe essere la prima.
1: Il Belgio è dura.
0: Ecco, l'altra sorpresa, che non è soltanto l'Italia, anche la Germania è in crisi, Paolo.
1: E infatti la Germania ieri l'ho vista.
0: Non meritava di vincere, perché il portiere ha preso la fase di Dio.
1: D'accordo, però vedi che partono su, come la Spagna, guarda che quando ha fatto i cambiamenti li ha fatti subito. Ha fatto giocare subito i giovani, ha preso un allenatore di giovani e ha fatto i cambiamenti subito. Non è stato aspettare che ci fosse il popolo a chiederti di cambiare.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma perché noi abbiamo una federazione che non. Dai.
0: C'è ancora un
1: ma non vedi che c'è un clima solo di che prevale, è quello della sedia, poltrona. Lì la guerra non è tanto far rinascere il calcio, perché non è vero.
0: E
1: sono loro, sì, è business loro. Non vogliono andare via quelli che hanno sbagliato. Ma figurati, questo qui non ci ha fatto andare a 4 mondiali e vuole ancora comandare, che è lì ancora. Ma dai, ma per favore, i ricambi.
0: Una volta a pagina non è facile, Paolo.
1: Perché noi non siamo capaci. Perché noi purtroppo gli intrallazzi, tutti gli scheletri negli armadi,
0: tu vedi che anche la politica
1: sono quelli,
0: che interviene nella federazione.
1: Non è
0: giusto. Torniamo al calcio giocato, Paolo. La sorpresa invece è l'Inghilterra, che è andata a vincere 7-0 in Croazia.
1: La Croazia è ridimensionata molto.
0: Non giocavo contro Malta.
1: Ma anche noi, guarda che quando abbiamo perso con quelle squadre di terza fascia, non è che eravamo. Perché se non ricominci, ma davvero, a selezionare, a lavorare per i giovani, sei finito.
0: Ecco, di chi ti ha sorpreso di questa nazionale tra la Danimarca, la Norvegia, l'Olanda, che si stanno qualificando quasi tutti? Chi ti ha sorpreso in positivo?
1: Ti dico, il Portogallo mi ha sorpreso bene, perché malgrado tutto l'assenza anche di Ronaldo, che ormai è ovvia, perché
0: con Sensao si trasforma una gioca nazionale
1: molto probabilmente, sai, si sente più appagato. Poi l'Olanda sta crescendo anche la Norvegia. Cacchio, ragazzi, e sono tutte nazioni che hanno giocatori che giocano all'estero,
0: sì.
1: Non hanno i loro campionati, eppure li vedi. Perché? Perché i campionati esteri ti danno una motivazione diversa, ti danno una preparazione diversa, la mentalità diversa. Non è il gioco nostro, che giochi sparagnino, ti metti lì davanti e poi riparti.
0: Paolo, a tuo avviso questa ferma di due settimane inciderà sul nostro campionato?
1: Diciamo che le squadre che avevano problemi di fisici, sì, perché chi aveva gli infortunati li può recuperare benissimo. Per il resto, cosa vuoi che influisca?
0: Tu pensi che il Napoli con questa sosta potrebbe
1: recupera gli infortunati che aveva, no? Perché se no cosa fai?
0: Ecco, si può ancora ritornare sul mercato, sì o no?
1: No,
0: con gli svincolati, mi sembra, no?
1: Sì. Quelli che non sono tesserati. E poi è a dicembre che riaprono ancora le liste.
0: La seconda lista.
1: Bene, quindi ma non è il caso che, insomma, poi per esempio per la Juve, che è dovuta andare a prendere il portiere perché questo qui si è fatto male. Ci sono quei casi qui che devi, ma per il resto non è che sia.
0: Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Chiediamo ancora scusa per la non partecipazione della Carolina, allora, non dovuta a loro, perché motivi di lavoro hanno
1: fissato un'altra data.
0: Oggi ci ha telefonato l'avvocato Nitti confermandoci che lunedì prossimo saranno i nostri studi.
1: Lunedì, quindi questo.
0: 12. Non c'è altro che ricordarvi l'appuntamento questa sera al Matteotti alle 18.30 per la presentazione del Salonno, e vi invitiamo sempre con Radio Orizzonti, in modo particolare alla pagina sportiva, e a risentirci a lunedì prossimo.
1: Grazie.
0: Buona giornata a
1: tutti.
0: Buona giornata.
2: In nome d'è d'un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: In Blu 2000 News.
1: I fermenti sociali e politici surriscaldano le piazze europee dopo le proteste in Spagna sul diritto alla casa. Il premier Sanchez indice elezioni anticipate per fine novembre. Intanto la Francia continua a essere scossa dalle agitazioni degli studenti. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette che Hamas non governerà mai Gaza. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale proposta dalla maggioranza. Previste altre fiducie prima del voto finale di giovedì alla Camera. Insorgono le opposizioni. Intanto l'Istat certifica le progressive difficoltà di tante famiglie italiane. Buonasera da Andrea Domaschio. Dopo giorni e giorni di pesanti proteste di piazza a Madrid e in altre città della Spagna per la bocciatura in Parlamento della riforma sul diritto alla casa proposta dal governo, il premier Pedro Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere e di indire elezioni anticipate che si terranno a fine novembre. Federico Plotti.
2: Alle urne il 29 di novembre, la crisi di governo in Spagna dopo la bocciatura in aula dei decreti sull'emergenza abitativa che non sono passati per il voto contrario delle destre, ma non solo, si concretizza e arriva subito al suo apice. Ad annunciare la fine dell'esperienza di questo travagliato esecutivo, lo stesso premier Sanchez, 8 anni da primo ministro, che non si è risparmiato in critiche e attacchi verso l'opposizione. Nel frattempo continuano le proteste degli spagnoli contro gli affitti sempre più alti e contro l'aumento delle abitazioni destinate ai turisti e al ricchissimo business dei soggiorni brevi. Da Barcellona a Valencia fino a Madrid lo chiamano il popolo delle chiavi. Nella capitale spagnola quasi 500.000 persone sono scese in piazza. Ma quello che sta accadendo in Spagna rischia di allargarsi in tutta Europa, perché l'emergenza a casa è una questione trasversale. Solo in Italia il 5% della popolazione vive in una condizione di stress abitativo, tra chi per il costo di mutuo e affitti non ce la fa ad andare avanti e chi un tetto sopra la testa ancora non ce l'ha. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E la tensione sociale cresce da giorni anche in Francia, dove continuano e si fanno sempre più pesanti le manifestazioni degli studenti in strade e piazze di Parigi e di altre località. Centinaia le scuole chiuse, scontri e arresti. Antonio Suviero.
3: A Sartrouville, sobborgo a nord di Parigi, la polizia a cavallo carica gli studenti delle superiori. Nella capitale danneggiate le vetrine dei negozi. Nel sud del paese transalpino, una donna di 50 anni colpita al volto da un sasso perde un occhio. A Lens, nel nord, un 15enne raccoglie una granata della polizia che gli esplode in mano, arto amputato. La Francia è nel caos per la rivolta degli studenti. Almeno 5.000 ragazzi arrestati e decine di feriti tra forze dell'ordine e personale scolastico. Oltre 400 le scuole chiuse. Continueremo a manifestare e bloccare tutto finché il governo non ci ascolterà, racconta Samy, 18 anni, all'ultimo anno di liceo a Parigi. La rabbia degli studenti è esplosa contro i tagli all'istruzione pubblica. L'esecutivo accusa la sinistra radicale di cavalcare le proteste e domani promette anche peggio. Sciopero generale con i dipendenti pubblici che sfileranno accanto agli studenti. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina. L'aeronautica di Kiev fa sapere di aver iniziato a utilizzare sistemi di intercettazione guidati dall'intelligenza artificiale per colpire i droni russi d'attacco con più precisione e efficacia. Intanto la tensione sale anche nei paesi baltici e in Polonia. Vito De Torre.
4: La Russia non si ferma, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov lo dichiara senza giri di parole. Mosca continuerà a condurre attacchi di rappresaglia contro obiettivi in Ucraina. Le nostre forze armate, aggiunge, stanno infliggendo una punizione per gli attacchi ucraini contro obiettivi civili. Il riferimento è soprattutto alle raffinerie gravemente colpite dai droni di Kiev. Ieri il portavoce di Putin aveva invitato le rappresentanze diplomatiche a lasciare l'Ucraina. Nessuna ambasciata estera ha seguito l'indicazione. Peskov taglia corto. La decisione spetta ai paesi che hanno le loro rappresentanze diplomatiche a Kiev. Le nostre forze armate continueranno il loro lavoro. Intanto sale la tensione nell'Europa orientale. Secondo il Financial Times, l'Estonia si prepara a possibili provocazioni russe, sposta truppe verso il confine e acquista armi capaci di colpire in profondità nella federazione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E anche l'area del Golfo Persico è sempre a alta tensione. L'esercito yemenita annunciato la riconquista della città portuale di Mocha sul Mar Rosso, lo rende noto l'agenzia di stampa Saba, affiliata al governo yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale. Massimiliano Cocchi.
5: Lo Yemen torna a bruciare saldando i due fronti della guerra tra Iran e Stati Uniti. All'alba il presidente Al-Halimi ha lanciato l'offensiva Alba dello Yemen, un attacco su vasta scala sostenuto da 100 caccia della coalizione saudita per strappare ai ribelli Houthi fili iraniani la capitale Sana'a e alcune zone nel sud del paese, in particolare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno degli snodi strategicamente più importanti al mondo per le rotte marittime. I governativi hanno annunciato di averlo ripreso, i ribelli hanno smentito, rivendicando anzi l'abbattimento di caccia sauditi e dichiarando lo spazio aereo dell'Arabia Saudita non sicuro per i voli civili. È un'escalation che sembra affondare la diplomazia. Solo ieri, nelle trattative con gli Stati Uniti, Teheran aveva subordinato la riapertura dello stretto di Hormuz alla pace sul fronte yemenita e su quello libanese. Ora lo stallo rischia di trasformarsi in un incendio regionale incontrollabile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Iniziate in Israele le cerimonie in ricordo delle vittime del massacro del 7 ottobre 2023. Partecipando alle commemorazioni sul Monte Herzl, il premier israeliano Netanyahu elogia il coraggio dei combattenti dell'IDF e promette: Hamas non governerà mai a Gaza. Alessandra Buzzetti.
6: Due commemorazioni ufficiali per le vittime civili e militari del 7 ottobre, terzo anniversario del massacro di Hamas che cade in piena campagna elettorale in un Israele ancora lacerato. Occorre indagare su quello che è successo perché il tempo non offusca il dovere, ha detto il presidente israeliano Herzog, dando voce ai comitati delle vittime che protestano per un'inchiesta indipendente. Disertano le commemorazioni ufficiali. Si capirà il prossimo 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, quanto peseranno sul voto le responsabilità del governo Netanyahu, che anche oggi ha ripetuto che i confini sono più sicuri e che non ci sarà nessuna pietà per i terroristi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e che non meritano di vivere. Ma i raid israeliani a Gaza prendono in mira anche gli altri leader di Hamas. Ancora sotto indagine, dice l'IDF, quello che sabato scorso non ha ucciso il nuovo leader delle milizie islamiste della striscia. A morire sono stati 5 civili rifugiati in edificio, tra cui una madre con la figlia cristiana e ortodosse. Ecco per loro, fino a quando, signore, ha scritto Papa Leone in un messaggio WhatsApp al parroco latino di Gaza, Gabriel Romanelli, ringraziandolo per come accompagna la parrocchia e i tanti che desiderano solo vivere in pace. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Politica e governo. Ha posto oggi la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale, appunto proposta dalla maggioranza. Una scelta indegna, la definiscono le opposizioni. Intanto crescono le difficoltà per tante famiglie italiane e da domani finisce il bonus accise sul diesel. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani pone alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1, 2, 3 della legge elettorale. Quindi a partire dalla giornata di domani si voteranno 2 fiducie, una terza mercoledì, poi giovedì l'attesa per il voto finale sul provvedimento, ma a scrutinio segreto, con il rischio di un ritorno dei franchi tiratori. La maggioranza fa quadrato anche perché in caso di bocciatura ci sarebbero le dimissioni dell'esecutivo. Per le opposizioni invece si tratta di una riforma palesemente incostituzionale. Governo alle prese anche con il dossier economico legato anche al caro carburanti. Nel secondo trimestre del 2026 il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Dai dati si certifica un aumento della pressione fiscale, un calo della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, quasi 1 milione quelli che lavorano nella scuola statale italiana e fanno i conti con difficoltà crescenti. Per tutti loro il ministro dell'istruzione Valditara chiede maggiore rispetto. Raffaella Frullone.
8: Non siamo un governo repressivo, ma vogliamo educare alla responsabilità e al rispetto. L'autorità va rispettata sempre e comunque. Così il ministro dell'istruzione Valditara nella giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall'UNESCO. Al centro il tema dell'autorevolezza, messa alla prova anche dalle condizioni in cui oggi gli insegnanti si trovano a lavorare. Stipendi che negli anni hanno perso, potere d'acquisto, contratti bloccati, problemi di mobilità e trasferimenti, un rapporto sempre più complesso con studenti e famiglie e in casi sempre più frequenti episodi di aggressioni fisiche e verbali. A loro è andato il ringraziamento del ministro.
9: Insegnante ha un nome antico che deriva dal latino, magister. Magister è colui che ne sa di più. Ecco, noi dobbiamo ripristinare quella società che ha il culto, il rispetto verso chi ne sa di più.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Con regolamento europeo in materia di diritti di chi viaggia in aereo, arrivano anche in Italia nuove norme per i voli in partenza dall'Unione Europea o anche in arrivo da paesi terzi se il vettore è europeo. Elena Seno.
10: Più tutele in Europa per chi viaggia in aereo, a cominciare dalla borsa personale che, se rispetta le dimensioni richieste, potrà essere portata a bordo gratuitamente. Per il trolley da sistemare nelle cappelliere, invece, la compagnia aerea può chiedere un costo a parte, ma in modo trasparente. Al momento della prenotazione, la prima opzione proposta dovrà prevederlo. Sono le nuove norme europee che scatteranno il 23 ottobre 2027. Sarà sempre possibile presentare una carta d'imbarco cartacea stampata a casa senza subire penali. E chi ha fatto il check-in online e dovesse trovarsi con il cellulare scarico potrà stampare gratuitamente il biglietto al desk. In caso di ritardo di 3 ore si parla di un indennizzo di 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro per voli intermedi anche fuori Europa e per le tratte più lunghe l'importo sale a 600 euro. E chi accompagna un minore di 14 anni o una persona con esigenze specifiche avrà diritto a sedersi in un posto vicino senza supplementi di costo. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il premio Nobel 2026 per la medicina va a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 statunitense, le cui ricerche aprono nuove, incredibili strade per la conoscenza del nostro organo più importante e complesso, il cervello. Lucia Scione.
11: I tedeschi Karl Destroff e Peter Hagmann, l'americano Georg Nagel, sono i 3 vincitori del premio Nobel per la medicina. Sono i pionieri di una disciplina, la optogenetica, una combinazione tra genetica e ottica fondamentale per studiare il comportamento delle cellule. Con le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce fino a poter regolare il meccanismo funzionale dei neuroni, accendendone o bloccandone l'attività, e fino a poter individuare i circuiti cerebrali associati alle funzioni vitali. Tutto iniziato con la scoperta della proteina chiamata canal rodopsina, che se introdotta nelle cellule le rende sensibili alla luce, ed è poi proseguito con l'inserimento di quel gene nelle cellule nervose dei ratti. L'esatta comprensione dei meccanismi dell'attività del cervello

Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di una cosa che piace a moltissimi. Ma oggi non parliamo solo di mangiare questa cosa, ma ci sono altre proprietà. Parliamo del cioccolato, il suo gusto, il suo profumo, ma non solo. Bene, tra i trattamenti benessere, la cioccolatoterapia è senza dubbio una delle più efficaci per ridare massima serenità e relax al corpo e alla mente. Grazie ai benefici del cioccolato, infatti, è semplice ritrovare la tranquillità e staccare dalla routine e dalle tensioni della quotidianità. Il suo aroma, ad esempio, è tra i più potenti antistress in circolazione ed è per questo motivo che il trattamento corpo al cioccolato è in grado di garantire risultati straordinari sin dalle prime sedute. Senza dimenticare poi che il cioccolato è un ingrediente particolarmente afrodisiaco. Motivo in più per provare il famoso massaggio al cioccolato di coppia. Un toccasana per il proprio corpo e un alleato di gusto per migliorare l'armonia con il partner. La sua componente principale, la vitamina A, aiuta la pelle a rimanere costantemente elastica, soda e idratata, favorendo anche il massimo relax di tutto il corpo. Per questa ragione, le spa moderne propongono come efficace trattamento antistress il bagno al cioccolato. E dopo questo gustoso consiglio, vi aspetto alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao a tutti

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Buonasera, buonasera amici, benvenuti a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Siamo tornati in diretta come ogni lunedì dalle 21 alle 22. Questa sera una puntata molto molto ricca, perché avremo ovviamente la solita rubrica col collegamento iniziale con il nostro amico Carlo Arrigoni, però avremo in realtà tanti ospiti. Io comincio col salutare Andrea. Ciao Andrea, bentornato.
1: Ciao, buonasera a tutti e buona domenica e chi ci ascolta in replica.
0: Esatto, come ricordi sempre, salutiamo anche coloro che ci ascoltano in replica domenica dalle 13 alle 14. Detto questo, io dico che ci sono una serie di ospiti inaspettati che sono ex colleghi radiofonici, perché Viva Tutto alla radio è alla stagione numero 17, alla puntata numero 4, e quindi ringrazio Fabio e Diego che sono venuti a trovarmi. Però questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi una cantante che ci presenterà, ci parlerà un po' del suo progetto. Io la saluto e le do il benvenuto innanzitutto, poi dopo ovviamente chiacchiereremo con molta calma. Direi che gli ingredienti ci sono tutti. Ricordo i social, i contatti social: Viva Tutto alla radio, il profilo Facebook e il profilo, anche la pagina Facebook, il profilo Instagram è sempre Viva Tutto alla radio, profilo Mixcloud per riascoltare le puntate è sempre Viva Tutto alla radio. Ma le puntate le potete riascoltare anche in podcast sul canale di Radio Orizzonti, basta cercare appunto Viva Tutto alla radio e lì le trovate. Dopodiché c'è il canale YouTube di Viva Tutto alla radio per i contenuti extra, quindi le video interviste che facciamo. Possiamo partire con la musica. La prima canzone è di Rosé, si chiama New Trick, e poi tra pochissimo chiacchieriamo con Carlo.

0: Siamo tornati in diretta, abbiamo avuto qualche problema tecnico e anche il bello della diretta e della canzone che non parte. Vediamo se possiamo mettere un'altra traccia, se no nel frattempo ci proviamo. Vediamo, Andrea? Niente, no. Benissimo. Vedete ragazzi, ve la ricordate anche voi la bellezza della diretta, no? Quindi qualche problemuccio tecnico che cercheremo di risolvere. Nel frattempo però direi che proviamo a contattare Carlo e contattiamo Carlo, visto che la sigla l'abbiamo sentita. Lo contatto direttamente, proprio come se fosse il bello della diretta, direttamente mentre siamo in onda, così vediamo se ci risponde e ci racconta qualcosa per la rubrica a scatola chiusa. Vediamo, proprio vi faccio anche sentire il suono.
1: Pronto?
0: Eccoci Carlo, sei in diretta stasera, sorpresa, così mi senti?
1: Sì, ti sento forte e chiaro.
0: Bene Carlo, innanzitutto come stai?
1: Bene, tutto a posto, te?
0: Bene, tutto bene, a parte che non so se stavi ascoltando, abbiamo avuto qualche problemino tecnico che adesso stiamo provando a risolvere, quindi ci siamo già sentiti la tua sigla, la sigla della tua rubrica, per cui...
1: Infatti ho visto che mi hai chiamato col cellulare, ho detto, è successo.
0: Vedi, quindi ho detto, lo chiamo subito così pronti via, così magari mi insulta in diretta e ci chiudono il programma, invece no.
1: Sia mai.
0: Allora Carlo, stasera di cosa ci parli, cosa ci racconti?
1: Allora, stasera parliamo di calcio, di un argomento che anche io sinceramente ero alquanto ignorante. L'Italia stasera sta facendo la Nation League.
0: Ecco, dici anche quanto sta facendo, visto che noi siamo in diretta,
1: ma
0: quindi non stiamo seguendo.
1: 0-0, sta giocando con la Turchia.
0: Ok.
1: Ormai è qualche anno che c'è la Nation League, ma mi sono sempre chiesto, ma come diavolo funziona? Che cos'è questa Nation League? Alla fine...
0: Me lo sono chiesto anch'io, perché la reputo una competizione abbastanza inutile, ecco.
1: Completamente inutile. Ho scoperto che nasce addirittura da un'idea di Michel Platini quando era presidente della UEFA. Quindi lui aveva in mente di fare questa specie di torneo per rendere anche più interessanti le partite amichevoli che si facevano fino a pochi anni fa. C'erano queste partite amichevoli dove magari ci si sbatteva un po' di meno, anche per tutelare i propri giocatori. Alla fine io ho scoperto che questa cosa, che sinceramente onestamente non sapevo, questa Nation League è composta da 4 leghe, A, B, C, D. Ovviamente la Lega A sono quelle più forti. Ci sono dei gironi all'italiana, ci sono delle retrocessioni, delle promozioni, e alla fine si giocano, diciamo, il titolo, 4 squadre in una Final Four.
0: Cioè tipo una Champions League delle nazionali, però.
1: Sì,
0: no, per dirla in maniera semplice.
1: Sì, esattamente. Io onestamente non sapevo assolutamente il regolamento, il funzionamento, perché sai, guardi le partite, ma forse non fai caso al girone, alla Lega e quant'altro. Invece stasera ho scoperto che c'è questa suddivisione, e, sì, come dicevi tu prima, una sorta di Champions League calcistica o Eurolega, chiamiamola così, del basket. L'Italia è nella Lega A, sperando che ci rimanga, e alla fine, come dicevo prima, si giocano... Quattro squadre si giocano il titolo. Il detentore della precedente competizione è il Portogallo, e vedremo quest'anno chi vincerà, onestamente. Beh, già vedendo un po' le partite...
0: Dimmi, hai visto un po' i risultati? Vabbè, l'Italia come l'hai vista?
1: Allora, l'Italia l'ho vista bene, mi è piaciuta... Non l'ho vista quando ha perso col Belgio, sinceramente. L'ho vista bene con la Turchia, anche se
0: Oh ragazzi, stasera è maledetta, sono questi due qui che c'ho in diretta che portano caduta la linea, cioè mai successo, mai, da quando vado in onda qua. Adesso proviamo a richiamare Carlo.

0: Siamo tornati a Viva Tutto alla radio, il bello della diretta è un po' questo, quindi Carlo non è caduta la linea, ma adesso riproviamo anche per salutarlo e poi inizieremo la puntata con l'ospite che abbiamo presentato velocemente ieri. Carlo, scusa, eri scomparso, ma ci sei, è caduta la linea stasera, non so perché. Ci senti adesso?
1: Sì, ti sento.
0: Bene, ok, quindi ricapitolando ti stavo chiedendo l'Italia come la vedessi, insomma.
1: Ecco, allora, l'ho vista bene con la Turchia, anche se onestamente mancavano i giocatori più forti, giocavano in un campo di patate. E l'ho vista decisamente grintosa con la Francia, mi è piaciuta.
0: Bene.
1: Quel calcio all'italiano di una volta, speriamo che Mancini abbia i suoi effetti sulla squadra. Giocatori giovani ci sono anche interessanti, non c'è il fuoriclasse, non c'è lo Yamal o Mbappé di turno. Abbiamo un Donnarumma che fa parate straordinarie, ci tiene in piedi.

0: 21:19 minuti, viva tutta la radio su Radio Orizzonti in blu. Come vi dicevo, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite, una cantante, per presentarci un po' il suo lavoro. Arianna Chiara, benvenuta.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito, buonasera.
0: Benvenuta. Allora, la prima domanda da cui inizio è come, anche se ti potrà magari sembrare semplice, è come è nata la passione per il canto e per la musica, e soprattutto se oltre a cantare suoni qualche strumento.
1: Ok, beh, sono domande in realtà che non sono per niente scontate, quindi ogni volta riprendere il filo è difficile, rispondere è complicata, però dai, diciamo che da sempre, da quando sono piccola, c'è sempre stata una passione che sentivo crescere.

0: dietro di me, quindi mi ha sempre interessato un po' cantare e in generale le arti, perché comunque mi piaceva anche, ho fatto danza e mi sono sempre trovata in situazioni che diciamo comprendessero in qualche modo la musica, avessero a che fare con il canto, quindi mi sono buttata sempre già da un po' piccola magari nei vari cori della mia città, così. E l'ora preferita a scuola è quella di musica. Vabbè, ovviamente
1: già che tu non dica educazione motoria è già qualcosa, che è l'altro classicone.
0: Esatto, e quindi da lì diciamo è stata una passione che è cresciuta un po' con me nel tempo. Poi quando diciamo ho avuto l'opportunità di iscrivermi effettivamente in una scuola di canto, diciamo che da lì è proprio partita la passione, proprio dal momento in cui ho imparato, ho cominciato a studiarla, a studiare come cantare in un certo modo, studiare la teoria, approcciarmi proprio a capire come si scriveva, leggeva la musica, e da lì, dagli 11 anni, da quando appunto ho cominciato con le prime lezioni, non si è mai fermata questa passione, quindi da lì tutti gli studi poi intrapresi dopo, non so, anche solo il liceo musicale dopo,
1: certo.
0: E dopodiché, dopo il liceo, insieme all'università mi sono appassionata al mondo del jazz crescendo, e quindi ho intrapreso anche lo studio in conservatorio di canto jazz, e adesso sono all'ultimo anno, quindi vediamo
1: in bocca al lupo. Ma senti, c'è un o una colpevole in senso positivo di questa tua passione? Perché di solito magari qualcuno ci racconta: ah, la mamma cantava o ascoltava musica in casa, il papà aveva i vinili.
0: Sì, dai, diciamo in famiglia abbiamo sempre ascoltato tanta musica. Mi ricordo di tanti viaggi in macchina, in radio si sentiva spesso, quindi non ho genitori musicisti che suonano e cantano, però è sempre stato, diciamo, siamo sempre stati una famiglia molto, diciamo, indirizzata alla musica, quindi ne abbiamo sempre ascoltata tanto. Poi ha impattato tantissimo anche i film Disney, in questo caso, la racconto spesso questa cosa, credo che ho avuto un imprinting con le muse di Hercules, cioè io quando ho visto Hercules da lì ho detto forse voglio cantare, non lo so, credo sia stato uno dei momenti, però sì, diciamo, loro poi, soprattutto i miei genitori, mi hanno sempre poi spronato e aiutato e incoraggiato nello studiare musica, che anche questa cosa non è scontata per me.
1: Certo, quindi. Allora io direi che possiamo iniziare e lo lascio presentare a te con l'ultimo singolo, no? Uscito, non so, ci vuoi raccontare un pochino, presentarlo, oppure lo ascoltiamo e poi magari ne parliamo, come preferisci tu?
0: Ma dai, se volete ve lo lascio ascoltare, mi fate le vostre idee e poi lo racconto un po'.
1: Benissimo, tra pochissimo qui a Radio Orizzonti, Aviva Tutto alla radio.

0: Abbiamo ascoltato Parole vuote di Arianna Chiara a Viva Tutta la Radio su Radio Orizzonti in Blu. Io volevo chiederti, a proposito di musica, perché magari prima mi è sfuggito, se suoni anche qualche strumento.
1: Sì, allora, suono, mi so accompagnare un po' al pianoforte, uh-huh. E mi aiuta tanto nella scrittura.
0: Infatti la domanda,
1: esatto,
0: successiva
1: non
0: voleva
1: essere
0: qui. Non
1: sono una pianista, cioè l'ho studiato al liceo così, ma l'ho un po' abbandonata la uh-huh. strada, diciamo, un po' più professionale, però dai, per accompagnarmi, per studiare, sì, per studiare, per scrivere.
0: Ma quindi la tua musica nasce a 360 gradi da te, nel senso che fai tutto l'arrangiamento, oppure?
1: Sì, in genere sì, scrivo testi, scrivo il testo e la musica, di solito o mi metto a creare un giro di accordi e poi ci scrivo sopra, altrimenti facciamo tanto lavoro in studio con i miei produttori, mm-hmm. quindi una volta che si arriva con un'idea, con una cosa da sviluppare, magari anche solo una melodia, da zero tante volte creiamo lì sul momento l'arrangiamento, la struttura proprio, e poi man mano è bello perché vedi proprio l'evolversi della canzone da zero fondamentalmente, poi lavorandoci insieme a musicisti e produttori, poi piano piano la costruisci, okay. E arrivi alla...
0: Ma quindi, se dovessimo dare una percentuale, sono più i pezzi che nascono prima come testo e poi come vengono arrangiati, oppure viceversa? Cioè nasce una base o un giro di accordi e poi
1: così. Okay. Sì, nasce prima, diciamo, la struttura principale, cioè io in realtà tante volte poi mi ho questo fantastico quadernino su cui mi annoto un po' tutti i pensieri, frasi, così, e poi bello. Quando trovo un qualcosa che voglio portare avanti cerco di metterlo in musica e quindi nascono un po' così, ogni brano nasce un po' a sé alla fine, quindi dipende sempre, certo. Che strada deve...
0: No, mi rincuora questa cosa, perché ultimamente sentiamo molti artisti che ci dicono: ah, magari sono, poi magari succede anche a te, sono sul tram e mi annoto sull'iPhone, invece avere ancora il quadernino
1: no,
0: ha un
1: no,
0: po'
1: io sono fedele
0: di fascino
1: all'analogico, no? Sono un po' vecchio stile, però no, sull'iPhone non riesco, cioè nelle note mi è difficile, poi perdo tutto, mi si cancellano il drive,
0: poi magari mandi il pezzo a qualcuno,
1: no,
0: che
1: esatto,
0: ancora non deve ascoltare.
1: No, c'ho il mio quadernino, la mia matitina sempre in borsa, che sai mai che appunto sei sul tram, ti viene l'illuminazione, tu scrivi e via, la tieni lì, e poi almeno cancelli, bello.
0: Ma hai dei momenti della giornata particolari in cui magari, non so, appunto quando sei sui mezzi o ti sposti o magari di sera, o dipende in realtà?
1: Sì, no, dipende tanto, ovvio quando ci si sposta è quel momento un po' in cui magari rifletti, pensi un po', quindi sì,
0: magari elabori quello che
1: esatto,
0: poi finisce,
1: esatto, tante volte mi trovo magari audio, telefono, così magari se viene in mente effettivamente qualcosa come melodia è sempre meglio registrarsi al momento, ecco, per quello è
0: quello
1: molto
0: sì.
1: Utile il telefono, e poi per il resto quando viene qualcosa meglio scrivere, buttare giù, e poi magari sono cose che hai scritto mesi fa però le riguardi, dici ah, forse ci stava, e la sviluppi un po'.
0: Ma quando poi il brano, diciamo, prende forma, hai qualcuno, una persona particolare o qualcuno a cui fai ascoltare, un'amica, un amico, qualcuno di fiducia a cui tieni molto anche per il giudizio, oppure vabbè i produttori, insomma, quando chiedi a loro
1: sì,
0: un po' anche
1: no,
0: il parere.
1: ce l'ho, c'è mia mamma ovviamente, che è una grande critica, no dai, in realtà mi aiuta, tante volte mi dà anche lei degli spunti,
0: okay.
1: Come oh, guarda, magari usa questa parola, oppure mette anche lei giù dei pensieri, li mettiamo assieme, magari ogni tanto ce li facciamo questi pomeriggi, un po' di scambio così, quindi lei assolutamente, poi per il resto mando, lavoro con i produttori e cose così, però sì, da lei di solito chiedo un feedback.
0: Certo, prima di ascoltare un'altra canzone, volevo chiederti appunto di Parole vuote, no? Mm-hmm. Come è nata, quanto tempo fa è stata composta?
1: Allora, in realtà nasce, diciamo, durante l'anno scorso, mm-hmm. e nasce proprio per parlare un po' della fine di un amore estivo, di una cosa che è stata, che è, per quanto bella sul momento, però si è basata un po' su tante promesse, tante cose dette un po' un po' perché si è lì in quella situazione, perché quindi sembra, esatto, in estate sembra tutto bello, però alla fine, esatto, più semplice. Poi quando si torna alla vita vera bisogna fare i conti un po' con la realtà e quindi lasciare un po' andare quelle che sono state magari parole vuote, appunto, per comunque tornare un po' alla normalità e alla realtà. E quindi rimane, diciamo, un po' quella nostalgia, quella malinconia, però anche un po' la consapevolezza, appunto, che era il momento di lasciare andare, di lasciarsi un po' alle spalle questo ricordo, nonostante sia stato comunque una cosa piacevole, una bella cosa che rimane impressa lo stesso.
0: Certo, allora io direi che possiamo continuare con Come quando fuori piove, sì. E dopo parliamo anche di questo brano.

0: Viva tutta la radio su Radio Orizzonti in blu, sono le 21:34 minuti, il tempo vola, abbiamo ancora poco meno di mezz'ora per chiacchierare con Arianna Chiara. Non ti ho chiesto se è un nome d'arte o è un nome vero.
1: No, è il mio nome vero, insomma. Primo nome, un po' come Maria Teresa, quei nomi un po' composti. Sì. Quindi hai deciso di non. Sì, nonostante sia spesso storpiato, non so, forse un po'
0: tipo?
1: Diventa spesso Anna Chiara, Annalisa.
0: Ah, okay.
1: Quindi vabbè, ogni tanto si crea questa cosa, però appunto Arianna Chiara è il mio nome.
0: Ci sta. Volevo chiederti se ovviamente all'interno della tua carriera hai provato anche a fare dei concorsi canori o delle esibizioni.
1: Mm-hmm, sì, in realtà da quando ho 14 anni ho iniziato un po' a buttarmi in queste situazioni, inizialmente in modo molto spontaneo, ingenuo, mm-hmm, diciamo così. Però
0: che forse è il metodo migliore, no?
1: Sì, anche solo per buttarsi e vedere, mettersi in gioco e vedere come va. Però diciamo le prime soddisfazioni sono arrivate abbastanza subito, cioè casualmente, appunto con il primo concorsino un po' importante che c'è stato, che era Sanremo Junior, che appunto mi ha portato al teatro Ariston per fare le finali, sono arrivata un po' alle fasi finali e quindi quella è stata una bellissima esperienza in cui ho detto oh, forse la strada della musica la voglio approfondire, mm-hmm, voglio vedere come può andare, perché era stata veramente un'esperienza bella con l'orchestra sinfonica, quindi e da lì sì, ho continuato, ho fatto cose come il Cantagiro, il Premio Lunezia, Area Sanremo, dove riuscivo a buttarmi l'ho fatto, e quest'ultimo brano Parole Vuote, mm-hmm, proprio quest'anno ad agosto è arrivato alle fasi finali di un concorso che poi è stato trasmesso su Rai 2. Delle soddisfazioni sì ci sono state, sono sempre belle situazioni per crescere più che altro, cioè, si va lì spesso, cioè, senza aspettative, vedere come va. Ovvio che si cerca di fare del proprio meglio e vedere com'è, però da ogni situazione si torna a casa con qualcosa, anche quando ci sono stati dei no,
0: che fanno parte del percorso.
1: Non è andata, ecco, sì, assolutamente. Quindi
0: senti,
1: a crescere.
0: Stai parlando con un grande appassionato di Sanremo, quindi voglio chiederti se comunque il sogno un giorno c'è.
1: Sì, magari. Sì. C'è quello, perché anch'io appunto sono molto appassionata del festival in generale, proprio come evento, lo guardo da quando sono piccola, mi piace e sì, immaginarsi una volta lì sul palco, ecco, Sanremo Giovani già per me sarebbe una bella sfida,
0: una bella occasione,
1: quindi si lavora anche un po' per quello.
0: Quindi comunque però i concorsi, mi piace anche la cosa che hai detto, che in realtà magari li hai presi non con quello spirito fortemente competitivo che magari rovina un po' il tutto, no?
1: No, assolutamente, cioè quando mi capita cerco sempre di trovare magari situazioni, concorsi, contest, festival che siano un bel ambiente, positivo,
0: poi è chiaro,
1: no?
0: Che uno vuole andare bene,
1: esatto, però anche sono situazioni in cui anche conosci anche tanti altri artisti che fanno le tue stesse cose, quindi hai modo anche di scambiare, di interagire.
0: Anche su quello ero interessato, perché guarda, la radio da 2 anni, adesso sbaglio la data, il direttore e tutti quelli che ascoltano ci sgridano, ma è da 2 anni che organizza questo contest che in realtà riscuote abbastanza successo, che è Saranno Famosi. Abbiamo parlato con la vincitrice qualche mese fa e in realtà con alcuni dei presentatori 2 settimane fa, e ci racconta di questa cosa che non mi aspettavo, no? Mi dicevano proprio che anche loro notano sempre più spesso persone molto serene anche in queste competizioni, non più con uno spirito che magari uno si aspetta di grande rivalità, e anche hanno visto nascere molte amicizie, collaborazioni, che è un po' una cosa bella, no? Anche.
1: Sì, assolutamente. Spesso anch'io da queste situazioni sono tornata a casa veramente, magari in situazioni un po' che duravano tanti giorni, oppure così sono tornata a casa con dei nuovi amici, con delle persone con cui comunque hai condiviso un'esperienza. esperienza, e mettersi, buttarsi non con lo spirito di ah sono io da sola, faccio il mio, mi chiudo, ma anzi rimanere aperta, sentire cosa c'è in giro, cos'altro, anzi può essere solo uno stimolo a crescere, anzi avere nuove idee per la tua musica, no? Senti qualcuno che ti piace, senti, ti annoti qualcosa, non dico di rubarglielo, però
0: no, però
1: comunque,
0: un'idea.
1: Sì, sì, no, assolutamente, anche perché non credo ci sia motivo di scontrarsi a vicenda, credo ci sia posto per tutti anche nella musica, ognuno nel suo, quindi perché, diciamo, viverla male o viverla
0: no,
1: così.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi, assolutamente.
0: Bella anche questo messaggio. Io direi che possiamo continuare con Canzoni di Notte e poi sì, continuiamo a chiacchierare qui a Viva Tutto alla radio.

0: 21:43 minuti, viva tutta la radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Mattia e Andrea, e c'è anche Arianna Chiara che sta chiacchierando con noi della sua musica. Volevo chiederti, come succede spesso, se nel corso del tuo, scusa il gioco di parole, percorso ci sia stato magari un momento anche di crisi in cui hai detto vabbè no, lascio perdere, smetto, oppure sei sempre stato abbastanza guidato dalla passione, per cui non ci sia stato questo momento?
1: Ma no, ti devo dire la verità, non so, non mi sono mai vista fare altro, nel senso, la passione c'è sempre stata e non c'è mai stato un momento in cui abbia mai pensato di smettere, assolutamente. Forse ci sono state delle situazioni in cui per una serie magari di situazioni, rapporti che non lo so, magari non andavano nella giusta direzione, o non c'era una direzione, una visione comune, magari ci sono stati dei momenti di alti e bassi in cui magari è diventato anche un po' pesante provare a continuare. Però sul dubbio di dire no, smetto, faccio altro, assolutamente no. Cioè, poi anche da quelle situazioni lì ci si rimbocca un attimo le maniche, si capisce come affrontarle, e sono appunto anche queste situazioni per crescere, evolvere,
0: certo,
1: e magari prendere altri percorsi che poi ti portano totalmente da altre parti e ti aprono altre porte, altre opportunità. Quindi no, su quello non ho mai avuto grossi dubbi, ma più che altro perché è sempre una cosa che senti dentro di te, quindi no.
0: Abbiamo parlato di, in realtà, principalmente di concorsi. Volevo chiederti un tuo parere sui talent, no? Perché se ne parla molto nel bene e nel male, e volevo chiederti se tu avessi mai provato qualche talent o avessi in mente di provarlo, oppure avessi una tua idea, cioè qual è la tua idea su questi talent?
1: Ma allora, penso siano sicuramente dei trampolini di lancio molto importanti e un modo per arrivare molto velocemente e a volte anzi bruciare
0: troppo
1: le tappe per appunto sì raggiungere visibilità, notorietà, il successo subito. Magari a volte però in realtà avendo alle spalle già un progetto, una cosa, che quindi è giusto che ottenga la visibilità in questo modo, li trovo comunque appunto utili da una parte. Dall'altra parte si parla sempre di programmi televisivi, quindi ci sono tutte delle logiche,
0: delle dinamiche.
1: Delle dinamiche che per forza di cose devono intrattenere un pubblico, quindi magari la parte musicale viene sempre magari messa un po' da parte. Diciamo che non credo, forse adesso c'è tanta un po' la concezione di se non passi da lì non sei nessuno, comunque tutti devono puntare a quello, ma in realtà credo che ormai ci siano tante strade per ognuno trovare la propria dimensione.
0: Si deve essere bravo uno a capire qual è la sua.
1: Esattamente, cioè ci sono diverse vie e non per forza tramite un talent si raggiunge il successo, il proprio successo, diciamo, perché poi ci sono diversi livelli, non è detto che tutti bisogna esplodere, bisogna trovare la propria nicchia, tra virgolette, la propria dimensione, e quindi sicuramente può essere utile da una parte, però sono molto più convinta che fare gavetta, tra virgolette, esperienza dal vivo, suonare con musicisti, cioè quello è veramente la cosa, almeno che a me personalmente anche piace di più e che cerco di perseguire il più possibile, quindi suonare, cantare dal vivo e farmi conoscere in questo modo qui. Però ecco, se dovesse capitare anche l'occasione di un talent, di certo
0: perché no,
1: sì, cioè mi butterei anche in una cosa di questo tipo e anche lì vedere come va.
0: Parlavi appunto del suonare dal vivo, che ovviamente è molto molto importante. Quando suoni dal vivo sei accompagnata da musicisti oppure?
1: Sì, io di solito allora, a parte diciamo il mio progetto, tra virgolette, da cantautrice, che porto avanti così, poi ho diciamo delle situazioni in cui canto anche jazz, ho la mia formazione jazz, il mio quartetto con cui facciamo eventi, cose di questo tipo, e invece per quanto riguarda i miei brani magari mi esibisco su base o ogni tanto li arrangio con qualcuno e magari mi faccio accompagnare, però sì, in genere anche lì quando c'è una situazione in cui serve una cantante, serve magari per un evento, certo, per un live, metto giù un repertorio e chiamo musicisti per accompagnarmi, sì, però mi piace molto quando la situazione appunto è suonata dal vivo.
0: Che è ovviamente molto più bello anche.
1: Sì.
0: E noi stiamo ascoltando alcuni brani, volevo chiederti se sono racchiusi o saranno racchiusi all'interno di un album, o anche qui, dibattito molto aperto ultimamente, quella parola che a me fa sempre un po' rabbrividire, cioè la musica è liquida e quindi il senso dell'album non c'è più.
1: Non lo so, adesso ancora ci sto ragionando, oltre a questi che sono usciti sto lavorando ad altri pezzi che quindi una volta che magari possono essere diciamo messi sul tavolo tutti insieme possono effettivamente raccontare una storia che potrebbe essere racchiusa in un album. Per ora non ci ho ancora ragionato bene, però non escludo la possibilità, ecco, di poi raccoglierli tutti di modo che significhino qualcosa, un percorso, un momento, un periodo, però per ora sono diciamo episodi un po' a sé stanti, quindi vediamo se poi potranno essere.
0: Comunque adesso stai lavorando ancora a dei...
1: Sì, che ho in cantina, nel cassetto un po' di altri brani.
0: Ce n'è uno imminente o comunque che prossimamente, senza spoilerare titolo o altro, uscirà oppure...
1: No, per ora non ho niente di diciamo programmato. Per uscire, però diciamo c'è un altro brano che adesso presenterò tra poco a un premio, il premio Lunezia, che è stato selezionato oggi, tra l'altro non l'ho saputo,
0: grande,
1: e quindi dai, dico già questa cosa, quindi sono contenta, però appunto per ora è ancora inedito, però sarà presentato all'interno della rassegna, quindi sono molto contenta che sia piaciuto, ecco.
0: Bene, io direi che prima di salutarci possiamo ascoltare l'ultimo brano, che si intitola Banale.

0: Siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu e siamo alla fine della nostra chiacchierata con Arianna Chiara. Io volevo chiederti se prima abbiamo parlato di Sanremo, adesso ci hai detto di quello che hai sentito oggi, che insomma un tuo brano inedito sarà presentato, giusto?
1: Sì.
0: a questo evento molto importante, e se tendenzialmente ti fissi degli obiettivi anche da questo punto di vista, no? Cioè, non so, dici entro X mesi mi piacerebbe che il mio brano riuscisse ad arrivare, oppure magari banalmente per il prossimo anno vorrei provare questo.
1: Sì, sì, quello.
0: Poi magari sono segreti, giustamente,
1: no,
0: però.
1: Ok, sì, no. Quello un po' credo di farlo per avere, diciamo, sempre un obiettivo, magari un qualcosa a
0: che
1: cui
0: ti
1: puntare,
0: dia un po'.
1: Esatto, sì, quello sì, poi non si sa mai, si è sempre un po' nel flusso delle cose,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: succedono.
0: Sì, beh, poi magari arrivano altre,
1: esatto,
0: cose, ben
1: cioè
0: vengano.
1: Cerco sempre di rimanere proprio aperta alle opportunità, a quello che bussa alla porta e quello che può succedere, di cogliere le opportunità che ci sono, quindi mai fissarmi magari su una cosa unica, ma sempre antenne, un po' di idee, cerco di informarmi il più possibile su quello che c'è, su quello che si può fare.
0: Ma capita anche che ti arrivino segnalazioni del tipo: oh, guarda che c'è questa occasione qui,
1: sì,
0: perché non provi?
1: Esatto, cose di questo tipo, sì. E cerco poi appunto di valutare quale magari può essere l'investimento di energia, tempo migliore per dire ok. Poi certo ci sono magari delle cose a cui un po' si puntano e si sta lì a dire ok, dai, io la vado,
0: devo
1: la
0: persistere,
1: spacca, vediamo. Sì,
0: ma
1: sì,
0: anche rispetto a questi obiettivi, ti confronti con qualcuno, chiedi dei consigli, oppure sei una molto che va distinto o che giustamente decide lei quello che
1: sì,
0: vuole
1: una
0: fare.
1: Via di mezzo. Poi ho, diciamo, un, chiamiamolo tra virgolette, un team di lavoro che ogni tanto appunto su cui ci confrontiamo, su quale può essere la direzione migliore, sia per quanto riguarda i brani, dove presentarli, piuttosto sì, forse è meglio questo piuttosto che questo in questa situazione, cioè sulla scelta, su quello che può funzionare in una determinata situazione. E poi va un po' anche di impulso. E poi c'è sempre la mamma, che è l'ultima,
0: giustamente,
1: a cui si chiede il consiglio finale, no, beh,
0: il giudizio finale.
1: Esatto.
0: Ma bene, no, io direi che siamo arrivati alla conclusione di questa chiacchierata, di questa serata. Ovviamente qualora, come sicuramente accadrà, usciranno altri brani, se vuoi assolutamente le porte di Viva Tutto alla radio e di Radio Orizzonti sono sempre aperte. L'ultima cosa con cui volevo chiudere prima di salutare è, dal punto di vista musicale, chiederti, perché sono sempre curioso, artisti italiani e stranieri che ascolti.
1: Sì, allora mi ispiro tantissima musica, in realtà vabbè, appunto c'è la parte jazz che rimane, che è nel cuore, però appunto ascolto molto jazz, anche vintage tra virgolette. Come artista italiana che tengo un po' a riferimento, per quanto bella, importante, una delle mie preferite è Ornella Vanoni, sicuramente. E però diciamo sulla scena contemporanea anche vabbè, mi è sempre piaciuta, diciamo, l'artista che ho preso a riferimento, che è quella che riesce a unire tanto secondo me il pop e il jazz, che è sempre riuscita a fare bene questo connubio, a cui mi ispiro, è Amy Winehouse. E poi da lì in realtà adesso ci sono artiste come Ray, Olivia Dean, Lofi, che appunto stanno riuscendo con nuovi arrangiamenti, con nuova musica, a portare di nuovo questo stile in un ambito mainstream tra virgolette,
0: certo,
1: pop, quindi loro assolutamente. E poi sì, tutto questo, il mondo anche R&B, soul, però boh, spero che si sia sentito un po' da questi brani,
0: certo,
1: un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: le influenze che mi piacciono e un po' di varietà, perché appunto alla fine ogni brano nasce un po' a sé stante, è una storia a parte, quindi ci può essere la parte un po' più balla, di intima.
0: Beh, anche quello è il bello, no?
1: Funky, quindi
0: di uno che non rimane
1: il
0: fisso.
1: Cantautorato italiano anche mi piace molto, Pino Daniele, Dalla, quindi si cerca sempre di captare, e Cremonini ovviamente.
0: Vabbè, bene.
1: Quindi ecco, tante robe, tante cose, tanta
0: bene,
1: musica.
0: Bene, bene. Allora, noi ti ringraziamo, l'appuntamento per la replica domenica dalle 13 alle 14, poi ovviamente sul sito di Radio Orizzonte Orizzonti potete scaricare il podcast o ovviamente sul canale Mixcloud. Noi ci sentiamo lunedì prossimo dalle 21 alle 22. Io ringrazio Arianna Chiara.
1: Ciao, grazie, è stato un piacere.
0: Ringrazio Andrea.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E ringrazio anche i due ex colleghi che sono venuti a trovarmi, Diego e Fabio, che rinviteremo qua, dai, qualche volta per fare una chiacchierata. Buona serata, un abbraccio a tutti. Alla prossima.

0: andato via con me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

Stata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole

svegliarsi verso la mattina, no, col sole che si affaccia azzurra. E sei partita da mesi, da me mica si passi mai.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troppo

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.